0: la foto? Abbiamo la foto. Adesso, aspetta, aspetta, so aspetta, dammela.
1: Ci siamo.
0: Allora, siete qua, vero? Dico bene, questo?
1: Sì, sono io.
0: Guardateli.
1: Incredibile.
0: Guardateli, eccoli qua. Eccoli qua, tutti e due. Qua. Eccoli qua. Perché il tempo passa, corre, galoppa, purtroppo, però la vita che hai trascorso insieme non te la cancella nessuno, e questa è la cosa meravigliosa. E noi così vogliamo onorare Franco Battiato. Questi sono tutti libri stupendi. Adesso, un attimo, adesso mi rimetto in ordine. Allora, Giovanni, nel 2021, adesso ti lascio alla tua terza volta sul palco qui da noi, è uscito Parola, che è il tuo quarto album di inediti. E a proposito di parole, hai la partecipazione straordinaria di William Dafoe,
2: Patti Smith, Michele Placido. È un disco che raccoglie un appello di Andrea Camilleri, che chiese ai giovani di far partire un nuovo umanesimo, e quindi ho deciso di rispondere a questo appello. Lui disse: sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i giovani salveranno il mondo rimettendo al centro l'importanza della parola.
0: E
2: da questo disco nasce poi il progetto collettivo Parola ai Giovani, che ha coinvolto decine di migliaia di giovani in Italia e in tutto il mondo, con le Nazioni Unite, Harvard, Yale.
0: Senti, ci fai ascoltare il cambiamento?
2: Sì.
0: Inutile chiederti di cosa parli. Ne abbiamo un bisogno sfolgorante di cambiamento. Sì. Abbiamo bisogno di cambiare. Abbiamo bisogno che succeda qualcosa che cambi quello che stiamo vivendo
2: senza
0: attualmente.
2: Dubbio. E penso che la...
0: Scusatemi.
2: La prima possibilità che abbiamo di cambiare sia cambiare il modo di cambiare, come ha scritto, sì, Papa Francesco nella prefazione del Manifesto del Cambiamento, che è questo libro nato da questo progetto.
3: Fidati del vento, siamo vele in movimento, anime presenti.

culle di speranza, fra timori e pentimento, flussi di coscienza, fiori nel cemento, la libertà di scegliere il silenzio ci salva. Dai luoghi comuni, dalle scuse, dalla sete.

compi le tue scelte senza dubitare, vivi nel tuo corpo, ruga dopo ruga, la bellezza si trasforma, ma tu non ti

0: grazie. Grazie infinite. Grazie Giovanni, bravissimo, grazie. Grazie a Giordano Casiraghi per essere stato, per continuare ad essere il tutore, l'amico che protegge l'essenza di Franco Battiato. Franco era una persona? Franco è una persona?
1: Certo, sì.
0: Corretta? Sì. Continua ad essere corretto anche ora che non c'è più?
1: Io consiglio sempre l'ascolto delle sue canzoni, che sono la cosa più bella che ci ha lasciato. Qui non ci sono i testi delle sue canzoni, no. Sono solo le sue frasi.
0: Qui ci sono i testi della sua vita.
1: Ecco, e le canzoni hanno... Ricordo per ultimo, se vogliamo, Giorgio Gaber mi disse nelle interviste che gli feci, dicevo, ma Battiato, vabbè, certo... Battiato, io l'ho sempre considerato più un autore di testi formidabile che non per la musica, quando io invece amavo quasi solo la musica.
0: Signori, Gaber, stavamo parlando di Gaber, ci fermiamo solo per un attimo, abbiamo una grande sorpresa, tra poco, grandissima sorpresa, all'ora solare, di dritto e di rovescio. Franco Battiato, grazie.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
4: La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Dovete sapere che esistono, ne abbiamo già parlato e non ci stanchiamo mai di trattare questo argomento. Esistono i campionati europei e mondiali, esiste uno sport che si occupa degli atleti trapiantati, le persone che sono vive perché qualcun altro ha donato un organo e loro sono vive per questo motivo. Claudia Graziani ha esagerato con il gioco del tennis e qui davanti a me è una pluricampionessa, pluritutto. Ben arrivata innanzitutto.
12: Grazie, ben trovata.
0: Allora, quanto ha vinto?
12: Molto.
0: Quanto hai vinto? Varie... Possiamo darci del tu, vero? Sì.
12: Sì, certo.
0: Tanto?
12: Sì, ma ho vinto più nella vita che poi anche nello sport, ma insomma... Tutti mi dicono, no, per come hai affrontato la malattia, sei una campionessa sia fuori che dentro.
0: Allora, parliamo della malattia, Claudina. Tu scopri ad un certo punto di avere un'insufficienza.
12: Sì, io sono nata con un'insufficienza renale, nello specifico un'ipoplasia renale bilaterale, quindi i miei reni volevano essere eterni Peter Pan, come dico sempre. Non sarebbero cresciuti, non si sarebbero sviluppati come avrebbero dovuto e quindi ad un certo punto con lo sviluppo avrebbero subito un affaticamento e non sarebbero più riusciti a svolgere le loro funzioni e sarei poi entrata in dialisi. Ma questo io non lo sapevo ovviamente, lo certo. Sapevano solo i miei genitori che non me ne hanno parlato perché ero piccola, non potevo capirlo e per farmi vivere fino a quel momento una vita normale e serena. Quindi io appunto ho vissuto serenamente fino ai 10 anni, facevo solo delle visite al Bambin Gesù, ma si trattava di semplici analisi del sangue e all'età di 10 anni invece sono cominciati ad apparire i primi sintomi dell'insufficienza renale che piano piano stava peggiorando.
0: Tu sei andata in dialisi?
12: Sì.
0: Tesoro, e andare in dialisi, e ci rivolgiamo in questo momento a tutte le persone che sono in dialisi, a tutte le persone che sono accanto a chi è in dialisi, è un'operazione quotidiana difficilissima, no? Che è difficile.
12: Hai detto bene, quotidiana, infatti... Quello che dico sempre non è una paura da affrontare una volta, dici ok, come chi ha paura del prelievo, no? Però vado a fare l'analisi una volta ogni tanto,
0: poi passa.
12: Poi passa. Invece lì è un iniziare un percorso, quando inizia non termina fino al trapianto, quindi la paura è stata tanta.
0: Quanti anni ci hai fatto? Con...
12: Io ho fatto quasi 5 anni di dialisi.
0: 5 anni attaccata alla macchina?
12: Sì, ho iniziato a 11 anni, 10 anni e mezzo, era il settembre del 2015, ho fatto il trapianto nel 2019. Quindi.
0: Senti, è un bambino come si spiega di dover... Non so se la macchina faccia ancora quel rumore strano, no?
12: Sì.
0: Quando si va in un reparto di dialisi poi si esce cambiati, se si ha un minimo, una traccia di sensibilità per capire che cosa voglia dire essere accompagnati da questo suono che in realtà è il suono della vita che esatto. Ti viene riportata dentro.
12: Sì, la dialisi fa sopravvivere, quindi...
0: Però un bambino come sopporta, una bambina come sopporta?
12: Io ho avuto 2 vite parallele. Da una parte quella dell'ospedale e dall'altra quella fuori dall'ospedale, quindi la scuola, tutto. E io quella dell'ospedale fortunatamente l'ho affrontata in modo positivo, perché poi lì vivi anche storie diverse dalla tua, più complicate, e quindi veramente lì realizzi che veramente la vita poi va vissuta, nonostante sia difficile, a volte possa sembrare molto complicata, però... insomma, mi ha accompagnata sempre questa positività, nonostante la dialisi sia appunto un salvavita, ma si rientra a casa la sera stanchi, comunque la sensazione è quella di essere scombussolati, perché in 4 ore la macchina fa quello che il rene dovrebbe in 24, quindi è difficile. Però, insomma, l'ho affrontata, ripeto, bene, anche grazie ai medici, agli infermieri.
0: Anche grazie, credetemi, a una tempra, perché adesso stiamo arrivando all'altra parte della vita, voglio dire, oserei dire pericolosa, nell'accezione più bella del termine. Dunque, arriva la telefonata.
12: Esatto.
0: Claudia.
12: Il 19 novembre 2019 è arrivata la chiamata, che poi è stata una chiamata un po' particolare, perché io ho ricevuto una chiamata la sera prima, il 18. E la chiamata è uno dei momenti più emozionanti del trapianto, perché poi c'è quella del cross match, quindi dell'ultimo esame, la prova del 9 per capire la compatibilità. Con il donatore. E poi quella quando ti svegli, dove il medico ti dice che il trapianto è andato bene, che le analisi sono tornate a posto. E la mia chiamata è stata particolare perché appunto la sera prima sono stata chiamata, però poi quel rene è andato in urgenza e quindi non ho fatto più il trapianto quella sera. Però io dalla mattina seguente ho avuto una forte sensazione, poi io ho fede, quindi... Ho dato a questa sensazione un'interpretazione religiosa, vogliamo chiamarla.
0: Religiosa, diciamo, religiosa,
12: sì, sì,
0: non
12: sì.
0: È una brutta parola, anzi.
12: E ho avuto questa forte sensazione, o la sensazione che la sera mi avrebbero richiamato. E quindi poi per tutta la giornata, testimoni mia mamma e mia sorella, io sono andata a scuola, poi nel pomeriggio ho pregato, perché avevo questa proprio... sensazione inspiegabile che sarebbe arrivata la chiamata, e mia mamma e mia sorella mi dicevano: "Cla, ti sei un po' illusa magari, il fatto che ti è arrivata la chiamata ieri ha un po' stravolto quella che era la quotidianità, perché poi
0: certo. In
12: un'ora tu immagini la vita e il futuro, quello che potresti...
0: La vita che tornerebbe normale.
12: Esatto, quindi loro li facevo proprio tenerezza. E quella sera io sono andata a letto, erano le 11, triste, delusa del fatto che avevo questa forte sensazione e non era, però poi è successo niente. Mi sono addormentata, dopo 10 minuti ha squillato il telefono.
0: Mamma mia, me la mangio io, me la mangio, signora, famiglia, me la porto a casa, scusate, non la restituisco. È arrivata la telefonata.
12: L'emozione è stata doppia, perché poi mia mamma e mia sorella non ci credevano, è stato un momento fortissimo, emozionante.
0: Si vuole conoscere il donatore in questi casi?
12: Si vuole, sì, perché comunque quando poi si vuole fare un gesto di gratitudine,

0: è bello avere una figura, un nome a cui pregare, a cui ringraziare. Dall'altra, ovviamente, poi per rispetto alla famiglia.
1: È un
0: No,
1: equilibrio,
0: sì,
1: credete,
0: esatto.
1: molto, molto complesso. E lei si opera, e il donatore le ha donato un rene extra strong.
0: Yes.
1: Yes, senti, era meraviglioso. E lei, adesso stiamo facendo un esercizio, c'è Claudia Socrate là dietro che piange e quindi è molto difficile per me continuare ad andare avanti, però Claudia rimani lì per favore, essendo tu mamma, essendo tutto quello che hai trovato poi questa storia. Claudia partecipa al progetto dell'Associazione Nazionale
0: ANED,
1: ANED.
0: Associazione Nazionale Mondializzata dei Trapiantati.
1: Ok. Per praticare lo sport in sicurezza, no? Cioè siamo
0: Esatto.
1: idealizzati, trapiantati, sport in sicurezza. Ed esageri, perché vai a vincere tutto. Tutto. Hai vinto tutto. Adesso io cerco di dirle. European Transplant Sports Championship 2024 a Lisbona. Porta via tutto. A Dresda nel 2025 sono rimasti solo gli abitanti di Dresda, per il resto si è portata via tutto. Ma insomma, cioè, ma proprio.
0: È la forte voglia di ridare quello che ti è stato donato, no? Quindi la voglia di vincere l'oro per poi dedicarlo al donatore e ringraziarlo, perché se tutto questo è stato possibile grazie a lui.
1: Certo che sì.
0: Quindi poi io sono molto competitiva, cioè questo c'è da
1: No, questo un
0: dirlo.
1: po' si è visto, questo vagamente si è intuito. Abbiamo 23 secondi imperdibili, 23 secondi, guardate, guardate, guardate. Claudia e Carla Socrate, ma questo fa parte del perché è tutto concentrato. Perché, come dice Filomena Marturano, oh, quanto è bello piangere, perché
0: Sì,
1: bisogna anche, no? E
0: sì.
1: perché quella gratitudine nei confronti di una, insomma, per farti rinascere, qualcuno perde la vita. E la
0: Esatto.
1: famiglia di questo qualcuno, lui stesso, dice, però
0: Vivi pienamente,
1: continuate a
0: vivi, sì,
1: vivere
0: esatto.
1: attraverso di me. Allora, senti, Claudia, tu che sei una grande persona, lei tutti i successi, numero 21, perché tu sei legata al numero
0: Perché il
1: 21?
0: giorno poi effettivamente del trapianto, la notte del trapianto è stata quella del 21.
1: È un gran numero il 21. Ha 21 anni, a
0: Ho
1: proposito, poi ne
0: 21
1: avrà
0: anni,
1: 22, 23,
0: è
1: 24,
0: una
1: 25,
0: coincidenza
1: però
0: questa.
1: coincidenza vuole. Quindi
0: Sì.
1: quel numero 21 sei tu. Ecco, cosa diciamo alle persone che ancora dubitano del valore dell'iscriversi all'Associazione Italiana Donatori Organi?
0: Ci sono molti tabù sulla donazione degli organi, persone che pensano che iscrivendosi la loro vita duri meno, persone che non sono informate, purtroppo perché c'è tanta
1: Esatto.
0: malinformazione, e che pensano che i medici staccano i macchinari prima perché se doni, quindi i medici non si impegnano nel farti vivere. E noi, io insieme all'associazione, faccio parte dell'associazione ANED che organizza eventi per proprio sensibilizzare sulla donazione degli organi. Siamo sempre accompagnati da medici e cerchiamo di informare le persone affinché appunto questi tabù vengano pian piano
1: Eliminati,
0: eliminati.
1: cancellati.
0: E poi quello che dico sempre è poter salvare la vita di 7 persone, perché quando si donano gli organi si salvano 7 vite, secondo me è un'opportunità che viene data perché non tutti possono donare, quindi è un gesto di grande amore e quando hanno gli organi non servono più.
1: Allora, non l'ho ancora fatto quest'anno. Cara regia, adesso faccio una di quelle cose per le quali voi dite che sta facendo. Allora, però, metto qua, vieni. Qua, numero 21, vieni qua,
0: In che
1: qua,
0: senso?
1: in piedi, seduta. Perché è da coccolare e da ninnare una campionessa così. Grazie,
0: Grazie, grazie mille.
1: grazie, grazie di essere stata con noi. Grazie, Claudia
0: Grazie.
1: Graziani.

0: capolavoro, un capolavoro. Grazie. Il numero 21 più bello che esista al mondo, il più bello in assoluto.
1: Grazie.
0: Grazie a te, grazie a te. Ah, ecco, vedi? Così me ne sto bella al sicuro io. Me ne sto bella al sicuro.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. L'Italia è ancora nella morsa del caldo, ormai da 12 giorni consecutivi, questo ovviamente riguarda il continente europeo, gran parte del continente europeo, con le alte temperature che in queste ore via via si vanno spostando verso est, verso la Polonia, verso l'Ungheria, verso l'Ucraina. Sta di fatto però che nelle ultime 24 ore ci sono state 5 vittime nel nostro paese a causa dell'onda di calore, un uomo di 86 anni, una donna di 79 sono morti all'ospedale San Martino di Genova e poi c'è un signore di 42 anni che ha avuto un improvviso malore mentre si trovava alle terme di Orte in provincia di Viterbo, un anziano sacerdote di 84 anni nel Padovano, Don Gianni Masin. Questo per descrivere una situazione particolarmente critica in un contesto in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha convocato una riunione d'emergenza per l'Europa per il 6 luglio, ci dice che dal 21 giugno in Europa, a causa del caldo elevatissimo, ci sono stati 1300 decessi. Allora noi abbiamo bisogno di comprendere che cosa esattamente sta accadendo, che cosa è possibile prevedere, come provare a tutelarci. Io do il benvenuto intanto al climatologo Flavio Galbiati, che è qui con noi, collegato, come vedete, nello schermo. Galbiati, benvenuto, grazie della sua presenza.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora Galbiati, ci può dire in queste ore proprio di quanto le temperature sono superiori alla media stagionale per il nostro paese, naturalmente?
3: Oggi, certo, una delle giornate più calde in assoluto, perché l'anticiclone che dall'Africa ha spinto questa massa d'aria davvero rovente sul nostro paese, oggi è ancora attiva, ancora l'assoluto protagonista. Abbiamo temperature che vanno dai 30 ai 37, 38 gradi come punte massime, quindi tenete conto che siamo anche di 6-8 gradi sopra le medie stagionali, ma al di là delle punte estreme, quello che ha portato un dato di caldo davvero, davvero pesante da sopportare in tutta Europa è anche la sua persistenza, il fatto che sia continuata per giorni. I picchi del pomeriggio non dicono tutto, perché anche di notte poi le temperature restano molto alte, aumentando così il disagio. Sapete, certo, che quando di notte la temperatura non scende sotto i 20 gradi si parla di notte tropicale, ma abbiamo avuto spesso temperature notturne anche di 25-26 ecco, gradi. E a questo si aggiunge l'umidità, quel clima che diventa afoso.
2: Ecco Galbiati, a questo riguardo vorrei coinvolgere anche l'altro nostro ospite in collegamento, perché abbiamo veramente bisogno di mettere a fuoco quali strumenti abbiamo a disposizione per tutelare quanto più possibile la nostra salute, quali sono i comportamenti giusti da adottare. Do il benvenuto al dottor Francesco Buono, collegato telefonicamente con noi, medico di medicina generale. Dottor Buono, benvenuto.
4: Grazie, bentrovati, buon pomeriggio.
2: Allora, dottor Buono, io sono partita ricordando purtroppo 5 decessi nelle ultime 24 ore, alcuni di questi casi li ho esplicitamente menzionati, in particolare le due persone, l'uomo di 86 anni e la donna di 79, che hanno fatto un accesso all'ospedale San Martino di Genova e purtroppo non ce l'hanno fatta. Allora, il signore di 86 anni è arrivato in uno stato di totale disidratazione con la febbre molto alta e la donna in arresto cardiaco. Allora, dottor Buono, è chiaro che con un caldo tanto elevato, quando si sta male, ovviamente si avverte chiaramente che qualcosa non sta funzionando, ma come facciamo a realizzare che siamo vicini, insomma, a quella linea di confine che non va oltrepassata e che la situazione è talmente grave da richiedere probabilmente un accesso al pronto soccorso? Quali sono i sintomi che non vanno assolutamente presi sotto gamba?
4: I sintomi da non prendere.

0: sotto gamba sono essenzialmente quelli relativi a una ridotta assunzione di liquidi che è la causa principale e determinante di questi stati di shock. Quindi, seppure il vecchio detto facile come bere un bicchiere d'acqua è nella coscienza di tutti, in realtà non è sempre così, soprattutto nelle persone anziane. Le persone anziane, che tra l'altro spesso e volentieri sono anche persone che fanno tante terapie, trovano nella integrità del loro apporto idrico un elemento di sopravvivenza importante, come per tutte le persone, ma venendo un po' meno il senso di sete, per loro è più importante. Allora, i sintomi in persone di questo genere, che si sentano venir meno, che sentano improvvisamente anche ad avere, si trovino ad avere un senso di disorientamento che può simulare altri tipi di patologie, deve essere un campanello d'allarme che non va
1: Assolutamente
0: trascurato. Si deve
1: sottovalutato. Senta,
0: partire
1: dottor Buono,
0: proprio
1: posso
0: da.
1: chiederle, poiché non dobbiamo smettere di sottolinearlo, è opportuno che intorno alle persone, soprattutto le persone più fragili, ci sia sempre una rete. Ecco, se un vicino di casa, un parente, un amico si accorge che una persona, non necessariamente anziana, però sta manifestando sintomi importanti, ci sono degli comportamenti, degli interventi d'emergenza che ci può suggerire di adottare naturalmente prima dell'accesso adeguato al pronto soccorso?
0: Certamente, intanto che queste persone siano in un ambiente fresco e ventilato, secondariamente che abbiano la possibilità di assumere questi liquidi. Se li possono assumere per via orale, come è nella norma, ebbene, questo può essere fatto, non necessariamente tracannando un litro d'acqua in pochi minuti, cosa che avrebbe anche l'effetto contrario, ma
1: Sì.
0: con assunzioni ripetute e costanti. Ove questo non sia possibile, ci sono dei servizi che possono essere intermediati dal medico di famiglia, che consistono nella richiesta da mediare attraverso i centri di assistenza domiciliare delle aziende sanitarie e dei distretti, consistenti nella somministrazione di fluidi per endovena anche al domicilio.
1: Grazie. Galbiati, ci colpisce il fatto che il rapporto del programma Copernicus, che monitora, osserva lo stato della Terra, in particolare quanto accade nel continente europeo, ci dica che il continente europeo è quello dove si sta registrando il maggiore e più accelerato aumento delle temperature. È una cosa che ci colpisce. Perché?
2: Sì, esatto, rispetto a quella che è la temperatura media globale che sta aumentando in tutto il mondo, teniamolo presente questo, quando si parla di riscaldamento globale, questo significato. L'Europa ha un aumento che è superiore, il riscaldamento è più rapido rispetto a altre zone del pianeta. Anzi, l'area mediterranea, in particolare quindi anche l'Italia, ha un aumento della temperatura che è maggiore, quasi il doppio rispetto a quella della media globale. Questi sono fattori che derivano innanzitutto dal riscaldamento, per quanto riguarda l'Italia, maggiore delle acque del Mediterraneo che poi restituiscono dopo le ondate di caldo questo calore. Ma poi è anche un problema di come la circolazione atmosferica sta cambiando. Lo vediamo in questi giorni, l'anticiclone che è arrivato sull'Europa, non è l'anticiclone delle Azzorre, il famoso anticiclone che si
1: No.
2: allunga dall'Atlantico, ma è un'area di alta pressione proveniente direttamente dall'Africa, quindi colma di aria molto calda. E che con l'effetto anche dell'alta pressione viene compressa verso il suolo, riscaldandosi ulteriormente. Poi teniamo conto che siamo nel periodo in cui il soleggiamento è più forte, più lungo e più insistente, più efficace, quindi, e questo ha contribuito a prolungare nel corso della giornata le temperature elevate che troviamo anche al 18, 19, anche fino a
1: Certo.
2: inizio serata.
1: Senta, Galbiati, noi siamo tutti in attesa del fatidico 2 luglio, un po' tutti voi meteorologi ci avete detto, quello più o meno sarà il momento in cui questa morsa potrà allentarsi, si potranno verificare fenomeni estremi, ma le temperature torneranno, diciamo, alle medie di questo stesso periodo. Poiché ci stiamo abituando a vedere l'anticiclone africano arrivare con maggiore frequenza, poi che cosa ci dobbiamo aspettare? È possibile fare, azzardare qualcosa?

0: Che previsioni rispetto a luglio-agosto? Avremo periodi di caldo così continuativo e intenso che si ripeteranno? E rispetto a questo tipo di riscaldamento tanto accelerato che riguarda il continente europeo, dobbiamo rassegnarci a ritenerlo irreversibile?
1: Allora, partiamo dalla situazione a breve termine. Già domani arriva una perturbazione atlantica sul nord Italia, quindi qui avremo un cambio di scenario con purtroppo forti temporali perché basta aria un po' più temperata per, scontrandosi con l'aria molto calda e umida presente, purtroppo per dare luogo a temporali anche di forte intensità al nord. Poi giovedì la perturbazione scivolerà verso il centro-sud e sarà la volta di queste regioni a subire temporali e anche un calo termico perché con la perturbazione arriveranno anche venti settentrionali un po' più freschi, saranno anche giornate ventose e venerdì potremo dire fine in tutta l'Italia a queste ondate di caldo. Poi il tempo torna stabile nel fine settimana in gran parte del paese con temperature accettabili nella norma o al limite leggermente sopra in alcune regioni. Nella prossima settimana però è possibile di nuovo il ritorno di un anticiclone con temperature più elevate. Ma senza andare troppo in là con la previsione, perché le tendenze sappiamo non sono poi così facili
0: Certo.
1: da prevedere, possiamo dire che il riscaldamento globale ci sta mostrando che in Europa e in Italia la stagione estiva diventa più lunga, inizia prima e finisce più tardi ed è caratterizzata da periodi lunghi di siccità e di caldo, alternati a fenomeni estremi. Questa è una cosa che ci deve far pensare nella nostra visione strategica di come adattarci a questo tipo
0: Ecco.
1: di nuovo clima, in primo
0: Certo.
1: luogo sapendo per tempo quando arrivano queste ondate, preparandoci quindi anche per la nostra salute, ma soprattutto anche le infrastrutture e l'organizzazione devono essere tutte puntate a questo. Basta
0: Grazie.
1: aggiungere anche del verde in città per migliorare quello che è l'intero
0: Grazie.
1: piano urbano. Ricordiamo, grazie.
0: Grazie Galbiati di averci ricordato anche la necessità dell'adattamento. Naturalmente ribadiamo che anche i nostri modelli energetici debbono essere rivisti perché sappiamo insomma che questo surriscaldamento è strettamente connesso al cambiamento climatico e legato all'impiego massiccio dei combustibili fossili.
1: Assolutamente.
0: Grazie Galbiati, grazie dottor Buono. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi parleremo di cammini perché sempre più italiani scelgono di mettersi appunto in cammino con lo zaino sulla spalla, lungo rotte più o meno note, il più conosciuto è il Cammino di Santiago de Compostela, ma sono tante le vie lungo le quali ci si incammina, la Via Francigena, il Cammino di San Francesco, anche quello ancora non così noto di San Benedetto. I cammini sono tanti e proveremo a scoprirli. A tra poco.
2: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
0: Eccoci, ben rientrati in studio, siamo noi, la cattedrale di Santiago de Compostela, che tra poco vedrete sui nostri schermi, è forse la meta più nota dei cammini spirituali. Sono chilometri e chilometri che vengono percorsi a piedi e in uno strettissimo rapporto con la natura, attraverso incontri con altri pellegrini, sperimentando anche una riscoperta spesso della propria fede. E sono sempre più le persone che intraprendono i cammini. È stato calcolato, per esempio, che lo scorso anno 300.000 persone hanno scelto proprio gli itinerari italiani. E il dato ancora più interessante è che insomma, intraprendere quell'esperienza, che è anche fisicamente faticosa e impegnativa, siano camminatori adulti tra i 56 e i 65 anni. Allora vogliamo parlarne con i nostri ospiti, a partire da Maurizio Forte, tra i fondatori dell'associazione Amici del Cammino di San Benedetto. Maurizio, benvenuto.
5: Grazie.
0: E un saluto, un ringraziamento a Don Battista D'Assa, parroco di Coglio

0: San Colombano in Valtrompia, siamo in provincia di Brescia. Ben arrivato. Don Battista, ma tu quando è che ti do del tu, lo do agli entrambi, quando è che ti sei appassionato al cammino, al camminare? Cioè è arrivato con la vocazione religiosa o la precede? È un fatto nato quando eri bambino?
1: Penso che sia arrivato molto prima, molto prima. Perché abitavamo noi come famiglia molto distanti dal paese e allora
0: era necessario.
1: Bisognava andare a piedi o in bici, però io preferivo a piedi allora. E per cui dentro di me c'era sempre stata questa voglia di vivere la vita in quel modo lì. E poi quando sono diventato prete, non subito, è nata l'esperienza, la voglia di proporre dei piccoli pellegrinaggi di una giornata che facciamo ancora, né?
0: Sì.
1: E poi man mano tutto il resto.
0: Cammini più complessi, più impegnativi. Ma che cos'è il cammino come esperienza in generale per chi l'affronta? Ecco, supponiamo che qualcuno si stia domandando se è la persona giusta per farlo, per cosa farlo. Che esperienza è?
1: Ma
0: e qui mi riferisco alla dimensione spirituale, ovviamente.
1: Tutti sono la persona giusta per farlo. Perché è il senso della vita che ci sta dentro. Il cammino è una metafora. E nella esperienza del cammino si trova davvero tutte le possibilità per riflettere sulla mia vita, su quello che sono io da prete, ma anche quello che sono gli altri nella loro esperienza, nella normalità della vita. Per cui lì trovi in quei giorni, nel cammino di Santiago, ma anche nei cammini italiani, sì, che sono tantissimi,
0: sì,
1: e molti non sono ancora conosciuti, per cui credo che sia, e grazie anche a gente come Maurizio, perché Maurizio è forte, si dice così,
0: è, no? È il cognome, ma insomma un nome e un destino. Maurizio, dicevo che sei tra i fondatori dell'Associazione del Cammino di San Benedetto, che è tutto sommato una scoperta, una riscoperta recente. Allora, quanto è lungo questo cammino? Che tappe prevede? Si va da dove a dove? E in che modo rappresenta la vita del santo di San Benedetto?
2: Beh, il cammino nasce dove è nato San Benedetto a Norcia e finisce a Montecassino, dove è morto San Benedetto, passando per Subiaco. È un cammino tematico, nel senso non è il cammino fisico percorso San Benedetto, è un cammino dedicato al santo che il creatore del cammino di San Benedetto, Simone Frignani, ha voluto rendere omaggio a quest'uomo che ci ha dato tanto e ha dato anche a Simone Frignani. È lungo 300 chilometri, sono 16 tappe più o meno di 20 chilometri l'una, quindi un paio di settimane di cammino.
0: Ha dato molto a Simone Frignani, che tu hai nominato, ma anche a voi, perché va detto, io questo lo posso svelare, che tu non sei un camminatore in senso stretto, non lo è neanche tua moglie, non so, i ragazzi, i figli, però ti ha esposto un'esperienza unica, che è quella di incontrare e soprattutto accogliere pellegrini che arrivano un po' dappertutto, non solo dall'Italia. Posso chiederti se ti sei fatto un'idea delle motivazioni per cui le persone si mettono in cammino?
2: Beh, sì, certo, a me poi piace molto parlare, vi faccio raccontare tanto, quindi spendo tanto più tempo possibile con loro. Simone dice anche una bella espressione, il cammino che ti chiama, nel senso molti hanno le loro diverse motivazioni, però c'è qualcosa, le persone hanno intuito che camminare è uno strumento per avvicinarsi a se stessi e quindi quando magari sentono il bisogno di fare una pausa, di guardarsi dentro, allora si mettono in cammino, magari anche inconsapevolmente, diciamo, questa è la sintesi estrema.
0: Io qui condivido, faccio una condivisione che Maurizio ha accolto anche me e mio marito, che eravamo non proprio dei pellegrini tipici, ma insomma arrivavamo da Subiaco e ci è letteralmente venuto incontro per strada, ma questa è un'altra storia. Don Battista, diciamo il tuo primo cammino strutturato è stato in occasione del giubileo, che è impresso nella nostra memoria collettiva, del 2000 a Roma. Tu ti sei messo, hai attraversato insomma un bel po' di chilometri, ora ci dirai quanti, ma l'hai fatto da solo. Allora, mi devi dire che esperienza è stata questa emotivamente e quanto differente è il cammino, come dire, in solitaria rispetto a l'esperienza

0: relazione, già partendo con un gruppo.
1: Beh, cammino da solo, ho fatto in quel caso 700 rotti chilometri dalla Val Camonica, dalla media Valle Camonica.
0: Capirai, 700 chilometri.
1: Sì, più o meno, ecco, 720. Da solo perché ma nessuno mi ha, a parte una persona che
0: Nessuno ti ha
1: da
0: seguito.
1: San Gimignano mi ha seguito, però bisogna dire questo, perché a quei tempi proprio non c'era l'esperienza
0: Questa
1: del
0: cultura del
1: cammino, la
0: cammino, la
1: cultura del
0: sì.
1: cammino, al punto che una giornalista che mi ha beccato sulla strada lì verso Iseo, che mi ha intervistato, mi ha detto: perché lo fai?
0: Che stai facendo?
1: E qualcosa del genere. E ho risposto che io sono matto e allora vado. Vado perché non sapevo che cosa riuscivo a fare.
0: Ma da soli c'è un valore aggiunto, c'è qualcosa che
1: Da
0: invece si
1: solo hai la
0: perde.
1: possibilità di riflettere sempre, comunque nelle occasioni delle soste, degli incontri, nei piccoli o medi luoghi di accoglienza. L'accoglienza di Maurizio Urbino è
0: Sì.
1: spettacolare, come alcune altre che ho incontrato in altre esperienze, però credo che sia importante avere la possibilità di riflettere e di
0: Ecco.
1: riflettere sulla vita che stiamo facendo.
0: Questo è proprio il cuore del cammino. Quante volte sei stato a Santiago de Compostela, il cammino forse più noto?
1: Santiago, beh, 3 volte.
0: Quante?
1: Tre.
0: Tre volte.
1: Perché il numero perfetto è 3, per cui non faccio più oltre, nel senso che ho trovato in questi anni, dal 2002 che ho fatto Santiago, la possibilità di esprimere il senso del cammino, il senso dell'esperienza della vita anche nei pellegrinaggi di altro genere, nella realtà italiana, nella realtà anche di
0: E
1: altri
0: tra poco ne
1: testimoni.
0: parleremo. Ti batti, diciamo, per il primato dei cammini con Don Santo Borrelli, che viene da Mendicino, in provincia di Cosenza. Il primato ce l'ha lui però per Santiago, perché oggi sta partendo.
1: Non voglio superarlo
0: No, oggi
1: perché
0: parte per il suo, è quasi impossibile, 22esimo viaggio verso appunto Santiago de Compostela. Tra poco lo sentiremo, dopo la pubblicità.
2: lui. Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
8: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
9: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
10: Effettivamente ti piace.
8: Lo so. Alla fine non è difficile.
9: No?
8: Scola sta pasta, va?
11: Cioè, la telecamera va bene qua.
8: Ecco, idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 11.
0: Eccoci. Allora, nella puntata di oggi abbiamo scelto di metterci in cammino lungo le vie percorse dagli antichi pellegrini attraverso i secoli, sulle vie dedicate a santi, anche contemporanee, tra poco lo scopriremo, sulle vie che ci consentono di approfondire il nostro rapporto con la fede, ma anche di capire dove siamo, come ci diceva Don Battista, chi siamo, che cosa desideriamo nella nostra vita, che cosa stiamo facendo. Sono esperienze che non possiamo definire come turismo, ma se proprio insistiamo nel volerlo fare, allora ci dobbiamo aggiungere un aggettivo che è lento, perché il passo è lento, non è mai accelerato. E ce lo testimonia anche un altro degli ospiti che abbiamo voluto in un servizio, che è Don Santo Borrelli di Mendicino, siamo in provincia di Cosenza, che proprio oggi parte, intraprende il suo 22esimo pellegrinaggio alla volta di Santiago de Compostela, e la nostra Marta Manzo è andata a incontrarlo proprio mentre affrontava i preparativi del suo cammino.
12: Questo è il 22esimo cammino di Santiago. Ho iniziato il 2002 perché un ragazzo mi aveva chiesto di fare con lui il cammino per superare il trauma della morte della sua fidanzata.

Appena ho incominciato a camminare, mi sono innamorato del cammino. E da allora sono passati prima 3 anni, poi 2, e dal 2010 tutti gli anni faccio il cammino di Santiago. La prima Compostella è quella in alto, è un po' scolorita nel tempo, indica proprio l'inizio di questa storia di evangelizzazione. Si cammina cercando il

E poi non mancano tre cose: il celebre che spiega che sono sacerdote, la credenziale, in ogni ostello ogni giorno bisogna mettere un timbro perché poi alla fine si può ritirare la compostella. La cosa più preziosa è il Vangelo, che ha 25 anni, è per me un grande aiuto. Spesso mi fermo, leggo una pagina e trovo forza. Scrivendo un diario tanti mi seguono e quindi condivido i passi con le persone che spiritualmente mi accompagnano con la preghiera. Ho incominciato a scrivere circa 10 anni fa perché proprio avevo bisogno di fissare e ricordare quello che vivevo a San Biagio. Decidere il viaggio non è andare verso il nulla, ma è verso la pienezza che dà senso alla vita, Dio. Pur percorrendo gli stessi itinerari, tutte le volte trovo qualcosa di nuovo. Il momento più bello, sempre, anche se si ripete, è l'arrivo alla cattedrale. Si scioglie il pianto, e c'è un sentire che non si può spiegare. Solo ricordare per me è qualcosa di bello. E questo è il certificato dei chilometri fatti 10 anni fa, 778 chilometri da Roncisvalle a Santiago. Quest'anno proverò a farlo. Arriverò, se Dio vuole, a Saint-Jean in Serrata, punto di partenza del cammino francese. E inizierò da lì per circa 23-24 giorni, percorrendo ogni giorno circa 30-33 chilometri.

0: Don Battista, è bello cogliere quell'emozione quando Don Santo si commuove ricordando la forte emozione che lo prende quando arriva a Santiago de Compostela. Che emozione è al termine anche solo di una giornata di cammino o comunque di tanti giorni? Perché poi alla fine mi viene da pensare che non è tanto la meta, no? Forse il cammino è la meta stessa in qualche modo.
1: La meta è il cammino, cioè il senso del camminare dall'arrivare, non tanto sempre a pensare che quello che è importante è l'arrivo, quello che è importante è ogni passo. Io dico sempre che il cammino, l'importante del cammino è il primo passo e poi seguono tutti gli altri e io cerco di far capire la bellezza di iniziare un'esperienza e di dare il nostro spunto di vita in quello che facciamo. Con la fatica, perché la fatica fa parte della vita, fa sempre parte della vita. E cercare questo attraverso un'esperienza concreta, cioè capita che durante un pellegrinaggio dei più giorni soprattutto, ma anche di un giorno solo, perché uno che senza fatica se lo sente anche in un giorno solo. Hai dentro questa cosa qui.
0: Senti, Don Battista, tu spesso porti anche i parrocchiani, le persone, lungo un cammino insolito, che è quello di santi contemporanei. Chi sono e perché il santo contemporaneo? Che cosa ti preme che arrivi alle persone che vivono questa esperienza spirituale?
1: Questi pochi anni, abbiamo un mio amico prete che si chiama Don Alfredo, che gli è venuto in mente di iniziare un'esperienza sulla base della lettera pastorale del vescovo Piero Antonio 5-6 anni fa, che parlava dei santi. E come facciamo a far conoscere i santi della valle, della provincia di Brescia? E gli è venuto in mente un cammino di collegamento di tutti i santi e i beati di Brescia. Per cui è saltato fuori una specie di costellazione e l'ha chiamato il cammino delle comete.
0: Ecco, chi sono? Perché poi volevo
1: Le
0: sentire anche Maurizio.
1: comete, la cometa è la scia di
0: Sì.
1: luce, per cui le comete sono i santi e i beati che portano la luce. Una volta in un racconto si dice che una

0: scuola di bambini, di catechismo, sono andati in una chiesa
1: sì.
0: medievale con la vetrata. E il parroco, vetrata colorata, quella medievale,
1: sì, sì.
0: e gli dice il parroco, chi sono i santi? E quel bambino risponde, sono quelli che fanno passare la luce
1: splendido,
0: e la fanno arrivare
1: splendido,
0: fino a noi.
1: Splendido, splendido. Allora, senso. Maurizio, io so che tu hai cominciato a raccogliere le esperienze dei camminatori, di quelli che arrivano ad Orvino in un vero e proprio diario dei pellegrini. Quindi stai raccogliendo tante storie. Ce n'è una che vuoi condividere ora in chiusura con noi, che ti ha interrogato, che ha smosso qualcosa di profondo?
2: Ma ce ne sono tante, continuamente le storie, le espressioni dei pellegrini. A me piace raccontare il progetto di Strade Maestre, che vale la pena di essere raccontato, che è questo tentativo di sostituire la scuola camminando. Quindi sono 2 anni che dei 15 ragazzi fanno l'anno scolastico in cammino. E mi sembra la cosa più bella, più innovativa, più ricca. Poi ci sono tante piccole storie. Mi ricordo una signora che era partita a 70 anni da sola, una donna colta di Cortina d'Ampezzo, un po' intimorita a fare sì. il cammino da sola, e quasi quasi mi fermo, e quando è arrivata da noi era arrivata all'ottava tappa ed era un'emozione, un entusiasmo travolgente di quello che aveva vissuto.
1: Grazie, io vi ringrazio Maurizio Forte, ringrazio Don Battista D'Assa, perché ci avete fatto un po' intuire cogliere il senso profondo di questi cammini e naturalmente avete fatto crescere anche noi il desiderio di provare a misurarci con il cammino. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì e vi aspettiamo in questo studio intorno alle 15:15.
3: Buonasera e bentrovati. Questa sera torniamo nel Lazio, qua vicino Roma, per provare a capire quali sono stati poi i frutti del cammino sinodale di 2 diocesi, quella di Frascati e quella di Velletrisegni. Ne parliamo dopo la sigla. Un cammino tra diocesi che ha trovato un momento di condivisione pastorale in un'assemblea che è stata immagine di una sinodalità che esige scelte di conversione quotidiana, piccoli gesti. Dall'assemblea interdiocesana al percorso portato avanti, nel racconto questa sera, dalle diocesi di Frascati e di Velletrisegni. Ne parliamo con il vescovo delle 2 diocesi. Bentornato, Monsignor Stefano Russo.
4: Buonasera.
3: Grazie per essere tornato qui nei nostri studi. E con te c'è anche Veronica Ferranti. Ben trovata, Veronica.
5: Buonasera.
3: Dell'equipe sinodale della diocesi di Frascati, corretto?
5: Sì.
3: Allora, Monsignor Russo, a questo punto abbiamo vissuto la terza assemblea sinodale, c'è stata anche l'assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana. 2 diocesi insieme che provano a immaginare un presente e un futuro condiviso con strategie pastorali comuni. Che periodo è stato questo del cammino sinodale per 2 diocesi come quelle di Frascati e di Velletrisegni?
4: Direi un periodo intenso e anche significativo per tanti aspetti legati proprio alla volontà di cercare di camminare sinodalmente, quindi di attivare quello sforzo di confronto, di dialogo, di mettersi in discussione a partire da un ascolto ricercato in modo profondo, ecco, nel senso che nelle tante esperienze che abbiamo vissuto e che poi ci hanno portato a vivere ultimamente anche l'assemblea interdiocesana, la dimensione dell'ascolto è stata ed è una dimensione molto importante, intanto per conoscersi, perché anche se sono 2 diocesi confinanti ci sono comunque realtà, ambiti
3: anche
4: diversi,
3: storie,
4: modalità diverse,
3: certo.
4: No? Non puoi mettere 2 diocesi insieme facendo la somma di quello che trovi, ma devi attivare appunto quelle sinergie, quei confronti, quei dialoghi che richiedono appunto spendere tempo per trovarsi. Certo. È un dato che mi sembra sia stato molto significativo e bello, anche riconosciuto come tale da tanti, è quello che ci ha visto confrontarci attraverso le conversazioni nello spirito, che sono state veramente e sono a tuttora un tempo di grazia nel momento in cui ci decidiamo ad attivarci in quella modalità.
3: Da che storia arrivavano queste 2 diocesi? Adesso, grazie ad un unico vescovo, la possibilità anche di camminare insieme, ma che storia avevano? Che diocesi sono quelle di Frascati e di Velletrisegni?
4: Beh, intanto io come vescovo sono vescovo a Belletri dal 2026, da giugno del 2022 e a Frascati da novembre del 2023. Quindi da quel momento è scattato un lavoro di confronto, di dialogo. Sono due diocesi che si trovano appunto sui castelli romani, in un territorio abbastanza mosso e anche densamente abitato, con dei comuni di dimensioni medio-grandi. I due comuni principali appunto sono Belletri e Frascati. Sono due diocesi molto legate anche a Roma, sono infatti diocesi suburbicarie, il che sottolinea una storia importante di ambedue le diocesi. Belletri Segni sono già anche il frutto di una unione di due diocesi, diocesi dove esistono e persistono ancora anche delle tradizioni, un attaccamento anche da parte di tante comunità a queste tradizioni, certo, che continuano ad essere portate avanti. Diocesi che anche sentono l'esigenza, comunque emerso fortemente dal cammino sinodale, di un rinnovamento nella prassi pastorale in tante situazioni in cui siamo sfidati in questo tempo che viviamo.
3: E questi sono stati anche, credo, i temi, no, dell'Assemblea Interdiocesana, che tra poco andremo a vedere anche attraverso un servizio. Veronica Ferranti, giovanissima studentessa di medicina, fai parte dell'equipe sinodale della diocesi di Frascati. Innanzitutto, come ci sei finita? Perché
5: da anni che frequentavo, insomma, i giovani della pastorale, e la pastorale giovanile che mi ha aiutato ad inserirmi un po' in questo mondo. E tanti anni fa, un'estate un po' diversa dalle altre, ho partecipato ad un'estate ragazzi e da lì non ne sono più uscita. Quindi ho conosciuto, ecco, la pastorale giovanile e, avendo avuto la fortuna di aver fatto esperienza di Dio nella mia vita, ho deciso di mettermi al servizio e quindi sono entrata, ecco, nell'equipe, nel gruppo in cui appunto giovani volenterosi si danno un po' da fare.
3: Cosa fa l'equipe, appunto, l'equipe sinodale di una diocesi, in questo caso quella di Frascati?
5: Nel concreto, noi ci piace tanto utilizzare l'espressione giovani per i giovani, e quindi giovani ragazzi della mia età, con i miei coetanei ci impegniamo per cercare di organizzare degli eventi, ma che non siano soltanto degli eventi a sé stanti, quindi sporadici, ma che possano lasciare veramente un segno per altri giovani, per creare dei momenti di ascolto, di dialogo, di condivisione fraterna, e poi senza mai dimenticarci dell'obiettivo, della nostra meta, che è, ripeto, fare esperienza di Cristo.
3: Torniamo al 17 e 18 ottobre 2025, l'Assemblea Interdiocesana delle Diocesi di Frascati e Velletri Segni. Siamo andati a girare un servizio, lo vediamo e poi lo commentiamo.
6: Il cammino sinodale è stato una buona occasione per il percorso delle due diocesi, soprattutto perché ci ha allenato alla fatica dell'ascolto, ci ha allenato anche alla fatica dell'incontro e ci sta allenando alla fatica di trovare delle convergenze per un cammino comune insieme.
7: Ci sono stati dei momenti un po' in salita, poi in discesa, delle fermate. Ma secondo me sono tutte cose che comunque servono, anche fermarsi un attimo a riflettere e per poi riprendere il cammino. Non sei solo, perché hai le stesse difficoltà e le sai affrontare in un modo diverso, perché hai sentito pareri e opinioni diverse.
6: La crisi, che inevitabilmente c'è in qualsiasi situazione, diventa un'occasione per ripensarsi e per crescere.
8: Bellissimo anche l'esperienza del clero che abbiamo vissuto, che non ci vedevamo divisi, Frascati e Velletri, ma invece siamo uniti a pregare insieme, a mangiare insieme, ad ascoltare una riflessione insieme. Comunque ci ha fatto sentire già in questi anni che siamo l'unico clero. Rimanere divisi vuol dire tutti siamo piccoli, piccolo gruppo, piccolo clero, e questo di unire vuol dire che noi abbiamo le nostre forze, siamo tanti, sembra che siamo tanti, non siamo pochi, siamo tanti che possiamo fare tante cose insieme.
7: Confluire in un unico corpo, non sentirsi due diocesi, capirsi, rialzarsi insieme, saper affrontare problemi come appunto un unico corpo.
6: Far sì che anche questo impegno pastorale non sia un qualcosa di astratto da vivere nel chiuso delle sagrestie, ma sia qualcosa che abbia veramente a che fare con la vita delle persone, con la concretezza delle situazioni esistenziali che incontriamo ogni giorno.
3: Monsignor Russo, insomma, un momento di unità, di cammino comune, di visione comune a partire dalle proprie storie, un sperimentare la sinodalità, anche sapere ed essere consapevoli di cosa significa essere un unico corpo.
4: Sì, e soprattutto questa è stata l'esperienza, è l'esperienza che stiamo vivendo e che stiamo cercando anche di perseguire, perché questo significa ogni giorno anche mettersi in discussione, perché a noi piace parlare di sinodalità e ci sentiamo attratti anche da questa dinamica che siamo chiamati a generare, ma non possiamo mai dare per scontata la sinodalità. È un qualche cosa che ogni giorno che ci alziamo ci vede metterci in discussione, anche perché tante volte gli approcci che abbiamo alle cose, anche senza accorgercene, sono frutto di tradizioni che spesso non sono sinodali, e con tutta la buona volontà a volte si cade anche nel tranello di pensare che stai camminando sinodalmente, ma magari non è proprio così.
3: Veronica, questo è interessante, cioè piccoli passi a partire dal proprio vissuto, piccoli gesti con gli amici, a scuola, insomma all'università, provare a capire che la strada è quella giusta, il passo che sto facendo va nel senso di poter camminare insieme.
5: Penso che possiamo fare tanto come giovani nel nostro piccolo e nella nostra quotidianità, ascoltare e esserci, sporcarsi le mani e esserci per l'altro. E sono dei piccoli passi, perché se si crea quel giusto dialogo, quella relazione, si arriva al cuore di quella persona, allora secondo me è già un passo del cammino sinodale. Come forma mentis, come mentalità, sicuramente ognuno di noi deve fare un lavoro prima su se stesso, però è anche un crescere insieme, quindi con tutti gli errori che poi magari ci possono essere, io sono sempre per buttiamoci, mettiamoci in gioco e camminiamo insieme con gli errori, ma sosteniamoci anche a vicenda.
3: Tu ti sei formata un po' alla sinodalità, sei una facilitatrice?
5: Sì.
3: Che cosa significa nel tuo caso?
5: È stata una bella sfida. Fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità appunto di partecipare a degli incontri formativi. Quando sei giovane a volte hai quasi paura, no? Di non sentirti all'altezza, sederti ad un tavolo con delle persone più grandi di te che hanno un'esperienza sicuramente ecco, più ampia della tua, anche banalmente ripeto per l'età.
3: Per l'età, certo.
5: Però ecco, sapere che poi alla fine l'importante è metterci il cuore, l'ascolto, e una cosa che mi è piaciuto tantissimo è stata il capire che il ruolo del facilitatore non era tanto quello di guidare, ma più un accompagnare, no? E questo sarebbe bello in generale se gli adulti e i giovani ecco, si accompagnassero gli uni con gli altri, senza che qualcuno stia avanti e qualcuno rimane indietro.
3: I telespettatori più attenti ti avranno riconosciuta anche nelle immagini che abbiamo visto poco fa rispetto al servizio, immagini a cui vorrei tornare, perché anche il luogo, Don Stefano, in cui avete celebrato questa assemblea interdiocesana non era canonico, diciamo così, no?
4: Sì, è stata appunto la volontà di uscire fuori anche un po' dal nostro ambiente, dagli ambienti ecclesiali, e abbiamo avuto la possibilità di utilizzare una struttura che ci hanno messo a disposizione i carabinieri. A Velletri c'è un rapporto storico con i carabinieri, c'è la caserma Salvo d'Acquisto, che è una scuola per allievi brigadieri e allievi marescialli, e che dispongono di strutture che ci hanno permesso di svolgere al meglio questa assemblea interdiocesana, perché poi era la seconda assemblea interdiocesana che vivevamo, e quest'anno abbiamo deciso anche di fare dei passi in avanti, nel senso che era strutturata in maniera tale che la prima giornata ci si trovava in una sala tipo sala conferenze, dove c'è stata una partecipazione di relatori che in una tavola rotonda hanno messo a tema

0: le convergenze appunto del cammino. La seconda giornata invece era una giornata in cui tutti coloro che partecipavano erano chiamati a trovarsi attraverso delle domande che riguardavano appunto le convergenze nei tavoli di lavoro secondo il metodo delle conversazioni nello spirito, quindi erano 32 tavoli con 8 persone. E anche la caratteristica particolare che in questi tavoli c'erano persone sia della diocesi di Frascati che di Velletrisegni, proprio perché ci interessava anche a livello esperienziale attivare un momento forte.
1: Parlavi di convergenze, i temi praticamente che avete affrontato, no?
0: Sì, in questi anni sono stati tanti i temi e le emergenze che sono venute fuori e abbiamo voluto individuare almeno 4 che sembravano più ricorrenti fra le due diocesi. E sono stati questi che erano al centro dell'assemblea interdiocesana. In particolare trovavamo la corresponsabilità, tematica che è emersa tantissime volte, certo, di tutti coloro che partecipano alla comunità ecclesiale, la formazione umana integrale, il protagonismo dei giovani nel segno di una partecipazione attiva alla vita della comunità e anche il rinnovamento delle strutture, intendendo per strutture in particolare il rinnovamento degli organismi di partecipazione e quelle che noi abbiamo individuato come zone pastorali, cioè dei compartimenti del territorio omogenei in certo, cui le comunità sono chiamate particolarmente a lavorare insieme nel segno del progetto comune.
1: Ripartiamo da qui dopo qualche istante di pubblicità e poi rivivremo anche i giorni del Giubileo dei Giovani, perché buona parte di Tor Vergata è sotto la diocesi di Frascati, quindi sotto il vescovo lo Stefano che è qui con noi. Dopo la pubblicità.
2: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
3: Siamo nel cuore di Cascia.
4: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
5: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
6: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
7: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
9: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
8: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
1: Frascati e Velletrisegni, due diocesi, un solo cammino, ne stiamo parlando con il Vescovo, Monsignor Stefano Russo, grazie ancora per essere qui con noi, grazie anche a Veronica Ferranti che fa parte dell'equipe sinodale della diocesi di Frascati. E vengo alla giovane Veronica, perché insomma quest'estate siete stati protagonisti anche di una grande azione di accoglienza durante il Giubileo dei Giovani, tenendo conto che parte di quel territorio abitato da quel milione Tor Vergata è proprio nel territorio della diocesi di Frascati. Innanzitutto, che esperienza è stata accogliere il mondo in casa?
10: È stata un'esperienza senza veramente parole, però cercherò di descriverla. È forse una delle più belle, dopo essere stata a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù e quello che poi sarebbe stato vivere il Giubileo, quella data del 28 luglio penso che rimarrà veramente nel mio cuore. Con l'equipe, appunto con gli altri ragazzi di Pastorale Giovanile, abbiamo pensato a questo momento per accogliere e far sentire a casa anche qui a Roma tutte quelle persone che venivano dalle parti, da tutte le parti del mondo, Messico, dicevamo, Francia, Spagna, Portogallo e tanti altri. E quindi è stato vedere tutte quelle persone, tutti quei giovani, per me ha veramente simboleggiato già un frutto della speranza. E quindi quella forza che ti ricarica quando sei anche, no, ritorni alla quotidianità e sei un po' demoralizzato. Ecco, chiudere gli occhi e rivedere quella folla di giovani che erano lì per Dio non ha veramente prezzo. E quindi è stata un'esperienza veramente fantastica.
1: Signor Russo, adesso era importante non disperdere questo entusiasmo.
0: Certo, bisogna dire che veramente questa esperienza del Giubileo è stata particolare.

0: nel segno dell'accoglienza e ha coinvolto un po' tutta la comunità, sia i giovani ma anche molti adulti che si sono spesi come volontari. Per me anche è stata un'esperienza particolare, nel senso che normalmente sia come persona che partecipa al giubileo, magari da giovane, ma sia come vescovo, tu sei abituato ad andare
1: È
0: al
1: vero,
0: giubileo. Invece
1: e qui è
0: noi il
1: ospitato.
0: giubileo ci è entrato dentro casa, diciamo, nel senso che quindi è stata una cosa molto particolare che ha richiesto molta energia e anche la capacità da parte di molti di un'elasticità che era dovuta al fatto che poi le situazioni che venivano a generarsi richiedevano un'attenzione alle cose che accadevano e quindi a spendersi per soccorrere le situazioni che di volta in volta.
1: Un'elasticità operativa che insomma in questi eventi ce n'è bisogno. Allora, voi avete vissuto la vostra assemblea interdiocesana il 17-18 ottobre. Una settimana dopo, il 25 ottobre, c'è stata la terza assemblea sinodale nazionale a cui insomma i vescovi hanno partecipato, anche membri delle vari referenti diocesani del cammino sinodale. E adesso vogliamo riproporvi parte delle conclusioni del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, proprio al termine di questa terza assemblea sinodale, temi che ricorrono, che dal nazionale arrivano a parlare anche alle chiese particolari. Ascoltiamo, poi lo commentiamo insieme.
2: Il dialogo non è stato complicare le cose semplici e l'ascolto non è stato omologarci al pensiero mondano, ma vivere quello che con tanta profondità ci ha indicato Papa Leone. La persona non è un sistema di algoritmi, l'ha detto quando ha ricevuto la CEI. È creatura, relazione e mistero. Per questo ha suggerito Papa Leone che il cammino delle chiese in Italia includa, in coerente simbiosi con la centralità di Gesù, la visione antropologica come strumento essenziale del discernimento pastorale. Senza una riflessione viva sull'umano, diceva sempre Papa Leone, nella sua corporeità, nella sua vulnerabilità, nella sua sete di infinito e capacità di legame, l'etica si riduce a codice e la fede rischia di diventare disincarnata. E per questo raccomandava di coltivare la cultura del dialogo. È bello che tutte le realtà ecclesiali, parrocchie, associazioni e movimenti siano spazi di ascolto, di confronto con mondi diversi, di cura delle parole e delle relazioni. Perché solo dove c'è ascolto può nascere comunione e solo dove c'è comunione la verità diventa credibile. Credibili e più credenti.
1: Monsignor Russo, ripartire proprio da qui forse. È bello che tutte le realtà ecclesiali, parrocchie, associazioni e movimenti siano spazi di ascolto intergenerazionale, di confronto con mondi diversi, di cura. È quello che state cercando di sperimentare anche in questo percorso di dialogo, diciamo, di senso e anche operativo tra le vostre due diocesi.
0: Sì, e questa dimensione dell'ascolto penso che in tutti questi anni in cui abbiamo cercato di camminare insieme sia la cifra che emerge come più significativa, perché per tanti è stata la possibilità anche di raccontarsi e di sentirsi accolto in questo racconto. E quindi è un qualche cosa che certamente in questi anni siamo chiamati a sviluppare sempre più, cercando anche di allargare il cerchio, a
1: Certo.
0: partire dalla comunità di coloro che si riconoscono in Cristo, ma anche verso tanti che aspettano la buona notizia, attraverso la
1: Infatti,
0: nostra testimonianza.
1: cardinale concludeva con credibili e più credenti. Anche questo deve essere un segno che contraddistingue anche una sorta di annuncio, se c'è bisogno anche a parole, diceva San Francesco, insomma. Veronica, quando tu racconti di quello che fai ai tuoi coetanei, a proposito di credibili e credenti, è un annuncio diretto il tuo? Da che cosa parti?
3: Ma io cerco di essere sempre io me stessa, sincera, autentica, e non sarei me stessa se non mi sentissi protagonista della Chiesa di oggi. E quando fai un'esperienza talmente forte che vivi sulla tua pelle, nel tuo cuore, non puoi non raccontarla, non puoi non portarla in tutti i contesti che vivi, nello sport, nella scuola, fa parte di te. E quindi penso che sia utile anche proprio perché noi giovani possiamo contribuire a ridelineare quella che può essere quello che può essere il volto di una nuova chiesa, il giovane che affianca il giovane che non crede. Penso che sia la chiave per raggiungere anche quei ragazzi che si sono magari allontanati o non si sono mai avvicinati.
1: Monsignor Russo, gli ultimi 30 secondi per dire che cosa spera per queste due diocesi.
0: Ma io spero che sempre più diventiamo capaci di far sì che nell'incontro impariamo a volerci bene e anche a capire qual è la strada che il Signore ci indica affinché possiamo essere veramente comunità. Uno delle cose che è emerso sempre nel cammino di questi anni è il fatto che la Chiesa è chiamata ad essere una famiglia. Anche gli stessi giovani cercano soprattutto questo, sentirsi a casa, no? Io spero che in questi anni soprattutto riusciamo ad imparare sempre più a fare questa cosa, ad essere una Chiesa accogliente che appunto è capace di generare famiglia.
1: Monsignor Stefano Russo, Veronica Ferranti, grazie per questa vostra testimonianza del cammino fatto di due diocesi che provano a crescere insieme. Grazie a Frascati e a Veletri Segni. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino. Se volete saremo qui a partire dalle 19:30. Buona serata, a presto.

0: Lei conosceva padre Colbe? Ci ha parlato?
1: Non ho mai avuto l'occasione per parlarci, ma quel giorno ho notato il suo coraggio. Nessun prigioniero aveva mai osato fare un simile gesto.
2: La prego di permettermi di morire al posto di uno dei condannati.
3: Sei impazzito?
2: No, la prego.
3: Lei chi è?
2: Un prete cattolico.
3: Al posto di chi vuole andare?
2: Al posto di quello là.
3: Perché?
2: Io sono vecchio e solo, lui invece è giovane, ha famiglia.
3: Molto bene, vai.
4: Massimiliano Colbe è un santo per me, personalmente, però credo che per molti, molto scomodo. È scomodo perché ha fatto un atto che sembra completamente impossibile. Sacrificare la sua propria vita per la vita di un altro sconosciuto, non importante, e farlo così solamente per un motivo che uno si prende per un cristiano, allora è obbligato di amare un altro più che se stesso.
5: La prego, mi permetta di prendere il suo posto.
6: Chi sei tu?
5: Sono un prete cattolico. Mi chiamo Padre Colbe.
7: Il dialogo tra padre Massimiliano Colbe e l'ufficiale nazista che abbiamo appena ascoltato ci è stato raccontato dal prigioniero salvato dall'intervento di Massimiliano. E quello che sorprende in questo dialogo è innanzitutto il fatto che si nota che l'ufficiale viene preso da un senso di quasi di rispetto, il passaggio dal tu a lei. E poi una cosa ancora più importante, quello che io chiamerei proprio il primo miracolo di Colbe, il fatto che l'offerta sia stata accolta. Il campo del concentramento era tutto strutturato proprio per dimostrare che l'umanità è soltanto come la scorza di un frutto, può essere elevata a piacimento, e che c'è gente che non ha vera dignità umana, è una sottospecie di umanità. Ecco, che proprio in quel luogo, quasi teorizzato e costruito a questo scopo, venisse accettato il gesto che dava significato al morire, che dava significato, che mostrava dignità, solidarietà tra uomo e uomo. Ecco, tutto questo

0: Quest'atto eroico, conclusivo, glorioso, con cui Massimiliano Kolbe ha compiuto la sua esistenza, non è, diciamo, qualcosa che accade improvvisamente e che quindi desta meraviglia soltanto per la sua eccezionalità. È il gesto conclusivo di tutta un'esistenza che Massimiliano ha offerto, ha saputo offrire, un'esistenza vissuta prima nel costruire il bene, realizzarlo proprio quasi con le proprie mani, con la propria coscienza, col proprio cuore, e poi alla fine, ecco, donare se stessi.
1: Padre Massimiliano Kolbe nasce nel 1894 in un paesino polacco, Zunska Wola, e viene battezzato col nome di Raimondo. Ha un fratello maggiore, Francesco, e dopo di lui nascerà il minore, Giuseppe. I loro genitori gestiscono un piccolo laboratorio di tessitura, 4 telai sistemati nell'unica grande stanza in cui vive la famiglia. Per cercare una sistemazione migliore, il padre aprirà poi un piccolo negozio e la madre inizierà a lavorare come levatrice.
0: Padre Massimiliano, o meglio Raimondo Kolbe, così si chiamava il ragazzo prima di diventare religioso, prima di diventare frate, è vissuto dal finire dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento, un periodo in cui la Polonia era soggiogata dai russi, che impedivano ogni educazione, ogni formazione dei bambini, ed erano le famiglie che dovevano farsi carico di insegnare ai piccoli a leggere, a scrivere, a far di conto, e poi erano i preti che continuavano l'educazione proprio nel tentativo di difendere, di salvaguardare, di trasmettere l'identità cristiana della nazione.
2: Ai Kolbe mancano però i mezzi per far proseguire negli studi i tre ragazzi. Così soltanto il maggiore, Francesco, viene mandato alla scuola secondaria. Raimondo, il futuro padre Massimiliano, viene destinato al negozio perché è il migliore nel fare i conti. Ma c'è il farmacista della cittadina, che appartiene a quella nobiltà polacca decaduta, che reagisce all'oppressione russa, preoccupandosi della formazione di giovani per il futuro della nazione. Colpito dalle doti del ragazzo, decide di istruirlo a casa sua, così da permettergli di accedere alle scuole superiori.
0: Nella vita del piccolo Kolbe c'è in particolare un episodio pieno di dolcezza e anche di profezia del suo futuro. Un giorno il bambino è nel cosiddetto angolo della preghiera, là dove c'è un crocifisso, un'icona della Madonna, un lumino che arde. Il bambino sta pregando, poi la mamma vede che si mette a piangere, insiste un po' per sapere che cosa è accaduto, e il bambino dice: ho visto la Madonna, mi ha offerto due corone, una bianca, una rossa, e mi ha detto: quella bianca significa purezza, quella rossa significa martirio, e sono destinate a te tutte e due, le vuoi? E il bambino ha detto: sì, le voglio tutte e due.
1: Raimondo ha 13 anni nel 1907, quando entra, insieme al fratello maggiore, nel seminario dei francescani conventuali. A 16 è novizio e l'anno dopo riceve l'abito e diventa Fra Massimiliano. Poi è a Roma, dove studia all'Università Gregoriana filosofia e teologia, senza però abbandonare la passione per la matematica e la fisica. Nel 1914, a 20 anni, emette i voti perpetui e aggiunge al suo nome quello di

0: Marina. Scoppia la Prima Guerra Mondiale e i frati che provengono da territori nell'area austriaca vengono rimandati in patria. Fra Massimiliano preferisce riparare a San Marino, da dove tornerà poi a Roma per finire gli studi. Finisce la guerra nel 1918 e sempre a Roma viene ordinato sacerdote nella chiesa di Sant'Andrea della Valle, dove celebra anche la sua prima messa. L'anno seguente, dopo 8 anni, torna finalmente nella sua Polonia, che ha intanto riconquistato l'indipendenza.
1: Massimiliano ha avuto la fortuna di potersi preparare al sacerdozio e di studiare a Roma. E proprio a Roma accadde un episodio che sarà determinante per la sua missione. Un giorno incontra per strada una processione di anticlericali e di massoni che vanno a celebrare Giordano Bruno, portano uno stendardo, sullo stendardo c'è il demonio che schiaccia San Michele Arcangelo, invertendo la tradizionale raffigurazione che c'è nelle nostre chiese. E poi gli slogan sono terribili, gli slogan dicono faremo diventare il Papa servo di Satana, ecco, proprio una visione squallida, tristissima. Massimiliano capisce che allora se questo è un progetto, il progetto della distruzione del cristianesimo, lui deve dedicarsi alla costruzione della società cristiana, della città cristiana, e lo deve fare proprio in nome di quella Vergine che, secondo la scrittura, è destinata a schiacciare la testa del serpente, la testa del demonio.
2: Bisogna seminare questa verità nel cuore di tutti gli uomini che vivono e che vivranno fino alla fine dei tempi e curarne l'incremento e i frutti di santificazione. Bisogna introdurre l'Immacolata nei cuori degli uomini, affinché ella innanzi in essi il trono del Figlio suo e li trascini alla conoscenza di Lui e li infiammi d'amore verso il Sacratissimo Cuore di Gesù.
1: Inventerà così, sognerà prima, la milizia dell'Immacolata. C'è un esercito buono di gente semplice però forte che si mette al servizio di questa della Vergine Santa per costruire a lei una città. E quasi riesumando così il vecchio ideale cavalleresco, parlerà di milizia dell'Immacolata da un lato e dei cavalieri dell'Immacolata, coloro che sceglieranno la Vergine Santa come la creatura più amata della terra per la quale conquistare un regno, come facevano gli antichi cavalieri.
2: Cercare la conversione dei peccatori, degli eretici, degli scismatici, dei giudei e in modo particolare dei massoni, e soprattutto la santificazione di tutti sotto il patrocinio e con la mediazione della Beata Vergine.
1: Ma in questa visione di offrire un regno alla propria dama, alla Vergine Immacolata, Kolbe non era soltanto così un poeta che si accontentava di inventare qualcosa, di piccole realizzazioni. Lui proprio voleva offrire tutto, con una sorta di integrismo che in realtà si direbbe oggi, ma in realtà era l'integralità della fede. Lui voleva che la fede entrasse in tutto ciò che è costruzione dell'umano. Quindi pensava, alla stampa, pensava ai mezzi di comunicazione, pensava alle costruzioni, pensava alle scuole, pensava agli ospedali, pensava alle tipografie, tutto quello che era necessario perché la verità e l'amore potessero affermarsi anche nella loro materialità, proprio nella costruzione della città terrena. Questa città, che si sarebbe tentati di dire utopica, ma che fu una realtà, perché fu realmente costruita e realmente possedeva tutto ciò che era necessario per vivere ed era una sorta di prototipo, una sorta di progetto, ebbe il nome di Niepokalanov, che vuol dire città dell'Immacolata. Ecco, una città dove, diciamo, gli uomini e Dio possano veramente convivere non solo in amicizia ma con amore.
0: Dopo pochi anni, a Niepokalanov esisteva già un complesso editoriale che comprendeva la redazione, la biblioteca, la tipografia, il laboratorio dei linotipisti, la zincografia, la legatoria e il reparto spedizioni. Vi si stampavano 8 riviste, la più importante delle quali, quella che aveva dato il via a tutto, Il Cavaliere dell'Immacolata, arrivava a toccare in quegli anni il 1.000.000 di copie. Il primo numero era stato scritto e stampato in 5.000 copie da padre Kolbe nel 1922, grazie a un prestito e a poche offerte.
1: Un autore che, diciamo, ondeggia tra l'ammirazione per padre Massimiliano Kolbe e la critica per il suo cosiddetto integrismo, ha scritto queste parole che dicono bene qual è stato, diciamo, il suo modo di vivere e di agire. Dicono: padre Kolbe mirava né più né meno che a conquistare il mondo. Per questo ampliava incessantemente le sue case editrici, fondava monasteri, sognava piani per estendere dappertutto la cavalleria dell'Immacolata e tutte queste opere le creò quasi dal nulla, senza un soldo in tasca, questuando incessantemente col suo proverbiale saio rappezzato, e intraprendeva ogni iniziativa letteralmente con le proprie mani. Mescolava la calce, portava i mattoni nel cantiere, lavorava alla cassa di composizione in tipografia. Ecco, e fu così che costruì la città dell'Immacolata.
0: Niepokalanov, dove dopo alcuni anni fu fondato il maggior seminario francescano polacco, ospitava anche una cappella, l'abitazione dei religiosi, il noviziato, la direzione generale, l'infermeria. Non mancavano la centrale elettrica, le officine dei fabbri e dei meccanici, i laboratori di falegnami, sarti e calzolai, le rimesse per i muratori e perfino un corpo di pompieri. C'era anche il parco macchine e una piccola stazione ferroviaria con il binario di raccordo con la linea pubblica per il trasporto e la spedizione delle riviste.
2: Bisogna inondare la terra con un diluvio di stampa cristiana e mariana, in ogni lingua, in ogni luogo, per affogare nei gorghi della verità ogni manifestazione di errore che ha trovato nella stampa la più potente alleata. Fasciare il mondo di carta scritta con parole di vita, per ridare al mondo la gioia di vivere.
1: Se vogliamo capire quale fu l'entusiasmo che padre Massimiliano seppe suscitare, basta dire che la sua provincia religiosa, cioè l'istituto, così, l'ordine dei francescani a cui apparteneva, la provincia polacca, all'inizio aveva circa un centinaio di religiosi. Prima che padre Massimiliano compia la sua opera, i religiosi saranno quasi 800. Quindi un numero di vocazioni e di scelte così incredibili.
0: Nel 1930, a 36 anni, padre Massimiliano lascia Niepokalanov nelle mani di suo fratello, padre Alfonso, e decide di partire per il Giappone, dove vuole fondare un'altra città dell'Immacolata. Con lui, che conosce un po' le lingue, ma non quelle orientali, 4 confratelli che parlano solo il polacco. Ad ogni ragionevole obiezione sulla follia di quell'avventura, il padre risponde: l'Immacolata può tutto.
2: Mi rendo conto personalmente che trascuro molte cose buone. Quelle buone le compio malamente e non sono esente dal male, ma la speranza è nell'Immacolata, che è in grado di riparare ogni cosa e trasformarla in un bene maggiore.
0: A un mese dall'arrivo a Nagasaki viene pubblicato il primo numero del Mugenzai no Seibo no Kishi, edizione giapponese del Cavaliere dell'Immacolata. Arriverà a 60.000 copie, ma soprattutto raccoglierà attorno ai 5 missionari molti giovani colpiti dal loro stile di vita, tanti dei quali chiederanno di essere battezzati. e poco più di un anno dopo, padre Kolbe e i suoi cominciano la costruzione della Nyepokalanov giapponese, il cui

0: Mugenzaino Sono, che letteralmente significa giardino dell'Immacolata.
1: Era un religioso, abituato alla povertà, abituato al sacrificio, e tuttavia lui stesso, quando inviava qualche lettera dal Giappone ai suoi amici in Polonia, diceva: non avete idea di fino a che punto arriva la nostra sofferenza, fino a che punto arriva la nostra povertà.
2: Mio Signore. Lo sviluppo di Niepokalanov consiste forse nell'allargare e ingrandire le sue mura? No. Nella costruzione di nuove case? No. Nelle macchine nuovissime e perfette? Nello sviluppo editoriale? Nemmeno questo sarà progresso in senso autentico. E allora in che cosa consiste lo sviluppo di Niepokalanov? Da che cosa dipenderà? Niepokalanov non è soltanto lavoro esterno, fuori o dentro il convento, ma prima di tutto nelle nostre anime. Nella santificazione delle nostre anime sta il vero progresso di Niepokalanov. Ogni volta che faremo la volontà dell'Immacolata, sarà un passo avanti nello sviluppo di Niepokalanov. Perciò, se accadesse che ogni attività dovesse cessare, se noi fossimo dispersi come foglie in autunno, ma nelle nostre anime restasse radicato l'ideale della milizia dell'Immacolata, allora quello sarà il momento dello sviluppo maggiore di Niepokalanov.
1: Polonia venne aggredita, invasa dalle truppe naziste. L'opera, la città di Padre Massimiliano fu praticamente distrutta dai suoi scopi originari e venne utilizzata come ospedale, per l'accoglienza di prigionieri e di emarginati. E Padre Massimiliano si mostrò capace lui stesso di riformulare l'impianto della sua città perché potesse servire davvero a chi in quella particolare situazione ne aveva bisogno. Però la sua personalità era troppo significativa, troppo forte, e così fu avviato il campo di concentramento di Auschwitz.
0: Il nuovo campo di lavoro è quello di Auschwitz. Diventa il numero 16.670. E viene particolarmente preso di mira perché appartiene al gruppo dei preti, quello che per odio e maltrattamenti è accomunato agli ebrei. Il suo lavoro è tirare carri di ghiaia e sassi per costruire i muri del crematorio o trasportare cadaveri e accatastarli per l'incenerimento. Se rallenta, viene colpito, bastonato, gettato a terra. Nelle baracche, a chi di notte striscia fino a lui per essere consolato, parla dell'Immacolata. Lei è la vera consolatrice degli afflitti. Ascolta tutti.
3: Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.

0: prigionieri erano minacciati e se qualcuno fuggiva 10 o 20 o 10 dovevano pagare con la vita per la fuga di uno solo. Un prigioniero fugge, vengono scelti 10 condannati a morire di fame e Massimiliano offre se stesso. L'aspetto forse più importante, più bello, è quello raccontato da un prigioniero che dice: quando vennero richiusi nel bunker della fame e la minaccia, così lo scherno degli aguzzini era questo, dicevano lì dentro appassirete come tulipani. Ecco, sentivamo che dal bunker però venivano il suono delle preghiere, dei canti dei prigionieri che padre Massimiliano confortava e guidava. E allora era come se tutti avessimo coscienza che nel campo veniva celebrata una messa. Veniva celebrata una messa e man mano che le voci si spegnevano capivamo che il sacrificio, ecco, andava, si compiva. Ultimo a morire fu padre Massimiliano.
1: Nel bunker della morte i condannati vennero gettati nudi al buio in attesa di morire per fame. Non ebbero più nulla, nemmeno una goccia d'acqua. Per 2 settimane dalle celle vicine gli altri condannati li sentirono pregare e recitare con padre Massimiliano le parole degli inni sacri. Alla fine erano rimasti vivi solo 4 di loro, fra cui lui, uscito da poco dall'ospedale del campo, da 25 anni ammalato di tubercolosi, da tempo con un solo polmone. Per costringerli a morire ai sopravvissuti venne fatta un'iniezione di acido fenico. Era il 14 agosto, vigilia della festa dell'Assunta, di quell'Immacolata di cui padre Colbe si era eletto cavaliere. Aveva solo 47 anni. Il suo corpo fu bruciato nel forno crematorio e le sue ceneri disperse nel vento.
2: So com'è difficile dare anche un organo per traspianto, com'è difficile dare un po' del nostro tempo libero a un altro, di dare i nostri soldi a un altro, tutto è difficile, però dare la sua propria vita è un atto eroico. E il santo è scomodo anche perché come persona non era facile. Io, avendo fatto un film basato sulla sua biografia, ho visto che era un uomo difficile a accettare, un uomo violente, un uomo con le fissazioni. Sono sicuro che nella vita non l'avrei mai, non mi avrebbe mai piaciuto. Però mi ha insegnato qualcosa che devo accettare. Il cristianesimo capito nel modo estremo, nel modo assoluto.
3: Santo, santo, santo.
0: Che ne è delle 2 corone promesse dalla Vergine Santa? C'è un particolare che fa tenerezza. Paolo VI beatificò Colbe, ma siccome la sua morte era una morte più per la carità che per motivo di fede, non volle all'inizio riconoscere la qualità del martirio. E allora tutta la liturgia della beatificazione, i paramenti liturgici, il colore dominante, ecco, per i testimoni così, i confessori della fede, era il colore bianco. Poi Giovanni Paolo II, quando lo canonizzò, e con una riflessione un po' più approfondita disse: sì, è vero, ha dato la sua vita per la carità, ma attraverso il suo gesto in quel mondo fu la fede a vincere, fu un testimone, fu un martire della fede. E così riconobbe a Colbe la qualità di martire. La celebrazione liturgica per un martire è il colore rosso, e così tutta, diciamo, tutti i vescovi, i sacerdoti che celebravano erano tutti vestiti con questo colore fiammante che ricordava il sangue, ricordava la carità, ricordava l'amore.

0: Grazie, grazie Giacomo. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora apriamo subito questo ambulatorio pieno, ricco di tanti argomenti, in più con ospite straordinario. Guardate chi è.
1: Amici del mio medico, soprattutto a te Monica, ci vediamo tra poco per una bella seduta di fisioterapia.

0: fastidiosissimo mal di schiena. E poi oggi è la giornata internazionale degli infermieri, queste figure professionali così importanti, e oggi vi insegneremo alcune tecniche infermieristiche per migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari. Ed ancora, qualcuno di voi deve perdere alcuni chili di troppo, non vi dovete affidare alle diete lampo, vi daremo noi le strategie giuste per perdere questi chili di troppo. E poi faremo un piccolo aggiornamento sull'antivirus che sta preoccupando un po' la comunità scientifica, ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
2: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, molti di noi, molti di voi hanno bisogno di perdere qualche chilo di troppo accumulato magari in questo periodo invernale. È anche giusto magari tornare un po' in forma, sentirsi anche un po' meglio. Beh, ci darà la strategia giusta, anche perché perdere i chili in maniera sana, ci dirà tutto il dottor Giuliano Bezio. Benvenuto, bentornato.
1: Grazie,
0: caro
1: Monica, grazie.
0: Dottore. Allora, però, la prima domanda è un po' d'obbligo, perché questo è un po' il periodo in cui tutti si mettono a dieta e magari ci affidiamo alla prima rivista che ci capita sotto mano, magari guardando in TV qualche reclam particolare in cui si pubblicizza anche la possibilità di perdere chili in maniera anche molto veloci, e perché vogliamo arrivare in forma per l'estate. Ma cosa c'è di sbagliato in queste diete così lampo che promettono di perdere tanti chili in poco tempo?
1: Ma di base è che tendenzialmente non sono diete corrette, perché si va a togliere una gran parte di calorie sbilanciando il pasto. Quindi si va a perdere tanto peso, di base è acqua o massa muscolare, che invece è importantissima mantenerla, per ottenere un risultato di una perdita veloce, 2-3 kg in una settimana. Il problema è che poi tante persone, non bilanciando bene queste diete, magari hanno poi anche episodi di fame nervosa, quindi non riescono a gestire durante la giornata in modo corretto l'alimentazione. E un problema poi importante è quello che poi l'organismo si abitua a consumare sempre meno. E quindi poi quello cosa crea? Che in un secondo momento, quando quella necessità di perdere peso ormai è svanita, perché abbiamo perso tanto peso in poco tempo, riprendo a mangiare come prima, non ho imparato a mangiare correttamente, riprendo il peso, e quindi questo si chiama effetto yo-yo, perdo 2-3 kg, ne riprendo 3-4 e vado avanti così.
0: Per cui addirittura si riacquistano più chili.
1: Esatto.
0: Per cui bisogna avere una strategia alimentare, bisogna ovviamente affidarsi ai professionisti che fanno questo di mestiere, che possono aiutare, anche perché poi, lo ripeteremo, le diete sono molto personalizzate. E però, insomma, ci sono delle strategie che tutti noi possiamo adottare. Però iniziamo a rispondere a qualche domanda. Rispondiamo a Fabiana, le scrive da Lodi e le chiede: ho fatto molte diete ma ho sempre perso pochi chili e poi gli ho ripresi, perché non riesco a dimagrire? Questo è un po' il dilemma un po' di tante persone che ci stanno seguendo magari in questo momento.
1: Allora, come si ricollega benissimo,
0: esatto,
1: a quello che abbiamo prima detto. Prima di tutto bisognerebbe capire anche il peso di partenza di questa signora, perché magari non aveva questa necessità così clinica importante di perdere peso, ma voleva lei vedersi in modo diverso meglio. Anche quello comunque
0: ci sta,
1: per l'amor di Dio. Però bisogna vedere che cosa ha fatto, cioè quante calorie si è tolte. Magari ha diminuito le calorie, ma non così a sufficienza per perdere peso, perché ricordiamoci, la perdita di peso di base è una differenza tra quanto introduce

0: carico e quanto brucio. Magari non fa attività fisica, magari non dorme anche bene perché anche il sonno regola la fame e l'appetito, magari ha una fame nervosa, una fame emotiva che non le consente di gestire bene la dieta, quindi...
1: Magari si spilucca durante il giorno.
0: Brava,
1: spesso.
0: brava, proprio perché magari tolgo le calorie nei pasti principali, poi metà pomeriggio ho fame e mangio un qualcosa che in quel momento non mi permette di perdere peso. E poi, ripeto, ribadisco, magari non c'era una necessità clinica di perdere peso ed è lì il momento in cui bisogna affidarsi a un professionista, non certo. Per tirarla col mio mulino, ma perché
1: vero,
0: ci vuole ancora più attenzione in quello che si fa.
1: Esatto. E allora come si fa a identificare invece un paziente obeso che necessita magari, non solo, poi parleremo anche di questi nuovi farmaci sì. Che hanno che ci sono, per fortuna, dico io, per combattere l'obesità e il grave sovrappeso. Allora, come si fa a identificare
0: allora,
1: questo paziente?
0: Di base è una diagnosi l'obesità che certo. viene fatta dal medico specializzato poi in obesità, però di base la regola principale è calcolare l'indice di massa corporea, ovvero il rapporto peso-altezza, anche se questo indice ormai, grazie a Dio, si è visto non essere più sufficiente, perché io posso essere in uno stato di forte sovrappeso ma avere una percentuale di massa grassa molto bassa, perché ho una percentuale di massa muscolare maggiore. Però sicuramente l'indice di massa corporea è un primo indice. Il grasso viscerale, le circonferenze addominali, cioè quel grasso che è localizzato a livello dell'addome e che può creare patologie cardiovascolari, aterosclerosi, aumento di colesterolo, infarti, ictus. Se è una persona che ha già provato altre diete ma non riesce a perdere peso, ci sono determinate caratteristiche che possono identificare o meglio diagnosticare certo. Una persona obesa. Queste sono le basi.
1: Le basi. Allora, qual è il percorso nutrizionale medico che un paziente obeso poi dovrà seguire?
0: Ma possono essere diversi. A oggi, una volta è stata effettuata una diagnosi di obesità dal medico, il percorso è tendenzialmente una dieta personalizzata fatta dal medico o dal dietista o nutrizionista, in maniera tale da avere degli obiettivi da raggiungere, che solitamente sono la perdita di peso. E non dimentichiamoci che spesso e volentieri un paziente obeso ha anche magari il colesterolo alto, la pressione alta, una glicemia non compensata, altre situazioni che con la perdita di peso vanno a migliorare, oppure associare alla dieta anche un minimo di movimento, attività fisica, movimento, oppure anche una terapia farmacologica. Dipende da caso
1: esatto,
0: a caso.
1: Per esatto. Quanto è importante identificare anche il paziente, poi con lui fare un percorso sia nutrizionale sia un percorso terapeutico medico, questo multidisciplinare. Però rispondiamo anche a Pasquale, le scrive da Chieti e le chiede: sono in sovrappeso, fare digiuno un giorno alla settimana o saltare un pasto aiuta?
0: No, assolutamente no. Cioè il digiuno di un giorno non porta nessun beneficio. Ricordiamo che il digiuno è nato più per un discorso antinfiammatorio, definiamolo così, ok? Ma è semplice non mangiare un giorno, mi peso il giorno dopo.
1: Il famoso digiuno intermittente di
0: già,
1: cui
0: già quello è già più se fatto in modo corretto è già più giusto seguirlo, ma il digiuno di un'unica giornata non serve a nulla per perdere peso in quel giorno lì, non serve, cioè nel lungo periodo non ho un risultato che posso mantenere. Il digiuno intermittente in realtà...
1: Cioè saltare un pasto poi di fatto?
0: Cioè tanti lo fanno senza pensare che stanno digiunando, quel pasto quella volta, manca tempo, non hanno fame, sono veloci, mille occasioni. Il digiuno intermittente invece è già più strutturato, è associato anche quello a uno schema alimentare bilanciato e controllato, quindi l'effetto nel lungo periodo non è solo quello dimagrante, ma anche quello di una sensazione di miglior benessere.
1: E dove non mancano neanche tutti i nutrienti,
0: esatto.
1: Insomma, se fatto, sempre seguito da un professionista,
0: esatto.
1: Mai fare il fai da te che può essere addirittura pericoloso. Io ho detto, insomma, il paziente, prima ho fatto una premessa, il paziente deve essere seguito, ci sono i professionisti per questo, però c'è uno schema un po' generale che lei ci può fare, come ci dobbiamo comportare a tavola? Ci può dare uno schema, un aiuto? Ecco.
0: Allora, di base sono le solite regole che vengono date, quindi i classici tre pasti più eventualmente due spuntini, nei due pasti principali, pranzo e cena, ci devono essere le fonti di carboidrati, di proteine, di fibra e di grassi, quindi un primo con un secondo un contorno, un secondo con del pane o delle patate un contorno, della frutta che può essere mangiata a fine del pasto.

0: o a metà mattina, a metà pomeriggio, una colazione che è importante, non è il pasto principale perché è il pranzo il pasto principale, ma un minimo di colazione va fatta, che può essere una parte liquida.
1: Ah, non è più il pasto più importante della giornata.
0: Ma diciamo che
1: colazione
0: è importante, però la parte maggiore di calorie
1: è
0: il pranzo, perché se salto completamente il pranzo, che è metà giornata, e arrivo magari a cena che ho fame, perciò la maggior parte delle calorie devono essere mangiate nel pranzo, okay? Anche perché a cena, se faccio una cena importante, poi devo andare a dormire, magari risulta anche più difficile addormentarsi. Però la colazione è da fare, appunto sono i tre pasti principali, però uno yogurt o del latte o del tè con dei cereali o delle fette biscottate o del pane con la marmellata è la classica, come può esserci anche una colazione un po' più salata, quindi delle uova, del pesce, dei formaggi freschi, insomma. Sono indicazioni molto
1: generiche, però insomma già seguire queste indicazioni non sarebbe male.
0: No, questa è un'alimentazione corretta.
1: Corretta, ecco, poi la grammatura, le porzioni, quello è un altro discorso. Dottore, non possiamo non parlare, un po' l'abbiamo accennato, dei farmaci, sì, che hanno rivoluzionato un po' il mondo delle diete, ma non solo. Sono farmaci importanti, sì, che devono essere prescritti da un medico e seguiti, abbiamo detto che è un percorso un po' multidisciplinare. Sì. Quanto è importante, oltre al farmaco, seguire anche una terapia alimentare, che di fatto diventa una terapia, o sbaglio?
0: È una terapia, sono una attaccata all'altra. Cioè, certo. Ci sono purtroppo medici che danno solo il farmaco e saluti con due indicazioni, ma in realtà il farmaco è associato a una terapia alimentare, a uno schema dietetico. La dieta serve per quale motivo? Essenzialmente per gestire eventuali sintomi che ci possono avere con l'utilizzo del farmaco, che in alcuni casi può esserci della nausea, del bruciore di stomaco. B, che col farmaco è talmente forte su alcuni pazienti che va a togliere la fame in modo evidente, e quindi il paziente in automatico toglie il cibo, ma con una dieta di base almeno si dà il minimo
1: i nutrienti, giusti, no?
0: Micro e macro, anche certo, se eliminare le vitamine, per avere una giornata tranquilla, essere in forze e vivere correttamente. Ma la terapia farmacologica, che poi può essere cronica, quindi a vita, o in alcuni casi, dipende un po' da paziente a paziente, può essere ciclica, diciamo così, o meglio periodica, serve anche per insegnare, educare al paziente come mangiare in modo corretto. Perché poi nel momento in cui si arriva al peso target, il farmaco viene fatto un decalage, cioè un dosaggio minimo di mantenimento, e in quel caso il paziente deve aver capito come mangiare.
1: E noi vediamo concretamente che cosa è successo a un suo paziente ad un anno dal trattamento farmaci più terapia alimentare. Mi piace terapia farmacologica e terapia alimentare, perché di fatto deve essere seguito con una dieta assolutamente importante. Sì. Dopo un anno che cosa è successo? No, questa è la dieta proteica. Se mi fate vedere esattamente il prima e il dopo, ecco, vediamo. Sono stati persi 51 kg in un anno.
0: Cioè, è evidente il cambiamento. La cosa importante in questo paziente, oltre alla perdita di peso, terapia farmacologica e dieta, è che su 51 kg di peso perso, lui ne ha persi 46 di massa grassa. Quindi le diete nella terapia farmacologica servono anche per non perdere quella massa muscolare, che invece è fondamentale anche per mantenere il metabolismo attivo, quindi per continuare a bruciare correttamente. Questo è un risultato ovviamente evidente, eclatante, ed è il classico paziente obeso che 2-3 anni fa veniva mandato direttamente nella chirurgia bariatrica, quindi chirurgia dell'obesità. Con l'avvento del farmaco, grazie a Dio,
1: per fortuna,
0: questo è un risultato
1: straordinario, ad un anno di distanza, veramente persi tanti chili. Grazie al dottor Giuliano Bezio, grazie per queste consigli e queste novità. Io intanto saluto e ringrazio la dottoressa Valentina Sacchi, benvenuta, bentornata.
2: Buongiorno, grazie dell'invito, Monica.
1: Fisioterapista, per noi è un piacere, perché lo vogliamo ricordare, voglio fare un applauso anche, non abbiamo il pubblico, però la dottoressa prepara i nostri campioni. Del passato e presenti anche, no?
2: E non solo, vabbè.
1: Io parlo di campioni in generale.
2: Assolutamente sì,
1: anche tante persone normali, cioè che non hanno bisogno di ricorrere molto spesso alla fisioterapia, però in alcuni casi devono farlo, perché come nel caso del mal di schiena, lombalgia, tanti italiani soffrono di mal di schiena e purtroppo, ahimè, convivono con questi dolori, mentre insomma con alcuni esercizi di fisioterapia, con alcuni trattamenti fisioterapici, insomma il mal di schiena, il dolore si può stare sicuramente meglio. Allora, però noi prima di vedere all'opera la dottoressa con il nostro Massimiliano Rosolino, fra un po' entreremo dentro lo studio della nostra dottoressa, vorrei capire un po' le cause della lombalgia, dottoressa.
3: Allora,
1: quali sono?
3: Innanzitutto penso che la maggior parte delle persone abbiano sofferto almeno una volta di mal di schiena nella vita.
1: Sì.
3: Almeno 8 su 10 abbiano sofferto.
1: Un po' come il mal di testa. Io lo paragono sempre almeno una volta nella vita.
3: E le cause sono molteplici. Mm-hmm. Se mi voglio ricondurre al dottore, anche l'obesità e il sovrappeso ha la sua influenza sul mal di schiena, perché la colonna deve sopportare un peso maggiore ed è importante che anche l'addome, i glutei, il core sia abbastanza
1: forte.
3: Quindi il sovrappeso, lo stress, non c'è bisogno solo di fare uno sforzo, sono rimasto bloccato con la schiena, quindi ci sono fattori come lo stress, la malpostura, il poco movimento, quindi l'inattività, il troppo movimento. E poi ovviamente le cause meccaniche, l'ernia del disco, la sindrome delle faccette articolari. Qui noi abbiamo, se vogliamo parlare proprio di colonna, la curva lombare che attutisce i movimenti della colonna. Se questa colonna lombare, la lordosi lombare, viene rettilinizzata, quindi diventa dritta, tutto lo stress, tutti i movimenti, tutto il peso ricade ancora di più.
1: Sulla parte,
3: quindi bisogna anche importante mantenere le curve fisiologiche.
1: Allora, come ha detto la dottoressa, almeno una volta nella vita noi abbiamo avuto un piccolo, magari diciamo così, dolore a mal di schiena nella parte bassa, nella parte lombare appunto della nostra schiena, e noi siamo entrati nel suo studio, dottoressa, per trattare un paziente speciale, ma per vedere esattamente che cosa succede quando un paziente come Massimiliano Rosolino in questo caso entra nel suo studio e deve fare un po' di trattamenti fisioterapici. Vediamo insieme.
4: Monica, sono qua pronto per fare una bella dimostrazione su un'analisi di postura, esatto, una posturale, che permette di capire come siamo messi con il nostro equilibrio quotidiano. Tutto questo grazie alla dottoressa Sacchi, che è un attimo sequestrato.
3: I nostri trattamenti per la colonna o anche per altre patologie, anche di arti inferiori, possono cominciare facendo questa analisi accurata con questo macchinario che si chiama Motifisio, che è un dispositivo medico avanzato basato sull'intelligenza artificiale, dove valuta la tua postura statica, dinamica e il tuo equilibrio e ci aiuta a capire i tuoi punti forti e i tuoi punti deboli. Adesso facciamo una foto statica e vediamo com'è la sua postura. Facciamo l'analisi posturale su un fianco. Facciamo l'analisi dell'equilibrio. Quando te lo dico io, devi alzare prima la gamba destra, poi la gamba sinistra. Per favore sollevi il ginocchio sinistro. Per favore sollevi il ginocchio destro.
4: Adesso abbiamo fatto lo screening, lavoriamo su quello che
3: adesso
4: sarà il percorso di riabilitativo.
3: Adesso la tua parte sulla colonna. Vabbè. Dove hai questo atteggiamento scoliotico, le spalle leggermente incifosi e soprattutto la cervicale. Allora Massimiliano, adesso andremo a lavorare sia sulla parte lombare ma soprattutto sulla parte dorsale, dove abbiamo visto che sei un po' più debole.
5: Debole, Monica, ma hai sentito cosa ha detto? Debole.
3: Faremo un massaggio trasverso profondo, un massaggio connettivale, dove partiremo dalla colonna e andiamo fino alla parte dorsale e cervicale. Pensate che a lui la prima terapia gliel'ho fatta nel 1996.
5: A 18 anni, quindi 30 anni fa, ragazzi.
3: Mi vuoi raccontare come è successo?
5: Mi ha fatto terapia perché durante il riscaldamento di una gara, perché lei nuotava, era un'ottima nuotatrice, durante il riscaldamento ha ben pensato di avere un bel calcio.
3: A rana, perché io non vedevo chi c'era dietro.
5: Comunque, visto che era già una fisioterapista, poi mi ha curato. Ah, che bello questo, è incredibile la sensazione, perché cosa succede? Al giorno d'oggi viva i macchinari, però è pur vero che la grande fortuna del fisioterapista, che è un po' una delle figure che io preferisco in assoluto, di quelle che possono aiutare a prevenire e anche migliorare, se vogliamo, anche la performance sportiva, mi piace il lavoro manuale, perché io sento che lei sta scollando queste tensioni, non soltanto lì per lì, ma insomma poi è un beneficio che ti puoi, come dice, gustare per svariati giorni. A volte uno non si accorge di quanto era contratto fino a quando non ti leva la contrattura, non ti leva la tensione e dici: ma veramente stavo così male prima?
3: Esatto, non pensavo di stare così male.
4: Allora, Monica, la nostra seduta di fisioterapia, quindi c'è ridimensionata, è finita. Io oggettivamente mi sento meglio. Brava Magica Fisio.
3: Grazie.
4: E bravo io che ti sopporto da 30 anni. Te la rimando in studio e noi ci vediamo presto.
3: Arrivo.
1: Grazie ovviamente a Massimiliano Rosolino, ti aspettiamo qua Massimiliano, vieni, corri da noi, è veramente è un gran sollievo avere con noi anche la dottoressa Sacchi che risolve tanti problemi. Esatto, assolutamente sì, so che è molto impegnato, però torniamo a parlare di mal di schiena. Non solo i grandi campioni hanno bisogno della fisioterapia, anche persone comuni che appunto anche per delle posture scorrette che noi abbiamo durante la giornata e non solo per i traumi, come ci diceva la dottoressa Sacchi. Però quando c'è un dolore acuto, improvvisamente ci alziamo la mattina e non riusciamo neanche a stare in piedi per il dolore acuto appunto che avvertiamo, dobbiamo correre subito dalla fisioterapista oppure prima un po' a riposo e poi iniziare a fare i trattamenti fisioterapici? Okay. Come ci dobbiamo comportare?
3: Dipende dal tipo di dolore acuto. Se è un dolore che proprio non ci fa muovere, ci fa ovviamente bloccare a letto, dobbiamo chiamare il medico e il medico capirà se avete bisogno di farmaci o no antinfiammatori. Se invece il dolore è acuto ma mi posso muovere, l'immobilità è sconsigliata. Quindi io direi andare subito dal fisioterapista per trattamenti manuali, soft ovviamente, di respirazione, manuali nelle zone anche circostanti del dolore, perché magari io mi contraggo sulla zona lombare, per difesa anche la zona cervicale e dorsale ne soffre, quindi cominciare subito a trattare le zone limitrofe e fare esercizi di respirazione per rilassare la parte.
1: Adesso ci dobbiamo fermare, dottoressa, pochissimi istanti di pubblicità, rimanete lì perché vi insegnerà la nostra cara dottoressa quali sono gli esercizi che noi possiamo fare per prevenire il mal di schiena e anche per trattare un po' i primi sintomi di questa lombalgia che ci tormenta. Restate lì e non vi muovete, torniamo subito.
6: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
8: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
9: La marmellata è solo a base di agrumi.
10: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
11: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
1: Bentornati in diretta, siamo in compagnia della dottoressa Valentina Sacchi, adesso ci ha raggiunto anche la paziente Carla, perché vi abbiamo promesso alcuni esercizi da poter far vedere, insomma, che potete fare anche voi a casa se magari soffrite di mal di schiena, ma anche come prevenzione di un futuro eventuale mal di schiena. Allora iniziamo a far vedere questi esercizi.
3: Esatto, questa è proprio come routine quotidiana, la mattina quando ci si sveglia, sì. Noi li faremo sul tappetino, però ovviamente ci sono persone che sono impossibilitate a mettersi per terra, lo possono fare tranquillamente sul letto, sperando che non sia troppo morbido.
1: Comunque allora, abbastanza rigido, insomma, un po' ortopedico dovrebbe essere il materasso.
3: Allora cominciamo, dopo la lunga nottata dove la colonna è rimasta immobile, cominciamo a fare un po' di mobilizzazione con l'esercizio del gatto. Quindi in arco la schiena, inspirando, e cifosizzo la parte, espirando. Tutto questo lo potremo fare per una decina, quindicina di volte.
1: Perché è importante la respirazione? Perché ha detto ispirando e espirando?
3: Perché così facilito l'allungamento della colonna. Quindi è importante associare e coordinare bene la respirazione.
1: E questo per quante volte lo
3: dobbiamo? Una decina di volte, 10-15 volte. Dopodiché mi metto con il sedere verso il tallone e mi allungo piano piano, sempre espirando.
1: Espirando.
3: E piano piano con le mani cerco di andare più avanti, anche se effettivamente non mi muovo, è importante sempre per l'allungamento della colonna.
1: Che le mani vadano avanti.
3: Che insomma, le mani vadano avanti, sempre coordinando l'espirazione e l'ispirazione.
1: Poi, questo è il secondo esercizio.
3: Questo è il secondo, sempre 10 volte.
1: 10
3: volte. Poi mi posso mettere supina, mi prendo una gamba, me la porto al petto, cerco di tenere il mento al collo. e le spalle aperte. Mentre espiro, quindi butto fuori l'aria, la gamba me la porto al petto 5-6 secondi e rilascio. Apro le spalle, doppio mento, quindi diciamo che guardo verso l'ombelico e lo faccio prima con una gamba, poi lo faccio con l'altra gamba. Sempre ricordando
1: del mento che deve,
3: e poi con tutte e due le gambe insieme.
1: Tutte e due le gambe insieme, sempre 10-10-10 tutte volte insieme, sempre facendo attenzione anche alla respirazione.
3: Poi abbiamo un bel muscolo da strecciare, che è il famoso piriforme, che va molto di moda ultimamente.
1: Sì, si parla molto.
3: Patologia del piriforme, quindi metto il piede contro il ginocchio, cioè sopra il ginocchio, e spingo aprendo, cercando di aprire qui il ginocchio il più possibile.
1: Tirando verso...
3: Sempre tirando verso il petto.
1: Verso il petto.
3: Sempre mentre tiro, espiro. È fondamentale questo.
1: E in questa posizione quanti secondi? Più...
3: 6-7 secondi.
1: Ok. Lo faccio una gamba e dall'altra.
3: Prima in una gamba, poi nell'altra.
1: E questo è importante. Allora, abbiamo visto che questa è una mini routine da fare tutte le mattine quando ci alziamo, proprio per allungare
3: per
1: la nostra colonna. Però noi abbiamo detto, come lei ci ha ricordato, dottoressa, che noi ogni giorno abbiamo delle posture un po' sbagliate.
3: Sì.
1: La prima postura sbagliata è sicuramente noi non sappiamo sederci sulla sedia.
3: Esatto.
1: Allora, come dovrebbe essere una postura corretta quando siamo, in questo caso, sulla sedia, ma anche magari sul divano, no?
3: Sì,
1: magari
3: sì, certo.
1: Tante persone...
3: Innanzitutto io consiglio sempre, quando anche si lavora sulla sedia, siamo al PC o siamo sul divano, ogni mezz'ora alzarci e fare, diciamo, una passeggiata, sgranchirci un po', perché la posizione seduta è la peggiore per la colonna, perché i dischi vanno proprio a soffrire. Quindi io sto con le spalle aperte, potrei mettere, se ho una bella lordosi lombare, un cuscinetto piccolino, tipo quelli degli aerei che danno per dormire, piccolini. Il mento sempre al collo, le spalle aperte. Se la sedia è alta o il divano è alto, potrei mettere una scatolina sotto i piedi, un rialzo, per detendere tutta la parte lombare. Quindi da qui, sempre in espirazione, possiamo anche aprire le spalle ogni tanto mentre si sta seduti. E ogni mezz'ora, come dicevo, alzarsi
1: proprio per
3: non
1: stare.
3: C'è anche un esercizio che si può fare quando ci si alza in piedi.
1: Ecco, e vediamo questo in piedi che possiamo fare.
3: Allora,
1: senza sedia, ecco.
3: No, no, infatti, io faccio finta di essere
1: un muro.
3: Io sono il muro, mi metto di traverso così. La colonna deve aderire al muro, sempre il mento rimane al collo. Faccio, diciamo, un mezzo squat, scivolo, cercando di tenere la parte lombare
1: attaccata al muro.
3: Attaccata al muro. Sto qui 6, 7, 8 secondi e poi mi rialzo sempre molto lentamente.
1: Quindi è un po' faticoso questo, quando si sta, è vero.
3: Però se si scivola al muro e si prende proprio come routine quotidiana per chi sta anche in ufficio, che dice io non mi posso mettere per terra a fare gli esercizi,
1: questo è la
3: questo è importantissimo.
1: Questo potrebbe essere
3: quindi
1: importante.
3: Quindi sempre associare seduto, in piedi, quindi trovare appunto delle soluzioni per stare meglio.
1: Meglio. Grazie alla dottoressa Valentina Sacchi. Grazie. Non abbiamo tempo per il taping la prossima volta.
3: C'è
1: anche quello. Faremo vedere esattamente l'esatta come deve essere messo il taping. Io ringrazio. La prossima volta, prometto, abbiamo pochi minuti perché insomma una puntata ricca di argomenti. Grazie ovviamente a tutti gli infermieri in questo momento che ci stanno seguendo, che stanno continuando a dare una grossa mano a noi pazienti. Intanto saluto e ringrazio la dottoressa, la professoressa Maria Matarese, presidente del corso di laurea in infermieristica all'Università Campus Biomedico di Roma ed esperta di assistenza geriatrica. È proprio questo, noi vogliamo aiutare sia le persone che in questo momento hanno delle difficoltà a muoversi, anche i familiari che magari sono intorno a delle persone che magari in maniera cronica non hanno la possibilità di alzarsi magari dal letto, a muoversi in maniera autonoma. Quanto è importante, infatti io vorrei, questa è la prima, anche insegnare ai familiari alcune tecniche infermieristiche. Oggi lei ci insegnerà tanti metodi per, come dire, migliorare la qualità di vita di questi pazienti. Quanto è importante insegnare anche ai familiari,
12: sì,
1: professoressa?
12: Prima di tutto ti ringrazio per questa occasione di parlare dell'assistenza infermieristica proprio oggi. Stiamo celebrando la nascita di un'infermiera inglese, Florence Nightingale, a cui attribuiamo proprio la nascita dell'infermieristica moderna. E l'infermiere ha un ruolo fondamentale, soprattutto a casa, perché a casa ha la possibilità di conoscere il paziente, i familiari, conoscere il suo contesto di vita, le sue abitudini, le sue difficoltà. E proprio sulla base di queste conoscenze noi riusciamo a costruire un piano di assistenza che è davvero personalizzato, mettendo al centro il paziente e la famiglia. Quando andiamo a casa noi non svolgiamo soltanto prestazioni tecniche, è vero, anche quelle ci vengono richieste, ma facciamo un lavoro ancora più prezioso. Insegniamo alle persone a prendersi cura di se stesse, insegniamo ai familiari a prendersi cura del proprio caro in sicurezza e con competenza.
1: Allora iniziamo proprio a capire che cosa possiamo fare quando noi siamo a casa, abbiamo un paziente insomma, che ha bisogno di cure. Un paziente, soprattutto anziano, ha bisogno magari di assumere tanti farmaci. E non solo, magari parte di farmaci. È un po' complicata a volte, come dire, l'assunzione di farmaci in una persona che ha dei problemi. Ci sono degli strumenti che voi, e ovviamente infermieri, aiutate, che
12: sì,
1: ci fornite, la gestione,
12: come,
1: no?
12: Sì, come hai detto te, la gestione è piuttosto complessa, soprattutto nelle persone anziane, ma anche nelle persone con malattie croniche che devono assumere tanti farmaci, pensa 8-10 farmaci
1: al
12: giorno.
1: Esatto.
12: E insieme ai familiari, insieme al paziente, cerchiamo di trovare le strategie che permettono un'assunzione ottimale.
1: E qui ho
12: portato alcuni esempi, gli strumenti che noi facciamo vedere proprio per trovare la soluzione migliore. Questo si compra nei negozi di casalinghi, normalmente, costa anche molto poco. In particolare questa è una pillolera settimanale, quindi è divisa per i 7 giorni della settimana. In più c'è uno scomparto per ogni momento della giornata, quindi è possibile definire qual è la terapia per la mattina, il pomeriggio, la sera e così via. Mm-hmm. Quindi ricorda alla persona di prendere i farmaci e in più permette anche alla persona di ricordare se li ha presi, perché lo scomparto è vuoto, significa che sono stati assunti. Noi possiamo suggerire anche quella giornaliera, soprattutto se la persona deve andare fuori casa, quindi invece di portarsi tutte le confezioni dei farmaci può inserirle qui e ricordarsi di averle prese.
1: E non finiamo qua, perché ci sono anche altri presidi.
12: Questo aggiungo un'altra evoluzione della specie, si tratta di una pigliolera con una elettronica che permette di emettere un suono in un certo orario in modo da ricordare, e noi la consigliamo soprattutto per quei farmaci che sono al di fuori dell'orario dei passi, che sono un po' più facili da ricordare, ad esempio a metà mattina, a metà pomeriggio.
1: Ecco, andiamo, ha portato anche altri due strumenti, un tagliapillole, vedo
12: lì. Perché spesso a seconda delle condizioni del paziente può essere suggerito di suddividere un farmaco, e noi sconsigliamo di utilizzare i mezzi casalinghi, cioè questo strumento, anche questo si può comprare in un casalingo, negozio di casalinghi, non si fa altro che inserire la compressa e poi schiacciare.
1: Allora, dottoressa, poi ci fa vedere un'altra cosa per quanto riguarda la deglutizione, però adesso noi siamo entrati con le nostre telecamere, anzi il nostro Antonio Giarnieri è entrato all'interno del Simulation Center del Campus Biomedico di Roma per vedere esattamente come voi, professori, insegnate agli studenti universitari, e proprio in una sorta di simulazione vera, reale, come si devono comportare e come insegnare magari ai familiari come comportarsi in caso, appunto, nella gestione di malati cronici. Guardiamo insieme.
13: Ci troviamo al campus biomedico nel centro di simulazione, specificamente nella Domus, che è una stanza che mima l'ambiente domiciliare, quindi per l'assistenza a domicilio. È una stanza quindi normale, come si può trovare in ogni casa, con un bagno, per esempio in questo caso con una vasca. Quando l'infermiere va per dare assistenza domiciliare e fare quindi formazione al caregiver, la prima cosa che deve fare e anche quindi insegnare è la messa in sicurezza degli ambienti, che appunto non sono quelli ospedalieri. Tipicamente quindi ci saranno tappetini, ingombri di sedie, di tavolini, quindi va concordato con loro la rimozione, lo spostamento, in modo che non ci siano ingombri quando si passa per esempio con la carrozzina. Si guarda se ci sono delle luci sufficienti, se l'illuminazione è corretta. Un'altra delle procedure importanti che l'infermiere fa a domicilio e molto frequente è quella di insegnare a rilevare i parametri vitali, cioè per esempio la pressione arteriosa e i livelli dell'ossigeno nel sangue, che sono i dati molto importanti poi da scrivere nel diario che la persona tiene a casa e da far vedere poi all'infermiere e al medico quando verranno la prossima volta. Altre procedure importanti che l'infermiere insegna a utilizzare

0: A domicilio, nei pazienti con ridotta mobilità, sono proprio le tecniche di mobilizzazione.
1: Adesso proviamo a fare questa mobilizzazione in sicurezza.
2: Bene. Patrizia, prendi qui le palle. Bene.
1: Uno, due, tre, la tiri su e poi adesso il presidio girerà e lei la potrei mettere seduta in carrozzina.
2: Adesso scendiamo.
1: Piano piano, uno, due e tre.
0: Quello che spieghiamo per la mobilizzazione è come spostare in sicurezza dal letto alla sedia a rotelle, oppure dal letto a una poltrona fissa, oppure dal letto in piedi, no? Per camminare. Sono molto utili delle pedane rotanti, delle cinture di scorrimento, delle tavole di scorrimento, le spondine a letto. Altre cose che sono importanti nel caso il paziente sia allettato sono i materassini antidecubito. Un altro momento fondamentale della persona con ridotta mobilità è quello dell'igiene quotidiana, del bagno. E cosa possiamo utilizzare nel bagno? Se nella casa hanno la vasca, la difficoltà è quando la persona tenta di scavalcare la vasca. Esistono dei presidi molto semplici, anche di basso costo, che sono le sedie girevoli. Quindi bisogna insegnare come applicarle correttamente in sicurezza sulla vasca in modo che siano stabili, avvicinare la persona e farla passare o da in piedi alla sedia girevole o dalla carrozzina alla sedia girevole senza sforzo e in sicurezza. Altre cose che si possono utilizzare sono delle specie di ciambelle gonfiabili con le quali si possono lavare i capelli nel letto. Sono come dei cuscini gonfiabili che hanno un tubo da cui scorre l'acqua.
3: Professoressa, abbiamo visto soltanto alcune delle tecniche, no, infermieristiche, proprio per aiutare il paziente a vivere anche meglio e facilitare anche e soprattutto i familiari. Allora, prima abbiamo parlato della gestione dei farmaci, abbiamo capito che insomma, una persona anziana può assumere dagli 8 ai 10 farmaci al giorno e ci sono dei presidi che aiutano in questo, nella gestione. E poi molte persone, soprattutto anziane, hanno difficoltà nella deglutizione.
4: Sì.
3: Anche in questo caso cosa può aiutare?
4: Parliamo di persone anziane, ma parliamo anche dei bambini, ad esempio,
3: certo,
4: la difficoltà a deglutire dei farmaci. Noi consigliamo questo trita compresse, piuttosto che ricorrere a mezzi casalinghi come il schiacciare con il cucchiaio, è abbastanza semplice, si mette nel fondo il farmaco e poi si avvita fino in fondo e si ottiene così una polvere abbastanza sottile. Tra l'altro questo è anche nella parte superiore un
3: taglia compresse.
4: E in alcune situazioni in cui è anche difficile deglutire l'acqua, che è anche pericolosa perché può andare nelle vie respiratorie, noi suggeriamo ai parenti di utilizzare ad esempio budini o altre sostanze per miscelare il farmaco, oppure possiamo anche suggerire di acquistare un addensante, in genere si tratta di amido di mais che viene versato nella quantità che è stata poi prescritta dal medico specialista nell'acqua, si mescola, si aspetta almeno un minuto per avere la consistenza corretta e poi si versa
3: il farmaco.
4: Si dà a cucchiaio, si fa bere a secondo della consistenza.
3: E questo, devo dire, è un'alternativa davvero molto facile, molto semplice, anche perché magari, soprattutto a una certa età, si ha difficoltà, no? Non si vuole prendere magari il farmaco perché hanno difficoltà nel deglutire. E poi un'altra cosa, io vedo là delle siringhe, professoressa, magari delle iniezioni sottocutanee, che il paziente può fare oppure i familiari possono fare al proprio caro, al proprio congiunto. E allora vogliamo capire, anche perché si possono fare in maniera autonoma queste iniezioni, come però devono essere effettuate in maniera corretta?
4: La tecnica è molto semplice, però bisogna conoscerla per evitare delle complicanze. In genere la terapia maggiormente prescritta è la terapia di eparina,
3: l'anticoagulante più famoso,
4: che aiuta a prevenire ad esempio le trombosi. E in genere le siringhe sono già preconfezionate con la dose che serve, in questo caso forse si vede poco, ma c'è un aghetto molto corto e questo assicura che vada nella zona e nel tessuto giusto, che è il tessuto sottocutaneo. In genere viene consigliato di effettuarle sulla pancia, sull'addome, sia perché il tessuto sottocutaneo è maggiormente rappresentato, sia anche più facile per la persona accedere. E usiamo la tecnica del pizzicotto, quindi si pizzica l'addome, la pancia, si fa una specie di plica e poi in maniera perpendicolare si introduce l'ago, oppure se il tessuto sottocutaneo è poco rappresentato nei bambini si può anche fare a 45 gradi.
3: Okay.
4: E così, si inietta lentamente. E possiamo anche contare, noi insegniamo a contare 1, 2, 3, 4, dipende dalla dose, questa è una dose di 0,4 millilitri, possiamo contare fino a 10 lentamente e poi estraiamo
3: E devono essere smaltite in quel contenitore.
4: Sì, volevo solo ricordare che c'è una piccola bolla d'aria nella siringa e alcuni pazienti con familiari la tolgono perché pensano che sia
3: pericolosa.
4: Invece è essenziale perché forma quel sigillo d'aria che permette alla, in questo caso all'eparina, di non tornare all'esterno nei tessuti che
3: provocano. E questo è importante, per cui non toglietela, grazie, tornerà, professoressa. Grazie per averci seguito. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti, noi torniamo giovedì.
5: Quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
6: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
7: Effettivamente piace.
5: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
8: Cioè, la telecamera va bene
5: ecco,
8: qua.
5: Idee a profusione.
9: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cascia.
13: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.

0: Buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo del gelato. Beh, è arrivata la stagione del gelato, lo amiamo tutti quanti, è un prodotto, un'eccellenza del nostro paese. Cercheremo di capire i gusti che vanno per la maggiore, gli ingredienti, la qualità, i prezzi. Insomma, una guida per aiutare tutti quanti voi ad acquistare un gelato in queste, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Lo faremo e ci sarà una sorpresa finale, quindi restate con noi fino al termine della trasmissione. Lo faremo con il nostro maestro gelatiere, ambasciatore del gelato italiano nel mondo, pluripremiato Giorgio Carlo Bianchi. Benvenuto maestro, ben ritrovato. E con il presidente nazionale di Codacons, Gianluca D'Ascenzo, che è anche il rappresentante dei consumatori italiani a Bruxelles, quindi all'interno dell'Unione Europea. Per le domande, le curiosità sul gelato c'è Maris.
1: Eccomi qui pronta, insomma, a raccogliere tutte le vostre domande e anche, perché no, alle vostre curiosità. Raccontate se preferite il cono, la coppetta, i vostri gusti. Potete farlo scrivendo al nostro numero di telefono tramite SMS o WhatsApp, scrivendo al 340-880-1035. Vi ricordo, se preferite, anche la nostra mail, vediamocichiaro@tv2000.it. Come sempre, lo sapete, potete seguirci e scriverci anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Presidente, cominciamo dal boom dei gelati, perché è il gelato, lo amiamo tutti quanti, è un emblema dell'italiano nel mondo, lei rappresenta anche i consumatori italiani a Bruxelles, anche lì il gelato italiano va per la maggiore. I prezzi, com'è la situazione? Ci sono stati dei cambiamenti? Lo chiederemo anche al maestro da questo punto di vista.
2: Beh sì, perché purtroppo l'aumento delle materie prime inevitabilmente ha inciso anche sul costo del gelato. Negli ultimi tre anni l'aumento è stato circa il 40%, e lo sappiamo, insomma, perché quando usiamo il latte fresco, quando usiamo lo zucchero, questi prodotti hanno registrato un aumento a doppia cifra del circa il 20%. Consideriamo anche il costo dell'energia, che incide inevitabilmente anche sulla produzione del gelato, ed ecco qui che quindi questo aumento si giustifica in questo senso.
0: Lei va tutte le settimane a Bruxelles, vanno, sono anche lì gelaterie italiane.
2: Beh,
0: scappano
2: sì.
0: No, dai vari uffici, no, di Bruxelles, dell'Unione Europea.
2: Noi italiani cerchiamo sempre il... tutto ciò che ci ricorda la madre patria.
0: La madre patria. Allora, maestro, iniziamo, poi lei ci farà vedere due gelati che ha prodotto straordinari. Però le chiedo innanzitutto, i gusti che vanno per la maggiore? È iniziata questa stagione, quanto è importante anche, insomma, cambiare stagione dopo stagione, cioè creare nuove novità?
3: Sì, sicuramente il nostro segreto è seguire la stagionalità, quindi seguire i prodotti, come diceva giustamente, e saperli valorizzare. La stagionalità per noi è quell'elemento e ci dà quella differenza di mese per mese. Oggi siamo partiti, insomma, maggio cominciano le prime fragole, quindi cominciano i primi abbinamenti. Diciamo che il principe delle nostre vetrine rimane sempre il pistacchio, perché rimane un... diciamo,
0: coppetta o cono? Che preferiscono gli italiani? Perché è sempre,
3: diciamo,
0: molto
3: che
0: difficile.
3: Il cono è sempre la parte più romantica del gelato, quindi comunque ci riporta a bambini, no? Quindi...
0: Quando entriamo in una gelateria per capire la qualità del gelato, che dobbiamo guardare? Il colore, come è conservato? Ci dia qualche indicazione.
3: Allora, sicuramente quando si parla di materie prime di qualità e materie prime importanti, il colore deve essere assolutamente naturale, nulla di fluorescente, nulla che non ci riporti alla natura. La pulizia sia del locale, di chi serve il gelato. E sicuramente la texture, quindi vedere come il gelato, se è lucido, se è meno lucido, se è opaco. Per dire, un cioccolato opaco vuol dire che c'è cioccolato all'interno, quindi è un prodotto di qualità.
0: Noi stiamo parlando soprattutto del gelato artigianale, lo dico al presidente, ma ci sono anche i gelati industriali altrettanto buoni. Lì bisogna guardare però quanto è importante, sia per l'artigianale sia per quello industriale, l'etichetta.
2: Ma noi diciamo sempre, invitiamo i consumatori a leggere l'etichetta, perché di fatto ci consente di capire cosa andiamo a mangiare, cosa è contenuto all'interno, e soprattutto non ci dimentichiamo mai di leggere la data di scadenza, perché tante volte di corsa prendiamo i prodotti e li mettiamo nel carrello. Ovvio che la differenza tra il gelato artigianale e il gelato industriale: il gelato artigianale va consumato subito, diciamo prima, anche per le materie prime. Pensiamo, ad esempio, alla differenza fondamentale: nel gelato artigianale viene usato il latte fresco, mentre invece nel gelato industriale inevitabilmente il latte in polvere. Scusate, piuttosto che ci sono i conservanti, gli addensanti, insomma, quindi leggiamo sempre bene l'etichetta.
0: Prima di andare ai nostri telespettatori, vedo il maestro già all'opera, perché ha una straordinaria capacità. Peraltro la sua storia è molto particolare, perché non ha cominciato, no, in questo ambito, lo ricordiamo sempre. Allora maestro, vanno per la maggiore sempre i gusti tradizionali, no? Cioccolato, immagino.
3: Diciamo, dai top player abbiamo pistacchio, nocciola, cioccolato, e poi iniziamo un po' di stracciatella, che sta tornando di voga.
0: Sta questo... tornando di moda. Però lei, iniziamo, ci preparerà due gelati particolari. Questo qui è quello dolce.
3: Questo è quello salato.
0: Ah, quello salato, chiedo scusa, ho sbagliato. È il salato. Allora, che gelato è?
3: Questo abbiamo preparato un gelato all'olio, quindi un olio evo. Questa è una tonda iblea siciliana, dei Monti Iblei, quindi è un olio molto profumato, sa di pomodoro, sa di erba tagliata, di carciofo.
0: Stiamo parlando di tutte eccellenze qui. Evo.
3: È olio evo, assolutamente sì. Con un crumble di pane al timo e un po' di sale nero per dare un po' di contrasto. Diciamo, ci stiamo un po' ritrovando come gelatieri anche a essere parte di brigate di cucina, quindi dobbiamo trovare il nostro equilibrio e la nostra posizione anche all'interno dei ristoranti. Questo è quello che si chiama in gergo un gelato gastronomico, che si può abbinare a dei piatti di carne come di pesce, perché quando pensi all'olio dici sto mangiando un'insalata, oppure nell'immaginato collettivo penso alla fetta di pane caldo con l'olio sopra. In realtà oggi l'olio è un grasso per noi importante, sicuramente prezzi da capogiro anche su quanto riguarda l'olio, però cerchiamo di non perdere di vista la qualità. È un grasso al 100% liquido, quindi dà una struttura assolutamente vellutata e cremosa, come possiamo vedere nella carabina, ed ha un sapore amaro e piccante allo stesso tempo, ma con un equilibrio libero giusto, e quindi riesce a dare anche quella pulizia di palato durante un piatto di carne.
0: Domande da casa e poi il presidente, che mi incuriosisce questa sinergia, no? della cucina, della gelateria. Cioè, l'Italia si sta compattando da questo punto di vista, è una cosa importante.
1: Maris. Noi diciamo ai telespettatori che poi faremo da cavia per voi, vi sapremo dire insomma se effettivamente è buona, come sicuramente è.
0: L'abbiamo già assaggiato, Maris, prima che arrivassi tu.
1: A me non l'hanno fatto assaggiare.
0: E allora è buonissimo, confermiamo. Quindi io e il presidente abbiamo fatto un piccolo assaggio.
2: Confermo.
0: Allora, confermo il presidente.
1: Domande ne arrivano diverse ai telespettatori, che anzi ringrazio insomma per la condivisione anche delle opinioni, ci raccontano i loro gusti, ma ci fanno anche domande. Ecco, c'è Gianfranco, dice: ecco, per quanto riguarda i gelati confezionati, a che cosa stare attenti? Abbiamo detto di fare attenzione ovviamente alle etichette, ma anche il prezzo. Spesso a volte ci dicono si paga anche molto il brand, no? Ci sono tantissimi brand che producono altro, che si sono buttati sul gelato. A che cosa prestare attenzione?
2: Sì, è verissimo. A volte leggiamo, un consiglio che possiamo dare è leggere il luogo di produzione, perché tante volte ci sono note imprese, ditte, che chiaramente quando esce il prodotto di marca il marketing ha un peso inevitabile sul prezzo finale, mentre invece possiamo trovare dei prodotti di qualità prodotti dalle stesse aziende che però non compaiono con il nome, quel tipo di gelato viene prodotto con il logo, con il marchio della catena da cui stiamo acquistando, e quindi possiamo risparmiare anche qualche euro che aiuta. Quindi diciamo che sostanzialmente leggendo l'etichetta possiamo verificare se gli ingredienti sono gli stessi, e il consiglio che possiamo dare è andiamo a guardare chi è il produttore e il luogo di produzione, perché quello è un ottimo indicativo.
1: Grazie.
0: Presidente, è questa sinergia, dicevo prima, tra tanti comparti della ristorazione, della gelateria, della pasticceria, è un fatto importante, che prima ognuno camminava per la sua strada. Oggi, visto anche il gelato che ha preparato prima il maestro, invece c'è una grande capacità di dialogo, no? È importante per il nostro paese, per il Made in Italy.
2: È verissimo, perché noi italiani siamo abituati bene e quindi siamo diventati anche sempre più esigenti. E quindi fare squadra sul Made in Italy con prodotti che riescono a mettere insieme l'eccellenza del territorio, come diciamo prima, dell'olio extravergine d'oliva siciliano in questo caso, con la gelateria che è conosciuta in tutto il mondo, e fare squadra quindi anche con altri prodotti di gastronomia, come si diceva prima, abbinarli anche alla cucina, è un mix eccezionale.
0: Il secondo gelato, maestro, che ci ha preparato in maniera veramente straordinaria, guardate che composizione, perché anche l'occhio ha bisogno, no? La sua parte, oltre al gusto che è fondamentale, alla qualità. Che cosa ci ha preparato?
3: Quindi abbiamo preparato, si parlava di fragola, abbiamo preparato un sorbetto di fragola al 70% di fragola all'interno, un'infusione a freddo di fiori di lavanda e una parte di liquirizia che introduciamo in questo momento. Quindi è la parte corposa e dolce della fragola e la parte leggermente acidula fruttata, la parte profumata e leggermente balsamica della lavanda e poi la parte amara finale della liquirizia che prolunga il sapore della fragola.
0: Ecco, maestro, ci dica, lei non viene da questo mondo, faceva tutt'altro, se ce lo dice in 15 secondi, perché è bene ricordarlo, e che consigli dà a un giovane, a uno che vuole aprire una gelateria, che vuole intraprendere questo percorso, che lei brillantemente, perché è diventato un maestro gelatiere nel mondo.
1: Il capitano, Capitan Cono.
0: Capitano, un capitano.
3: Sicuramente il mio inizio è finito gli studi di giurisprudenza, mi sono approdato al mondo delle scommesse sportive, quindi lavoravo tra Roma e Liverpool. 15 anni di meritato servizio, come si dice, e a un certo punto ho detto volevo trasformare qualcosa, di creare qualcosa, essere più creativo, avere stimoli. Quindi oggi quel consiglio che do ai ragazzi che si vogliono approntare nel mondo della cucina, nel mondo della ristorazione, è la formazione. La formazione è fondamentale, senza formazione non andiamo da nessuna parte. Gli improvvisati fanno sempre una brutta fine.
0: Però è possibile ricominciare sempre. Ha cambiato tanti lavori, vedete, si può arrivare ai massimi livelli anche cambiando. Maris, rapidamente, perché abbiamo un collegamento che testimonia proprio questo.
1: Domanda? Una domanda velocissima, ci dicono, ecco, quando si vedono quei cristalli un po' di ghiaccio sopra il gelato, è sinonimo di buona o non buona qualità?
3: Allora, sembra assurdo, ma nel gelato c'è tanta matematica e tanta chimica. Un ingrediente fondamentale del gelato è l'aria, ma anche l'acqua, perché si parlava del latte. Il latte per 87,5% è acqua. L'acqua che non trova legame con uno zucchero o con qualcos'altro diventa ghiaccio, quindi per sua natura ritrova. Quindi non è un gelato cattivo, è un gelato sbagliato a livello di ricettazione.
0: Beh. E allora noi ci colleghiamo a proposito di Londra, insomma, in un posto lontano, ma ormai vicino in Europa. Siamo in collegamento con Londra con questa storia straordinaria. Christian Bonacina, li vediamo, e Biagio Di Fiore, perché pensate, hanno iniziato a portare il gelato italiano con la bicicletta, poi invece hanno deciso di trasformarlo in un carretto e da lì è diventato un grandissimo successo in tutta la città di Londra e non solo. Ci raccontate la vostra storia? Brevemente.
4: Sì, salve. Sì, noi abbiamo iniziato 4 anni fa a Londra, guardando un po' a soluzioni antiche a problemi moderni. Tutta la questione degli affitti molto alti e le problematiche di avere un negozio qui a Londra l'abbiamo un po' evitato avendo carretti e biciclette con il freezer. Quindi abbiamo guardato un po' come si vendeva il gelato un tempo e quindi abbiamo portato un po' questi carretti in giro per Londra. Facciamo tanti mercati, eventi corporate, siamo al Tower of London con un nostro food truck, con la nostra petta. E quindi sì, abbiamo deciso di avere questo laboratorio dove appunto produciamo il nostro gelato e lo distribuiamo in giro per le strade di Londra.
0: Gelato rigorosamente italiano, quali sono i gusti che apprezzano maggiormente i londinesi? Perché insomma è un'eccellenza, lo dicevo all'inizio, un'eccellenza italiana, è un po' come la pizza. In tutto il mondo si parla di gelato, si accosta all'immagine dell'Italia.
5: Anche qui il pistacchio rimane sul podio, quello poco ma sicuro. La vaniglia, che un po' noi la consideriamo il nostro fior di latte italiano,
4: ma anche come diceva prima il maestro, anche la stracciatella sta tornando molto in voga. Noi poi abbiamo molto di questo, diciamo, di questa conoscenza di ritorno, no? Quindi le persone, che i turisti che vengono in Italia provano i gusti, molti gusti classici come appunto il pistacchio, la stracciatella, poi ce li richiedono a noi qui a Londra e quindi vanno abbastanza. C'è da dire che fortunatamente la clientela inglese è anche pronta un po' a provare cose un po' diverse e nuove. Per esempio noi proponiamo degli abbinamenti con tè, pepi, oppure riproviamo a ricreare delle ricette un po' in chiave gelato all'interno dei nostri banchi.
0: Ma ho letto anche che insomma bisogna sempre guardare avanti, e questo è un bene nell'imprenditoria. Avete realizzato anche, state realizzando dei mini barattoli di gelato, mini barattoli, mini porzioni, no? È interessante questo.
4: Sì, esatto. Diciamo che qua comunque la sfida di Londra è comunque tenersi sempre pronti un po' a inventarsi, un po' a reinventarsi con prodotti nuovi. Noi per esempio abbiamo trovato questa soluzione con gli uffici corporate della City, dove portiamo come amenities, come piccolo dessert da avere in ufficio durante la pausa pranzo, appunto questi piccole tubs di gelato che appunto posizioniamo in questi freezer negli uffici della City, dove appunto le persone possono prendere e godersi in pausa pranzo. E questo è un modo per noi sia per pubblicizzarci all'interno di un grande scenario come quello della City londinese, e quindi poi di riuscire a richiamare quei clienti che poi arrivano al nostro banco e provano il nostro gelato artigianale.
0: So, l'ultima domanda e poi vi ringraziamo, vi lasciamo al vostro lavoro. So che avete vinto tanti premi, ma qual è il prossimo obiettivo, la prossima tappa che volete, dove volete arrivare, insomma, perché siete giovanissimi.
5: Faremo per il terzo anno consecutivo la competizione dello Sherbet in Sicilia, quindi puntiamo quest'anno.
4: Sì, sì, quest'anno proveremo assolutamente a arrivare in top 3 di Sherbet, e poi diciamo nei nostri cuori comunque c'è un po' il desiderio di un bello shopping in centro a Londra, è sempre stato un po' il nostro sogno, anche se abbiamo iniziato con i carretti, però uno shopping una sede in Covent Garden non sarebbe male, esatto.
1: In bocca al lupo allora.
0: In bocca al lupo e sempre in alto il tricolore, perché è fondamentale, insomma la bandiera italiana sul gelato è fondamentale, così come su tanti altri prodotti. Grazie davvero da Londra, Christian Bonacina e Biagio Di Fiore, inventori di questa nuova modalità di fare gelato. Allora, Presidente, è un'eccellenza italiana che va preservata in qualche modo, un po' come la pizza, no? Bisogna in qualche modo sempre più mettere il timbro italiano anche sui prodotti che vengono utilizzati, è fondamentale.
2: Sì, è importante, perché sappiamo che non dobbiamo mai smettere di ricordare che l'Italian sounding crea un grande danno alla nostra economia. Rende circa il doppio di quello che esportiamo.
0: Cioè, quei prodotti che scimmiottano italiani ma non lo sono, ecco, spieghiamolo, esatto. A casa, questi Italian sounding, insomma, che spesso sono dei gelati non italiani.
2: Sì, abbiamo parlato di Ape, la pecara con cui viene consegnato il gelato, l'antifrode del Ministero dell'Agricoltura, per farci intendere da chi sta a casa, ci ha segnalato ad esempio che in alcuni paesi tramite Ape veniva venduto il Prosec, che sarebbe una limitazione della nota, del noto vino, insomma, italiano, che non ha nulla a che fare, insomma, col Prosecco.
0: Ecco, maestro, ma se compriamo una vaschetta di gelato, la portiamo a casa, quanto tempo può stare?
3: Tempo di partiti dalla gelateria e arrivati a casa ai 40 minuti, perché il polistirolo che oggi si utilizza all'interno
0: e
3: per il trasporto.
0: E poi quando lo mettiamo in freezer?
3: Sfatiamo un mito, il conservante del gelato è il freddo, il gelato non contiene conservanti, quindi l'importante è mantenere la catena del freddo, quindi se io prendo la vaschetta, metto nel congelatore, consumo e ripongo nel freezer non ho problemi, se il gelato si scioglie non va assolutamente ricongelato. Quindi piccolo trucco a casa, se quando mettete la vaschetta mettete anche un cucchiaio a freddare, in modo che riuscite a fare delle knelle belle, lucide e perfette.
0: Maris.
1: Allora, una domanda volevo fare, insomma, al Presidente, ce lo fa un telespettatore, si chiama Mario e dice, ecco, abbiamo detto quanto è importante guardare le etichette per quanto riguarda un gelato, insomma, confezionato, insomma, al supermercato. In caso di gelateria è vero che devono essere sempre ben esposti, insomma, l'elenco degli ingredienti?
2: Assolutamente sì, gli ingredienti e gli allergeni. Ricordiamo che la massima trasparenza. Se non c'è questa trasparenza, dobbiamo essere un po' diffidenti, insomma, perché come ci diceva il maestro prima, è un mettere in evidenza quali sono i prodotti, l'origine, le caratteristiche, testimonia quanto amore, quanta passione e professionalità c'è all'interno. Quindi la trasparenza è fondamentale anche sui prezzi, ovviamente.
0: Certo. E allora,

0: Io, perché questa è la sorpresa che voglio fare, questo ragazzo davvero bravo, Roberto Maffei, che è un operatore di banco, perché il maestro ha creato una gelateria. Maestro, se la spieghi tu brevemente e poi invece Roberto ci racconterà che cosa fa in gelateria. Si chiama Gelateria Autentica.
1: Gelateria Autentica,
0: ma quell'auto è importante. Perché? Perché hai avuto questa idea da pochissime settimane vicino Roma?
2: Sì, siamo partiti il 2 aprile, che è il giorno della sensibilizzazione per l'autismo, che è dove il blu ce lo ricorda, insomma. Quando si parlava proprio di formazione e stimoli, arrivato a un certo punto della carriera ho bisogno di avere nuovi stimoli e trasmettere la mia formazione, quindi ecco che con una coppia di amici, tra cui Valeria Colacchio, una dottoressa dell'età evolutiva, e Massimiliano Ciofi, che sono genitori di un ragazzo autistico, ho detto: io volevo costruire un futuro a mio figlio, cosa devo fare? Guarda, io una cosa so fare, il gelato, lì ti posso aiutare. E quindi è partito il progetto Gelout, quindi gelateria autentica, dove parte degli operatori hanno un problema di spettro autistico, non tutti, ma una parte.
0: E allora, vogliamo sentire dal nostro amico Roberto. Roberto, perché tu sei il coordinatore, l'operatore, come lavori in questa gelateria? Spiegaci, perché è molto interessante.
3: Allora, prima di tutto, quando entro nella gelateria, sistemo insieme a mio responsabile i gelati, quindi dentro alla cella frigorifera e dentro al banco, al bancone. Poi sistemo le coppette, i coni, le ciardine e...
0: E poi c'è questo davanti a te, ci fai vedere come funziona? Perché avete un sistema per stabilire cosa mettere sul gelato, raccontacelo come fate.
3: I ragazzi speciali entrano nella gelateria e... se vogliono prendono la lavagnetta e prendono la coppetta o il cono, la mettono sulla lavagnetta con le patch e mettono i gusti.
0: Si costruiscono,
3: vogliono
0: loro il gelato,
3: sì,
0: e lo pongono
3: e
0: a
3: lo
0: voi.
3: E lo danno a me e io glielo faccio.
0: Roberto, ma è vero che sei un gran lavoratore, lavori tantissimo come tutti i tuoi amici lì, siete dei lavoratori veramente, mi raccontava il maestro, non si trovano persone così.
3: Sì, siamo una grande squadra, perché questo lavoro è un lavoro di squadra anche, no? Quindi sì, ci mettiamo d'accordo e ognuno fa il suo.
0: Ecco, qual è il gelato che ti piace di più? Dei tanti che fate? Perché poi ognuno c'ha un gusto, non facciamo arrabbiare il maestro, perché il maestro... Qual è il gelato, i due gusti che ti piacciono di più?
3: Allora, come frutta, in questo momento che abbiamo messo da poco, o come new entry, il melone.
0: Il melone.
1: Cioè, la stagionalità è importante.
3: Esatto. Sì. E invece la crema, una praticamente particolare, è il Dubai Chocolate. Che è...
0: quindi anche qualcosa di complicato. Sì. Quindi ecco i suggerimenti. Io direi, i suggerimenti Roberto da... Se uno va lì, in questa gelateria, dove stanno questi ragazzi straordinari e bravissimi, ricordiamo questi due gusti da prendere, perché lui ne capisce, perché è un grande amante del cioccolato. Allora, una battuta col presidente. Un'iniziativa che tende al sociale, è importantissimo questo, anche perché, ce lo raccontava prima, stava anche lei presente, come lavorano questi ragazzi è difficile trovarli, sono veramente precisissimi, bravissimi.
4: Sì, abbiamo visto anche l'entusiasmo nel raccontare il quotidiano, per cui... è un'occasione per condividere, speriamo insomma che questo esempio serva anche ad altri imprenditori, e noi dobbiamo fare altro che andare a trovarli e assaggiare questi gusti di gelato.
0: Maris.
1: Allora, intanto informo i telespettatori che se volessero saperne di più possono andare anche sul sito, ecco, magari con l'aiuto della regia ve lo faccio anche vedere, guardate che bei colori. Si chiama gelateriaautentica.it e nel frattempo ne approfitto mentre faccio vedere il sito a chiedere al nostro Capitan Cono e a Roberto, ce lo scrive Anna, lei ci scrive dalla provincia di Ravenna e chiede: ma dei gusti genuini, ad esempio senza zucchero, gelato, ne esistono davvero?
2: Allora, diciamo che gelateria autentica è inclusiva a 360 gradi, quindi sia per i ragazzi che per a livello di gusti, quindi abbiamo gusti senza latte, senza zucchero, senza grassi, vegetariani, assolutamente sì, si può fare, non si usano dei zuccheri canonici come il saccarosio, il glucosio, il destrosio, ma si usano degli zuccheri a basso indice glicemico, così da poter

0: tenere sotto controllo sia la glicemia che la...
1: Ottimo. È vero che state creando anche veramente una filiera, no? C'è la gelateria, ma sappiamo che c'è anche una nota pizzeria dedicata appunto ai ragazzi con questi problemi, ragazzi speciali come li chiamiamo. State creando una sinergia che è una cosa molto bella, maestro.
0: Come si diceva prima, la sinergia e la collaborazione fra entità, fra persone o aziende è fondamentale. Siamo stati venuti a trovare, sono venuti a trovarci questi signori del Nord Italia e ci hanno proposto spudoratamente una collaborazione, quindi pizza e gelato, che poi sono dei brand italiani importantissimi da portare avanti.
1: E mi sembra una cosa molto bella. Allora, io chiedo al nostro amico Roberto, ma chiedono più le coppette o i coni? Perché questo è il solito dilemma, insomma...
2: Allora,
1: perché anche i coni sono speciali, sono particolari, sì, sì. I vostri coni, perché?
2: Sì, e, da noi, almeno poi in generale, non lo so, chiedono più i coni, sì, i coni quelli grandi e quelli medi.
1: Con quanti gusti, Roberto? Dici la verità, allora, 2, 3, 4 gusti, quanti ne potete? 3, al massimo 3.
2: Sì. 3 e 4 però
1: con la panna? Chiedono anche, certo, la panna, anche sì, la panna
2: doppia
1: c'è.
2: Panna sotto sopra,
1: doppia panna.
3: Io quindi, sono della doppia panna,
1: questo, no, meno male che non c'era una nutrizionista in studio, perché altrimenti ci bacchettava
3: a me per prima. Massimiliano chiede una domanda velocissima, ecco, dice: quando compro il gelato in vaschetta in gelateria è morbidissimo, quando invece poi lo riprendo dal freezer è durissimo, perché forse la temperatura è troppo bassa?
0: Allora sì, le temperature che vengono utilizzate in gelateria rispetto al frigo di casa sono completamente differenti. Le temperature che utilizziamo noi nei nostri punti vendita è un freddo ventilato, quindi impostato a meno 14, va a meno 14 ma scende anche a meno 12, mentre il freddo del frigorifero è un freddo statico, quindi tende un po' a congelare il gelato. Se adesso con la rivoluzione dei nuovi frigoriferi, quindi no frost, la soluzione si sta un po' trovando, quindi rimane sempre un po' cremoso.
1: Abbiamo scoperto il gusto preferito, i gusti preferiti da Roberto, mi restano gli altri due ospiti, il gelato preferito dal maestro qual è? Poi alla fine,
0: allora io vado un po' fuori schemi, quindi non dico creme ma dico frutta. A me fa impazzire il mango.
1: Il mango
0: e basilico.
1: Mango è un gusto innovativo, in grande spolvero. È il presidente, che è un grande appassionato, è presidente nazionale Coda, è un grande appassionato del settore alimentare.
4: Io le creme, cioccolato e zabaglione, proprio sul classico.
1: Classico. Il presidente va sul classico, e con questo non vediamo quello che ama Maris, perché lo dovete scoprire da casa e magari le scrivete, vero Maris? Grazie ai nostri ospiti, ringraziamo tutti. Maris, prima di salutare i nostri telespettatori, il maestro gelatiere, ambasciatore del gelato italiano nel mondo, grazie, grazie doppiamente anche per questa bellissima iniziativa, grazie, che valorizza questi ragazzi,
3: grazie,
1: speciali.
3: Roberto.
1: Grazie davvero Giorgio, Carlo Bianchi. Grazie davvero, con un abbraccio al nostro operatore di banco, lo troverete lì se volete andarlo a trovare, Roberto Maffei. Complimenti Roberto anche per la tua grande professionalità, e grazie al presidente nazionale del Codacons Gianluca D'Ascenzo, che è anche rappresentante dei consumatori italiani a Bruxelles. Grazie a tutti e serena giornata come sempre.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cielo alla Vergine Immacolata le famiglie Creatore, Montedoro, Rotolo, Poli, Ottomano, Lo Zupone, Troiani, Lamparelli, Meliota, Modellese, Giuliano, Poli Grazie e Giacomina, Grande, De Bellis, Cannone, Pedone e Pannarella. Cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo

per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori,
5: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli
2: dei secoli. Amen. Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

0: fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

preghiera per chiedere la capacità di amare. Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso.

0: sorriso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono occupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo, perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello e sorella che mi fa incontrare. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi sempre sia lodato.
2: Buonasera e bentrovati. Questa sera torniamo nel Lazio, qua vicino Roma, per provare a capire quali sono stati un po' i frutti del cammino sinodale di due diocesi, quella di Frascati e quella di Velletrisegni. Ne parliamo dopo la sigla. Un cammino tra diocesi che ha trovato un momento di condivisione pastorale in un'assemblea che è stata immagine di una sinodalità che esige scelte di conversione quotidiana, piccoli gesti. Dall'assemblea interdiocesana al percorso portato avanti, nel racconto questa sera, dalle diocesi di Frascati e di Velletrisegni. Ne parliamo con il vescovo delle due diocesi. Bentornato, Monsignor Stefano Russo.
3: Buonasera.
2: Grazie per essere tornato qui nei nostri studi. E con te c'è anche Veronica Ferranti. Ben trovata, Veronica.
4: Buonasera.
2: Dell'equipe sinodale della diocesi di Frascati, corretto?
4: Sì.
2: Allora, Monsignor Russo, a questo punto abbiamo vissuto la terza assemblea sinodale, c'è stata anche l'assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana. Due diocesi insieme che provano a immaginare un presente e un futuro condiviso con strategie pastorali comuni. Che periodo è stato questo il cammino sinodale per due diocesi come quelle di Frascati e di Velletrisegni?
3: Direi un periodo intenso e anche significativo per tanti aspetti legati proprio alla volontà di cercare di camminare sinodalmente e quindi di attivare quello sforzo di confronto, di dialogo, di mettersi in discussione a partire da un ascolto ricercato in modo profondo, ecco, nel senso che nelle tante esperienze che abbiamo vissuto e che poi ci hanno portato a vivere ultimamente anche l'assemblea interdiocesana, la dimensione dell'ascolto è stata ed è una dimensione molto importante, intanto per conoscersi, perché anche se sono due diocesi confinanti ci sono comunque realtà, ambiti diversi,
2: storie,
3: modalità diverse,
2: certo.
3: No? Non puoi fare mettere due diocesi insieme facendo la somma di quello che trovi, ma devi attivare appunto quelle sinergie, quei confronti, quei dialoghi che richiedono appunto spendere tempo per trovarsi. Sì. È un dato che mi sembra sia stato molto significativo e bello, anche riconosciuto come tale da tanti, è quello che ci ha visto confrontarci attraverso le conversazioni nello spirito, che sono state veramente e sono a tuttora un tempo di grazia nel momento in cui ci decidiamo ad attivarci in quella modalità.

0: che storia arrivavano queste due diocesi? Adesso, grazie ad un unico vescovo, la possibilità anche di camminare insieme, ma che storia avevano? Che diocesi sono quelle di Frascati e di Velletri Segni?
1: Beh, intanto io come vescovo sono vescovo a Velletri dal 2026, da giugno del 2022 e a Frascati da novembre del 2023, quindi da quel momento è scattato un lavoro di confronto, di dialogo. Sono due diocesi che si trovano appunto sui castelli romani, in un territorio abbastanza mosso e anche densamente abitato, con dei comuni di dimensioni medio-grandi. I due comuni principali appunto sono Velletri e Frascati. Sono due diocesi molto legate anche a Roma, sono infatti diocesi suburbicarie, il che sottolinea una storia importante di ambedue le diocesi. Velletri Segni sono già anche il frutto di una unione di due diocesi, diocesi dove esistono e persistono ancora anche delle tradizioni, un attaccamento anche da parte di tante comunità a queste tradizioni, certo, che continuano ad essere portate avanti. Diocesi che anche sentono l'esigenza, comunque emerso fortemente dal cammino sinodale, di un rinnovamento nella prassi pastorale in tante situazioni in cui siamo sfidati in questo tempo che viviamo.
0: E questi sono stati anche, credo, i temi, no, dell'Assemblea Interdiocesana, che tra poco andremo a vedere anche attraverso un servizio. Veronica Ferranti, giovanissima studentessa di medicina, fai parte dell'equipe sinodale della Diocesi di Frascati. Innanzitutto, come ci sei finita? Perché?
2: Perché da anni che frequentavo, insomma, i giovani della pastorale, e la pastorale giovanile che mi ha aiutato ad inserirmi un po' in questo mondo. E, tanti anni fa, un'estate un po' diversa dalle altre, ho partecipato ad un'estate ragazzi e da lì non ne sono più uscita. Quindi ho conosciuto, ecco, la pastorale giovanile e avendo avuto la fortuna di aver fatto esperienza di Dio nella mia vita, ho deciso di mettermi al servizio e quindi sono entrata, ecco, nell'equipe, nel gruppo in cui appunto giovani volenterosi si danno un po' da fare.
0: Cosa fa l'equipe, appunto, l'equipe sinodale di una diocesi, in questo caso quella di Frascati?
2: Nel concreto, noi ci piace tanto utilizzare l'espressione giovani per i giovani, e quindi giovani ragazzi della mia età, con i miei coetanei ci impegniamo per cercare di organizzare degli eventi, ma che non siano soltanto degli eventi a sé stanti, quindi sporadici, ma che possano lasciare veramente un segno per altri giovani, per creare dei momenti di ascolto, di dialogo, di condivisione fraterna e poi senza mai dimenticarci dell'obiettivo, della nostra meta, che è, ripeto, fare esperienza di Cristo.
0: Torniamo al 17 e 18 ottobre 2025, l'Assemblea Interdiocesana delle Diocesi di Frascati e Velletri Segni. Siamo andati a girare un servizio, lo vediamo e poi lo commentiamo.
3: Il cammino sinodale è stato una buona occasione per il percorso delle due diocesi, soprattutto perché ci ha allenato alla fatica dell'ascolto, ci ha allenato anche alla fatica dell'incontro e ci sta allenando alla fatica di trovare delle convergenze per un cammino comune insieme.
4: Ci sono stati dei momenti un po' in salita, poi in discesa, delle fermate. Ma secondo me sono tutte cose che comunque servono, anche fermarsi un attimo a riflettere e per poi riprendere il cammino. Non sei solo, perché hai le stesse difficoltà e le sai affrontare in un modo diverso perché hai sentito pareri e opinioni diverse.
3: La crisi, che inevitabilmente c'è in qualsiasi situazione, diventa un'occasione per ripensarsi e per crescere.
5: Bellissimo anche l'esperienza del clero che abbiamo vissuto, che non ci vedevamo divisi, Frascati e Velletri, ma invece siamo uniti a pregare insieme, a mangiare insieme, ad ascoltare una riflessione insieme. Comunque ci ha fatto sentire già in questi anni che siamo l'unico clero. Rimanere divisi vuol dire tutti siamo piccoli, piccolo gruppo, piccolo clero, e questo di unire vuol dire che noi abbiamo le nostre forze, siamo tanti, sembra che siamo tanti, non siamo pochi, siamo tanti che possiamo fare tante cose insieme.
4: Confluire in un unico corpo, non sentirsi due diocesi, capirsi, rialzarsi insieme, saper affrontare problemi come appunto un unico corpo.
3: Far sì che anche questo impegno pastorale non sia un qualcosa di astratto o da vivere nel chiuso delle sagrestie, ma sia qualcosa che abbia veramente a che fare con la vita delle persone, con la concretezza delle situazioni esistenziali che incontriamo ogni giorno.
0: Monsignor Russo, insomma, un momento di unità, di cammino comune, di visione comune a partire dalle proprie storie, un sperimentare la sinodalità, anche sapere ed essere consapevoli di cosa significa essere un unico corpo.
1: Sì, e soprattutto questa è stata l'esperienza, è l'esperienza che stiamo vivendo e che stiamo cercando anche di perseguire, perché questo significa ogni giorno anche mettersi in discussione, perché a noi piace parlare di sinodalità e ci sentiamo attratti anche da questa dinamica che siamo chiamati a generare, ma non possiamo mai dare per scontata la sinodalità, è un qualche cosa che ogni giorno che ci alziamo ci vede metterci in discussione, anche perché tante volte gli approcci che abbiamo alle cose, anche senza accorgercene, sono frutto di tradizioni che spesso non sono sinodali, e con tutta la buona volontà a volte si cade anche nel tranello di pensare che stai camminando sinodalmente, ma magari non è proprio così.
0: Veronica, questo è interessante, cioè piccoli passi a partire dal proprio vissuto, piccoli gesti con gli amici, a scuola, insomma all'università, provare a capire che la strada è quella giusta, il passo che sto facendo va nel senso di poter camminare insieme.
2: Penso che possiamo fare tanto come giovani nel nostro piccolo e nella nostra quotidianità, ascoltare e esserci, sporcarsi le mani e esserci per l'altro. E sono dei piccoli passi, perché se si crea quel giusto dialogo, quella relazione, si arriva al cuore di quella persona, allora secondo me è già un passo del cammino sinodale. Come forma mentis, come mentalità, sicuramente ognuno di noi deve fare un lavoro prima su se stesso, però è anche un crescere insieme, quindi con tutti gli errori che poi magari ci possono essere, io sono sempre per buttiamoci, mettiamoci in gioco e camminiamo insieme con gli errori, ma sosteniamoci anche a vicenda.
0: Tu ti sei formata un po' alla sinodalità, sei una facilitatrice?
2: Sì.
0: Che cosa significa nel tuo caso?
2: È stata una bella sfida. Fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità appunto di partecipare a degli incontri formativi. Quando sei giovane a volte hai quasi paura, no? Di non sentirti all'altezza. Sederti ad un tavolo con delle persone più grandi di te che hanno un'esperienza sicuramente ecco, più ampia della tua. Anche banalmente, ripeto, per l'età.
0: Per l'età, certo.
2: Però ecco, sapere che poi alla fine l'importante è metterci il cuore, l'ascolto, e una cosa che mi è piaciuto tantissimo è stata il capire che il ruolo del facilitatore non era tanto quello di guidare, ma più un accompagnare, no? E questo sarebbe bello in generale se gli adulti e i giovani ecco, si accompagnassero gli uni con gli altri, senza che qualcuno stia avanti e qualcuno rimanga indietro.
0: I telespettatori più attenti ti avranno riconosciuta anche nelle immagini che abbiamo visto poco fa rispetto al servizio, immagini a cui vorrei tornare, perché anche il luogo, Don Stefano, in cui avete celebrato questa assemblea interdiocesana non era canonico, diciamo così, no?
1: Sì, è stata appunto la volontà di uscire fuori anche un po' dal nostro ambiente, dagli ambienti ecclesiali, e abbiamo avuto la possibilità di utilizzare una struttura che ci hanno messo a disposizione i carabinieri. A Velletri c'è un rapporto storico con i carabinieri, c'è la caserma Salvo d'Acquisto, che è una scuola per allievi brigadieri e allievi marescialli, e che dispongono di strutture che ci hanno permesso di svolgere al meglio questa assemblea interdiocesana, perché poi era la seconda assemblea interdiocesana che vivevamo, e quest'anno abbiamo deciso anche di fare dei passi in avanti, nel senso che

0: era strutturata in maniera tale che la prima giornata ci si trovava in una sala tipo sala conferenze, dove c'è stata una partecipazione di relatori che in una tavola rotonda hanno messo a tema le convergenze appunto del cammino. La seconda giornata invece era una giornata in cui tutti coloro che partecipavano erano chiamati a trovarsi attraverso delle domande che riguardavano appunto le convergenze nei tavoli di lavoro secondo il metodo delle conversazioni nello spirito, quindi erano 32 tavoli con 8 persone. E anche la caratteristica particolare che in questi tavoli c'erano persone sia della diocesi di Frascati che di Velletrisegni, proprio perché ci interessava anche a livello esperienziale attivare un momento forte.
1: Parlavi di convergenze, i temi praticamente che avete affrontato, no?
0: Sì, in questi anni sono stati tanti i temi e le emergenze che sono venute fuori e abbiamo voluto individuare almeno 4 che sembravano più ricorrenti fra le due diocesi. E sono stati questi che erano al centro dell'assemblea interdiocesana. In particolare trovavamo la corresponsabilità, tematica che è emersa tantissime volte, certo, di tutti coloro che partecipano alla comunità ecclesiale, la formazione umana integrale, il protagonismo dei giovani nel segno di una partecipazione attiva alla vita della comunità e anche il rinnovamento delle strutture, intendendo per strutture in particolare il rinnovamento degli organismi di partecipazione e quelle che noi abbiamo individuato come zone pastorali, cioè dei compartimenti del territorio omogenei in certo, cui le comunità sono chiamate particolarmente a lavorare insieme nel segno del progetto comune.
1: Ripartiamo da qui dopo qualche istante di pubblicità e poi rivivremo anche i giorni del Giubileo dei Giovani, perché buona parte di Tor Vergata è sotto la diocesi di Frascati, quindi sotto il vescovo lo Stefano che è qui con noi. Dopo la pubblicità.

Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Frascati e Velletri Segni, due diocesi, un solo cammino. Ne stiamo parlando con il vescovo, Monsignor Stefano Russo. Grazie ancora per essere qui con noi. Grazie anche a Veronica Ferranti, che fa parte dell'equipe sinodale della diocesi di Frascati. E vengo alla giovane Veronica, perché insomma quest'estate siete stati protagonisti anche di una grande azione di accoglienza durante il Giubileo dei Giovani, tenendo conto che parte di quel territorio abitato da quel milione Tor Vergata è proprio nel territorio della diocesi di Frascati. Innanzitutto, che esperienza è stata accogliere il mondo in casa?
3: È stata un'esperienza senza veramente parole, però cercherò di descriverla. È forse una delle più belle, dopo essere stata a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù e quello che poi sarebbe stato vivere il Giubileo, quella data del 28 luglio penso che rimarrà veramente nel mio cuore. Con l'equipe, appunto con gli altri ragazzi di Pastorale Giovanile, abbiamo pensato a questo momento per accogliere e far sentire a casa anche qui a Roma tutte quelle persone che venivano dalle parti, da tutte le parti del mondo, Messico, dicevamo, Francia, Spagna, Portogallo e tanti altri. E quindi è stato vedere tutte quelle persone, tutti quei giovani, per me ha veramente simboleggiato già un frutto della speranza. E quindi quella forza che ti ricarica quando sei anche, no, ritorni alla quotidianità e sei un po' demoralizzato. Ecco, chiudere gli occhi e rivedere quella folla di giovani che erano lì per Dio non ha veramente prezzo. E quindi è stata un'esperienza veramente fantastica.
2: Signor Russo, adesso era importante non disperdere questo entusiasmo.
4: Certo.

Bisogna dire che veramente questa esperienza del Giubileo è stata particolare, nel segno dell'accoglienza ha coinvolto un po' tutta la comunità, sia i giovani ma anche molti adulti che si sono spesi come volontari. Per me anche è stata un'esperienza particolare, nel senso che normalmente sia come persona che partecipa al Giubileo, magari da giovane, ma sia come vescovo, tu sei abituato ad andare

0: e quindi a spendersi per soccorrere le situazioni che di volta in volta...
1: Un'elasticità operativa che, insomma, di questi eventi ce n'è bisogno. Allora, voi avete vissuto la vostra assemblea interdiocesana il 17-18 ottobre. Una settimana dopo, il 25 ottobre, c'è stata la terza assemblea sinodale nazionale, a cui, insomma, i vescovi hanno partecipato, anche membri delle vari referenti diocesani del cammino sinodale. E adesso vogliamo riproporvi parte delle conclusioni del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, proprio al termine di questa terza assemblea sinodale, temi che ricorrono, che dal nazionale arrivano a parlare anche alle chiese particolari. Ascoltiamo, poi lo commentiamo insieme.
2: Il dialogo non è stato complicare le cose semplici e l'ascolto non è stato omologarci al pensiero mondano, ma vivere quello che con tanta profondità ci ha indicato Papa Leone. La persona non è un sistema di algoritmi, l'ha detto quando ha ricevuto la CEI. È creatura, relazione e mistero. Per questo ha suggerito Papa Leone che il cammino delle chiese in Italia includa, in coerente simbiosi con la centralità di Gesù, la visione antropologica come strumento essenziale del discernimento pastorale. Senza una riflessione viva sull'umano, diceva sempre Papa Leone, nella sua corporeità, nella sua vulnerabilità, nella sua sete di infinito e capacità di legame, l'etica si riduce a codice e la fede rischia di diventare disincarnata. E per questo raccomandava di coltivare la cultura del dialogo. È bello che tutte le realtà ecclesiali, parrocchie, associazioni e movimenti siano spazi di ascolto, di confronto con mondi diversi, di cura delle parole e delle relazioni, perché solo dove c'è ascolto può nascere comunione e solo dove c'è comunione la verità diventa credibile. Credibili e più credenti.
1: Monsignor Russo, ripartire proprio da qui forse. È bello che tutte le realtà ecclesiali, parrocchie, associazioni e movimenti siano spazi di ascolto intergenerazionale, di confronto con mondi diversi, di cura. È quello che state cercando di sperimentare anche in questo percorso di dialogo, diciamo, di senso e anche operativo tra le vostre due diocesi.
0: Sì, e questa dimensione dell'ascolto penso che in tutti questi anni in cui abbiamo cercato di camminare insieme sia la cifra che emerge come più significativa, perché per tanti è stata la possibilità anche di raccontarsi e di sentirsi accolto in questo racconto. E quindi è un qualche cosa che certamente in questi anni siamo chiamati a sviluppare sempre più, cercando anche di allargare il cerchio a partire dalla comunità di coloro che si riconoscono in Cristo, ma anche verso tanti che aspettano la buona notizia attraverso la nostra testimonianza.
1: Il Cardinale concludeva con credibili e più credenti. Anche questo deve essere un segno che contraddistingue anche una sorta di annuncio, se c'è bisogno anche a parole, diceva San Francesco, insomma. Veronica, quando tu racconti di quello che fai ai tuoi coetanei, a proposito di credibili e credenti, è un annuncio diretto il tuo? Da che cosa parti?
3: Ma io cerco di essere sempre me stessa, sincera, autentica, e non sarei me stessa se non mi sentissi protagonista della Chiesa di oggi. E quando fai un'esperienza talmente forte che vivi sulla tua pelle, nel tuo cuore, non puoi non raccontarla, non puoi non portarla in tutti i contesti che vivi, nello sport, nella scuola, fa parte di te. E quindi penso che sia utile anche proprio perché noi giovani possiamo contribuire a ridelineare quella che può essere quello che può essere il volto di una nuova chiesa, il giovane che affianca il giovane che non crede. Penso che sia la chiave per raggiungere anche quei ragazzi che si sono magari allontanati o non si sono mai avvicinati.
1: Monsignor Russo, gli ultimi 30 secondi per dire che cosa spera per queste due diocesi.
0: Ma io spero che sempre più diventiamo capaci di far sì che nell'incontro impariamo a volerci bene e anche a capire qual è la strada che il Signore ci indica affinché possiamo essere veramente comunità. Uno delle cosa che è emerso sempre nel cammino di questi anni è il fatto che la Chiesa è chiamata ad essere una famiglia. Anche gli stessi giovani cercano

0: Soprattutto questo, sentirsi a casa, no? Io spero che in questi anni soprattutto riusciamo ad imparare sempre più a fare questa cosa, ad essere una chiesa accogliente che appunto è capace di generare famiglia.
1: Monsignor Stefano Russo, Veronica Ferranti, grazie per questa vostra testimonianza del cammino fatto di due diocesi che provano a crescere insieme. Grazie a Frascati e a Vele Trissegni. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino. Se volete saremo qui a partire dalle 19:30. Buona serata, a presto.

tutti, bentrovati, grazie di essere con noi, grazie al nostro Alessandro Tresa in regia. Allora, noi oggi vogliamo parlare dei sentimenti più nobili e dei sentimenti più alti e iniziamo con un signore che se fosse arrivato a 120 anni ci avrebbe fatto dire troppo poco, veramente troppo poco, perché ogni volta che noi lo ascoltiamo c'è qualcosa di così puro, c'è un'essenza dentro la sua voce, le sue opere, perché le sue canzoni sono opere, che ci porta a dire, va bene, non sei più su questa terra, ma sei ancora qui. Parliamo di Franco Battiato e a lui che dedichiamo la nostra puntata di oggi e abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi, già sul palco, Giovanni Caccamo, che è legato così a Franco Battiato. Prego.

Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo insieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore.

0: Questo è Giovanni Caccamo, che è stato scoperto da Franco Battiato. Grazie infinite, infinitamente grazie. Giordano Casiraghi mi raggiunge qui. Che emozione grande, grande, grande. Giordano, grazie, grazie di essere con noi. Prego, accomodati. Allora, non c'è una volta in cui noi ascoltiamo e riascoltiamo, riascoltiamo questa canzone in cui non solo sappiamo a chi dedicarla, a chi avremmo voluto dedicarla, e ci chiediamo, ma è una canzone o un grande poema d'amore?
1: Qualcosa di più, senz'altro, di una canzone è diventata, forse la sua canzone, anzi lo è, più conosciuta, più popolare. Non è nata facilmente, a quanto pare, però poi, appena ascoltata, credo che Battiato abbia raccontato, questo non è nel libro che abbiamo
0: Arriviamo
1: messo,
0: al tuo libro, bellissimo.
1: Ma abbia raccontato che i discografici che volevano un pezzo così importante per... aveva cambiato casa discografica, quindi era importante uscire con un disco
0: boom,
1: che non poteva deludere. Dunque, ascoltato il disco, era pronto, era finito, però capivano che mancava quel guizzo ulteriore per arrivare a dire quasi capolavoro, ed è arrivata la canzone capolavoro. Magari il disco no. Per me poi sarebbe stato il disco successivo il capolavoro, ma questo ne parleremo semmai.
0: Allora, questo ne parleremo, mi fermo soltanto un attimo. Guardate la bellezza di questo libro. Cioè, la bellezza è tutta dentro, sia chiaro. Però è bello anche fuori. No, no. Allora, Giordano è giornalista, amico, cultore dalla prima ora di Franco, lui beato che lo ha conosciuto così bene. E questo è un super lavoro che contiene
1: l'essenza, forse,
0: l'essenza
1: anche, no?
0: Sì. Di Franco Battiato. Perché lo dobbiamo leggere, Giordano? Senza spaventarci alla prima pagina,
1: no,
0: dicendomi tuffo.
1: Ma leggere, sfogliare anche, vedere, come hai detto... guardare subito, è un oggetto, non è più solo un libro,
0: sì.
1: Perché dà una certa impressione di autorevolezza, io credo. Intanto, proposto direttamente della prima importante attività della Fondazione Battiato, sì. Quindi un libro, dopo,
0: non poteva che essere così,
1: con Mondadori, che è l'editore più conosciuto, più autorevole italiano, hanno messo l'idea di fare un libro che non fosse il solito, quindi sì. Un libro di parole di Battiato, infatti è firmato Battiato, e poteva solo la fondazione dare il permesso di una condizione dove Battiato parlasse.
0: Però tu ci sei dentro a ogni pagina.
1: Beh, ogni riga, no? E ecco. Quindi, perché la selezione è stata molto importante, è durata tanto.
0: Come meritava.
1: Quindi è stato un archivio che ho dovuto sfogliare, che avevo, altro che ho aggiunto, e poi parleremo del contenuto.
0: Allora, stimate che l'amicizia non si acquisisce perché ti conosco da tanto tempo, non si acquisisce perché vivevamo magari ad un portone di distanza. L'amicizia è un albero che deve trovare buon terreno, mettere ottime radici, avere qualcuno che la curi, per l'appunto, e piano piano crescere. Così è stata l'amicizia tra loro, e noi gli diciamo ora... Per favore, solo un attimo di pausa e poi raccontaci tutto, tutto. Franco Battiato, l'essenza. Tra poco, signori. Buona salute.

0: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
1: Ripensi a quello che è successo?
2: A tutte le cose orribili.
3: Ho messo una bomba in chiesa.
0: Una bomba?
4: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
5: E le dico che il nostro amore è davvero...
4: Una bomba! Come? Una bomba!
6: E vado qua, stammi bene.
4: Ma cosa fa?
0: No, io non posso lasciarlo da solo.
7: Finale di stagione per la serie Canonica.

0: Monaco, questa sera in prima serata.
1: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
2: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
3: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
4: Cosa fa tuo padre?
2: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
1: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
2: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
0: Se non avessi l'amore, venerdì in prima serata.
5: Di una vita di Franco Battiato, amico di una vita intera, sua l'opera firmata Franco Battiato all'Essenza, edita saggissimamente da Mondadori, e poi siamo con Giovanni Caccamo, che poi ce lo racconta come abbia fatto a essere scoperto lui da Franco Battiato. E non si può dire me la suoni questa, però noi glielo chiediamo, la stagione dell'amore. Grazie.

0: se ci raggiungi qui. Grazie innanzitutto.
1: Grazie a voi.
0: Giovanni Caccamo ha vinto il Festival di Sanremo 2015 tra le nuove proposte. I premi oramai non gli entrano più in casa. Ha cantato per Papa Francesco durante il Sinodo dei Giovani del 2018. È quello che possiamo definire, e lo definiamo e lo sottolineiamo col pennarello rosso, un grande artista, ed è legato a doppio filo alla vita di questo signore. Come andò il vostro incontro?
2: Ma diciamo che io sono nato in Sicilia, a Modica, sognavo di fare il cantautore.
0: Intanto beato te, perché è uno dei posti più belli al mondo, poi andiamo avanti.
2: Condivido, insomma,
0: certo,
2: sono un po' di parte. E quindi, insomma, sognavo di fare il cantautore. La morte di mio papà per un cancro, io avevo 10 anni, è stata un po' lo start che ha dato alla musica questa funzione anche di dialogo, di ponte nella mia vita. Mi sono trasferito a Milano cercando fortuna, e l'unica cosa che potevo fare era appostarmi sotto tutte le etichette discografiche con dei dischi, con delle demo, per aspettare produttori, manager, nella speranza che qualcuno scommettesse sulla mia musica. E dopo, nel frattempo, studiavo architettura, perché mia madre mi disse: sì, ma il lavoro vero quale sarà?
0: Quindi, certo, come sempre.
2: Studiavo architettura fino alle 18, dalle 18 in poi sognatore creativo. Dopo 4 anni di silenzio, di indifferenza e di porte aperte, ma in realtà mai effettivamente fertili, tornai in Sicilia ormai disilluso e dissi a mia madre: vabbè, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso, guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata, che si trova a pochi chilometri da casa mia. E quindi decisi il 9 agosto del 2012 per, di fare questo, diciamo, 39esimo appostamento.

0: appostamento. Ultimo carino. Appostamento. mi appostai dietro un cespuglio in questa spiaggetta di Donna Lucata per quattro ore. Mia madre furibonda mi disse: ma cosa fai? Ti apposti fuori dalla casa delle persone? Questo è troppo. Dissi: mamma, qualche volta a Milano questa cosa l'ho già fatta, sai. Io consegno il disco, lui potrà ascoltarlo oppure cestinarlo. Lui uscì di casa, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? E io dissi sì, va bene, ciao. Quindi insomma tornai a casa e mia madre mi disse: com'è andata? No, bene, molto simpatico, abbiamo chiacchierato a lungo, sì.
1: È stato un incontro importante,
0: importante,
1: produttivo.
0: Sì. Vado al mare, torno dal mare, trovo 5 chiamate anonime, un messaggio in segreteria. Sono Battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il tuo disco, devo dire veramente molto bene. Ci vediamo domani alle 11, spiaggia, ciao.
1: E mamma ti ha ritrovato, dice: perché è salito in cielo e non torna, non scende giù?
0: Esatto.
1: Volavi come una mongolfiera.
0: Sì. E quindi l'indomani poi alle 11 mi sono ripresentato in spiaggia, lui uscì puntualissimo e mi disse: eccoti caro, guarda, mi devi perdonare, ieri sono stato un cafone, ma vedi, sono 30 anni che mi rompono le scatole con questi CD, comunque voglio produrre il tuo disco, faccio un bagno e ne parliamo. E da lì sono partiti questi 10 anni.
1: Allora, applauso, sì, applauso. Giordano Casiraghi. Questo Franco Battiato. La vostra amicizia invece come è nata?
2: Perché Battiato si faceva avvicinare, non è che poi la persona che appariva così seria, tanti potevano averne appunto un certo timore. Io ce l'avevo per la musica così straordinaria che era arrivata in quegli anni, i primi anni 70.
1: E come lo incontri?
2: Lo incontro ai concerti, perché lui faceva comunque questi concerti, lo incontro, i primi incontri sono dopo il concerto o prima, io gli ho anche scattato 2 foto che sono diventati dei ritratti, sono apparsi su anche copertine di giornali. È capitato che appunto andavo perché mi piaceva troppo quel tipo di musica, che non era abituale, perché aveva cominciato con la musica elettronica, i sintetizzatori, è stato uno dei primi a usare il sintetizzatore, e questa cosa per noi era quello che volevamo. E allora lo incontro così, però il primo incontro vero arriva dopo qualche anno, quindi solo nel febbraio del 77 arrivo finalmente a casa sua con una telefonata. Bisognava avere una scusa, non è che poi uno... E allora erano nate le radio libere. Io con questa radio libera della Brianza, che si chiamava Radio Montevecchia, quindi...
1: il
2: motivo è quello. Io faccio una trasmissione di musica elettronica e tu sei uno dei protagonisti delle mie trasmissioni. Vediamoci per un'intervista. Quindi arrivo lì... mi ricordo ancora il pomeriggio verso le 3 mi dà l'appuntamento, lui mi riceve con un cappottino di spugna, probabilmente aveva appena fatto la doccia o meno. Beh, io poi da quella casa non ci sono più.
1: Non sono andato più via?
2: Beh no, perché poi sono tornato, se non la settimana successiva, tre mesi dopo... Io organizzo il primo concerto che organizzo per lui, sempre con la scusa della radio, organizziamo un concerto di uno spettacolo musicale teatrale che lui stava facendo. Quindi è una situazione molto inedita che faceva in quel periodo, e ho avuto il piacere di organizzare questo primo concerto. Ne arriveranno tanti altri dopo.
1: Ne arriveranno tanti altri, e in tutto questo crescerà la fiducia. Perché l'amicizia è fatta di fiducia, è fatta di lealtà, è fatta di due persone che si guardano negli occhi e sanno che cosa si stiano dicendo. Ora, chiedo gentilmente alla mia regia audio e alla mia regia di darci centro di gravità permanente. Adesso lo dico anche con le mie adorate signore, e c'è un signore. Ecco, se questa canzone fosse uscita quest'estate, possiamo sentirla? Grazie. Se fosse uscita quest'estate, non avremmo niente da ridire. Anzi, magari fosse uscita quest'estate. Allora, mi chiedo, la musica diventa classica quando tu

0: dice una frase del genere? Perché Battiato...
1: Beh, era molto classico, certo. Ha fatto anche 4 opere di liriche, quindi aveva molto messo le mani anche sulla musica classica in maniera molto precisa, era capace di orchestrare tutto, certamente.
0: Va bene, lo dico io, era un genio, perché lui cercava il senso nelle cose. Vi do una notizia, lo trovava, perché questa era anche la sua qualità. Giovanni, tutte 80 parti di queste canzoni parlano di una della bellezza inesorabilmente da accettare, che sia bella, che sia più difficile, del cerchio della vita, no? La stagione dell'amore, la stessa cura, perché non puoi superare le correnti gravitazionali per far vivere tua madre, tuo padre, la persona che ami per sempre. E noi che continuiamo ad abbeverarci a questa fonte. È questa la bellezza di Battiato?
2: Ma la bellezza, secondo me, sì, sicuramente è una curiosità di un'anima che non ha mai smesso di ricercare, di nutrirsi di qualunque cosa, una tensione vitale che lo ha sempre reso vivo, protagonista di incontri, di fasi artistiche, collaborazioni, si è sempre nutrito dell'altro, delle storie, delle tradizioni, delle religioni.
0: Sì.
2: E questo, secondo me, questa è parte dell'essenza, no, di Franco, questa,
0: esatto,
2: curiosità, questa sete di vita.
0: Era un cercatore e, sapete, ha reso cercatori tutti noi, chi più, chi meno. Ma nel momento in cui siamo usciti dal negozio di dischi, perché vi do una notizia, funzionava così, con il primo disco di Franco Battiato, siamo diventati parenti. Cioè, è stato impossibile poi non avere gli altri. Possiamo sentire Ti vengo a cercare? Perché sì. Perché sì. Perché la eseguì davanti a Papa Wojtyła. Se non vado errata, siamo nel 1989, Giordano.
1: Sì.
0: E ti vengo a cercare. No? Perché se vengo a cercare non solo te, per capire me, ma il senso, la mia essenza. Ecco, giusto per... Era questo Battiato, era anche questo.
1: Ma certo. E lui in quell'occasione poi l'ha ripetuto e l'ha spiegato, gli è arrivato il groppo in gola che non è riuscito a proseguire. Tanta era l'atmosfera di quella sala così grande che l'aveva inghiottito, proprio da non riuscire a proseguire.
0: Perché Franco Battiato si commuoveva. Chi lo ha conosciuto bene dice era ironico, era scherzoso, era simpaticissimo.
1: Sicuro.
0: No? A parte dire è il 300° che si apposta dietro, però hai fatto bene a metterti dietro, mamma mia, Giovanni, non l'avessi fatto, pensa cosa avremmo perso noi, oltre che te. No? Era simpatico nel senso che sapeva stare insieme agli altri. Lui, in questo libro, voi scrivete delle cose... Voi, tu e Battiato, scrivete delle cose meravigliose, no? Il senso il valore della scienza, per esempio.
1: Anche, certo, sì.
0: Cioè, lui sulla scienza ha delle parole...
1: Beh, proprio su questo, il libro è diviso in 3 grandi sezioni. Uno è lo spirito, quindi lui, che racconta in tutte le interviste che io ho estrapolato, e racconta l'argomento della spiritualità, della sua ricerca. C'è l'argomento dell'arte, quindi la sua musica, e poi c'è l'argomento materia. In conclusione, e questa è stata una mia idea, ho aggiunto i suoi scritti, che sono 55. Uno di questi, dove appunto si parla anche di scienza, c'è questo articolo che gli è stato commissionato per la rivista Nuntium da Monsignor Fisichella. Quindi siamo nel 2007... E lui, nessuno sapeva di questo articolo, perché la rivista non va in edicola, uno non... Però, avendo letto tutte le interviste, parla...

0: che ci aveva messo un mese per scrivere questo
1: Oro.
0: articolo, tanto era interessato a spiegare meglio, e parla di scienza, la scienza che tante volte vede solo la materia e non lo spirito,
1: E non lo spirito.
0: questo lo dice.
1: Assolutamente. Guardate, leggete, vi prego, leggete, leggete, leggete questo libro, perché leggete questo libro e mettete un disco di Franco Battiato mentre lo leggete. È
0: Io l'ho
1: indispensabile,
0: letto
1: credo, no?
0: e la cosa che lo dico anche pubblicamente, Giordano lo sa, la sensazione speciale che ho avuto e che mi ha veramente profondamente commosso è stata quella di aver trascorso 3 giorni, perché poi lo leggi veramente molto facilmente, 3 giorni con Franco, cioè hai proprio la sensazione di stare con lui,
1: Di
0: cioè è
1: stare
0: stato.
1: con lui. Io ho detto questo, ho detto, ripeto, ma non sono l'unica a ripeterlo. Se fosse mancato a 120 anni avremmo detto, e perché non 121? Perché veramente era una di quelle persone delle quali avevamo bisogno di sapere che lui ci fosse. Lui che non ha mai fatto il divo, è rimasto nella sua terra, vicino al suo Etna. È rimasto con le radici ben piantate dov'era, essendo un uomo internazionale. Però ci ha proprio fatto uno sgambetto ad andar via, la posso dire questa cosa?
0: Sì. Poi proprio leggevo anch'io qualche frase, perché questo è un libro da leggere comunque aprendolo anche a caso, insomma. E per esempio racconta: a me piace stare a casa, non mi va di andare in giro, per esempio, no? Mi ricordo anche che un giorno eravamo in studio di registrazione, perché ho avuto questa fortuna di veder nascere i suoi dischi per tutti gli anni dall'era del cinghiale bianco 79 fino al 2012, Apriti Sesamo.
1: Giordano,
0: E
1: che vita.
0: quindi
1: Mamma mia.
0: mi ricordo che lui in studio poi si raccontava tra una pausa e l'altra, e ecco, qui siamo proprio nello studio di Alberto Radius, stava registrando la voce del padrone, quindi
1: E
0: c'è
1: guarda
0: il
1: che
0: tecnico
1: posso
0: del
1: dire che
0: suono.
1: faccetta che ha. Quegli occhi così, così. Stava lì. A riempirci di bellezza.
0: E allora diceva, nello studio diceva: ma l'altro giorno sono stato in questa trasmissione e ho detto al presentatore, che diceva: ah, chissà, adesso vai in tournée, vai di qui, vai di là. Io dicevo: no, guarda, chissà come sarei contento, no, preferisco stare a casa.
1: Preferisco stare a casa e anche senza portargli un disco, quanto avremmo voluto fare la posta anche noi per vederlo, no? Ancor più, diciamo così, da vicino. C'è in studio
0: Ah, ecco.
1: quel signore lì, che sta lì tutto bello beato tra le donne, le nostre magnifiche, le mie magnifiche amiche, che si chiama Gregorio Alicata. Dico bene,
0: Sì,
1: buongiorno e ben trovato. Allora, microfono, microfono, signor
0: sì.
1: Gregorio, ecco Marianna che glielo porge. Senta, lei è stato uno dei primi artisti a collaborare con Franco Battiato?
2: Probabilmente il primo in assoluto,
1: Wow.
2: perché io a quell'epoca lì sono più grande di lui di 4-5 anni, e quindi mi trovavo, ero il pianista di Edoardo Vianello all'epoca,
1: Sì.
2: per cui ero in un certo giro, e sono andato a Riposto, dove
1: Sì.
2: abitava Franco, e mi contattò Michele, il fratello, che io ero molto amico. Dice: guarda, Gregorio, ti voglio presentare mio fratello, che è molto bravo, suonicchia la chitarra, però fai molta attenzione al materiale che ti vorrebbe far ascoltare. Va bene, ho
1: Ci
2: detto,
1: provo.
2: Michele, non c'è problema. Mi ha invitato a casa sua, ci siamo fatti una ottima spaghettata prima, che non poteva mancare. Poi me lo presenta, ovviamente a quell'età lì era un ragazzino, perché tra i 20, 22 e 17 anni la differenza si vede, diciamo.
1: Si sente di più.
2: E mi fa sentire del materiale mio. Caspita, mi ha stupito veramente.
1: Ci credo.
2: Già si vedeva che, e niente, poi siamo andati, io ho detto.

0: guarda, c'ho, perché stavo nel giro della RCA,
1: sì,
0: ho detto ti prometto che ti farò avere una audizione, perché già conoscevo,
1: guardate parecchie, com'è la vita, mamma
0: parecchie,
1: mia,
0: parecchie persone.
1: Allora, signora Licata, io la ringrazio. Abbiamo una foto? Abbiamo una foto? Aspetta, aspetta, aspetta, dammela. Allora, siete qua, vero? Dico bene, questo?
0: Sì, sono io.
1: Guardateli.
0: Incredibile.
1: Guardateli, eccoli qua. Eccoli qua, tutti e due. Qua, qua, qua. Eccoli qua. Perché il tempo passa, corre, galoppa, purtroppo, però la vita che hai trascorso insieme non te la cancella nessuno, e questa è la cosa meravigliosa. E noi così vogliamo onorare Franco Battiato. Questi sono tutti libri stupendi. Adesso, un attimo, adesso mi rimetto in ordine. Allora, Giovanni, nel 2021, adesso ti lascio alla tua terza volta sul palco qui da noi, è uscito Parola, che è il tuo quarto album di inediti. E a proposito di parole, hai la partecipazione straordinaria di William Dafoe,
2: Patti Smith, Michele Placido. È un disco che raccoglie un appello di Andrea Camilleri, che chiese ai giovani di far partire un nuovo umanesimo, e quindi ho deciso di rispondere a questo appello. Lui disse: sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i giovani salveranno il mondo rimettendo al centro l'importanza della parola.
1: Dunque,
2: e da questo disco nasce poi il progetto collettivo Parola ai Giovani, che ha coinvolto decine di migliaia di giovani in Italia e in tutto il mondo, con le Nazioni Unite, Harvard, Yale.
1: Senti, ci fai ascoltare il cambiamento?
2: Sì.
1: Inutile chiederti di cosa parli. Ne abbiamo un bisogno sfolgorante di cambiamento. Sì. Abbiamo bisogno di cambiare. Abbiamo bisogno che succeda qualcosa che cambi quello che stiamo vivendo.
2: Senza
1: attualmente.
2: Dubbio. E penso che la...
1: Scusatemi.
2: La prima possibilità che abbiamo di cambiare sia cambiare il modo di cambiare, come ha scritto, sì, Papa Francesco nella prefazione del Manifesto del Cambiamento, che è questo libro nato da questo progetto.
3: Fidati del vento, siamo vele in movimento, anime presenti, spazi senza tempo, nuvole nell'aria, respiri, passaggi. Culle di speranza, fra timori e pentimento, flussi di coscienza, fiori nel cemento, la libertà di scegliere il silenzio. Ci salva dai luoghi comuni, dalle scuse, dalla sete, dalla povertà delle illusioni e dalle offese. Hai sentito quanta fame c'è nell'aria?

Compi le tue scelte senza dubitare, vivi nel tuo corpo. Ruga dopo ruga, la bellezza si trasforma, ma tu non ti condanni.

0: grazie. Grazie infinite. Grazie Giovanni, bravissimo, grazie. Grazie a Giordano Casiraghi per essere stato, per continuare ad essere il tutore, l'amico che protegge l'essenza di Franco Battiato. Franco era una persona? Franco è una persona?
1: Certo, sì.
0: Corretta. Sì. Continua ad essere corretto anche ora che non c'è più.
1: Io consiglio sempre l'ascolto delle sue canzoni, che sono la cosa più bella che ci ha lasciato. Qui non ci sono i testi delle sue canzoni, no, no. Sono solo le sue frasi.
0: Qui ci sono i testi della sua vita.
1: Ecco, e le canzoni hanno... Ricordo per ultimo, se vogliamo, Giorgio Gaber mi disse, sì, nelle interviste che gli feci, dice, ma Battiato, vabbè, certo... Ma Battiato, io l'ho sempre considerato più un autore di testi formidabile che non per la musica, quando io invece amavo quasi solo la musica.
0: Signori, Gaber, stavamo parlando di Gaber, ci fermiamo solo per un attimo, abbiamo una grande sorpresa, tra poco, grandissima sorpresa, all'ora solare, di dritto e di rovescio. Franco Battiato, grazie.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
1: Madre Teresa, un amore senza eguali. Domani in seconda serata.
3: Sapere che esistono, ne abbiamo già parlato e non ci stanchiamo mai di trattare questo argomento. Esistono i campionati europei e mondiali, esiste uno sport che si occupa degli atleti trapiantati, le persone che sono vive perché qualcun altro ha donato un organo e loro sono vive per questo motivo. Claudia Graziani ha esagerato con il gioco del tennis e qui davanti a me è una pluricampionessa, pluritutto. Ben arrivata innanzitutto.
4: Grazie, ben trovata.
3: Allora, quanto ha vinto?
4: Molto.
3: Hai vinto. Possiamo darci del tu, vero? Sì.
4: Certo.
3: Tanto.
4: Sì, ma ho vinto più nella vita che poi anche nello sport, ma insomma... Tutti mi dicono, no, per come hai affrontato la malattia, sei una campionessa sia fuori che dentro.
3: Allora, parliamo della malattia, Claudina. Tu scopri ad un certo punto di avere un'insufficienza.
4: Sì, io sono nata con un'insufficienza renale, nello specifico un'ipoplasia renale bilaterale, quindi i miei reni volevano essere eterni Peter Pan, come dico sempre. Non sarebbero cresciuti, non si sarebbero sviluppati come avrebbero dovuto e quindi ad un certo punto con lo sviluppo avrebbero subito un affaticamento e non sarebbero più riusciti a svolgere le loro funzioni e sarei poi entrata in dialisi. Ma questo io non lo sapevo ovviamente, lo sapevano solo i miei genitori, che non me ne hanno parlato perché ero piccola, non potevo capirlo, e per farmi vivere fino a quel momento una vita normale e serena. Quindi io appunto ho vissuto serenamente fino ai 10 anni, facevo solo delle visite al Bambin Gesù, ma si trattava di semplici analisi del sangue e

0: All'età di 10 anni invece sono cominciati ad apparire i primi sintomi dell'insufficienza renale che piano piano stava peggiorando.
1: Tu sei andata in dialisi, tesoro,
0: Sì.
1: e andare in dialisi, e ci rivolgiamo in questo momento a tutte le persone che sono in dialisi, a tutte le persone che sono accanto a chi è in dialisi, è un'operazione quotidiana difficilissima, no? Che è
0: Sì. Hai
1: difficile.
0: detto bene, quotidiana, infatti quello che dico sempre non è una paura ad affrontare una volta, dici ok, come chi ha paura del prelievo, no? Però vado a fare l'analisi una volta ogni
1: E poi
0: tanto,
1: passa.
0: poi passa. Invece lì è un iniziare un percorso, quando inizia non termina fino al trapianto, quindi la paura è stata
1: Quanti
0: tanta.
1: anni ci hai fatto con
0: Io ho fatto quasi 5 anni di
1: 5 anni
0: dialisi.
1: attaccata alla macchina?
0: Sì. Ho iniziato a 11 anni, 10 anni e mezzo era il settembre del 2015, ho fatto il trapianto nel 2019, quindi.
1: Senti, è un bambino come si spiega di dover... Non so se la macchina faccia ancora quel rumore strano,
0: Sì.
1: no? Quando si va in un reparto di dialisi poi si esce cambiati, se si ha un minimo, una traccia di sensibilità per capire che cosa voglia dire essere accompagnati da questo suono che in realtà è il suono della vita che ti
0: Esatto.
1: viene riportata
0: Sì, la
1: dentro.
0: dialisi fa sopravvivere,
1: Però
0: quindi
1: un bambino come... Sopporta una bambina, come sopporta
0: io
1: tutto questo?
0: ho avuto 2 vite parallele, da una parte quella dell'ospedale, dall'altra quella fuori dall'ospedale, quindi la scuola, tutto. E io quella dell'ospedale fortunatamente l'ho affrontata in modo positivo, perché poi lì vivi anche storie diverse dalla tua, più complicate, e quindi veramente lì realizzi che veramente la vita poi va vissuta, nonostante sia difficile, a volte possa sembrare molto complicata, però insomma mi ha accompagnata sempre questa positività. Nonostante la dialisi sia appunto un salvavita, ma si rientra a casa la sera stanchi, comunque la sensazione è quella di essere scombussolati, perché in 4 ore la macchina fa quello che il rene dovrebbe in 24, quindi
1: Sì.
0: è difficile. Però insomma l'ho affrontata, ripeto, bene, anche grazie ai medici, agli infermieri.
1: Anche grazie, credetemi, a una tempra, perché adesso stiamo arrivando all'altra parte della vita, voglio dire, oserei dire pericolosa, nell'accezione più bella del termine. Dunque, arriva la telefonata,
0: Esatto.
1: Claudia.
0: Il 19 novembre 2019 è arrivata la chiamata, che poi è stata una chiamata un po' particolare, perché io ho ricevuto una chiamata la sera prima, il 18. E la chiamata è uno dei momenti più emozionanti del trapianto, perché poi c'è quella del cross match, quindi dell'ultimo esame, la prova del 9, per capire la compatibilità con
1: Compatibilità.
0: il donatore. E poi quella quando ti svegli, dove il medico ti dice che il trapianto è andato bene, che le analisi sono tornate a posto. E la mia chiamata è stata particolare perché appunto la sera prima sono stata chiamata, però poi quel rene è andato in urgenza e quindi non è più, cioè, non ho fatto più il trapianto quella sera. Però io dalla mattina seguente ho avuto una forte sensazione, poi ho fede, quindi ho dato a questa sensazione un'interpretazione
1: Sì,
0: religiosa, vogliamo chiamarla così?
1: religiosa, diciamo
0: Sì,
1: religiosa, non è una brutta parola, anzi.
0: e ho avuto questa forte sensazione, ho la sensazione che la sera mi avrebbero richiamato. E quindi poi per tutta la giornata, testimoni mia mamma e mia sorella, sono andata a scuola, poi nel pomeriggio ho pregato, perché avevo questa proprio sensazione inspiegabile che sarebbe arrivata la chiamata, e mia mamma e mia sorella mi dicevano: "Cla, ti sei un po' illusa, magari il fatto che ti è arrivata la chiamata ieri ha un po' stravolto quella che era la quotidianità, perché poi
1: Certo.
0: in un'ora tu immagini la vita e il futuro, quello che potresti."
1: La vita che tornerebbe normale.
0: Esatto, quindi loro gli facevo proprio tenerezza. E quella sera io sono andata a letto, erano le 11. Triste, delusa del fatto che avevo questa forte sensazione e non era, però poi è successo niente. Mi sono addormentata, dopo 10 minuti ha squillato il telefono.
2: Mamma mia, me la mangio io, me la mangio, me la signora famiglia, me la porto.

0: scusate, non la restituisco.
1: È arrivata la telefonata.
2: L'emozione è stata doppia perché poi mia mamma e mia sorella non ci credevano. È stato un momento fortissimo, emozionante.
1: Si vuole conoscere il donatore in questi casi?
2: Si vuole, sì, perché comunque quando poi si vuole fare un gesto di gratitudine è bello avere una figura, un nome a cui pregare, a cui ringraziare. Dall'altra, ovviamente, poi per rispetto alla famiglia...
1: È un equilibrio, no, sì, credete, esatto, molto, molto complesso. E lei si opera, e il donatore le ha donato un rene extra strong.
2: Yes.
1: Yes, senti, era meraviglioso. E lei, adesso stiamo facendo un esercizio, c'è Claudia Socrate là dietro che piange e quindi è molto difficile per me continuare ad andare avanti, però Claudia rimani lì per favore, essendo tu mamma, essendo tutto quello che hai trovato poi questa storia. Claudia partecipa al progetto dell'Associazione Nazionale...
2: ANED. Associazione Nazionale Mondializzata dei Trapiantati.
1: Ok. Per praticare lo sport in sicurezza, no? Cioè, esatto, siamo dializzati, trapiantati, sport in sicurezza. Ed esageri, perché vai a vincere tutto. Tutto. Hai vinto tutto. Adesso io cerco di dirla. European Transplant Sports Championship 2024 a Lisbona. Porta via tutto. A Dresda nel 2025. Sono rimasti solo gli abitanti di Dresda. Per il resto si è portata via tutto. Ma insomma, cioè... Ma proprio...
2: È la forte voglia di ridare quello che ti è stato donato, no? Quindi sì, la voglia di vincere l'oro per poi dedicarlo al donatore e ringraziarlo, perché se tutto questo è stato possibile grazie a lui.
1: Certo che
2: quindi,
1: sì.
2: Poi io sono molto competitiva, cioè questo c'è da
1: dirlo. No, questo un po' si è visto, questo vagamente si è intuito. Abbiamo 23 secondi imperdibili, 23 secondi, guardate.
3: Brava.
1: Ho chiamato Claudia e Carla Socrate, ma questo fa parte del perché è tutto concentrato. Perché, come dice Filomena Marturano, quanto è bello piangere, perché bisogna anche, no? E perché quella gratitudine nei confronti di una... Insomma, per farti rinascere, qualcuno perde la vita. E la famiglia di questo qualcuno, lui stesso, dice, però...
2: Vivi pienamente...
1: Continuate a vivere, sì, esatto, attraverso di me. Allora, senti, Claudia, tu che sei una grande persona, lei tutti i successi, numero 21, perché tu sei legata al numero 21?
2: Perché il giorno poi effettivamente del trapianto, la notte del trapianto è stata quella del 21.
1: È un gran numero il 21. A 21 anni, a proposito, poi ne avrà 22, 23, 24.
2: È una coincidenza.
1: Però coincidenza vuole. Quindi quel numero 21 sei tu. Ecco, cosa diciamo alle persone che ancora dubitano del valore dell'iscriversi all'Associazione Italiana Donatori Organi?
2: Ci sono molti tabù sulla donazione degli organi, persone che pensano che iscrivendosi la loro vita duri meno, persone che non sono informate, purtroppo, perché c'è, esatto, tanta malinformazione. E che pensano che i medici staccano i macchinari prima perché se doni, quindi sì, i medici non si impegnano nel farti vivere. E noi, e io insieme faccio parte dell'associazione ANED che organizza eventi per proprio sensibilizzare sulla donazione degli organi. Siamo sempre accompagnati da medici e cerchiamo di informare le persone affinché appunto questi tabù vengano pian piano
1: eliminati, cancellati.
2: E poi quello che dico sempre, poter salvare la vita di 7 persone, perché quando si donano gli organi si salvano 7 vite, secondo me è un'opportunità che viene data, perché non tutti possono donare, quindi è un gesto di grande amore e quando a noi gli organi non servono più.
1: Allora,

0: quest'anno. Caro, cara regia, adesso faccio una di quelle cose per le quali voi dite che sta facendo. Allora, però, metto qua, vieni. Qua, numero 21, vieni qua.
1: In
0: qua.
1: Che senso?
0: In piedi, seduta. Qua. Perché è da coccolare e da ninnare una campionessa così. Grazie.
1: Grazie,
0: grazie di essere stata con noi. Grazie, Claudia Graziani. Un capolavoro, un capolavoro. Grazie. Il numero 21 più bello che esista al mondo, il più bello in assoluto.
1: Grazie.
0: Grazie a te, grazie a te. Ah, ecco, vedi? Così me ne sto bella al sicuro io. Me ne sto bella al sicuro.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
3: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopopuntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza. Quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
7: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna, 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 €.
8: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
9: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.

0: ora, ladro in fuga.
1: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse, se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti, e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia, Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo, Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo, Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo, Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto, si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro

0: sia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Noi dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa,

0: Solo Dio resta, chi ha Dio nel cuore ha tutto, e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Lo dobbiamo smascherare, la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari, no, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme: Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno solo paura, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo, e la stagione continua, e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva: è ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora: vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi, e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro,
1: che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo

0: sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: paradiso, paradiso, arriverà il paradiso. Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima, Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore, Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega
0: per noi. Dimora consacrata a Dio, Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti, Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Di tutti i santi,
1: prega
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina del rosario,
1: prega per
0: Regina della famiglia,
1: prega per
0: Regina della pace.

0: nasce. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria, esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria, esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino a Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: perché sappiamo che sei già venuto in passato per raccontare i tuoi libri. Per dimostrarci questo volerci bene, ci hai portato non uno, non due, ma tre libri, anzi tre libri in uno. Vogliamo capire di che cosa si tratta, cominciando però dall'idea principale, da come è nato tutto questo, e vogliamo sentire a questo proposito le parole di Federica Favero, la curatrice. Ascoltiamo.
1: La mia storia con questo libro nasce fondamentalmente da un'email di Don Samuele, l'autore, che mi diceva di aver avuto un'idea per un nuovo libro. Allora mi sono precipitata da lui perché volevo assolutamente saperne di più, e alla fine è saltato fuori che le idee, devo dire geniali, in realtà erano due. Aveva un grandissimo materiale di racconti umoristici, divertenti, poco politicamente corretti, anche un po' sentimentali, da sistemare. E allora le idee erano: facciamo un libro solo o ne facciamo tre? Abbiamo discusso un po' e alla fine siamo giunti alla conclusione di farne uno che ne comprendesse tre. Tra l'altro, appunto, lavorare con Dan Samuele è veramente bello e divertente anche, appunto, una fucina di idee che tira fuori con una facilità impressionante. Quindi, in breve tempo, ecco il volume nato e stampato.
0: E noi lo vediamo in questo momento, 3 per 1, 3 libri in 1, Gita Milano, I pericoli dell'amore e Storie di famiglia. Allora, Don Samuele, ma siamo in libreria o siamo al supermercato? Raccontaci un po'.
2: Ecco, siamo un po' al supermercato, nel senso che io ho tanto materiale che ho scritto per me, erano racconti umoristici, e all'inizio ho fatto lo stesso errore, se posso paragonarmi a Jérôme, che voleva scrivere una guida turistica, anch'io volevo scrivere una guida turistica di Milano mettendo dei racconti umoristici, ma poi la cosa diventava assolutamente noiosa e allora non sapevo più cosa fare, perché il materiale diviso in tre erano 3 libretti che nessuno, penso, mi avrebbe pubblicato, e allora ho deciso di tenerli tutte e tre insieme. Allora diventa un po' un'occasione da supermercato, oggi si legge poco, questo può essere che uno compra un libro e in realtà ne ha comprati 3. E poi per me c'è anche un gioco teologico, 3 per 1 può ricordare a chi è cattolico appunto la Trinità, no? 3 persone, una sostanza, e quindi ho giocato anche su quello.
3: Già queste prime cose che ci stai raccontando ci fanno capire anche l'ironia che tu utilizzi, perché è un'ironia, come dici tu, di vecchia scuola, è un'ironia che ci fa riflettere, come il titolo che hai scelto per il libro.
2: Sì, è l'umorismo a vecchia scuola, riecheggia Jérôme, come ho detto, Guareschi, Mark Twain, Chesterton, Manzoni, Pirandello, poi racconto e metto tante citazioni nascoste, i lettori più perspicaci troveranno delle citazioni che

0: non sono scritti da me, ma che io ripropongo. E l'umorismo, perché credo che oggi abbiamo bisogno anche di questo. C'è qualcosa che ci faccia pensare, ma con il sorriso. E allora c'è un po' di ironia, un po' di umorismo, spero che possa far sì che la lettura sia poi piacevole.
1: Don Samuele, chi sono i protagonisti di questi racconti?
0: Ah, i protagonisti sono, nel primo racconto, due fidanzati, Matilde e Alfonso, che io mi invento, che devono appunto preparare questa gita a Milano. Non racconto il finale perché, ovviamente, essendo tutto un po' surreale, non va come è da programma. E nel secondo libro, invece, sono tante coppie di fidanzati, perché si intitola I pericoli dell'amore, cosa potrebbe mettere in preoccupazione un amore che sta nascendo. E invece l'ultimo libro, che è meno umoristico, non saprei neanche dire che genere è una storia di famiglia. Quindi mi immagino una famiglia e racconto i vari personaggi che ci sono in questa famiglia attraverso degli episodi che sono capitati.
2: I personaggi sono, come li hai interpretati tu? Parliamo di eroi, parliamo di personaggi reali, chi sono?
0: Personaggi sono reali, poi sono messi dentro in un mondo surreale. Però sono personaggi quotidiani, quelli che potremmo trovare per strada, vicini di casa, non ci sono eroi. C'è proprio la quotidianità, volevo raccontare quello attraverso gli occhi di tutti, quello che poi io ho visto con la fortuna del lavoro che faccio, che è appunto quello di conoscere tantissime persone. Allora vedi anche i tic, ma vedi anche la bellezza della semplicità, quindi non ci sono eroi, c'è gente di tutti i giorni, che poi sono... E siamo forse gli eroi del nostro tempo, quelli che vivono dedicati al bene.
1: Allora, vogliamo sfogliare un po' le pagine del tuo 3x1, della tua super offerta speciale, ma lo facciamo fra qualche istante, dopo la pubblicità.

0: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
1: Ripensi a quello che è successo?
2: Ho fatto delle cose orribili.
3: Ho messo una bomba in chiesa.
0: Una bomba?
4: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
5: E le dico che il nostro amore è davvero...
4: Una bomba! Come? Una bomba!
6: Io vado qua, stammi bene.
4: Ma cosa fa?
0: No, io non posso lasciarlo da solo.
7: Finale di stagione per la serie Canonico, questa sera in prima serata.
8: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
9: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
10: Ladro in fuga!
11: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
12: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
13: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
12: Come ne è uscita?
13: Pare di fuca, pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
12: Bravissima.
14: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
15: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
16: Il buongiorno ti darò.
17: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
18: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
19: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
20: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso.

0: Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
1: Vedi anche tu.
2: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
3: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
2: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
3: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
2: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
4: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto notte, venerdì in seconda serata.

0: di Buon Mattino. Quest'oggi ci sono le super offerte. Oggi, signore e signori, facciamo il 3 per 1. Non sugli scaffali del supermercato, ma con i libri, il libro, i libri di Don Samuele Pinna. 3 per 1, 3 libri in 1. Gita a Milano, I pericoli dell'amore e storie di famiglia. Allora, Don Samuele, partiamo dal primo, Gita a Milano. Dove? Milano, naturalmente, immagino sia la protagonista.
1: Esatto, sì, Milano è addirittura quasi un personaggio che deve essere visitato, poi non aggiungo altro, e c'è questa coppia di fidanzati che decide di fare una visita a Milano. Loro già vivono a Milano, quindi questo è un po' l'inizio, un po' surreale, un po' paradossale, e poi da lì racconto un po' la città in maniera molto sfumata, ma più che altro le vicende un po' umoristiche di queste due persone, e anche qualcosa abbiamo sentito dalla curatrice, che ringrazio, Federica, per il lavoro che ha fatto, qualcosa anche di poco politicamente corretto. Insomma, l'umorista è quello che fa vedere che il re è nudo. Quindi tanti tic, tante cose strane della nostra società sono prese un po' di mira, spero con garbo, e spero che, come diceva Guareschi, non solo deve far ridere l'umorismo, ma anche far pensare. Quindi il progetto è anche quello, no? Sorridere, ma nello stesso tempo pensare, ma questa città e quindi la nostra vita dove sta andando?
2: Nel secondo libro, secondo racconto del libro, invece, è I pericoli dell'amore. Qui ti cerchi un po' di esplorare invece le relazioni sentimentali, Don Samuele.
1: Sì, anche qui è tutto surreale, tranne il finale, che invece faccio questo stacco, è molto serio. Quindi, se uno vuol capire perché ho messo tutte le cose prima, può andare all'ultimo capitolo e lì è serio. Mentre all'inizio sono tutte cose surreali che possono capitare a delle coppie, quindi tutti i pericoli in un rapporto, dalle cose più banali alle cose più complicate, e anche lì gioco molto con un umorismo appunto alla Jerome, alla Guareschi, molto surreale, alla Mark Twain, per intenderci. Per dire però che l'amore è una cosa che va costruita, e l'amore vero è qualcosa di assolutamente serio, e ciò per ciò stesso anche umoristico, cioè è qualcosa per cui vale la pena giocarsi e vivere la propria vita.
0: Se pensiamo all'ironia, un'ironia pungente, anche a un garbo, e se pensiamo a una Milano elegante e anche con un velo di umorismo, c'è una persona che ci viene in mente che ti vuole dire qualcosa, che è Giacomo Poretti. Eccolo qua.
3: Ciao Don Samuele, ti mando un grandissimo augurio per il tuo libro 3 per 1. E già che ci sono, saluto anche i conduttori, Giacomo e Grazia. Ciao Don Samuele.
0: E questo è il grandissimo Giacomo Poretti.
2: Lo salutiamo anche noi.
0: Che salutiamo, ti ha dato la sua benedizione.
1: Quindi se un comico così affermato mi ha fatto questo augurio, e per cui ringrazio tanto, vuol dire che ho una benedizione quasi papale.
2: Don Samuele, terzo racconto è Storie di famiglia. Qui invece parli proprio dei legami familiari. Qua cosa ci dici? Cosa ci puoi anticipare, senza svelare troppo però?
1: Certo. Ecco, qui non so neanche che genere sia uscito, nel senso che sono racconti un pochettino più seri, dove ovviamente io invento, ma invento fino a un certo punto. L'umorista è quello che poi vede e riscrive un po' la vita reale, quindi racconti che spero possano fare anche qui pensare, anche un po' più emozionare. E anche qui è un po' il Guareschi di Don Camillo, quello che ci fa ridere ma nel frattempo ci muove anche le corde del cuore. Ecco, l'idea era un po' questa: la famiglia, questo è il messaggio, è davvero la cosa più importante per

per noi, perché lì crei quei legami fondamentali, anche fossero i peggiori che possiamo immaginare, però ci danno l'imprinting della vita. La famiglia che io descrivo è una bella famiglia e con degli episodi appunto che raccontano un po' il quotidiano e raccontano anche delle cose che sono capitate e che possono aiutare nella riflessione, anche nel fare compagnia, perché io dico si scrive anche per fare compagnia. Uno passa un'oretta.

0: suoi 25 lettori. Beh, tu hai una lettrice in particolar modo che ti giudica sempre su ciò che scrivi ed è integerrima, ed è la tua mamma. Che cosa ha detto la tua mamma?
1: No, mia mamma ha provato.
0: E allora la salutiamo, sta dietro le quinte.
2: Buongiorno mamma Teresa, che sta qui e sta osservando. Poi ci dirai come siamo andati,
1: certo,
2: però siamo sempre contenti di averla qui. Don Samuele, tu parli anche di amore, innamoramento, ma nelle tue vesti un prete può parlare di innamoramento?
1: Ah, questa è una critica che mi hanno rivolto. Mi fa: ma tu sei un prete, come fai a sapere queste cose? Allora, al di là che noi preti viviamo la quotidianità e viviamo il rapporto con le persone è molto stretto, quindi vediamo anche le fatiche di una coppia. E poi io dico, non è che un medico cura solo le malattie che lui ha avuto, cura le malattie. Quindi noi preti non sperimentiamo quell'amore specifico, ma sappiamo che cos'è l'amore e soprattutto accompagniamo le persone. Quindi andiamo anche in profondità su questi temi. Quindi sì, anche un prete può parlare d'amore. Questo è stato un po' un azzardo, io lo dico nelle avvertenze di non sgridarmi, però penso che anche noi preti possiamo parlare di amore.
2: Ci ha convinto, Giacomo.
0: Ci ha convinto. Non ti sgrideremo, anzi ti domandiamo anche di più, perché sei un prete grafomane, nel senso che scrivi tantissimo. E che cos'è che ti piace? Questo è un libro anche un po' diverso forse, certo, da altri che hai scritto. Che cos'è che trovi nella scrittura che ti completa forse come essere umano, come prete?
1: Allora, come risposta umoristica ti direi psicoterapia, perché davanti alla complicanza delle nostre giornate è un momento di distensione. Poi mi piace proprio, ormai la scrittura è superata dai social, è proprio un altro modo di comunicare, però credo che sia un modo ancora profondo. E quindi mi piace poter fermarmi, ragionare sulle cose e dare un messaggio che poi rimane, perché il libro rimane, tutto il resto è un po' veloce, ma un libro quando uno l'ha comprato ce l'ha lì, può rileggerlo, può rivederlo, e quindi è il mio modo anche di fare la mia missione sacerdotale, è quella carità intellettuale che può passare da un libro di teologia, che ormai leggono in pochi, a un libro come questo che invece è umoristico un po' per tutti, oppure agli altri libri, quelli su Bud Spencer, Terence Hill che avevo fatto, che raggiungono ancora un pubblico maggiore. È dire un messaggio che appunto a me ha convinto profondamente, riscriverlo in un modo più forse attuale.
2: E allora, Don Samuele, in attesa del tuo nuovo lavoro, noi ricordiamo e ti ringraziamo, 3 per 1, 3 libri in 1, ricordiamo, pubblicato da Multiverso Edizioni.
1: Ecco, posso ringraziare anche loro, perché anche questo è umoristico, c'è una casa editrice siciliana, mi ha pubblicato un libro che parla di Milano, quindi siamo anche qui già nel surreale. Quindi ringrazio Rita e Marco per averci creduto.
2: Grazie Don Samuele Pin, grazie a tua mamma Teresa, grazie per essere stati da noi.
1: Grazie.
2: Noi ora passiamo, Giacomo, dalla carta stampata al cinema, perché nel 2026 ricorrono i 10 anni dalla scomparsa di Ettore Scola. Allora noi vogliamo andare a visitare una mostra, la nostra guida è la nostra Serena Cirillo, che ci accompagna alla mostra dal titolo Ettore Scola, non ci siamo mai lasciati. Potremo vederla dal 2 maggio al 13 settembre, il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita questa mostra, ma noi la vogliamo scoprire subito con queste immagini. Guardiamo.
3: Ettore Scola, non ci siamo mai lasciati, questa mostra vorrebbe raccontare l'uomo, quindi non solo l'artista, che pure è molto raccontato e molto descritto nelle varie, come regista, sceneggiatore, disegnatore, quindi nelle sue varie espressioni, però anche l'uomo, che in fondo poi appunto ha questa coerenza di portare il suo sguardo, il suo modo di vedere la vita anche nel suo lavoro. Gli oggetti esposti in mostra personali di mio padre sono molti e ovviamente tutti molto cari. Ce n'è uno a cui sono particolarmente legata perché è un golf, un cardigan che lui ha usato per 60 anni ed era così come un portafortuna, quindi lui se lo indossava lui in ogni film che faceva, e per esempio c'è anche nella famiglia perché c'è la Gassman in casa, quindi ecco, questo tra gli oggetti inediti è stato un oggetto suo personale al quale lui è stato molto vicino, e quindi esporlo ci fa piacere.
4: È stato un un autore e un regista.

0: regista che non solo sapeva perfettamente quello che voleva, aveva il film in testa e faceva le inquadrature che servivano alla sua idea del film. E era capace di farle tante volte, tante, tante, tante volte. Non alzava mai la voce, però quando diceva al sedicesimo Chuck da capo, per noi era proprio la morte. In più, nei suoi set spesso venivano a trovarlo Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, e per un attore giovane a quel momento, per me, era piuttosto difficile di mantenere la calma perché avevo di fronte dei mostri. Ma comunque resta veramente per me un esempio anche civile di impegno e di coscienza, di mettere sempre insieme tragedia e commedia, di non lasciare mai che sia solo una o solo l'altra.
1: Beh, tutta la vita, come ho raccontato, lui ha sempre trovato il modo di starci molto vicino, di non essere lontano, di essere presente col telefono, col pensiero, con le cose importanti da dire, quindi è sempre stato una presenza molto importante. E che dire, è stata una gioia averlo come padre, è stato un grande dolore perderlo, però lascia moltissimo sia il suo cinema e sia, appunto, lo vedrete anche dagli oggetti suoi personali, dagli appunti, lascia anche tanti stimoli da raccogliere, ecco, per il futuro.
2: Scola, non ci siamo mai lasciati, lo ricordiamo, al Museo di Roma fino al 13 settembre. Noi vogliamo ricordarlo oggi attraverso altri due grandi del cinema italiano che ci lasciavano, pensate, proprio oggi, proprio il 4 giugno. Il 4 giugno del 94 ci lasciava il grande Massimo Troisi, mentre nel 2004 Nino Manfredi. E allora non potevamo non ricordarvi con la nostra critica cinematografica Chiara Ricci. Chiara, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Chiara, prima di iniziare a fare un viaggio nel cinema con Troisi e con Manfredi, partiamo però da Ettore Scola. Vogliamo provare a delineare un ritratto. Chi era?
3: Beh, Ettore Scola era e resta un artista, un regista multisfaccettato. Ha iniziato disegnando al Marco Aurelio, che era una rivista satirica per cui ha lavorato anche Federico Fellini, facendo vignette e fumetti. Quindi tantissimi suoi appunti sono anche, appunto, dei fumetti, dei disegni. Poi è stato anche sceneggiatore, il suo nome è legato a un film iconico qual è ad esempio Il Sorpasso. E poi è stato anche regista, appunto, ricordiamo Un film per tutti, C'eravamo tanto amati, come anche Una giornata particolare, Splendor, tantissimi film che hanno fatto poi la nostra epoca e l'hanno segnata dagli anni 70 in poi. Il dramma della gelosia con Monica Vitti e Mastroianni, che era uno dei suoi più cari amici. Quindi è stato un regista e un artista multisfaccettato che ha raccontato l'Italia nei suoi cambiamenti, ha raccontato l'Italia del popolo, delle persone, quindi appunto i cambiamenti storici ma anche i cambiamenti umani. Quindi è stato un uomo che ha saputo raccontare l'Italia attraverso il cinema e ha saputo raccontare la gente italiana e non solo la nostra storia, andando a fondo nell'umanità. Proprio, c'è chi l'ha definito un regista dell'umanesimo, quindi è andato proprio a fondo al cuore del nostro paese.
4: Che sodalizio instaurò con Nino Manfredi?
3: Beh, hanno iniziato a lavorare insieme già dalla fine degli anni 60 e si sono trovate molto bene perché erano due artisti, due artigiani del cinema molto precisi, e Manfredi era definito l'orologiaio perché lavorava proprio su precisione, sulle sceneggiature, sul suo personaggio, lo costruiva veramente, lo cesellava. E quindi con Scola si sono trovati abbastanza bene, proprio anche per questo metodo di lavoro. Umanamente si sono compensati, erano satirici entrambi, avevano una forte ironia entrambi. Quindi vedendo anche i loro film insieme si vede questo legame, questo connubio che è stato perfetto ed è stato poi tradotto in fotogrammi e in immagini che ancora possiamo vedere e godere.
2: E allora iniziamo subito il nostro viaggio nei film di Ettore Scola. Partiamo dal 1974, C'eravamo tanto amati. Guardiamo.
5: Domani sera, d'accordo?
6: Sì, d'accordo.
5: Avverto pure Nicola.
6: Va bene.
5: Ciao.
6: Venga, venga pure.
5: Ah, Gianni.
6: Venga.
5: Gianni, d'accordo che? Ma che abbiamo detto dove? Ah già, dove?

0: Terre della Mezza.
1: Si capisce.
0: A domani alle 9.
1: Vieni, vieni. Vieni pure.
0: Grazie, eh. Ciao Gianni.

0: Ciao Antonio. Ci rivedremo fra altri 25 anni.
1: Chiara, partiamo dalla scena che abbiamo appena visto.
2: Sì, questa è una scena in cui Nino Manfredi e Vittorio Gassman, che sono due dei protagonisti di C'era un uomo tanto amati, si rincontrano casualmente in una bellissima piazza del Popolo, quando ancora si poteva parcheggiare nel centro di Roma. Si rincontrano in questo parcheggio, appunto, dove in realtà Gassman sembra che stia facendo il parcheggiatore, in realtà sta cercando di districare le auto in modo tale di tirar fuori la sua Jaguar, mentre invece Manfredi è il suo amico, che appunto si rincontrano per caso dopo aver fatto anche la guerra insieme, erano partigiani, si ritrovano e lui appunto lo scambia con questo suo amico che in realtà adesso è diventato un grande avvocato, Gassman, tra l'altro, avvocato del suocero che è un grandissimo Aldo Fabrizi, che era in realtà un palazzinaro e nostalgico fascista, quindi ha scalato un po' la società ma anche un po' in malo modo, difendendo la parte non proprio onesta della società. Mentre invece Manfredi ha il ruolo di un infermiere ancora convinto delle sue idee, della resistenza, quindi ancora lotta per queste sue idee, quindi sono due mondi del diciamo alta borghesia e diciamo un ceto medio, quindi che si incontrano, si scontrano, si rincontrano dopo appunto questi 25 anni, si ripromettono di vedersi a questo ristorante, ma in realtà neanche poi se lo specificano, quindi è lì che devi dire sì, ma ci vediamo, ma dove? Quindi poi questo incontro avverrà. Però ecco, il bello di questo film è proprio questo scontro tra ieri e oggi, e Scola è stato molto bravo anche ad alternare parti in bianco e nero, parti a colori, quindi questa alternanza che riprende un po' anche il cinema francese della Nouvelle Vague. È stato molto bravo a ricostruire questi 30 anni, quindi dal 44 al 74, che sono i giorni nostri di allora, in cui si incontrano questi giovani ormai cresciuti, e vedere anche come le disillusioni, perché per chi poi godrà e vedrà il film, sono cambiati, quindi dalla gioventù per gli ideali per cui hanno combattuto, hanno rischiato la vita, e poi vedersi adulti e chi ancora crede in ciò per cui ha combattuto e chi invece ha dovuto scendere a compromessi.
3: Abbiamo detto che vogliamo esaminare il cinema di Scola attraverso lo sguardo di due persone che ci hanno lasciato proprio il 4 giugno, e il 4 giugno del 94 ci lasciava il grande Troisi. Che rapporto ebbe con Scola?
2: Si adoravano, da quello che so erano anche qui un rapporto di forte complicità. So che Ettore Scola ha imparato a conoscere, ha scoperto Troisi già ai tempi della smorfia, quindi quando recitava con Lello Arena e Enzo De Caro, quindi la comicità e l'ironia e anche quella napoletanità che lo contraddistingueva. E Scola amava di Troisi quell'essere napoletano, quella sua meridionalità, però senza andare nell'eccesso, quindi pensiamo, non so, alle sceneggiate, a quel rumore esagerato spesso che erroneamente anche si fa apparire, mentre invece Troisi andava molto in sottrazione, e quindi gli piaceva anche quel modo di parlare mangiando le parole, quindi diceva anche che avrebbe potuto essere un ottimo attore del cinema muto, perché non si faceva capire, perché non sempre erano comprensibili le battute, però bastava un suo gesto, un suo sguardo e tutto diventava chiaro sul grande schermo. E con lui ho fatto addirittura tre film, quindi Le avventure di Capitan Fracassa, Splendor, e poi con Mastroianni, Chi ora è. Quindi è stato anche un connubio, anche lì un rapporto di lavoro molto, molto lungo, e insomma tre film sono tanti, e tra l'altro Troisi diceva che lavorando con Scola si rilassava, il che per un regista è un complimento fantastico, che solitamente creano il delirio, il panico.
1: E allora Chiara, noi andiamo a partire proprio dall'ultimo dei tre che hai citato, 1989, Che ora è? Guardiamo.
4: Come va con Grazia? La tua ragazza, no?
5: Gloria.
4: E io l'ho detto.
5: Grazie.
4: A me grazie e gloria.
5: Niente, così. Siamo lasciati prima che partissi militare.
4: Sapevamo già i risultati. Io lo sapevo. Forse l'avevi detta a mamma.
5: No, non l'avevo detto a nessuno ancora. La prima persona che lo dico.
2: Chiara. Beh, diciamo che in questa scena la musica di sottofondo allegra, fa un po' di contraltare ai silenzi che ci sono tra padre e figlio, appunto Marcello e Michele, Marcello Mastroianni, che è un avvocato di Roma, anche lui un avvocato rampante, E il figlio dice: lavori troppo, ci sono 50 milioni di italiani, 50 milioni di cause, le prendi tutte tu. E qui è una giornata, Michele appunto è Truisi, che è un militare di Civitavecchia, e quindi in questa giornata di tranquillità i due si rincontrano e Mastroianni cerca di riavvicinare questo figlio che in realtà non conosce, con cui non ha un dialogo. Quindi anche la domanda è più semplice: come fa con la tua fidanzata? Sbaglia il nome, dice: hai parlato con mamma, ma con me non parli mai. E lui in un'altra scena dice: io ti chiamo ma tu a casa non ci sei mai, e quindi io parlo con mia mamma e mia sorella. Quindi c'è questo rincorrersi e questo cercare di ricostruire questo rapporto padre e figlio. Mastroianni farà del suo meglio, tenta di comprare in un certo senso l'affetto del figlio offrendogli un attico che si affaccia su Piazza del Popolo, una macchina decappottabile, però in realtà il figlio poi si accontenta di pochissimo, o meglio delle cose vere, del materiale. Infatti Che ora è? Riprende da una battuta, da una frase che veniva spesso ripetuta dal nonno paterno, lui gli reggeva l'ora, che era un orologio di quelli che andano una volta da taschino, e lui preferisce avere quello che è il senso della famiglia. E poi il finale, non ve lo rivelo, però ecco, il tutto è sempre giocato sul tempo, sulla qualità del tempo e sulle piccole cose che poi in realtà sono quelle che stringono i legami e spesso fanno anche la famiglia.
3: Le cose più importanti. A proposito di famiglia, Chiara, prima di salutarti vogliamo salutare anche la tua di mamma, che
2: sì,
3: è ormai la nostra mascotte, che è venuta, ti ha accompagnato, mamma Carmela, che salutiamo. Ed è molto bello perché oggi vi siete rincontrati anche con Don Samuele Pinna e sua mamma, mamma Teresa. Sì. Quindi la cosa bella del dietro le quinte di Buon Mattino è che anche ci sono storie di famiglia che voi non vedete, ma ci sono e sono palpabili. Grazie Chiara.
2: Grazie
3: Chiara. Per essere stata
2: con
3: noi.
2: È un piacere.
1: Salutiamo anche le nostre che ci guardano.
3: Ma certo.
1: Perché sicuramente sono lì, la tua e la mia.
3: Mamma Caterina e mamma Anna Maria. Ciao a tutte e due. Rimanete con noi perché dopo la pubblicità vi portiamo in volo, perché il 4 giugno di qualche anno fa ormai era il giorno del primo volo in mongolfiere e vogliamo farlo in maniera superlativa. A fra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Avanti ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
3: Pensi che se ne siano andati? Sono appena arrivati.
4: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
3: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
2: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
5: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
4: Non voglio che tu te ne vada.
6: Qualcosa di inaspettato. Domani in prima serata.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
3: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
5: Ripensi a quello che è successo?
6: Ho fatto 3 cose orribili.
7: Ho messo una bomba in chiesa.
4: Una bomba?
8: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
9: E le dico che il nostro amore è davvero...
8: Una bomba!
10: Io vado qua, stammi bene.
8: Ma cosa fa?
4: No, io non posso lasciarlo da solo.
11: Finale di stagione per la serie Canonico, questa sera in prima serata.

0: 4 giugno 1783, prima dimostrazione pubblica del volo di una mongolfiera da parte dei fratelli Mongolfier, per l'appunto, e di un anno dopo invece il volo della prima donna, e quest'oggi vogliamo portarvi ai giorni nostri con una storia che ha tanto da raccontare a tutti quanti, per la quale diamo il buongiorno ad Adele Gesso e a Giovanni Aimo, collegati con noi per raccontarci la prima donna al mondo con disabilità motoria ad avere ottenuto il brevetto di pilota in mongolfiera. Buongiorno a entrambi, innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Allora, la prima domanda è d'obbligo: dove vi trovate e dove siete collocati?
2: Siamo nella sala briefing dell'Aeroclub Mongolfiere di Mondovì a Mondovì.
3: E allora noi vogliamo iniziare con voi un racconto straordinario, però Adele, vorremmo iniziare con te, perché dobbiamo partire da un evento drammatico. Ce lo vuoi raccontare?
1: Sì, un evento drammatico successo il 16 settembre del 1996. Io ero un giovane vice ispettore della Polizia di Stato, presso la Polizia Stradale. Durante un servizio di vigilanza autostradale, durante un intervento, un utente ci ha tagliato la strada e quindi è successo. Siamo state vittime, io e il mio collega, di un gravissimo incidente stradale. Abbiamo riportato delle lesioni veramente importanti, lui un bruttissimo trauma cranico, io la frattura lussazione di due vertebre cervicali, e di cui il futuro è stato seduto in carrozzina.
0: Il tuo percorso professionale continua, il tuo legame con la Polizia di Stato, e contemporaneamente la passione per il volo comincia a sgomitare un po'. Com'è che nasce questa passione, Adele?
1: Allora, io vivo in un paesino vicino a Mondovì. Mondovì è una delle città vocate al volo in mongolfiera, per cui per noi è normale vedere mongolfiere tutti i giorni. E devo dire che su di me hanno sempre avuto un effetto molto particolare, mi ho sempre guardate un po', dico sempre con gli occhi a cuoricino, no? Mi immaginavo un volo romantico, un volo suggestivo. E due anni e mezzo fa ho regalato un volo in mongolfiera alla mia figlioccia, a Gloria, per i suoi 18 anni, e abbiamo deciso di condividere questa esperienza insieme. E di lì devo dire la verità che si è proprio aperto un mondo per me, perché se l'avevo immaginato bello il volo in mongolfiera, si è dimostrato veramente magico, un incanto, questa sensazione di leggerezza, di essere veramente inglobati nel vento, è stato determinante per decidere di seguire un determinato percorso, che poi è quello che mi ha portato a diventare.

0: diventare pilota.
1: Infatti lo abbiamo detto, noi quella che stiamo raccontando è una storia straordinaria, come sono straordinarie le immagini che stiamo vedendo proprio in questo momento. E partiamo, fondamentale per questa storia è stato un incontro, l'incontro avvenuto proprio a Mondovì con Giovanni Aimo. È da lì che parte tutto, Adele.
0: Sì, assolutamente. Lui è stato, era il pilota di quel primo famoso volo ed è stato anche l'istruttore che mi ha seguito praticamente in tutto questo percorso. Una persona che non lo dico per piaderia perché è seduto vicino a me, ma è un veterano del pilotaggio in mongolfiera, un uomo con un'autorevolezza, una professionalità incredibile e con un lato umano veramente invidiabile.
2: Questo ha fatto in modo che il 18 dicembre dell'anno scorso, del 2025, tu hai ricevuto ufficialmente la licenza di pilota di mongolfiera nella sala tamburo dell'ENAC a Roma. Vediamo insieme queste immagini e poi ce le commentate.
3: Quindi, a parità di regolaggio dell'altimetro, l'altitudine di un aeromobile che vola da una zona di alta pressione a una zona di bassa pressione
4: diminuisce.
3: Sei più basso.
5: Ok, e questo è a posto.

0: Aspetta, attivare il portello.
1: Buongiorno istruttore.
2: Buongiorno allieva. Buongiorno. Eccoci qua finalmente. Dai un po' di gas, così

0: Noi siamo a bocca aperta per la meraviglia di ciò che abbiamo visto. Naturalmente i nostri complimenti ti arrivano, Adele, ma una domanda per Giovanni. Quando Adele ha bussato alla tua porta, quando vi siete incontrati, l'hai conosciuta e hai capito il peso rispettabile del suo cuore, delle sue passioni e ciò che voleva fare, tu quali sono stati i tuoi pensieri e anche quali sono state le tue azioni e le possibilità che hai messo in atto per agevolare questo sogno?
1: Beh, io avevo già l'esperienza della scuola con i disabili, come dei piloti, allievi piloti inglesi. Avevamo già avuto sette allievi disabili, tutti ex militari, e quindi per me non era una cosa nuova. Ero contentissimo di poter avere finalmente anche un allievo italiano. Il grossissimo problema era quello della, diciamo, burocrazia italiana, però devo dire che nell'ENAC abbiamo trovato delle persone estremamente disponibili e squisite, in particolare il capo dei medici dell'ENAC, il dottor Furia, che è venuto personalmente due volte a Mondovì ed una volta ha volato anche con noi per rendersi conto di quello che Adele poteva fare, e alla fine ha rilasciato il certificato medico confermato dal dottor Biolè di Borgo San Dalmazzo, per cui Adele era a posto. Abbiamo dovuto anche modificare il syllabus della scuola per poter fare il regolamento adatto ai piloti disabili, e di lì poi abbiamo potuto finalmente cominciare a fare le ore di volo, e tutto questo percorso è durato 2 anni praticamente.
2: Un percorso lungo, Adele, che com'è andata, com'è stato, faticoso? Ci sono stati momenti in cui hai pensato di non farcela? Ci racconti un po' com'è andata?
3: Beh, sicuramente lo scoglio principale, come ha detto John prima, era anche la mia maggior paura, era quella di non poter avere una certificazione medica di idoneità, quindi anche perché le visite sono visite veramente serie e giustamente devono essere tali per una questione proprio di sicurezza in volo. Tanta può essere stata la paura nell'affrontare le visite quanta poi è stata la felicità nel momento in cui ho avuto questa certificazione in mano. E di lì poi è partito il percorso, quindi la parte teorica, sono 9 materie importanti sulle quali poi bisogna sostenere un esame di Stato presso le sedi ENAC italiane, io l'ho data presso la sede di Malpensa, e poi sono finalmente iniziate le lezioni in volo, la pratica, no? La parte più bella di tutto questo percorso. È stato un percorso importante perché poi anche per quanto riguarda lo studio, tutte materie nuove, però veramente, veramente interessanti.
0: E il sorriso che abbiamo visto nelle tue foto, nelle foto che ci avete mandato quando sei in volo, penso che sia la maggiore testimonianza di tutto. Giovanni, negli anni tu hai formato tantissimi piloti e fra questi anche Donatella Ricci, che oggi rappresenta una delle figure femminili più indicative e importanti del panorama aeronautico italiano, presidente dell'ADA, Associazione Donne dell'Aria, e questo è il messaggio che ha per te e per voi.
4: Ciao Adele, ciao John, vi saluto in volo dal mio autogiro, perché credo che non ci sia modo migliore per mandarvi un grandissimo abbraccio e un in bocca al lupo per la bellissima avventura che sta per iniziare a Mondovì con la mongolfiera Adele Vola. Adele, vedere te oggi, la prima donna disabile che ad aver conseguito la licenza e a volare in mongolfiera, mi riporta a quando ho iniziato a volare io. E vedo un filo invisibile ma fortissimo che ci lega. E quel mix di resilienza, di forza e passione che ci spinge a superare ogni limite e ad andare oltre le barriere. Io mi batto da sempre per la presenza delle donne nel volo, e tu Adele oggi sei la dimostrazione vivente che la passione non conosce ostacoli. Sei una splendida, incredibile ispirazione per tutte noi. Grazie Adele, grazie per tutto quello che hai fatto e che continuerai a fare anche per noi. Adesso riprendo il mio volo, ma tu Adele goditi la giornata, goditi ogni istante, goditi il vento che accompagnerà il tuo di volo e vai avanti con la tua incredibile forza. Buon volo e soffice atterraggio a tutti e due, e un abbraccio speciale per John. Ciao.
0: Bellissime parole, Adele, vedevamo che seguivi e mandavi baci anche a Donatella. Vuoi dire qualcosa?
3: Donatella per noi veramente è un mito, diciamo così, no? Perché si è veramente battuta tantissimo proprio per l'inclusione delle donne in qualsiasi condizione loro si trovano, no? L'importanza delle donne in volo è un segnale appunto di inclusione, di resilienza, di determinazione, no? Donne che devono superare le barriere nel volo come ancora per determinati retaggi culturali in tanti settori, in tanti campi. Però ce la possiamo fare perché siamo forti, siamo determinate. La nostra resilienza può veramente portarci ad ottenere grandissimi risultati. Grazie ancora Donatella, un abbraccio.
2: Un altro risultato lo ha nominato proprio Donatella, sabato 6 giugno, quindi sabato prossimo, parte un progetto, il progetto Adele Vola. Ce lo raccontate, chi vuole?
1: Il progetto Adele Vola è il progetto di una mongolfiera fatta apposta per Adele, che ha delle caratteristiche particolari. Userà questo motoband, cioè questa dual chair che vedete dove siamo seduti adesso, e sarà sponsorizzato dalla Concommercio e da altri sponsor, tipo polizia e autostrade, e quindi Adele potrà volare sulla mongolfiera con scritto sopra polizia addirittura, oltre che Concommercio. Quella mongolfiera sarà disponibile per tutti i disabili, ovviamente non soltanto per lei, quindi faremo volare disabili allievi e non allievi, chiunque potrà volare su questa mongolfiera che ha l'accesso facilitato, e in futuro avremo anche una cesta con la porta per poter far entrare le persone direttamente con la carrozzina nella cesta.
0: Bene. Allora, noi abbiamo dei ringraziamenti da fare. Gianni Scarpace per le immagini che abbiamo visto, ma ringraziamento più grosso naturalmente è per le parole di Donatella e per voi due che quest'oggi ci avete dato una grandissima testimonianza, che io credo che attraverso il volo e l'etere sia arrivato nella casa di tantissime persone. Grazie Adele, grazie Giovanni.
2: Grazie.
1: Grazie.

0: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
1: Madre Teresa, un amore senza eguali. Domani in seconda serata.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
6: Mercoledì, brusco calo della pressione. In questa giornata aumenterà l'attività temporalesca su gran parte delle regioni. Attese grandinate importanti e forti raffiche di vento. Mercoledì, pressione in diminuzione. Dopo una mattinata afosa e calda e soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali forti su Appennini e zone vicine del settore adriatico. Mercoledì, l'alta pressione è prevalente. Giornata in prevalenza soleggiata con caldo estivo non eccessivo. Da segnalare qualche rovescio pomeridiano sugli Appennini. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

Buongiorno, 8:28, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000, vediamo le principali notizie. La Corte Suprema boccia Trump, lo Ius Soli resta in vigore. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, fallisce il tentativo del presidente di abolire la norma. Ora il Congresso faccia una legge, ha detto il tycoon. In Venezuela l'allarme dell'ONU, grave carenza di cibo, acqua e riparo. Sono oltre 50.000 dispersi, quasi 2.000 le vittime. Il porto di Guaira, un cimitero a cielo aperto. Appello del Papa ai lefebriani che oggi prevedono di consacrare 4 vescovi nel seminario svizzero di Econe. Tornate indietro, sarebbe uno scisma, la Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo, ha scritto il pontefice.

Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono in Qatar a Doha, colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Sul tavolo la questione di Hormuz, la sovranità sullo stretto rimane nostra, dice il presidente del Parlamento iraniano. Il governo russo chiude temporaneamente i valichi ferroviari al confine con Finlandia, Estonia e Lettonia, sospeso il transito di persone, veicoli, merci con i paesi NATO. Non sono state rese note le motivazioni di questa decisione. Colle e legge elettorale. Le opposizioni all'attacco. Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale. La priorità della Meloni sono il potere e il Quirinale. Attacca invece la Schlein. Centinaia di candele hanno sfilato lungo le strade di Casalotti a Roma in ricordo della famiglia bangladese massacrata con un machete da un conoscente. Ancora in fuga il killer. Ed entrano in vigore oggi i dazi doganali contro la fast fashion cinese, fino a 3 euro per i piccoli pacchi di valore inferiore a 150 euro. La misura è applicata a tutti i pacchi provenienti da paesi extraeuropei e resterà in vigore fino al 2028. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia, oggi 21 città da bollino rosso, domani saranno solo 2, in arrivo i temporali, 14 regioni in allerta maltempo. In Trentino, ultimo giorno di lavoro per stendere i teli geotessili sul ghiacciaio di Presena. A circa 3.000 metri gli operai cercano di preservare il più possibile le condizioni del ghiaccio durante l'estate. Record del riscaldamento oceanico a giugno, secondo Copernicus, la temperatura media ha superato i 20 gradi, si tratta di quello più caldo di sempre. Quasi 1 milione di persone è diventato milionario nel mondo nel 2025, quanto emerge dal Global Wealth Report del 2026 della banca svizzera UBS, secondo cui la crescita della ricchezza privata ha raggiunto il ritmo più sostenuto dal 2017. Oggi a Wimbledon Sinner torna in campo dopo il primo faticoso match con Kema Kovic, affronterà il portoghese Box che ha già battuto una volta nel 2022. E prima di chiudere vi ricordo che questa edizione del telegiornale potete rivederla sull'app Play 2000. Noi ci rivediamo con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno, a più tardi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce, con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male se volete vivere, e solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi, come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte, e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Se avessi fame non te lo direi, mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri? A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come una primizia delle sue creature.

voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio, sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono ed, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.

Gesù, come abbiamo ascoltato, è nel territorio dei Gadareni, nel territorio della Decapoli. Si dovrebbe dire che Gesù è arrivato in terra straniera, ma dal punto di vista biblico questa regione era destinata a Manasse, una delle 12 tribù, quindi idealmente era dentro la terra promessa da Dio al suo popolo. Gesù vuole recuperare le pecore perdute del popolo di Dio, i più lontani. Così è sempre Gesù, anche oggi. Gesù è il solo che possa liberare dal male ogni forma di male, ogni presenza dello spirito del male. La Decapoli era occupata dai Romani, che non la consideravano terra del popolo ebreo. Gesù, pur di recuperare le pecore perdute, è disposto a raggiungere tutti i territori. E allora oggi la preghiera. Chiediamo l'aiuto al Signore perché ci liberi dallo spirito del male. Ancora oggi c'è l'azione dello spirito del male da cui solo Gesù può liberare. E vale per tutti i territori della terra. E aggiungiamo a questa preghiera, come facciamo ogni giorno, anche la preghiera per ottenere dal Signore il dono della pace tra i popoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue

del Signore nostro Gesù Cristo, egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,

0: stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Scusa, mi sono distratto. Perché?

0: e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo ricevuto e offerto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Ecco, in qualche minuto che resta ancora, sedete. Volevo ricordare per noi, per quelli che partecipano attraverso questi mezzi di comunicazione, TV 2000, qualche nota sull'evento della lacrimazione, che è durato 4 giorni, dal 29 agosto al 1 settembre del 1953. 4 giorni, non un pianto continuativo, ma come facciamo noi quando abbiamo un dolore. Momenti piangiamo, momenti siamo senza pianto, senza lacrime, poi di nuovo torna il pensiero del dolore, della difficoltà, e quindi di nuovo torniamo a piangere. Così l'immagine della Madonna. Mi è piaciuta la testimonianza che attraverso YouTube Lacrime d'Amore è stata trasmessa proprio il 29 scorso di giugno. La testimonianza di una signora avanti negli anni, come possiamo immaginare, la signora Lucia Campailla, che è stata testimone oculare della lacrimazione, e ci ha testimoniato che lei ragazzina ha toccato le lacrime, ma ha toccato anche quel volto della Madonna da cui scendevano le lacrime. E l'ha trovato, come si è espressa lei, molle, non un pezzo di gesso. La Madonna, col suo corpo glorificato, si è manifestata in questa forma particolarissima, ma è lei che si è resa presente, come mamma. E questo ci aiuta a capire che nella condizione gloriosa, lo diceva già il Papa della lacrimazione Pio XII, sì, Maria è in cielo eternamente felice, non soffre né dolore né tristezza,
Poi sentiva il bisogno di aggiungere lui che aveva definito la verità di fede dell'assunzione di Maria in anima e corpo in cielo, tuttavia non può restare insensibile perché nutre sempre amore e pietà per il genere umano a cui fu affidata come madre. Dunque partecipa alle nostre vicende la Madonna, come una mamma non può stare solo a guardare, interviene, si coinvolge coi sentimenti ma anche con l'azione. Certo, se le sue facoltà umane e psicologiche le fanno ancora sperimentare sentimenti, in una condizione di perfezione, di gloria, di redenzione piena con la vita di Gesù, certo l'amore diventa ancora più sensibile, più coinvolgente, si esprime nelle mille forme che la provvidenza di Dio ci comunica. E così la Madonna si è resa presente, ha fatto tante grazie, tante. Chissà, man mano qualcuna di queste grazie straordinarie la racconteremo.

0: Ieri la Chiesa ha festeggiato il Corpus Domini, ne ha parlato anche Papa Leone in occasione del suo viaggio apostolico in Spagna e quest'oggi, che è lunedì, ne parliamo anche noi in studio.
1: E allora Giacomo, diamo subito il buongiorno a Don Rocco Malatacca che ritorna a trovarci.
2: Ben ritrovato.
1: Don Rocco, oggi sarai la nostra guida per conoscere a fondo la festa del Corpus Domini, che ha origini antiche, nasce in Belgio nel 1246, ma viene estesa poi a tutta la Chiesa nel 1264, proprio sotto il pontificato di Papa Urbano IV. Ci spieghi allora tutto, qual è il significato della festa del Corpus Domini?
2: È una festa molto particolare perché origina da un fatto, da un fatto di cronaca, che improvvisamente irrompe nella vita tranquilla della Chiesa che va a messa. Sull'altare vengono messi il pane e il vino, il prete stende le mani sul pane e sul vino, invoca lo Spirito Santo, chiede che diventino il corpo e il sangue del Cristo. E normalmente poi tutti facciamo la comunione. Ma accade qualcosa, qualcosa che irrompe in questa normalità. Il pane e il vino, le specie del pane e del vino, quindi l'aspetto del pane e del vino, non restano più pane e vino, ma diventano visivamente, visibilmente corpo, carne, visibilmente diventa il vino sangue. Questo non è normale, cioè non è nella norma questo non accade. E quando questo non accade, in quel momento la presenza diventa talmente reale che tu non la riesci a negare. È come se per un istante mi capovolge il cervello. Noi tutti diciamo di credere, però quando improvvisamente quel pane e quel vino mi diventano carne e sangue, posso dire che ci credo come prima. Da un certo punto di vista mi capovolge mi capovolge l'approccio. Perché io posso pensare che la fede, il contenuto di fede, quello che io credo, sia vero perché ci credo. Invece in quel momento in cui, a prescindere da me, che io sono solo lì presente, il pane e il vino diventano corpo e sangue, capovolge questo

0: approccio diventa, non diventa vero perché io ci credo, ma ci credo perché mi accorgo che è reale, mi accorgo che è vero. E in quel momento sento che la presenza non è qualcosa che io percepisco, ma è qualcosa che io riconosco. Lui è realmente presente. Noi lo chiamiamo miracolo eucaristico, perché non è normale, non è nella norma.
1: Fra poco espandiamo questo argomento proprio del miracolo eucaristico, ma quell'evidenza si fa presenza anche all'interno delle nostre città, che si riempiono tradizionalmente di fiori, le tradizionali infiorate che si fanno. Allora noi quest'oggi vogliamo andare in un luogo non lontano da Roma, a Genzano, dove è presente la nostra Melania Giacò per raccontarci tutto. Buongiorno Melania.
2: Ciao Melania. Buongiorno, buongiorno a voi, Giacomo, grazie, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, mi trovo a Genzano di Roma, una di quelle città che dicevi giusto, Giacomo, si riempiono di fiori in questo periodo, all'indomani della festa del Corpus Domini. Questa città, in particolar modo questa strada che vedete alle mie spalle, quella che i genzanesi conoscono come Via Livia, ma che si chiama Via Italo Belardi, si riempirà di fiori, un bel tappeto, un monumentale tappeto floreale, pensate, di 1890 metri quadrati. La tradizionale infiorata quest'anno si tiene il prossimo fine settimana, tra il 13 e il 15 giugno, è giunta la 248esima edizione, una tradizione che si rinnova di anno in anno, ma soprattutto di generazione in generazione. Il tema scelto per quest'anno sono gli 80 anni della Repubblica Italiana, si chiama proprio così, Fiorita nella pace, gli 80 anni della Repubblica Italiana. Ve la raccontiamo nei prossimi collegamenti in diretta nei luoghi tradizionali di questa infiorata. Questa è la strada, la ex Via Livia e poi soprattutto la chiesa della Santissima Trinità. A dopo.
1: Ah, fra poco Melania, grazie. Fra poco torneremo a Genzano per saperne di più. Miracolo eucaristico. Cosa diciamo, Don Rocco, quando parliamo di miracolo eucaristico?
0: Lo introducevamo prima, no? Il pane e il vino che noi mettiamo sull'altare sono messi lì e presentati come offerte per l'offertorio. Sono presentati perché il sacerdote imponga le mani, diventino il corpo e il sangue del Cristo e noi facciamo la comunione. Ma è con la parola miracolo eucaristico diciamo quel momento, quell'evento in cui questa quotidianità, questa routine rituale si rompe e il pane e il vino diventano realmente corpo e sangue. È accaduto storicamente e noi ci siamo semplicemente adeguati. Come per dire, adesso che facciamo con tutto questo che sta accadendo?
3: Quando si verificano questi eventi? C'è un momento in cui il miracolo si manifesta?
0: A saperlo. A saperlo. Il problema è proprio questo. È l'imprevedibilità. E io credo che sia qualcosa da dover mettere in conto. Cioè che questo tipo di fenomeni non siano né prevedibili né organizzati e accadono lungo il corso della storia, con una sequenza cronologica, come se ogni anno avesse bisogno della sua manifestazione della presenza, e poi in ogni luogo. Cioè, in Europa, Sud America, Asia, Africa, come se anche ogni luogo avesse bisogno di questa manifestazione della presenza, è come se tutti in realtà ne avessimo un po' bisogno, per capire che la nostra fede non è un po' reale, ma è che è talmente tanto reale che ci chiede di riconoscere che sempre e in ogni luogo è giusto riconoscere la presenza del Signore. Come diciamo noi a Messa, è veramente cosa buona e giusta? Nostro dovere e fonte di salvezza riconoscere sempre e in ogni luogo che il Signore è il nostro Dio. Ed è un po' quello che diceva nell'omelia Papa Leone per il Corpus Domini. Lo facciamo per non dimenticare e per ricordare sempre chi è il Signore della nostra fede. Quindi l'imprevedibilità, secondo me, è necessaria a capire questo, perché risponde alla libertà del Signore.
1: Quello che viene considerato il miracolo eucaristico più antico è quello di Lanciano. Allora noi vogliamo andare a Lanciano con Simone Nestori. Guardiamo.
4: La chiesa di San Francesco, detta chiesa del miracolo eucaristico perché qui conserviamo appunto questo miracolo avvenuto intorno al 730-750 d.C. Noi francescani siamo arrivati qui nel 1252 e dal 1258 questa reliquia si conserva qui in questa chiesa dedicata a San Francesco. si parla di un monaco basiliano che pare che avesse dei dubbi sulla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. E appunto durante una santa messa, al momento della consacrazione, l'ostia si trasformò in un pezzo di carne e il vino si trasformò in sangue. E qui nel reliquiario abbiamo appunto questo pezzo di carne ancora, che è una parte del cuore, e 5 grumi di sangue, che è il sangue appunto raggrumato del miracolo stesso. Sono state fatte anche delle analisi scientifiche su questo. Nel 1971 questo dottore Odoardo Linoli disse in modo incontrovertibile che si trattava di carne e sangue umani. La carne appartiene al miocardio, appartiene praticamente al cuore, e tutti e due sono dello stesso gruppo sanguigno, hanno il gruppo sanguigno AB. Il professor Linoli scrisse ai frati questa frase telegrammatica in qualche modo, dicendo: verbum caro factum est, il verbo si è fatto carne. L'aspetto importante è che chiaramente i miracoli vengono fatti per la fede della persona: o la fede genera il miracolo, o il miracolo può rafforzare anche la fede stessa. Questo miracolo ci fa capire davvero che nell'Eucaristia, nella Santa Messa, avviene qualcosa di grandioso, qualcosa di inimmaginabile. Davvero Gesù è presente con il suo corpo e il suo sangue in mezzo a noi. Mi sono accorto di quanta fede i pellegrini hanno venendo qui. Questi pellegrini che arrivano ci questionano e ci sfidano anche a vivere la nostra fede in modo più forte e a trasmettere questa fede anche agli altri.
1: Dalle parole che abbiamo sentito, Don Rocco, sembra che sia proprio la scienza e le analisi scientifiche che sono state fatte ad avvalorare ciò che riguarda la fede.
0: Ed è l'approccio secondo me migliore, perché la scienza è come un paio di occhiali che io indosso per vedere meglio. La scienza mi dà la capacità di leggere quello che sta succedendo, perché altrimenti io potrei non saperlo fare. Quello che è accaduto nelle immagini che abbiamo visto è dell'ottavo secolo. Pane e vino diventano corpo e sangue, le metto l'uno e l'altro sotto l'analisi scientifica, la scienza mi aiuta a leggere che cosa? Sezione trasversale del ventricolo sinistro, miocardio, endocardio, nervo vago presenti nella carne, sangue AB positivo. Ma quelle immagini che abbiamo visto mi fanno porre talmente tante domande. Ottavo secolo. Com'è possibile che quel pane e quel vino siano diventate sezione trasversale del ventricolo sinistro, miocardio, endocardio, nervo vago? Ma soprattutto, perché quella carne non si decompone? Perché quel sangue non si decompone? Perché non marcisce? Io mi sto guardando, ogni anno io invecchio. Perché quella carne non invecchia? Se io mi faccio le analisi del sangue, oggi e tra 2 anni, non garantisco che escano uguali. Certo, il gruppo sanguigno rimane lo stesso, ma non è la stessa cosa, no? Io sono in evoluzione. Perché quella carne e quel sangue dall'ottavo secolo, 1200 anni, non marcisce, non si decompone, è ancora lì, è eterno? Questo è incredibile. E come le ostie di Siena, perché non marciscono? Sono lì da 300 anni. Anche quelle non marciscono. Che cos'è una cosa che non marcisce? Quando io sono davanti al miracolo eucaristico di Lanciano, potrei pensare che sia un oggetto e penso: che cosa è quello che vedo? Però posso anche farmi un'altra domanda. Quando guardo quella carne e quel sangue, che cosa sta avvenendo adesso che li sto guardando, mentre sono lì presente? Cosa sta avvenendo in quella carne, in quel sangue, perché questi non marciscano? Cos'è che rende la vita immortale in queste due cose? Ma poi c'è un altro aspetto che secondo me è affascinante, è che questo è soltanto il primo dei miracoli eucaristici di cui noi abbiamo memoria storica e conservazione. Forse anche soltanto che per tanto tempo è stato messo in un pacchetto, messo in una cassapanca e lasciato lì per qualche secolo. Agli agenti esterni, che avrebbero dovuto accelerare la decomposizione, non privarne della composizione,

0: Ma adesso che noi abbiamo gli strumenti scientifici, l'approccio con le lenti della scienza mi aiuta a capire sempre meglio la cosa. Buenos Aires, 1996, le ostie, arcivescovo era Bergoglio.
1: Era Bergoglio,
0: le ostie diventano carne e sangue,
2: Don
0: vengono
2: Rocco,
0: analizzate.
2: Ti blocco un attimo.
0: Vai.
2: Perché vogliamo approfondirlo questo aspetto, vogliamo dire appunto che ci sono dei miracoli eucaristici molto recenti come quelli che stavi citando tu, ma ne vogliamo parlare con calma, perché prima ritorniamo a Genzano dove ci aspetta la nostra Melania. Melania, a te.
3: Sì, grazie, grazie, grazie. Io nel frattempo ho raggiunto la chiesa della Santissima Trinità, do il buongiorno al parroco Don Pietro Massari. Buongiorno Don Pietro.
4: No, buongiorno a voi, buongiorno a voi.
3: Che saluto e ringrazio soprattutto perché ricordiamo l'infiorata parte da qui, parte proprio dall'altare di questa chiesa, è così Don Pietro?
4: Sì, parte dall'altare e normalmente è il vescovo che presiede questa Eucaristia, perché tutta la diocesi di Albano che è coinvolta. Parte da qui perché l'infiorata è nata per il Corpus Domini. Precisiamo, nel 1625 l'infiorata, la prima infiorata è stata fatta in Piazza San Pietro, attraverso, colorando i sanpietrini, facevano dei capolavori anche artistici. Poi successivamente il grande Bernini ha pensato, sempre per celebrare gli apostoli Pietro e Paolo, di fare l'infiorata dando anche, facendo i disegni. Genzano ha il privilegio di essere la prima infiorata in onore del Corpus Domini.
3: Don Pietro, questa mi diceva prima, è una tradizione ecco, antichissima, appunto perché è la prima dedicata al Corpus Domini.
4: 1778.
3: 1778. Da allora tantissime sono le generazioni che si sono avvicendate, perché lei mi raccontava, questo messaggio è una tradizione che si tramanda di padre in figlio. Alle nostre spalle stanno infatti lavorando alla Cremente proprio una squadra di tecnici dell'infiorata, facciamo già una distinzione di ruoli perché poi andremo a conoscere i maestri infioratori, alle nostre spalle ci sono i tecnici che stanno stendendo i teli, perché questi saranno teli poi ricoperti dai fiori, dai petali, dai bambini.
4: Sì, perché quest'anno il tema l'abbiamo preso dalle parole del Santo Padre Leone, è pace disarmata e disarmante, e subito il nostro pensiero è andato alla preghiera semplice attribuita a San Francesco. Abbiamo chiesto a delle suore di clausura di Sant'Agata Feltria, provincia di Rimini, di fare i disegni. Loro, dopo una settimana di preghiera, ci hanno inviato, naturalmente, le suore che sono bravissime, questi disegni, consegnati ai bambini della catechesi, con i catechisti, eccetera, e un maestro infioratore, Giuseppe, li ha istruiti, ha fatto degli incontri con loro, con i genitori, quindi tutta la catechesi è stata coinvolta per questo, dare questo messaggio di pace.
3: Chi meglio dei bambini può parlare di pace, ma anzi può tradurre in arte pura il messaggio della pace. Allora, io vi ridò la linea, non prima però di avervi lasciato con la meraviglia che vedete alle nostre spalle. C'è un rosone lì alle spalle che è stato realizzato proprio ieri in occasione del Corpus Domini. La nostra Luciana Celeste è venuta qui a curiosare nella preparazione. Vi lascio con queste immagini, ci vediamo dopo. A dopo, Don Pietro.
5: Infiorata è realizzare attraverso fiori e semi dei quadri che si realizzano totalmente a terra. Ogni maestro infioratore ha una sua tecnica e una sua fase di colori. I colori dell'infiorata, quelli fondamentali dei garofani, sono ben sette. Sono il bianco, il giallo, l'arancio, il rosa, il rosso, il fucsia e il viola. Poi abbiamo anche il garofano verde. E poi abbiamo anche tutte quelle che sono le infiorescenze, che sono la mortella, come la chiamiamo noi, che è una siepe, o comunque abbiamo i paeselli di corticaria, abbiamo la finocchiella, la sausa, cioè sono vari materiali che ci possono permettere di giocare un po' con i colori. La cosa fondamentale è la parte del cantiere, dove vengono preparati tutti i materiali che noi poi maestri infioratori andremo ad utilizzare durante l'infiorata. L'infiorata dura, noi la realizziamo il venerdì notte e deve resistere dalla domenica e il lunedì. e questo comporta una resistenza maggiore dei fiori, e quindi il garofano è l'unico fiore che sembra resistere a quello che è il calore. Poi ognuno ha dei compiti, diciamo che ognuno, per esempio nel nostro gruppo, c'è chi per esempio è molto più portato per la parte tecnica, quindi si impegna di più nella parte del disegno a terra al venerdì. Poi c'è una parte del gruppo che è molto bravo nel fare le sfumature insieme a me, quindi si concentra nel fare le sfumature. Un altro gruppo che si occupa della cornice perché è più bravo nel fare la tinta piatta molto precisa con tutte le righe ben fatte. Quindi la squadra si divide, è fatta di tanti componenti e ogni componente poi ha il suo ruolo.
1: Abbiamo spelacchiato i fiori, abbiamo messo i semi per raccoglierli tutti insieme e per formare appunto questo grande quadro e anche rosone. E mi è piaciuto il fatto che non l'ho fatto da sola, l'abbiamo fatto tutti insieme. È un ricordo che tutte noi poi abbiamo.
6: Il tocco di un maestro infioratore, di un capopezzo, comunque di qualsiasi persona che si approccia all'infiorato, è la delicatezza. Mi sento parte di una cosa più grande tendenzialmente, e soprattutto vedere anni dopo una ragazza di ormai 20 anni che viene là: ciao maestra, ti ricordi di me? Facevo le elementari e tu mi hai insegnato a fare l'infiorata. Ammetto che è stata una grandissima soddisfazione.
5: È emozionante vedere sempre una propria opera realizzata. Sei contento perché hai lavorato in quei giorni per una cosa che riguarda l'intera comunità di Genzano e hai così omaggiato a modo tuo il Corpus Domini.
2: E questi sono i preparativi per l'infiorata. Noi ritorneremo nel corso della mattinata a Genzano. Ci fermiamo qualche istante e poi ritorneremo in studio con Don Rocco Malatacca, perché Don Rocco ci siamo lasciati sui miracoli eucaristici più recenti. Allora ne parliamo subito dopo la pubblicità. A tra pochissimo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
2: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
3: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
4: Cosa fa tuo padre?
2: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
1: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
2: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
5: Se non avessi l'amore, venerdì in prima serata.
6: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
7: Costa Azzurra o Baleari?
8: Sardegna
7: o Capri? Perché scegliere?
8: La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
9: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Vi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia!
1: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
6: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Avanti ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
9: Pensi che se ne siano andati, sono appena arrivati.
8: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
9: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
8: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
10: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
8: Non voglio che tu te ne vada.
7: Qualcosa di inaspettato. Domani in prima serata.
11: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: Ecco, ci ritorniamo insieme a Don Rocco Malatacca e tra un pochino vi riporteremo a Genzano per scoprire l'infiorata dove è presente oggi la nostra Melania Giacò. Don Rocco, ci siamo lasciati prima, siamo partiti dal miracolo eucaristico più antico forse che conosciamo, che è quello di Lanciano, però stavamo dicendo che esistono tanti miracoli eucaristici anche in tempi recenti. Forse rispetto al passato noi oggi possiamo analizzare subito, quindi nell'immediatezza, il miracolo eucaristico, la scienza subito ci può dare delle risposte. Partiamo da qui, Don Rocco.
1: Io direi la scienza ci può dare delle letture, perché da allora, da Lanciano in poi, noi abbiamo centinaia di miracoli eucaristici spalmati anno per anno. I più recenti sono più interessanti solo perché li sentiamo magari più vicino a noi. A livello cronologico, pensare a qualcosa che sia accaduto nel 1200, tipo il miracolo di Offida, non mi dice niente. Sentire che accade ai giorni miei mi fa sentire parte di qualcosa che sta accadendo ora. La scienza mi dà la lettura in modo che io possa essere coinvolto. E penso Buenos Aires, 1996, dicevamo, il pane e il vino diventano carne e sangue, all'analisi fetta di ventricolo sinistro, miocardio, endocardio, nervo vago, e un dettaglio, globuli bianchi infiltrati all'interno del miocardio, gruppo sanguigno AB positivo. 2003, Tixla, Messico, fetta di ventricolo sinistro, miocardio, gruppo sanguigno AB positivo. 2008, Sokolka, fetta di ventricolo sinistro, miocardio, AB positivo. 2013, Legnica, Polonia, fetta di sezione trasversale di ventricolo sinistro, miocardio, AB positivo. Sempre la stessa cosa, nello stesso modo, identica in tutti gli anni in cui si ripete il fenomeno. È come se stessimo parlando della fotografia della stessa persona, dalla stessa angolatura, nella stessa prospettiva, nello stesso momento. A me questa osservazione, che la scienza mi aiuta a leggere, mi fa chiedere: ma come è possibile? Come è possibile che quel momento sia la fotografia della stessa persona che da secoli è sempre la stessa persona ovunque, in ogni luogo? Ma come è possibile? Mi viene in mente la frase che citavo prima di Leone XIV, no? Ricordare per non dimenticare chi è. Chi è questo qui? Di chi è questa carne che ovunque è sempre la stessa? Gruppo sanguigno è sempre lo stesso, ed è la stessa del sangue del lenzuolo di Oviedo e della Sindone. Chi è questo che sembra vivere in eterno? Ma poi c'è un dettaglio, che è un dettaglio incredibile, e che è l'infiltrazione dei globuli bianchi nel tessuto striato del miocardio. È come se quel cuore fosse anzitutto vivo, cioè tu lo osservi vivo fuori da un essere vivente vivo, è come se osservassi il mio cuore vivo fuori di me. Incredibile. Ma poi, con quel dettaglio, vuol dire che il tessuto dell'organo era sottoposto a un forte stress, a un politrauma, come se fosse all'interno di un soggetto sofferente. Nel momento in cui manca il respiro, il crollo è sistemico, ed è molto verisimile che accada nel momento in cui sulla croce hai la perdita di sangue, la rilassatezza, la crisi sistemica e la perdita della possibilità di respirare, la crisi del cuore infranto. È impossibile pensare che questa condizione, fotografata dal mistero eucaristico, possa essere al di fuori di un soggetto che sta soffrendo in questo momento. E pensare che tutto questo è sull'altare, mentre noi celebriamo quotidianamente, fa del miracolo eucaristico una scuola di realtà. Mi dice: la realtà ti insegna che cosa credere. La
2: è
1: realtà...
2: un qualche cosa di continuo che vivete anche voi sacerdoti,
1: esatto.
2: Voi per primi forse.
1: Ma noi per ultimi direi, perché sai cos'è? Che noi siamo quelli più svantaggiati rispetto a questo che ho appena descritto. Perché un laico va a messa, entra nel rito, celebra, sta al gioco, che creda o non creda sta al gioco. Ma quando io metto il pane e il vino sull'altare, mi ricordo gli immediati giorni all'indomani dell'ordinazione, quando ora tocca a me. Stendo le mani sul pane e sul vino, subito dopo io mi chiedo, e mo? È successo veramente? Sono stato io? E che cosa ho fatto? Mentre quando diventa pane e vino, carne e sangue, io mi posso guardare le mani e dico, ma l'ho fatto io questo? In parte sì, perché ho celebrato io, ma in parte no, perché io non so precisamente come si produca questo fenomeno. Parlando a livello di fenomeno da produrre e da riprodurre, perché la riproducibilità è all'ordine del giorno per il rito. Ma io so cosa devo fare, so come lo devo fare, ma il che cosa sta accadendo non spetta a me. Io non so cosa sta accadendo e come è possibile che accada. E questo genere di miracolo non normale, questa specie di finestra aperta che svela il reale, che mi dice ecco cosa sta accadendo. Lo fai tu, ma non lo fai veramente tu. E quindi noi siamo più svantaggiati, ma è bello per questo.
0: Perché ci sta tirando la linea la nostra Melania. Melania, a te.
3: Sì, grazie, eccomi, grazie. Allora, io mi sono spostata con Don Pietro, che continuo a ringraziare, in uno dei locali della chiesa che è tradizionalmente deputato alla realizzazione dell'infiorata nelle settimane che precedono questa festa. E così, Don Pietro, che cosa significa per l'intera comunità parrocchiale?
4: Ma diciamo che la maggior parte del tempo, almeno da marzo in poi, è tutta impegnata per questa realizzazione. Qui ci sono poi decine di ragazzi, di bambini che si sono agitati, preparano, vengono istruiti proprio per questo, cercando noi però di curare molto la dimensione spirituale. L'infiorata è per la festa del Corpus Domini e questo è fondamentale.
3: Don Pietro, questo lo stiamo ripetendo da stamattina, è una questione di arte, cultura, artigianato, ma soprattutto fede. Don Pietro, fa bene a ricordarlo. Io saluto e ringrazio anche il signor Francesco. Buongiorno Francesco.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
3: Francesco, un tecnico dell'infiorata, perché scopriremo in questi collegamenti che tante sono le figure e ruoli coinvolti. Uno di questi è il tecnico, che si aggira per questi locali con un foglietto, carta e penna rigorosamente, con una serie di numeri. È vero, signor Francesco?
5: Non è l'otto, questi sono numeri sicuri. Allora, questi sono tutti i garofani. Cominciamo dal bianco, il giallo, arancio, rosa, fucsia, viola, rosso, verde e crisantemo. E vengono, visto, ogni metro quadrato sviluppa 250 garofani. Per cui il bianco sono 1600, il giallo 6250. L'arancione 2005.
3: Allora, signor Francesco, è chiaro, ma io adesso non vorrei spoilerare tutti i numeri, sennò magari c'è qualcuno che comincia a prendere 6250 garofani gialli e si improvvisa maestro infioratore. Non è così.
5: Il tecnico
3: è un lavoro matematico, cioè vuol dire che voi, per riempire i 40 metri della navata e tutta via Livia, fate dei calcoli a monte sulla quantità di fiori che servono.
5: Di fiori che servono, esattamente. Soltanto questi sono quelli che vanno in parrocchia. Poi, per quanto riguarda l'infiorata grande, si lavorano 3.600.000 garofani, più un'altra quantità di crisantemi, perché i crisantemi sono celeste e blu.
3: I garofani, abbiamo sentito nel servizio, invece hanno questi sette colori tradizionali.
5: Tradizionali. I garofani sono questi qua. Poi ci sono anche i garofani sfumati che non li vogliono, perché danno soltanto l'immagine del giallo, del rosso, le sfumature non vanno.
3: Allora, il signor Francesco, che mi ha detto essere il tecnico dell'infiorato, una sorta di ingegnere, no, all'opera, dico bene?
5: Sì, poi c'è un altro, sempre per l'infiorata grande è un'altra cosa. Anche per quella piccola c'è un altro conteggio per quanto riguarda i semi, che poi le ragazze vi spiegheranno come si...
3: Allora, signor Francesco, non parla altro che di numeri oggi, signor Francesco, è vero, Don Pietro, ma invece queste mani che vedete all'opera sono quelle delle maestre infioratrici. Questo è uno dei quadri che sarà, diciamo, più o meno a metà di Via Livia, mi spiegavano, e proprio rappresenta la Costituzione. Ricordiamo, sono gli 80 anni della Costituzione della Repubblica Italiana, il tema di quest'anno. Che perché questo tema? Perché, Don Pietro?
4: Sì, la città ha unito un po' la proposta della comunità cristiana, la frase di Papa Leone, e naturalmente la società civile ha detto che la Costituzione italiana è proprio nata da questo. La Costituzione italiana è un Vangelo per la nazione.
3: È bellissimo, su queste belle parole, su queste immagini della Costituzione vi saluto, ci vediamo fra poco per scoprire qualche altro segreto.
0: Grazie, grazie Melania, grazie Don Pietro, grazie Francesco, grazie a tutti i maestri e per le meravigliose immagini che ci arrivano da Genzano. Don Rocco, abbiamo pochissimo tempo, allora abbiamo fatto un viaggio questa mattina nei miracoli eucaristici, siamo partiti dalla ricorrenza di ieri, la celebrazione della festa del Corpus Domini. Allora ti lascio a te questo minuto e mezzo per trarre un po' le conclusioni di tutta questa mattinata che abbiamo vissuto insieme.
1: Quali possono essere le conclusioni? Che quello che abbiamo descritto è l'eccezionalità che secondo me aiuta a leggere l'ordinarietà. E l'ordinarietà è di noi credenti che celebriamo, che ci ritroviamo intorno all'altare per la celebrazione eucaristica. Il Papa, tutti i papi sottolineano sempre, dicono quello è il cuore. In particolare Leone XIV diceva questo... Ci sfama la vita, ci sfama della vita di Dio. Ed effettivamente se io penso che da quando mi alzerò tornerò a celebrare oggi pomeriggio in parrocchia, sarò di nuovo all'altare, imporrò di nuovo le mani, chiederò di nuovo il corpo e il sangue, poi mangerò di nuovo, mi chiederò che se quella vita che io vedo nei secoli continua a essere sempre lì, Lui, sempre Lui, nel momento in cui io... farò la comunione a Lui, vedrò la mia vita che invecchia, la mia vita debole, ogni tanto forte, ogni tanto in salute, ogni tanto no, che fa la comunione con Lui. Sentirò che la mia vita si sta sfamando della sua vita.
2: E noi siamo contenti perché poi quando oggi pomeriggio celebrerai messa ci sembrerà un po' di essere stati noi nella parte prima. Noi ti ringraziamo te, ringraziamo Melania, abbiamo ancora il tempo.
1: Grazie.
2: Di un saluto, Melania.
3: Grazie, grazie. Allora sì, per un breve saluto conclusivo vi diamo appuntamento, se volete godere anche voi di questa meraviglia, per il prossimo fine settimana qui all'Infiorata di Genzano. Ringrazio Ivano, che è un tecnico dell'Infiorata. Buongiorno Ivano.
6: Ciao, buongiorno a tutti, un saluto a tutti e vi aspettiamo la settimana prossima per l'Infiorata.
3: Per l'Infiorata da venerdì, ma soprattutto un saluto anche dal signor Nando, prima Infiorata 1959. Nando, che emozione prova quest'anno?
7: Un'emozione normale, perché ormai sono arrivato a conclusione, quindi spero solo di fare un ottimo lavoro quest'anno.
3: E tanti altri ancora qua, nessuno vuole che se ne vada, vero Don Pietro? Assolutamente, appuntamento per tante altre infiorate con il signor Nando e con tutta la squadra dell'Infiorata di Genzano. Arrivederci!
2: Ciao Melania, grazie, ringrazio i tuoi ospiti, tutti quanti a Genzano, ancora grazie, adoro come la
1: tazza. Grazie a voi.
2: Grazie.
8: Buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi. Allora, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico, anche oggi tante novità dal mondo della medicina. Iniziamo parlando del corpo della donna dopo i 50 anni. Cambia, cambiano tante cose, soprattutto deve cambiare l'alimentazione per evitare tante patologie. Ed ancora parleremo di reflusso. Pensate, un italiano su quattro soffre di questo disturbo. E oggi vi diremo come, curare in maniera definitiva. Ed ancora parleremo di artrosi, artrosi alla mano, in particolare di rizoartrosi, quali sono le ultimissime terapie, e soprattutto vi faremo vedere gli esercizi di fisioterapia e anche degli esercizi che potete fare voi a casa in piena autonomia. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pale di foca, pale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Pale di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
10: Psst, psst. Ultima. Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
12: Ripensi a quello che è successo?

0: fatto delle cose orribili.
1: Ho messo una bomba in chiesa.
2: Una bomba?
3: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
4: E le dico che il nostro amore è davvero...
3: Una bomba! Come? Una bomba!
5: Io vado, papà. Stammi bene.
3: Ma cosa fa?
2: No, ma io non posso lasciarlo da solo.
6: Finale di stagione per la serie Canonico, questa sera in prima serata.
7: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda.

0: rimasta. E questa è la fame d'amore.
1: Madre Teresa, un amore senza eguali. Domani in seconda serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi parliamo dell'alimentazione dopo i 50 anni. Ebbene, dopo 50 anni l'alimentazione deve cambiare, perché è una vera e propria partita di biochimica. Lo vediamo, il metabolismo che rallenta, questi ormoni che cambiano, anche i tessuti, beh, hanno bisogno di altre strategie per diventare più tonici, e sicuramente l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Che cosa dobbiamo cambiare anche nel nostro stile di vita? Ci dirà tutto la professoressa Maria Cristina Mele. Benvenuta, professoressa.
1: Grazie,
0: io ricordo
1: grazie.
0: Che è direttore dell'unità operativa complessa di nutrizione clinica al Policlinico Universitario Policlinico Gemelli di Roma. Allora ho parlato di una partita di biochimica, davvero, insomma, dobbiamo fare attenzione, perché poi improvvisamente arrivano tutti questi cambiamenti. E quali sono allora questi cambiamenti che il corpo di una donna dopo i 50 anni deve affrontare?
1: Allora, prima di tutto una premessa: la menopausa non è una malattia.
0: Esatto.
1: Questa è la prima cosa, perché sennò diventa un dramma
0: sì.
1: per noi, no?
0: Vero,
1: entrare
0: vero.
1: In menopausa. Un terzo della nostra vita verrà passata in questa condizione, quindi ci dobbiamo preparare bene. Che cosa può cambiare? Cadono gli estrogeni, lei l'ha già detto, e si cambiano tante cose da un punto di vista metabolico. Allora dobbiamo cercare di non ingrassare. Ingrassare significa aumentare in termini di grasso, soprattutto addominale. Perché? Perché cambia appunto l'asset metabolico del corpo, cambia in maniera quasi impercettibile. Come ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo perché il vestito dell'anno precedente ci va un po' stretto a livello della circonferenza vita. Questo è un segnale, uno dei segnali che possiamo percepire. L'altra cosa che dobbiamo tenere ben sotto controllo è mantenere attivi i muscoli. Perché? Perché contemporaneamente, parliamo di menopausa, ma stiamo entrando in una fase di concreto invecchiamento corporeo, quindi la perdita di massa muscolare fa parte di questa trasformazione e noi la dobbiamo contrastare.
0: La dobbiamo contrastare. Assolutamente. E ci sono, insomma, delle strategie, adesso ci dirà la professoressa esattamente come intervenire, perché l'aspettativa di vita è cresciuta e noi parliamo molto spesso di longevità in maniera forse errata. Noi pensiamo di aggiungere anni alla vita e invece dobbiamo aggiungere qualità alla vita che stiamo vivendo. E allora a questo punto qual è lo stile di vita corretto? Quali sono i cambiamenti che noi dobbiamo apportare in questa fase lunga, come diceva lei,
1: molto
0: della nostra
1: lunga.
0: Vita?
1: Allora, fondamentalmente dobbiamo mantenerci attive.
0: Okay.
1: Attive significa fare attività fisica, mangiare in maniera regolare, significa avere delle relazioni familiari, costruire un ambiente che ci tenga costantemente attivi. Perché? Perché uno dei meccanismi che spesso è sottovalutato in menopausa comprende le oscillazioni del tono dell'umore. Quindi noi ci sentiamo a volte più depresse e allora dobbiamo allargare invece le nostre reti relazionali, perché tutto questo ci aiuta tantissimo a mantenerci attive da un punto di vista cerebrale, cioè allenare i muscoli ma allenare anche le nostre reti neurali, cioè il nostro cervello. Questi sono i punti importanti e l'alimentazione aiuta tutti questi aspetti.
0: E oggi, adesso andiamo nel concreto, no, professoressa, perché diamo delle indicazioni, proprio perché magari le nostre amiche ci stanno seguendo da casa, magari finiscono di vedere il mio medico e vanno a fare la spesa, e per cui hanno necessità di capire che cosa mettere nel carrello della spesa, quali sono gli alimenti più funzionali. Si parla molto di alimenti funzionali che fanno bene al nostro corpo. Quali sono?
1: Allora, c'è una bella, come dire, carrellata sul nostro tavolo, no? Ci sono tutto quello che noi dobbiamo andare a cercare in maniera equilibrata nel carrello della spesa. Ora, in primis, lo diciamo sempre, lo diciamo in tutte le età della vita, ma soprattutto in questa fase dobbiamo scegliere i prodotti dell'orto giusti, quindi ortaggi, verdura a foglia, sempre stagionali, per cui l'estate non è uguale all'inverno, ovviamente. Ecco, quindi riempire il carrello prima di tutto di questi prodotti. Perché? Perché sono determinanti, perché contengono tanti antiossidanti, tanti principi attivi che aiutano a mantenerci giovani.

0: e sane. Poi, sempre parlando di fibre, i legumi, i cereali, cioè tutto quello che fa parte di questa area vegetale che deve prevalere sempre nella nostra alimentazione. L'abbiamo detto tante volte, in altre età della vita. E poi ci sono le aree che invece riguardano le proteine, perché dobbiamo lavorare con i muscoli. Quindi i muscoli si nutrono prevalentemente con un apporto adeguato di proteine, soprattutto quando questo muscolo comincia a funzionare un po' meno bene in menopausa. Quindi usiamo...
1: Per cui c'è necessità di mangiare uova e carne?
0: C'è necessità di mangiare in parte proteine vegetali, quindi tutti quelli che sono i legumi, quindi l'Italia è abbonda di queste meravigliose primizie, quindi dai legumi secchi, possiamo prenderli già in scatola se non abbiamo il tempo di cucinarli, perché sì, quello certo. È un tempo che a volte ci manca. E poi ci sono le proteine che invece derivano dagli animali e allora qui ci sono le fonti direttamente, carni bianche, carni rosse e poi naturalmente i prodotti lattiero-caseari che sono ben rappresentati su questo tavolo. E poi le uova.
1: Ecco, qui io volevo arrivare proprio sulle uova e sulla carne. Le uova devono essere mangiate, ma che tipo di uova deve essere scelto? Perché abbiamo letto anche nel cartello, c'è un tipo di uovo che deve essere scelto rispetto ad un altro, no?
0: Diciamo che le uova dovrebbero provenire da galline felici, cioè galline che possono avere accesso all'aria aperta e quindi possano in qualche modo essere nutrite non solo con i mangimi, con i cereali, ma anche con altri prodotti che un tempo facevano parte delle aie delle nostre nonne, perché le uova rappresentano un apporto di nutrienti spettacolari per il nostro mantenimento. Pensiamo che il pulcino nasce mangiando il contenuto dell'uovo, senza essere nutrito dall'esterno. Quindi le proteine e i nutrienti contenuti nell'uovo sono straordinariamente efficaci per mantenerci bene.
1: Però c'è un però, no, professoressa? Quante volte a settimana parliamo molto, dobbiamo sicuramente mangiare le uova, dobbiamo mangiare la carne, però la frequenza è anche importante, perché ci sono persone che lo mangiano l'uovo tutti i giorni, come mangiano tutti i giorni la carne anche. Ecco. Allora, la frequenza quale dovrebbe essere?
0: La frequenza deve essere prima di tutto limitata, perché... Ma prima di frequenza parliamo di che tipo di carne.
1: Certo, come per le uova, no? Come abbiamo capito, devono essere biologiche, allevamento a terra.
0: Esatto, allevamento a terra. Quindi la carne dovrebbe essere prevalentemente scelta tra quegli allevamenti non intensivi che prevedono un pascolo per gli animali. Quindi ne possiamo mangiare poca, una, due volte a settimana, mi riferisco alla carne rossa, però di grande qualità. Grande qualità nella scelta di questo tipo di alimento, che non va demonizzato, va solo scelto bene e consumato con grande attenzione, con grande parsimonia, perché facciamo bene a noi stessi e all'ambiente.
1: E quello, allora non possiamo non parlare anche del nostro microbiota, no, professoressa, la salute intestinale, anche perché il nostro intestino cambia. Dopo i 50 anni vediamo, come dire, un po' in sofferenza, tanti sono i disturbi intestinali e il microbiota ha bisogno magari di essere nutrito, c'è molta ricerca proprio sul microbiota e su questo asse, no? Che sappiamo esserci tra mente e il nostro microbiota. Come lo dobbiamo nutrire, professoressa?
0: Così come cambiamo noi nel processo di invecchiamento, ahimè, cambiano anche le relazioni tra i miliardi di batteri che compongono il microbiota intestinale. Lo dobbiamo nutrire guardando sempre quel tavolo e prediligendo le fibre. Le fibre sono...
1: Stiamo parlando di verdura,
0: di frutta, di ortaggi, di legumi, stiamo parlando di cereali integrali, di tanti tipi di cereali che devono essere parte integrante della nostra tavola, riducendo le fonti di proteine animali, come abbiamo detto, proprio perché l'equilibrio del microbiota dipende da quanto sia buono il pascolo che noi forniamo a questi batteri, che vivono in completa simbiosi con noi e ci restituiscono ogni giorno benessere, ci restituiscono nutrienti perché producono per noi delle cose che noi non siamo in grado di produrre a sufficienza. Quindi nutrirci per nutrire bene il nostro microbiota intestinale.
1: Non possiamo non parlare del prosciutto cotto, professoressa. Ha fatto tanto acclamore questa notizia. Il prosciutto cotto è messo all'Organizzazione Mondiale della Sanità tra i cibi potenzialmente cancerogeni. È una notizia vecchia, si sapeva, insomma, sono più di 10 anni che si sa che bisogna consumarlo con cautela. Non me ne vogliano le industrie, perché noi siamo, insomma, voglio dire, l'industria alimentare anche italiana vive anche di questo e noi lo dobbiamo assolutamente supportare, però bisogna fare un'attenzione particolare proprio sui cibi processati, ultra processati.

0: utilizzati. Perché vanno consumati con attenzione? Non me ne voglio il prosciutto cotto, perché magari una volta ogni tanto va anche consumato.
1: Assolutamente, no? L'importante è non mangiarne tutti i giorni, esatto, in quantità abbondante.
0: È quello,
1: no?
0: Il problema,
1: questo è il problema.
0: Il panino prosciutto cotto è...
1: Esatto, è molto appetibile, molto facile anche da preparare. Ecco, gli ultraprocessati, di cui fa parte anche il prosciutto cotto, sono quegli alimenti che, pur provenendo dalla natura, sia da fonti animali sia da fonti vegetali, sono talmente trasformati attraverso addizionamento, processi industriali, stabilizzanti, conservanti, coloranti, tutto quello che serve per mantenerli integri per un lungo periodo di tempo. Questi ultraprocessati sono stati di pomodoro oppure al latte pastorizzato, perché in questi due casi noi stiamo semplicemente preservando attraverso processi termici dei prodotti meravigliosi della nostra, certo, della nostra produzione, certo, agricola.
0: Certo. La cosa bella è da chiarire che tante volte le persone di una certa età proprio cenano, noi stiamo dando dei consigli a persone che hanno più di 50 anni e non me ne vogliano, però ad una certa età la sera magari si accontentano di cenare il panino famoso con il prosciutto cotto, oppure si accontentano davvero di cose anche molto veloci e magari super processate. Questo sì. Allora rispondiamo anche a qualche domanda, professoressa. Certo. Maria le scrive dalla provincia di Pistoia e le chiede: dopo i 50 anni tutte le donne dovrebbero assumere regolarmente la vitamina D?
1: Tutte le donne dovrebbero, sì, assumere regolarmente la vitamina D in tutte le fasi della propria vita, qualora si
0: non
1: rilevi,
0: solo dopo la menopausa,
1: non solo dopo la menopausa, qualora si rilevi una carenza. E oggi è molto semplice accedere a un dosaggio plasmatico di vitamina D, perché la carenza non riguarda solo la menopausa, può riguardare tutte le fasi della donna, della crescita, della gravidanza, dell'adolescenza, e in tutti quei casi la vitamina D va assolutamente supplementata.
0: Supplementata con l'integrazione, ovviamente, sentito il parere del medico, questo lo vogliamo sempre sottolineare, anche perché come deve essere assunta la vitamina D?
1: Vitamina D purtroppo ha bisogno di un processo endogeno biochimico di trasformazione complesso all'interno del corpo, quindi non ci sono, a differenza di altre vitamine, delle fonti, sì, il pesce azzurro, ci sono delle possibilità, ma non riescono completamente a soddisfare i nostri fabbisogni su quelli che sono i livelli consigliati per mantenere tutte le funzioni che la vitamina D ci assicura, quindi l'osso, il sistema immunitario, quindi il muscolo, ecco, la protezione di tutti questi sistemi, per cui, ahimè, bisogna rivolgersi al proprio curante per essere aiutati nella supplementazione, per scegliere il supplemento giusto.
0: Giusto, perché ognuno di noi è diverso dall'altro, per cui ognuno di noi ha delle esigenze diverse.
1: Assolutamente.
0: Grazie, grazie davvero professoressa Mele, grazie per questi consigli. Adesso
1: grazie,
0: seguitemi. Io do subito il benvenuto al professor Ludovico Docimo. Benvenuto, bentornato.
2: Grazie.
0: Caro professore, io ricordo che il professore è ordinario di chirurgia generale, presidente della Scuola di Medicina all'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli e presidente della Società Italiana di Chirurgia, perché oggi parliamo di un argomento che devo dire, lo vediamo già anche dalle reclame che fanno in televisione, parliamo di reflusso gastroesofageo, un italiano su quattro soffre e magari c'è tanto fai da te dietro la cura di questo disturbo che non ci fa dormire la notte, che ovviamente ci dà davvero, come dire, una qualità di vita molto, molto pesante, molto bassa. Allora, vogliamo capire per quale motivo bruciore di stomaco, pesantezza, perché tutto questo avviene? Sono tanti gli italiani che soffrono di questo disturbo.
2: Sì, dice bene, è una malattia molto frequente, molto più di quanto non immaginiamo. Di fatto spesso i pazienti riferiscono disturbi vaghi e non immaginano di avere appunto un reflusso. Questo nasce dal fatto che il corpo umano, come dico sempre, è perfetto. È perfetto, per cui in realtà l'esofago è soltanto un tubo che serve a portare il mangiare misto con la saliva nello stomaco, perché la digestione avviene all'interno dello stomaco.
0: Possiamo far vedere, abbiamo questo
2: nel momento in cui il mangiare va nello stomaco, l'acidità prodotta dalle pareti dello stomaco aiuta a digerire i cibi. Ma mentre le pareti dello stomaco sono abituate, sono fatte in modo tale da sopportare questa acidità, che ci consente ad esempio di digerire, immagini la trippa, no? La trippa sono interiore, certo, che si digeriscono nello stomaco, però la trippa, che è fatta di intestino, viene digerita, ma le pareti dello stomaco non vengono autodigerite perché sono robuste, sopportano tutto questo. Ora, che succede? Che per evitare la risalita di questa

0: acidità lungo l'esofago, c'è una valvola. Questa valvola fa in modo che appunto le pareti dell'esofago, che invece sono molto delicate, non sopporterebbero questa acidità e verrebbero ad irritarsi. È un po'
1: una bottiglia.
0: Ecco, questa bottiglia ci serve a comprenderlo meglio. Se immaginiamo che questa parte superiore è l'esofago e questa parte inferiore è lo stomaco, dobbiamo immaginare che questa valvola, in questa sede, consentirebbe in una posizione orizzontale di non far risalire l'acidità all'interno dell'esofago. Però capisce bene, vede che se questa valvola non c'è, come in questa bottiglia, di fronte alla posizione orizzontale c'è una risalita. E quanto peggiore la risalita, tanto maggiore la risalita, tanto più si percepisce in bocca questa acidità, ma in realtà, soprattutto quando si è a letto e si dorme, c'è il rischio che questa acidità possa entrare nelle vie respiratorie.
1: Oggi daremo delle indicazioni su cosa fare per tentare di spegnere questo fuoco, questo bruciore, questa acidità. Ci sono anche altri sintomi che identificano il reflusso, vero?
0: Il più frequente, al di là di questo bruciore, che noi, questa acidità, percepiamo, questa sensazione acida che abbiamo in bocca, di fatto c'è un dolore toracico. Infatti spesso i pazienti si recano in ospedale perché temono di aver avuto un infarto. Infatti questa valvola, che è vicino al cuore, si chiama proprio cardias, proprio perché i rapporti anatomici sono vicini. Quindi innanzitutto questo dolore toracico che spesso agita il paziente, ma il più frequente disturbo è l'abbassamento della voce. Infatti spesso i pazienti si recano dall'otorino preoccupati del motivo per cui c'è un abbassamento della voce, ma in realtà poi si scopre che non c'è una patologia legata alle corde vocali, ma la patologia è legata al reflusso che, raggiungendo questa acidità le corde vocali, di fatto le irritano e fanno abbassare la voce. E quindi c'è tosse, c'è disturbo, c'è una sensazione di buco, e qualche volta nei casi più gravi, addirittura paradossalmente, uno dovrebbe immaginare che la via è più semplice, più facile, e invece c'è difficoltà al passaggio dei cibi perché piano piano risale l'esofago verso l'alto e anche lo stomaco.
1: Si può parlare di sintomi anche atipici. Ci sono dei sintomi atipici, no, professore?
0: Certo, ci sono.
1: E questi sono la tosse. E anche alcune persone lamentano anche la mancanza di deglutizione, cioè non riescono più a deglutire.
0: Sì, proprio per questo motivo, perché si irrita questo acido, irrita le corde vocali, irrita le vie aeree superiori, irrita la glottide, e quindi inizialmente il paziente non immaginerebbe mai che invece il problema è più
1: nasca
0: in basso,
1: dallo stomaco,
0: è legato da questa valvola che non funziona.
1: E parliamo di diagnosi, no? È importante fare una diagnosi corretta per poi approcciare una terapia alquanto corretta, perché io ho detto all'inizio che c'è molto fai da te.
0: Sì.
1: Sono tante le persone, anche perché noi siamo bombardati dalle pubblicità in televisione, sulle riviste, che tutto parlano per far passare questa acidità di stomaco. Come si fa una corretta diagnosi?
0: Ci sono indagini di vario livello. Le indagini più semplici sarebbe una banale radiografia. Perché ingerendo un mezzo di contrasto liquido si vedrebbe come in posizione poi dopo orizzontale si ha una risalita di questo mezzo di contrasto nell'esofago, laddove questo non si dovrebbe verificare. Questa è l'indagine di primo livello. Segue poi un'indagine di secondo livello, che è appunto la gastroscopia, perché con la gastroscopia di fatto si vede che questa valvola non funziona, si vedono le pareti dell'esofago infiammate perché sono arrossate, è legato al fatto appunto che questa acidità risale nell'esofago e lo irrita, per poi andare alla pH-metria, alla manometria, che sono dei piccolissimi sondini che ci consentono di vedere la pressione della valvola, quindi capire se questa valvola funziona poco o non funziona per niente, e anche si può valutare con questo stesso sondino, un sondino simile, la pH-metria, cioè qual è il livello di acidità lungo l'esofago. Spesso i pazienti sono impressionati da questi esami.
1: Certo. Ma è sempre necessaria la gastroscopia, professore? Cioè, nel senso che quando una persona in maniera ricorrente, soprattutto nei cambi di stagione, no, avviene questo, si soffre maggiormente di reflusso, è sempre necessario indagare in maniera approfondita, fare questo esame che penso sia di secondo livello.
0: Sì, la gastroscopia è necessaria perché ci dice quanto è irritato l'esofago.
1: Okay.
0: E alle volte questa irritazione può anche evolvere verso malattie molto più gravi e quindi anche bioptizzarle. Però bisogna considerare che oggi uno strumento per endoscopia che potrebbe essere addirittura utilizzato uno strumento pediatrico, perché a noi non interessa fare una cura, a noi interessa fare la diagnosi, può avere delle dimensioni molto piccole, da 5 a 8 mm, e anche questi sondini di pH manometria sono grandi quanto un vermicello di pasta che però, noi ingeriamo regolarmente. E quindi c'è molta agitazione, però in realtà vengono sopportati benissimo. Questi esami ci danno la misura dell'entità del problema per scegliere poi la cura.
1: E cioè, questo, infatti, una diagnosi corretta dà anche una terapia corretta. Qual è la terapia migliore per far passare questo disturbo che ci tormenta soprattutto in questo periodo dell'anno? Vi diremo tutto subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Lopi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Lopi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Lopi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
6: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
7: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
8: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
9: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo. Cosa fa tuo padre?
8: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
7: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
8: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
0: Se non avessi l'amore, venerdì in prima serata.
10: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
11: Ripensi a quello che è successo?
12: Ho fatto 3 cose orribili.
13: Ho messo una bomba in chiesa.
10: Una bomba?
14: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
15: E le dico che il nostro amore è davvero...
14: Una bomba! Come? Una bomba!
16: Io vado, pa. Stammi bene.
14: Ma cosa fa?
10: No, io non posso lasciarlo da solo.
0: Finale di stagione per la serie Canonico. Questa sera in prima serata.
17: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia...

0: professor Ludovico Docimo. Stiamo parlando di reflusso, beh, questo disturbo che compromette molto la qualità della nostra vita. Abbiamo capito quali sono i sintomi, ci sono tipici e atipici. Adesso, allora, una volta fatto la diagnosi, vogliamo capire qual è la prima indicazione terapeutica, insomma, che cosa dobbiamo fare?
1: Si parte da indicazioni molto semplici. Innanzitutto, perdere peso. Perdere peso se è necessario, perché questo disturbo affligge anche le persone magre. Però se si tratta di persone sovrappeso, dimagrire consente di ridurre la pressione addominale che spingerebbe sullo stomaco e quindi faciliterebbe il reflusso. Quindi se si è sovrappeso, dimagrire. Altra banalissima cosa da fare è non andare a letto la sera dopo mangiato. Cioè occorre camminare un po', sicuramente stare seduti, almeno alle volte consigliamo ai pazienti che hanno questo disturbo di comprare un cane, così sono costretti a portarlo a spasso, certo, la sera, perché camminare dopo mangiato consente, facilita lo svuotamento gastrico, quindi se lo stomaco è vuoto il reflusso si riduce. E poi evitare i cibi più pesanti.
0: E ci sono alcuni, l'alimentazione
1: alcolici,
0: anche deve cambiare. Magari in questi periodi in cui noi sentiamo un po' il disturbo acuirsi oppure no, cioè ci sono alcuni alimenti che irritano maggiormente, vero?
1: Sì, sì, non c'è dubbio. Innanzitutto gli agrumi, perché appunto irritanti, sono acidi, tendono a risalire. Poi cioccolato, caffè, pomodoro, patate, formaggi grassi, burro e soprattutto, ripeto, oltre ai piccanti eviterei vino e alcolici, soprattutto i superalcolici. La sera di solito dopo un pasto abbondante si prende il superalcolico, quindi si aggiunge al pasto abbondante che riempie lo stomaco anche queste sostanze che rilasciano ulteriormente la valvola e quindi funzionando di meno si favorisce la risalita del mangiare, perché poi i pazienti spesso riferiscono anche questa sensazione del cibo che risale in bocca, soprattutto quando si va a dormire dopo mangiato con un pasto pesante, ma anche questa acidità.
0: Acidità. Allora, sicuramente abbiamo capito che bisogna subito intervenire con lo stile di vita, per cui la camminata dopo pranzo e dopo cena, a maggior ragione, poi evitare di mangiare alcuni cibi, questo è il primo passo, però poi questo magari a volte non basta. E allora ci sono dei farmaci, quali sono questi farmaci che ci possono aiutare?
1: Sì, ovviamente i farmaci non solo aiutano, ma sono delle scorciatoie. Il paziente continua ad andare a letto dopo mangiato, continua a non camminare dopo mangiato e quindi la scorciatoia farmaco diventa frequente. In effetti però questi farmaci non riparano la valvola, cioè non esiste un farmaco che riprendere la funzione della valvola. Questi farmaci fanno in modo che il disturbo si riduca. Ad esempio gli antiacidi, gli inibitori di pompa, che riducendo l'acidità gastrica, il reflusso c'è sempre, però non è acido. Oppure, che so, farmaci che aiutano lo svuotamento gastrico, oppure ancora farmaci che proteggono, sono quelle sostanze, che quelle specie di sciroppo, quelle sostanze gelatinose in quei blister che a tutte le ore si possono assumere e quindi proteggono la parete dell'esofago, per modo che il reflusso c'è sempre, però è meno fastidioso ed è meno irritante. Farmaci che però, insomma,
0: per un tempo, anche perché noi ne consumiamo anche troppo, insomma, noi siamo stati anche attenzionati, insomma, l'AIFA ha detto fate attenzione, ne consumate anche troppi, perché come un po' gli antibiotici, noi tutti a casa magari abbiamo questi antiacidi a portata di mano. Allora a questo punto come possiamo, come dire, lenire questi disturbi? Abbiamo capito questi farmaci, ma come possiamo anche curare questo disturbo? Quando invece, se c'è la possibilità anche di un intervento chirurgico?
1: Sì, spesso i pazienti sono preoccupati dell'intervento chirurgico, anche perché in passato l'intervento per questi tipi di patologia richiedeva delle grandi incisioni. Oggi l'intervento chirurgico si fa con delle tecniche mini-invasive, cioè con i cosiddetti buchini. Può essere laparoscopica, può essere robotica, ma nella realtà, proprio perché ci possono essere tante complicanze legate all'assunzione di questi farmaci,
0: esatto, sì,
1: complicanze
0: infatti
1: anche importanti, di fatto l'intervento chirurgico risolve il problema. Dico sempre alle persone che hanno questo fastidio che purtroppo la camera d'aria ha un buchino e perde, quindi Noi possiamo sicuramente gonfiarla periodicamente, però poi ci lamentiamo perché diventa sempre più frequente, poi alla fine la gonfiamo, ma il problema non lo risolviamo perché il buco c'è. Mentre invece l'intervento chirurgico ripara il problema. L'intervento chirurgico con i buchini, un po' come avviene per la colicistectomia, con una degenza molto breve di 2 o 3 giorni, si riesce a, tanto per cominciare, a riposizionare lo stomaco in sede, perché spesso, come si vede nella grafica, si abbina al reflusso la cosiddetta ernia iatale, cioè l'esofago per passare attraverso il diaframma, noi abbiamo che il diaframma ha una specie di buco, una breccia, che consente proprio il passaggio dell'esofago. Se questa breccia diventa più larga, più grande, è inevitabile che lo stomaco risalga verso l'alto. Risalendo lo stomaco verso l'alto, peggiora notevolmente il fastidio, mentre invece l'intervento chirurgico riporta lo stomaco all'interno della cavità addominale. Si può, come si vede nella grafica, si può richiudere con dei punti il buco di passaggio, quest'ernia, per fare in modo che non risalga più lo stomaco verso l'alto, e si abbinano degli interventi, perché non c'è una valvola, non esiste una valvola artificiale, e quindi senza corpi estranei, facendo delle suture, utilizzando la parete dello stomaco, è possibile ripristinare un meccanismo a valvola.
0: Ci sono diverse tecniche?
1: Sì, ci sono diverse tecniche che il chirurgo sceglie in funzione del tipo di disturbo. Cioè se circondare completamente lo stomaco, cioè l'esofago con la parete dello stomaco, creando una valvola un po' più stretta, oppure ponendola anteriormente o posteriormente, creando una valvola un po' più grande.
0: Questa... Il recupero è abbastanza breve?
1: Il recupero è immediato. Okay. Cioè dopo 3 giorni il paziente va a casa e riprende una vita assolutamente normale. Di fatto ha dei
0: subito
1: limiti.
0: Subito dei benefici, insomma. Senti.
1: Benefici enormi, perché sospende le cure, tanto certo. Per cominciare. Il disturbo scompare. La vita riprende con facilità, no. e anche l'alimentazione di fatto torna normale, perché il paziente dopo un breve periodo in cui ha una dieta un po' più leggera, un po' più liquida, di fatto riprende una vita assolutamente normale, abbandonando per sempre i farmaci
0: che non è una cosa da poco.
1: Ed avendo di nuovo la sua valvola.
0: Grazie davvero, professor Docimo. Grazie. Adesso seguitemi, perché parliamo di un altro argomento. Io saluto e ringrazio la dottoressa Sabrina Centaro, terapista della mano e dell'arto superiore, fondatrice del Centro della Mano di Roma e docente universitaria. E anche io saluto la paziente, la signora Nailia. Benvenute a tutte e due, perché adesso parliamo di un altro argomento. Che sta a cuore ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa. Parliamo di artrosi della mano, in particolare noi parleremo di, e lei ci farà vedere, degli esercizi che anche in questo caso aiutano il paziente, perché l'artrosi della mano, in particolare del pollice della mano, è una condizione molto diffusa che dà tanto dolore. Esattamente che cos'è la rizzoartrosi, dottoressa?
2: Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, la rizzartrosi è un'artrosi che si sviluppa proprio alla base del pollice con l'articolazione del trapezio, quindi è l'articolazione trapezio metacarpale, ed è l'articolazione che chiaramente viene utilizzata in assoluto di più, perché noi muoviamo il pollice e quindi abbiamo chiaramente tutte le funzioni proprio perché esiste questo movimento del pollice.
0: E per cui al termine del pollice, qual è la zona?
2: Sì, è proprio questa zona qua. In questa zona qui, dove c'è questa articolazione trapezio metacarpale, dove ci sono tante ossicine che sono, come possiamo vedere dalle lastre, ci sono tante ossicine del carpo, e il trapezio è quello che si va a muovere insieme al metacarpo, e dà queste problematiche quando nella parte che vediamo della rizzartrosi comincia a esserci un problema di cartilagine e comincia chiaramente ad avere meno spessore, quindi comincia a stridere tra il trapezio e il metacarpo.
0: E non riusciamo più a fare, come dire, svitare,
2: e non, no, svitare comincia un il dolore, barattolo. Che il dolore di solito quando si vede il paziente e si valuta il paziente, ovviamente già dalla conformazione chi è specializzato riesce a capire qual è la problematica, e poi si va a sentire sentire proprio all'interno, e di solito fa male in questa parte, e poi si fanno anche dei movimenti rotatori che a seconda di, se si possono fare a seconda della gravità della
0: infatti la prima valutazione, quando appunto un paziente che lamenta questo dolore viene nel suo ambulatorio, quali sono, come fa la valutazione? Spingendo,
2: allora, intanto,
0: abbiamo
2: intanto
0: visto?
2: Sì, intanto sì, la valutazione è la cosa più importante,
0: certo,
2: ovviamente, anche se è abbastanza manifesta vedendola, però ci sono dei casi che non, il dolore e la malformazione non corrispondono, nel senso magari c'è una malformazione minore ma c'è tanto dolore, perché proprio il metacarpo si va a mettere proprio a stridere con una sorta, con la punta della, della sua,
0: per
2: del
0: cui
2: suo condilo,
0: schiacciando in quel punto il paziente
2: schiacciando
0: la
2: in questo punto dà dolore, in più rotando si sente anche in alcuni casi quando è molto severa, medio severa, degli scricchioli proprio, degli scrosci, e il paziente quando è diciamo in uno stato avanzato non riesce proprio a sopportarlo questo dolore, quindi uno
0: e non dobbiamo aiutare queste persone, no, dottoressa, le dobbiamo aiutare. Allora noi siamo entrati anche con le nostre telecamere all'interno del suo ambulatorio per vedere, perché ci sono tanti strumenti, no, per cercare di curare in qualche modo, fare degli esercizi per togliere il dolore. Noi siamo entrati e io prego la regia di mandarci esattamente la prima tecnica per curare, adesso vediamo, e come si fa? Insomma, quando...
2: Allora, intanto c'è diciamo, una preparazione manuale, quindi si va a scaricare ovviamente tutta la parte dell'eminenza tenar, si chiama.
0: Ecco, stiamo vedendo la mano.
2: La paraffino, che diciamo di base la paraffinoterapia per chi negli ambulatori della mano, specializzati sulla mano, è l'elemento fondamentale, perché la paraffina è calda, è una paraffina chiaramente che va a dare al paziente un rilassamento dei tessuti, agisce anche sul discorso del dolore, dell'infiammazione e del rilassamento, proprio perché il calore è fondamentale per queste patologie artrosiche di qualsiasi entità, che sia la rigioartrosi o che sia un'artrosi diffusa. E per noi è l'elemento chiave, diciamo, proprio perché il paziente poi la sensazione è molto piacevole,
0: immagino,
2: ma è anche molto costruttivo per noi, perché riesce poi ad avere una mobilità migliore
0: e fare anche degli esercizi,
2: in maniera.
0: Io allora, prima di far vedere anche degli esercizi efficaci, io le farei rispondere, Stefania le scrive da Nuoro, le chiede fare degli esercizi stringendo con la mano una pallina da tennis aiuta contro l'artrosi? Pallina da tennis bocciata.
2: No, allora bocciata totalmente, anzi colgo l'occasione per specificare che la pallina da tennis, sia per questa patologia che per tutte le patologie della mano, non è assolutamente indicata, perché va a fare un movimento che non è opportuno per tutti i tendini.
0: E quelle palline antistress?
2: Assolutamente no.
0: Peggio.
2: Assolutamente no, perché devono essere fatti dei movimenti opportuni e tutti congrui e tutti chiaramente uguali, e quindi ci sono proprio delle tecniche.
0: E allora facciamo
2: specifiche.
0: Vedere questi esercizi.
2: Esatto.
0: No,
2: per quanto riguarda il discorso della mano... Ho portato giusto tre esercizi, chiaramente ce ne sono molti di più,
0: immagino,
2: è ovvio, però si utilizza la plastilina che al posto diciamo della fantomatica pallina, che si fa stringere in questo caso, proprio perché bisogna, la cosa importante è che bisogna stabilizzare il pollice, quella è la cosa fondamentale, quindi per stabilizzare il pollice, per aiutare il pollice ad affrontare questo dolore, questa chiaramente mancanza di funzione, perché l'altra cosa importante è la perdita di forza, non si riesce più a svitare i barattoli, non si riesce più a portare nulla, cadono addirittura certe volte le cose dalle mani. Quindi per stabilizzare il pollice bisogna dare degli esercizi. Certo. I muscoli più importanti per stabilizzarli sono l'abduttore lungo del pollice e il primo interosseo, che è un muscoletto che è proprio questo qua, quello che fa un po' male quando si va a spingere. E oppure anche dei pizzicotti vengono fatti con questa mano.
0: Con la mano interessata
2: insomma. Sì, dei pizzicotti che vanno a cercare di farli proprio sempre con così, magari con un po' più come un occhio, cercare di proprio
0: e questo
2: aprire
0: con l'aiuto del terapista, cioè il fisioterapista deve insegnare.
2: Poi chiaramente si spiegano tutti gli altri esercizi che si possono fare a casa.
0: Ecco, a casa c'è un esercizio che possiamo consigliare magari a chi ci sta seguendo, un esercizio
2: allora,
0: da
2: se
0: poter fare?
2: Allora, se si riesce a prendere la plastilina, sicuramente questo, oppure si può fare anche con acqua, farina e sale, e magari un po' più consistente. Poi c'è l'esercizio con l'elastico, quindi questo è un elastico diciamo professionale, si trova, però si possono usare anche gli elastici verdi, quelli da cartoleria, sì.
0: Certo.
2: E si prende magari a casa con l'altra mano, in questo caso siamo a studio, mm-hmm. e si attiva facendo il movimento dell'indice verso il pollice, questo muscoletto che, come dicevamo, è proprio fondamentale, il primo interosseo, per stabilizzare.
0: Ah, okay? Ok.
2: E poi l'altro muscolo importante, l'abduttore lungo del pollice, si fa, adesso gli faccio fare alla paziente questo esercizio, perché si

0: attiva, si inserisce proprio alla base di dove noi abbiamo il problema, si attiva proprio e si cerca di rigenerarlo, per risvegliarlo, perché va proprio un pochettino in ipotonia,
1: va stimolato.
0: Quindi la cosa importante è che l'esercizio terapeutico deve essere alla base di qualsiasi riabilitazione, e molto della riabilitazione a mano, noi abbiamo la terapia manuale che dà, diciamo, è il valore maggiore per cercare di aiutare queste pazienti.
1: Certo.
0: Poi chiaramente poi c'è un po' di terapia fisica, si possono fare anche un po' di il macchinario serve fino a un certo punto.
1: Importante fare la ginnastica.
0: Il movimento per l'artrosi è fondamentale.
1: Come
0: non deve essere eccessivo, sempre alla soglia di un dolore basso, mai un dolore eccessivo.
1: Allora rispondiamo a Katia, dalla provincia di Campobasso, le chiede in quali caso utilizzare un tutore per la mano?
0: Allora, normalmente la rizoartrosi si basa, come tutta l'artrosi, su un'infiammazione, e quindi il riposo è fondamentale, ci aiuta nel percorso terapeutico ovviamente. Quindi noi utilizziamo dei tutori statici di notte, e che sono questi tutori qui che facciamo su misura, e che possiamo chiaramente poi diciamo gestire a seconda del dolore. Ci sono pazienti che la mettono solo di notte, e poi come vediamo facciamo anche dei tutori diurni che sono molto più gestibili e possono chiaramente essere un aiuto, ma possono essere utilizzare la mano. Vediamo qui nel centro della mano, facciamo ovviamente i tutori su misura, perché poi la deformità della rizartrosi è diversa a seconda del grado, quindi ci sono anche molte deformità che i tutori convenzionali chiaramente vanno a pigiare e quindi fanno più dolore, e invece come vediamo viene proprio accarezzata la parte, viene proprio modellata e confezionata su misura, e la cosa importante è che si possono poi rimodellare, perché se ci fossero dei peggioramenti o qualsiasi cosa
1: abbiamo la possibilità di cambiarli, di rimodellarli.
0: Esatto.
1: Allora abbiamo capito che il caldo e non il freddo, questo è importante. Serve il
0: freddo,
1: caldo e non il freddo per quanto riguarda il dolore artrosico.
0: Il dolore artrosico mai freddo, assolutamente, e neanche in tante altre patologie è meglio evitarlo. Il freddo si usa solo quando c'è un trauma diretto.
1: Un trauma diretto, non per cui per l'artrosi è meglio il caldo. Grazie alla dottoressa Centaro, grazie ovviamente alla signora. Scaricatevi la nostra app Play 2000, andate alla ricerca del nostro programma Il Mio Medico, e lì vi sbizzarrite alla ricerca, insomma, di tanti consigli utili che noi ogni giorno vi diamo in maniera copiosa.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
3: Ripensi a quello che è successo?
4: Ho fatto delle cose orribili.
5: Ho messo una bomba in chiesa.
2: Una bomba?
6: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
7: E le dico che il nostro amore è davvero...
6: Una bomba!
7: Come?
6: Una bomba!
8: Io vado qua, stammi bene.
6: Ma cosa fa?
2: No, io non posso lasciarlo da solo.
9: Finale di stagione per la serie Canonica.

0: questa sera in prima serata.
1: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò.
8: Il TG parte fra 3,

0: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
1: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
2: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
3: Cosa fa tuo padre?
1: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
0: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
1: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
4: Se non avessi l'amore, venerdì in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo della lavatrice, un po' di come fare il bucato, anche come stirare nel modo migliore i panni che dobbiamo mettere inevitabilmente nella lavatrice. Ne parleremo per cercare di capire quali sono le tecniche migliori da utilizzare a casa. E lo faremo con la nostra ospite che ringraziamo come sempre, Barbara Muroni di Barbara M Channel, canale
1: Grazie
0: YouTube.
1: Grazie a voi e buongiorno
0: Ben ritrovata,
1: a tutti.
0: Ben ritrovata Grazie. Barbara. Come sempre, se avete delle domande su consigli, suggerimenti e come comportarsi, c'è Maris qui con noi.
2: Certo, c'è Barbara per rispondere alle vostre domande, ma mandatemi messaggi. Ovviamente durante la diretta noi vi esortiamo a scriverci tramite ad esempio il nostro numero WhatsApp. Il numero è il seguente: 340 880 1035, e vi ricordo che se preferite potete mandare una mail con delle foto, insomma, o più dettagliate alla mail vediamocichiaro@tv2000.it. e una volta che siete sui social cercando la nostra clean influencer Barbara, potete seguire anche Vediamoci Chiaro tramite Facebook, Instagram ed X.
0: E allora iniziamo a parlare della lavatrice del bucato, ma prima di entrare nel merito chiedo subito a Barbara, è fondamentale questi suggerimenti che noi diamo anche per tenere in vita più possibile la lavatrice,
1: perché altrimenti
0: la distruggiamo in poco tempo e poi ci lamentiamo, è così?
1: È molto importante la pulizia mensile della nostra lavatrice, che parte dalla pulizia del filtro. Io solitamente faccio un prodotto che non si risciacqua, quindi ci agevola proprio in questa pulizia. È uno sgrassatore che poi si potrà utilizzare anche per altre cose e consiste in 400 ml di aceto di alcol, 100 ml di acqua e un cucchiaio di detersivo.
0: Ecco, stiamo vedendo,
1: per i piatti.
0: Barbara, mentre tu parli, abbiamo messo graficamente in modo che qualcuno vuole prendere appunti da casa.
1: Perfetto,
0: lo può fare.
1: Perfetto.
0: Quindi ripetiamo un po' gli ingredienti.
1: Allora, la preparazione è semplicissima e sono 400 ml di aceto di alcol che si andranno a mettere dentro un contenitore come volete voi, 100 ml di acqua che sono già qua dentro e un cucchiaio di detersivo per i piatti. Se ve ne viene di più o di meno non ha nessuna importanza. Si mescola bene bene e si va a trasferire dentro questo spruzzino. Vi faccio vedere un minimo, comunque
2: l'acqua
1: si mette,
2: che sia calda, fredda,
1: non importa, non importa, si mette tutto dentro lo spruzzino e si andrà ad utilizzare per effettuare la nostra pulizia della lavatrice in tutte le sue parti.
0: Ecco, ti chiedo, questo è possibile farlo a mani nude come stiamo facendo noi,
1: sì,
0: o è preferibile ad esempio utilizzare dei guanti?
1: Ma no, questo
0: non
1: prodotto
0: non ci sono problemi particolari?
1: No, assolutamente.

0: Anzi, forse igienizza anche le nostre mani, visto
1: il sapone. Che è aceto bianco di alcol che viene utilizzato anche negli alimentari, quindi non ha nessun problema.
2: Tu hai detto pulire la lavatrice almeno una volta al mese.
1: Sì.
2: Ti chiedo, ma anche i filtri, come funziona?
1: Assolutamente,
2: i filtri più spesso,
1: sì.
2: Più di frequente?
1: Allora, meno... quando si effettua la pulizia mensile della lavatrice si fa tutto, dal filtro alla guarnizione, all'oblò e al suo cassettino. Si comincia dal filtro, con questo prodotto si spruzza, se è piuttosto incrostato magari si può lasciare anche a bagno, se no con uno spazzolino si pulisce anche proprio all'interno come sto facendo vedere io.
0: Ecco, delle accortezze, abbiamo visto, stiamo vedendo le immagini come Barbara lo fa proprio a casa sua,
1: sì,
0: sotto prima
1: sì.
0: Di togliere il filtro ricordiamo di mettere un panno, vero? Perché
1: sì,
0: potrebbe
1: sì.
0: Essere una fuoriuscita di acqua,
1: sì, certo, fuoriesce l'acqua, quindi asciugamani sporchi, qualsiasi cosa va bene.
2: Altro elemento importante è detto il cassettino. Allora, questo cassettino dobbiamo anche
1: sì.
2: Lì periodicamente pulirlo, ma soprattutto quando abbiamo finito di fare il bucato, conviene
1: sì.
2: Tenere l'oblò aperto per arieggiare,
1: certo.
2: Perché spesso lo chiudiamo e questo può creare dei problemi anche successivamente al bucato,
1: certo,
2: che facciamo.
1: Certo, allora continuando questa pulizia della lavatrice, dopo aver pulito bene il filtro, come vi ho spiegato, si passa alla guarnizione interna e quello è davvero un passaggio importantissimo. Va pulita proprio in modo approfondito molto spesso. Ora, qui c'è la pulizia totale della lavatrice, però si può fare anche più volte al mese. Sempre con questo prodotto si va a pulire internamente la guarnizione con un semplice panno in microfibra, mettendo il dito così e passando bene tutto intorno, oppure con della carta, e vedrete che è quasi sempre sporca,
0: sì, ci sono sempre
1: molto
0: residui.
1: Sporca. E questo cosa fa? Crea l'odore tanto antipatico sui panni, perché è muffa ed è sporco. Dopodiché si passa alla pulizia dell'oblò, sempre con lo stesso metodo, con l'aceto di alcol, panno in microfibra oppure con la carta. Dopodiché passiamo al cestello, si va a smontare completamente, si toglie questo pezzo e si pulisce sempre con questo prodotto e i vari spazzolini, questo più grande e questo più piccolo, come l'avete in casa, che va proprio all'interno nelle parti più nascoste. Allora, poi bisogna effettuare il lavaggio a vuoto della lavatrice sempre. Io lo effettuo con acido citrico.
0: Ok, aspetta Barbara, prima di andare avanti
1: sì.
0: Ci chiedono se ci puoi far vedere effettivamente come fare. Allora, abbiamo fatto questo detergente fai da te, anche molto economico,
1: sì.
0: No? Ricordiamo soltanto con acido di alcol bianco, acqua, detersivo per i piatti,
1: sì.
0: Ecco, e alcol bianco.
1: Sì.
0: Noi lo spruzziamo, abbiamo tirato fuori il cassetto, ce l'abbiamo
1: sì.
0: Lì davanti,
1: eccolo
0: facciamolo
1: qua.
0: Vedere. Spruzziamo sì. Il detergente che abbiamo fatto direttamente anche sul davanti, che spesso, ecco, come vediamo anche questo che abbiamo
1: certo.
0: In studio, è sporco. Lo spruzziamo in tutte le sue parti.
1: Lo spruziamo in tutte
0: e
1: le sue parti.
0: Hai detto di smontare
1: ecco
0: una parte però all'interno, che è quello del cassetto dell'ammorbidente, diciamo.
1: Sì, bisogna spruzzarlo ovunque e pulire
0: facciamo
1: bene.
0: Facciamo una passata col panno in microfibra?
1: Col panno in microfibra o tutto ciò si può fare sotto l'acqua direttamente, perché perlomeno l'effetto è migliore. E si pulisce o col panno in microfibra o con gli spazzolini, come volete,
2: e allora,
1: non c'è nessun
2: avanti,
1: problema.
2: Andiamo avanti poi per capire anche poi il bucato. Io ho una domanda sul
1: sì.
2: Cassettino, te la faccio alla fine perché c'è
1: okay.
2: Un cassettino a casa mia che è drammaticamente pieno di sapone
1: ecco.
2: Perché si è incrostato, però non lo direi subito perché capita a tanti.
1: Certo,
2: il
1: altro
2: sapone
1: che,
2: incrostato, che
1: altro
2: cosa
1: che.
2: Fare? Questo però ne parleremo perché andiamo avanti col bucato.
1: Sì.
2: Perché ora arriviamo ai consigli utili per quanto riguarda il bucato,
1: sì.
2: Che poi è l'elemento essenziale, diciamo,
1: sì.
2: del nostro lavaggio. Allora, che consigli ci puoi dare? Innanzitutto, so che hai portato anche una miscela per l'ammorbidente, di
1: sì.
2: Che si tratta e che cosa
1: allora,
2: fare?
1: È un ammorbidente naturale che ci permette di avere un buon prodotto senza respirare cose chimiche o spendere tanti soldi. È un prodotto che si fa con 4 cucchiai
0: prendiamo
1: di acido
0: carta e penna, lo diciamo
1: citrico.
0: Subito a casa così diamo tempo di prendere carta e penna
1: certo,
0: e diciamo
1: certo.
0: Gli ingredienti per questo ammorbidente fai da te.
1: Certo. 4 cucchiai di acido citrico, io solitamente vado a occhio, 4-5 come volete non è un problema, tanto per fare una dose ideale diciamo. E poi ci vuole mezzo litro di acqua demineralizzata e delle gocce di oli essenziali a piacimento e della carta stagnola che poi vi dirò come utilizzarla. Si va a unire tutto quanto e si crea questo composto. Questa è l'acqua demineralizzata, abbiamo messo l'acido citrico, ne aggiungiamo ancora un cucchiaino e poi mettiamo degli oli essenziali.

0: naturali per profumare. Io solitamente faccio così perché non è importante il numero, facciamo 30, 40, a seconda se i panni ci piacciono più profumati o meno profumati. E poi si andrà a mettere questo composto nel cassettino dove si mette l'ammorbidente. Però bisognerà mettere anche all'interno una pallina di stagnola all'interno del cestello, perché in questa maniera qua si evita l'elettricità statica, che è praticamente lo sfregamento dei panni, e quindi i panni risulteranno molto più morbidi, specialmente gli asciugamani, che a seconda di come si stendono, specialmente sotto il sole, che questo non va bene, bisognerebbe sempre stenderli all'ombra, rimangono proprio ruvidi. Tipo cartone, tanto per intenderci.
1: Giuseppe, tu l'hai mai messa la carta stagnola?
2: No, la carta stagnola la uso solamente per in cucina al forno. Però al di là di questo io direi di fare le domande che ci arrivano da casa.
1: E non sono poche. Allora, intanto una domanda pratica. Sì. Oltre ai vari preparativi che possiamo fare nel lavaggio, a monte la scelta dell'acquisto della lavatrice. Simone ci chiede, ma come mai la lavatrice che si acquista, insomma, con il carico dall'alto costa di più?
0: Sì, beh, io non essendo un tecnico posso dire la mia opinione, dato che la lavatrice che si carica dall'alto è più comoda generalmente, si evita magari di piegare la schiena per togliere e mettere i panni.
1: Maggior comodità, quindi maggior
0: ecco,
1: costo.
0: Quindi credo che sia per questo motivo qua.
2: Ecco, sullo stesso filone, il lavasciuga è funzionale o meno? Certo, se uno ha una casa molto piccola può essere, o non c'ha balconi dove stendere i panni, può essere utile, ma lei lo consiglierebbe?
0: Cioè le due funzioni,
2: le due
0: in
2: funzioni,
0: una?
2: Esatto.
0: Sì, se si ha poco spazio, sì, la consiglio. Anche lì va effettuata sempre una buona pulizia, sia della lavatrice che dell'asciugatrice. In questa maniera qua si preservano i nostri elettrodomestici più a lungo.
2: Prima di andare avanti in questo percorso che stiamo facendo a casa, la lavatrice anche nella pulizia del bucato, vediamo le domande che ci arrivano ai nostri telespettatori.
1: Allora, un'altra telespettatrice ci manda un messaggio, dice: vorrei sapere con quali prodotti potrei lavare il cestello della lavatrice. Grazie anticipatamente.
0: Sì, con questo prodotto che ho creato, aceto di alcol, acqua e detersivo per i piatti, va benissimo, se no anche solo con l'aceto bianco. Però se poi noi facciamo questa pulizia mensile e il lavaggio a vuoto dentro il cestello con l'acido citrico, non c'è bisogno di pulire l'interno del cestello. Più importante è pulire componenti come la guarnizione. Certo. La guarnizione davvero crea tante muffe e tanti problemi al nostro bucato.
2: E allora, prima di arrivare al punto di come stendere i panni, allora vogliamo svelare questa cosa, me lo dica, senza arrivare alla fine della trasmissione. Questo è il cassettino pieno di sapone che si è in qualche modo incrostato, perché magari non facendo un'adeguata manutenzione periodica si crea questa cosa. Come si fa a salvaguardarlo, a salvarlo prima che si blocchi tutto?
0: Ecco, intanto se l'abbiamo ridotto proprio così male, dobbiamo riempire una bacinella di acqua tiepida e lasciarlo totalmente in ammollo finché non si ammorbidisce i vari residui di detersivo che si sono venuti a creare.
2: E poi con uno spazzolino?
0: E poi si pulisce sotto l'acqua corrente con uno sgrassatore, con questo prodotto, con quello che vogliamo. Anche col detersivo per i piatti, non è un problema. E uno spazzolino.
2: E arriviamo, Barbara, al momento in cui bisogna stendere i panni. Come stenderli i panni? Soprattutto evitando così di perdere tantissimo tempo poi a stirare, che è una fase molto delicata e complessa.
1: Io allora, sono tentato non al sole.
0: Sì, non al sole possibilmente. Allora, per evitare di stirare parecchio i panni, la cosa essenziale è, appena finisce la lavatrice, di toglierli dalla lavatrice, stenderli bene e appoggiarli magari su una sedia belli dritti. Nel frattempo poi si andrà a stenderli subito.
2: Ecco, questo è fondamentale.
0: Questo è fondamentale, sì.
2: E ad esempio, però, chiaramente noi dobbiamo mettere le camicie, le magliette, i pantaloni, ma ci sono anche le lenzuola.
0: Sì, sì, sì. Allora, per le lenzuola io ho adottato questo metodo. Non le stiro assolutamente. Vado a fare direttamente il letto.
2: Dovremmo avere anche un contributo filmato che lei
0: si può in qualche modo commentare.
2: Vediamo
0: qui,
2: se arriva...
0: vabbè, qua sto stendendo.
2: Qua sta stendendo, questa è la classica fuori a chi ha il balconcino, perché
0: sì,
2: ha la fortuna di avere un balconcino.
1: Sì. Non tutti.
2: Non tutti. Ecco, io sono il primo che non ho il balconcino ed è una faticaccia.
1: Una domanda intanto, ma è vero, perché dicono, ma è vero per evitare anche di stirare, sbattere bene? Ecco, vediamo le immagini
0: del letto. Sto stirando così le mie lenzuola, cioè praticamente faccio il letto normalmente. e poi prendo il mio ferro da stiro e stiro soltanto il risvolto e le federe dei cuscini che sono già state messe. Questo è un trucco

0: Beh, sì, ma
1: Sì.
0: perché tanto alla fine, ma gli angoli del letto, ma chi li vede?
1: Ah,
0: Forse giusto la
1: giusto,
0: rete del
1: giusto.
0: materasso. Questo è
1: Per
0: un trucchetto che mi
1: sì.
0: mancava. Invece anche stendere, insomma, una volta che sono ancora un
1: Sì,
0: po' umidi i panni, io
1: certo,
0: ogni tanto lo faccio, non
1: assolutamente.
0: tutte le magliette le riesco a stirare per una questione di tempo che
1: Sì.
0: mi manca. Sbattere bene le magliette e stenderle può
1: Assolutamente
0: essere
1: sì,
0: un
1: assolutamente
0: escamotage.
1: sì. Sì.
2: Prima di andare ai nostri
1: Sì.
2: telespettatori con le domande, le chiedo, ma fare il bucato, lei in qualche modo prima ce l'ha detto, ci vuole insomma una giornata di sole, cioè quando è che dobbiamo, c'è una giornata particolare che dobbiamo farla, ad esempio quando vediamo un po' di umidità, non dico quando piove, ma quando c'è un po' di umidità bisogna evitare, cioè bisogna
1: Sì,
2: scegliere la giornata anche
1: cioè.
2: climaticamente.
1: Sì, diciamo che i panni fuori, se il tempo è brutto, anche se non piove, però è troppo umido, non si asciugano. Per cui o si fa l'asciugatrice o si stendono in casa, ecco, non è che c'è tante possibilità di scelta, diciamo.
2: Domande da casa.
0: Allora, visto che siamo sulla pulizia anche del bucato, abbiamo dato dei suggerimenti che qui continuano a chiedermi anche, insomma, le varie ricette del detergente per pulire il cestello, per pulire il filtro,
1: Sì.
0: tutta la lavatrice, ma anche l'ammorbidente che abbiamo fatto.
1: Sì.
0: E ritroverete tutti quanti i suggerimenti anche tramite l'applicazione Play 2000. Però a proposito di bucato, c'è Katia che dice: mio figlio è andato da poco in gita e hanno fatto l'olio. Una gita bellissima, per carità, però ovviamente è tornato con la maglietta
1: Sì. Sì.
0: sporca. Ha provato il sapone per i piatti, perché è un
1: Certo.
0: ottimo sgrassante, ma non va via. Che consiglio possiamo dare a Katia?
1: Allora, l'ideale sarebbe togliere la macchia il prima possibile. Se subito si avesse un fazzolettino di carta, già il più si leva in questa maniera qua. Se no, del sale fino, così in emergenza, e poi si toglie la macchia con della carta. Poi si mette in lavatrice, magari si pretratta con un sapone, o col sapone molle, quello giallo, o col sapone di Marsiglia, e poi si fa il lavaggio.
0: Ok, facciamo aspettare qualche minuto prima di metterlo
1: Sì,
0: in lavatrice.
1: certo.
0: Quanto tempo più o meno
1: Ma qualche
0: contano?
1: minuto, insomma,
0: Massimo 5 minuti.
1: 5-10 minuti, sì.
2: Per una corretta manutenzione anche della lavatrice, ci sono spesso, senza entrare nelle singole marche, chiaramente non possiamo fare, anche dei prodotti che aiutano, diciamo, anche le tubature. Servono realmente, a suo giudizio,
1: Beh,
2: il
1: ma io
2: sistema?
1: credo di sì, perché i prodotti che ci sono in commercio specifici per fare quel determinato
2: Che spesso
1: passaggio.
2: anche l'acqua non è delle migliori, insomma, c'è molto
1: Certo,
2: calcare, questo può
1: certamente.
2: rovinare, no,
1: È
2: sostanzialmente.
1: altro che può rovinare. Però diciamo che con una buona manutenzione si possono salvaguardare bene i nostri elettrodomestici, si ci spende un pochino di più il
2: Domande da casa.
0: tempo. Allora, prima abbiamo dato questo suggerimento della pallina della carta stagnola da mettere nella lavatrice
1: Sì.
0: durante il lavaggio che io non conoscevo, ma una telespettatrice, Bruna, ci chiede, possiamo utilizzare la stessa più volte e ogni volta deve essere una pallina nuova?
1: No, io credo che si possa utilizzare sempre la stessa, ecco. Sì.
2: Barbara, arriviamo a un punto fondamentale, i consigli utili per fare il bucato.
1: Sì.
2: Quali sono, peraltro? Noi hai portato anche un'idea, una miscela, se non sbaglio, c'è un'idea?
1: Allora, quella per sbiancare, per esempio, che insomma, a volte ci capita di fare tutte le lavatrici perfette, ci sembra di aver fatto tutto preciso, e poi magari andiamo a togliere i panni e ce li troviamo un po' ingrigiti. E questo dà proprio quell'effetto brutto di vecchio e di usurato. Allora, questa miscela che ho creato,
0: E ricordiamo subito, carta e penna,
1: carta e
0: andiamo agli
1: penna.
0: ingredienti.
1: È composta da circa 20 scaglie di sapone di Marsiglia che devono essere proprio fatte fini, più che si può.
0: Eccole
1: Ci vuole
0: qua,
1: un
0: gli
1: pochino di
0: ingredienti.
1: pazienza, ecco,
0: Quindi 20
1: bisogna
0: grammi di sapone di Marsiglia a
1: grattugiare
0: scaglie.
1: bene queste scaglie di sapone di Marsiglia.
0: Sì, poi.
1: Poi va utilizzato il succo di un limone o mezzo, non è importante, facciamo anche un limone intero. E poi ci vogliono 3 cucchiai di bicarbonato, 3 o 4 cucchiai. Andiamo ad unire questo composto, facciamo 3, 1, 2 e 3. Poi si va a mettere il succo del limone, più che si può. Si gira bene poi questo composto, di modo che si forma una pappetta
0: Quindi allora forse pure un limone
1: praticamente.
0: intero va bene.
1: Ecco, intero va benissimo, infatti bisogna spremerlo bene.
0: Questo ricordiamo, stiamo facendo un composto per uno sbiancante fatto in casa.
1: Sbiancante fatto in casa. Dopodiché si andrà a mettere insieme ai panni questo sbiancante fatto in casa dentro al cestello direttamente e si farà un lavaggio più alto possibile per quello che si può, logicamente a seconda dei panni che si vanno a sbiancare. Perché per esempio per le lenzuola non c'è problema, possiamo fare anche 70-80 gradi. Però magari per

0: alcune magliette, se non vengono subito bianche perfette, ma comunque già dal primo trattamento vengono bianche, si può fare più e più volte e addirittura si può usare sempre ad ogni lavaggio. È un rafforzativo proprio del lavaggio in lavatrice.
1: Anche se non sono bianche.
0: Anche se non sono, non ha nessuna controindicazione, anzi igienizza anche, ecco.
1: E così abbiamo risposto anche ad Antonella Campobasso che chiedeva proprio un ottimo sbiancante. E un'altra domanda, dice, per gli igienizzanti in commercio, chiede, sono consigliati o meno? Ecco, perché dice il suo tecnico della lavatrice gli ha detto che può usare un litro più o meno di aceto per un bucato a vuoto, due volte al mese all'incirca. È una buona pratica? Aceto, aceto bianco o aceto di mele?
0: Aceto bianco di alcol, aceto bianco di alcol oppure acido citrico.
1: Okay.
0: Va benissimo, sia uno che l'altro.
2: Ancora meglio Maris, rapidamente, che siamo
1: anche Confidenza, una telespettatrice, dice che non si stende le lenzuola, poi troverà tutti i nostri suggerimenti. Come levare le macchie di cioccolato da una maglietta, dice, ci chiedono.
0: E bisogna pretrattare con un sapone. Io solitamente per le macchie utilizzo il sapone di Marsiglia, lo pretratto o con questo o col sapone molle al potassio, si lascia agire, si frega bene.
1: Con un pochino d'acqua.
0: Con un pochino d'acqua, si lascia anche agire un bel po' a seconda della macchia, ecco, e poi si fa il lavaggio.
2: La lavatrice che teniamo sempre in attività, ogni quanto bisogna invece lasciarla un po' riposare, come ha detto lei, facendo, diciamo, senza metterci panni all'interno, perché in qualche modo anche le macchine hanno bisogno di una ripresa. Ogni quanto bisogna fare questo lavaggio a vuoto, diciamo, questo termine sbagliato?
0: Sì, io generalmente faccio il lavaggio a vuoto una volta al mese quando proprio pulisco tutta la lavatrice nel modo che vi ho spiegato.
2: Appunto. Quindi una volta al mese?
0: Volta al mese, anche perché poi la lavatrice è l'elettrodomestico
2: serve.
0: Si usa di più.
2: Sicuramente tanto nelle case degli italiani. Sì. Allora, Maris, domanda?
1: Allora, a grande richiesta, denunzia e tanti altri telespettatori, possiamo ripetere per favore, Barbara, gli ingredienti del primo cartello? Chiedo anche la regia, il detergente Fai da te, che serve per tutte le cose della lavatrice. Allora, che cosa ci occorre?
0: 400 ml di aceto di alcol bianco che si trova al supermercato, 100 ml di acqua e un cucchiaio di detersivo per i piatti.
2: Grazie, grazie davvero Barbara Muroni, Barbara M. Channel, canale YouTube. Grazie davvero Barbara anche per oggi. Domani mattina come sempre 10:30. Grazie a tutti quanti voi. A domani mattina.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 allacciamo il grembiule e accendiamo i fornelli e siamo pronti a cucinare con voi e per voi insieme al nostro chef Fabio Cinelli, buongiorno.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E ci sono come sempre i nostri assaggiatori dalla Sicilia e da Brescia, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno chef, buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Amiche e amici a casa, sono certa che sarete curiosi di scoprire insieme a me qual è la prima ricetta che preparerà oggi il nostro chef per noi. E allora glielo chiedo, Fabio, che cosa stai facendo?
1: Facciamo un flan di zucchine con burrata e gelato alla menta.
0: Mamma mia, che accostamento particolare! Burrata e gelato con un flan di zucchine. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti per scoprire insieme a voi come è fatto questo flan di zucchine con burrata e gelato alla menta. Occorrono per il tortino una zucchina, due patate, 150 g di burrata, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. E per il gelato 50 g di menta, un cucchiaio di amido di mais, 160 g di latte condensato, 250 ml di panna da montare. Oh chef, iniziamo da questo flan, diciamo.
1: Da questo flan, sì.
0: Che vedo in monoporzione.
1: In monoporzione è molto più carino, aggraziato, anche pratico, e quindi il risultato secondo me è molto più gradevole.
0: Io stavo quasi per chiamarlo tortino, ma in realtà è un flan perché è più soffice.
1: Sì, rimane un pochino più soffice perché creiamo all'interno questo cuore morbido.
0: Infatti, un cuore morbido con queste zucchine che vanno a fare, a rivestire questo stampo. Spero che le nostre amiche a casa si siano procurate un po' di stampini, perché tu spesso ci proponi delle monoporzioni.
1: Sì, perché mi piace proprio, te l'ho detto, insomma, mi piace proprio il concetto della monoporzione.
0: E anche alla nostra Sonia piace la monoporzione, ma per ragioni diverse. Lei, per essere certa di avere soltanto una porzione e non indugiare poi, non mangiare troppo, invece il nostro chef perché conserva bene poi in una monoporzione tutto il sapore.
2: Beh, sono anche più comode nel caso uno volesse congelare. Adesso non è questo il caso specifico, però nel caso in cui uno volesse congelare un piatto che ha preparato, è più comodo avere le monoporzioni. Così si regola a seconda dei commensali, della
0: Poi,
2: quantità di commensali.
0: Si può sempre interpretare, perché anche per Luigi la monoporzione va bene. L'intera porzione
1: esatto, diventa mono.
0: Grande. L'importante è quello, vero?
3: No, anche io faccio le monoporzioni, e con le zucchine faccio delle monoporzioni con all'interno un cuore di gorgonzola.
0: Anche, ci starebbe benissimo. Sì. Invece il nostro chef ha scelto la burrata.
1: Abbiamo scelto la burrata.
0: E che cosa fai?
1: Vabbè, le nostre zucchine le abbiamo tagliate sottili, le abbiamo grigliate e poi le abbiamo poste all'interno del nostro stampo, della monoporzione, in maniera tale da foderarlo e lasciarne però una parte che fuoriesca, che poi ci servirà per richiuderlo su se stesso.
0: Poi riempiamo con le patate.
1: Patate.
0: E dobbiamo andare velocemente al forno, perché devi farci vedere anche come preparerai il gelato.
1: Come proveremo il gelato.
0: E quanto tempo dovranno stare nel forno questi fantastici flan?
1: 15-20 minuti, sempre una questione di forno, amiche.
0: Quella è la burrata.
1: Questa è la burrata.
0: Che va dentro il flan.
1: Dentro il flan.
0: Sarà questo cuore morbido di questo flan, e insieme alle patate viene abbracciato da queste zucchine che foderano lo stampo e poi vanno a richiudersi. Non è difficile, ci vuole un po' di precisione,
1: esatto,
0: un po'
1: diciamo
0: di pazienza.
1: Che la nota che andiamo ad aggiungere sarà proprio il gelato.
0: Il gelato, che è aromatizzato con una salsa
1: particolare. Allora, noi abbiamo, con la menta che abbiamo messo in infusione.
0: Vedo
1: che all'interno, ora si mette e lei andrà in forno. Arriveremo anche al gelato, vi spiegheremo, come dicevo, come l'abbiamo realizzato e perché abbiamo dato luogo all'infusione di menta, e avremmo potuto usare tranquillamente dello sciroppo di menta, però la nostra preparazione è salata, per cui non...
0: Vuoi mettere, quindi fare poi una cosa fatta proprio lì per lì, fresca, con la giusta quantità, a seconda del tuo desiderio di come...
1: Io avevo pensato oggi di far desiderare un pochino questo tortino ai nostri assaggiatori, per cui lo assaggerete dopo, perché noi ne montiamo uno e molto rapidamente andiamo ad infornare.
0: È un giro d'olio naturalmente.
1: Sì, aggiungiamo
0: perché
1: un giro d'olio di quello buono, mi raccomando.
0: Che non si secchi poi la superficie anche, che lasci un po'... insaporisca le zucchine che sono in superficie. Vado a metterlo in forno. Hai già regolato la temperatura?
1: Regolato la temperatura tranquillamente. I tempi abbiamo detto 15-20 minuti.
0: Bene.
1: E... ora iniziamo con il nostro gelato. Liberiamo un pochino.
0: Guarda come sono brava. Già che andavo al forno, sono passata al frigo e ti ho preso la panna montata. Sono stata brava?
1: Fantastica. No, brava, fantastica.
0: Eccola qua. Perché adesso passiamo alla preparazione del gelato. La burrata è finita nel cuore del nostro flan con le patate e le zucchine ed è in forno. Invece l'infusione di menta ha fatto il suo tempo.
1: Il suo tempo, difatti rimuoviamo la menta e manteniamo soltanto quello che è il liquido di infusione.
0: Quanto tempo più o meno ci vuole? Perché ti sei tu portato avanti, però diciamolo agli amici a casa.
1: Non meno di 40 minuti.
0: 40 minuti in infusione.
1: Con una temperatura fra i 70 e gli 80 gradi dell'acqua. Non deve bollire, assolutamente.
0: Altrimenti sì, e poi diventa amara forse, vero?
1: Già la menta tenderà a un gusto abbastanza intenso, amarognolo, ma noi non vogliamo aggiungere assolutamente il zucchero. Bene. Uscirà un po' di zucchero, insomma.
0: Volevo chiedere a Luigi se lui fa il gelato a casa. Tu lo fai, Luigi?
3: Allora, il gelato ho provato a farlo. Però voglio dire che il gelato gastronomico è una ricetta abbastanza recente, si fa negli ultimi anni, è una cosa un po' d'avanguardia nella cucina e si utilizzano questi cibi salati, fra cui anche i formaggi, a volte le carni, il parmigiano o del prosciutto. E è bello l'abbinamento del freddo con poi gli altri,
0: elementi, gli altri

0: tre cose che accompagnano questo gelato, anche il panino col gelato
1: il panino col gelato. Non posso non chiedere alla mia amica Sonia la brioche con la granita
2: palermitana. La brioche col tuppo con la granita, tuppo,
1: certo.
2: Sì.
1: È buonissima, che poi infatti quando ero piccola mio padre mi dava sempre il tuppo, perché poi lui si mangiava tutta quanta la brioche con la granita, ma io andavo a prendere il tuppo e lo inzuppavo
2: nel gelato o nella granita,
1: che
2: buonissima.
1: Bontà, poi gelato al pistacchio, buonissimo, buonissimo. Allora, andiamo avanti velocemente.
3: Allora, abbiamo aggiunto alla nostra infusione, liquido di infusione, dell'amido di mais. Abbiamo mescolato con attenzione che non si siano formati i grumi e lei deve andare, siamo sempre intorno ai 40-45 minuti, deve praticamente addensarsi. Questo tempo non ce l'abbiamo in questa sede.
1: E quindi ce l'abbiamo pronto. Invece fammi vedere come fai sto gelato, perché vedo che hai del latte condensato.
3: Sì, ricordi il latte condensato?
1: Io mangiavo
3: qualcosa,
1: cucchiaiate, oppure sopra le fette biscottate. La merenda preferita era banana con il latte condensato.
3: Allora, panna che abbiamo già montato, mantenuta in freddo.
1: Aggiungiamo il latte condensato direttamente alla panna montata. Poi, mamma mia, mi sta venendo la
3: colina. E poi quella che è la nostra riduzione
1: di menta. Quindi è un gelato alla menta particolarissimo. Dopo deve però riposare
3: almeno 2 ore in freezer. Ecco, questa è l'indicazione per prepararlo. Il colore sarà un bianco opaco. Se volete caratterizzarlo, non escludete l'utilizzo dei coloranti alimentari,
1: che sono comunque sicuri.
3: E così possiamo scegliere anche la tonalità.
1: Esatto, quindi un gelato alla menta potete farlo diventare più verde utilizzando dei coloranti alimentari. Questo
3: andrà coperto con una pellicola
1: che io ho qua, riutilizzo quella di prima, e te lo vado a mettere in freezer, o ci vai tu mentre
3: io
1: annuncio ai nostri amici e alle nostre amiche a casa chi è l'ospite che viene a cucinare oggi con noi. È una calabrese doc che però vive da tanto tempo in Lucania e viene accompagnata da suo figlio Vito Buchicchio, un mio collega attore. Sto parlando di Giuseppina Mancusi. Vieni Giuseppina, eccoti.
4: Buongiorno
1: qua.
4: A tutti.
1: Buongiorno. Vieni Vito, vieni.
5: Buongiorno.
1: Il nostro chef, come
3: vedete, benvenuti.
1: Ci ha preparato un flan di zucchine con burrata e gelato alla menta.
4: Immagino la bontà.
1: Dopo ve lo facciamo assaggiare. E aspettano di assaggiarlo anche i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi.
2: Ciao, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Abbiamo una palermitana, un bresciano, qui abbiamo dei lucani doc. E ci hai portato, vedo Vito, una cosa molto interessante. Mi fai vedere prima questo. Questo è un libro di ricette che tuo marito ti ha regalato quando
4: ci siamo fidanzati. Un libro di Sofia Loren è abbinato.
1: Perché voi siete sposati da 40 anni.
4: Sì.
1: E lui forse all'inizio, per essere certo che tu potessi fargli dei piatti lucani,
4: esatto,
1: essendo calabrese,
4: esatto,
1: ha pensato di regalarti questo. Ma tu l'hai stupito assolutamente,
4: certo,
1: perché sei una bravissima cuoca. E poi cos'è quest'altra cosa che hai portato, Vito?
5: E questa, diciamo, è la ricerca che ha fatto mio fratello.
1: La faccio vedere.
5: Sì, sul nostro nonno, che praticamente è stato nella Marina Militare Italiana, quindi per tanti anni è stato pluridecorato e per il suo servizio ha ricevuto 13 medaglie.
1: Che bello, mamma mia, un eroe.
5: Sì, un eroe di guerra.
1: Un eroe di guerra.
4: La medaglia mauriziana e il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica.
1: E tuo fratello Giulio?
5: Mio fratello Giulio.
1: Ha fatto tutta questa raccolta ed è memoria storica della vostra famiglia.
5: Sì.
1: Quante cose abbiamo da raccontarci, perché Vito Buchicchio ha fatto con me uno spettacolo, 3 stremate e un maggiordomo, indovinate?
3: Tu facevi il maggiordomo?
1: No.
5: Io ero stremato.
3: Esatto, è per quello immagino.
1: No, io no, facevo la stremata e lui era un bravissimo maggiordomo.
5: Grazie.
1: Allora, sto prendendo gli ingredienti che Giuseppina ci ha portato direttamente, lei le aveva portati.
4: Lucani doc.
1: Eccoli qua, guardate.
4: Soppressata, salame, pecorino.
1: Pecorino, abbiamo tutto qua e li abbiamo già tagliuzzati, ci siamo portati avanti, perché adesso andiamo a mescolarli nella nostra coppa, chiamiamola la lucana. Noi li mescoliamo, mettiamo tutto insieme, vero?
4: Sì.
1: E nel frattempo vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo qui tra poco. Nella cucina di Quel che bolle in pentola con Giuseppina, Vito e tutti noi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Avanti ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
2: Pensi che se ne siano andati? Sono appena arrivati.
3: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
2: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
1: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
4: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
3: Non voglio che tu te ne vada.
5: Qualcosa di inaspettato. Domani in prima serata.
6: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
7: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
6: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
7: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
6: Da oggi arricchito con microcheratina.
7: Per capelli due volte più forti.
6: Nuovo Excellence Nude.
8: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
10: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
9: Come ne è uscita?
10: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
9: Bravissima.
11: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
12: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
13: Il buongiorno ti darò.
14: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
15: Ripensi a quello che è successo?
16: Ho fatto delle cose orribili.
17: Ho messo una bomba in chiesa.
18: Una bomba?
19: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
18: E le dico che il nostro amore è davvero...
19: Una bomba! Come? Una bomba!
16: Io vado qua, stammi bene.
19: Ma cosa fa?
18: No, io non posso lasciarlo da solo.
5: Finale di stagione per la serie Canonico. Questa sera in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
3: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
4: Suo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
5: Cosa fa tuo padre?
3: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
2: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
3: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
1: Se non avessi l'amore, venerdì in prima serata.
6: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo indaffaratissimi con questa ospite calabrese di origine ma lucana di adozione, la nostra Giuseppina Mancusi, che sta già preparando con della farina e delle uova sulla spianatoia qualcosa, mentre il nostro chef Fabio Cinelli la sta aiutando a fare un ripieno. Il figlio di

0: Giuseppina, Vito Buchicchio, è andato a sedersi con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi e io sono pronta a chiedere alla nostra amica come si chiama questo piatto che stai preparando per noi.
1: Perfetto, si chiama pizza rustica pasquale lucana.
0: Oh, pizza rustica pasquale lucana, vado a leggere gli ingredienti così che anche voi possiate farla a casa. Per la pizza rustica pasquale lucana occorrono per l'impasto 500 g di farina di grano duro, 4 uova intere, 100 g di olio, 200 g di acqua circa. Per il ripieno 300 g di ricotta, 300 g di parmigiano e o pecorino, 500 g di toma, 4 uova sode e 400 g di salame nostrano. Ed è una pizza che il mio amico Vito infatti decantava già quando stavamo lavorando insieme. Ed è per quello che io ho detto fai venire la tua mamma a cucinare con noi, così impariamo a farla e possiamo proporla anche noi durante le feste pasquali.
1: Devo dire che è molto richiesta in famiglia.
0: È molto richiesta. Sì. Ascolta, tu Giuseppina ti definisci una calabrese doc,
1: sì.
0: Sei molto orgogliosa delle tue origini, però
1: certo.
0: Dici che hai un amore particolare per il Nord Africa.
1: Sì, e... perché in effetti lì è nato mio padre ad Alessandria d'Egitto, anche i nonni. Per cui lui a 17 anni si è arruolato nella Marina Militare Italiana e di lì ha cominciato a viaggiare per il mondo.
0: E ci hai portato una foto della tua nonna Adelina.
1: Nonna Adelina e la nonna materna.
0: Qui. Ci hai portato questa foto e anche delle foto delle cucine nelle quali da bambina tu
1: certo,
0: imparavi perché, a cucinare.
1: Certo, perché quando ero piccola...
0: Eccola qui.
1: Ed ero una bambina, praticamente noi andavamo sempre... in Calabria, perché viviamo a Taranto, e a trovare i nonni nelle feste pasquali, natalizie, e quindi ci si riuniva in famiglia proprio a tavola.
0: A tavola.
1: Quindi la cucina ha sempre certo. accompagnato gli incontri familiari, la convivialità e quindi...
0: E in cucina si impara, chef, tu...
2: Sì, infatti stavo rivedendo quella foto, la famosa cucina economica.
0: La cucina economica.
2: Era fantastica perché era... molto più completa delle nostre, perché c'era il forno, lo scaldavivande, c'era il bollitore, c'era veramente tutto, era completa.
1: Esatto, sì, sì.
2: E poi c'era quella cosa fantastica
0: che
2: di
0: bello.
2: Una serie di cerchi concentrici che togliendoli si regolava l'intensità del calore. Era un qualcosa di stupendo.
0: Eh sì, anche noi, quanti ricordi, anche voi, Sonia e Luigi,
1: sì.
0: quando eravate piccoli guardavate le nonne cucinare, le zie, le mamme?
3: Sì, sì, io mi ricordo proprio più o meno quel tipo di cucina che nonna Caterina e zia Flavia avevano nel retrobottega, perché loro avevano una tabaccheria a Palermo, e nel retrobottega c'era prima il salottino e poi la cucina in cui era presente una cucina come quella là, la cucina economica.
0: La cucina economica, e anche
4: sì,
0: tu?
4: Anche a casa dei miei nonni c'era, e i cerchi concentrici servivano per le varie dimensioni delle padelle e mettevamo il paiolo e facevamo che cosa?
0: La polenta!
4: La polenta!
0: Ci hai portato un'altra, parlando di famiglia, un'altra bella foto della tua famiglia. Dove siete qui? Chi c'è in questa foto?
1: Qui il battesimo del primo nipotino. Infatti manca la mamma del bimbo,
0: e siete
1: mia madre, mio padre, la sorella maggiore ed io che sono l'ultima.
0: Quanto ti ha insegnato la tua mamma a cucinare?
1: Beh, tanto.
0: E poi eri piccola, sei nata appunto, abbiamo detto, a Belvedere Marittimo, giusto?
1: Sì, sì,
0: poi
1: sì.
0: Dopo sei andata a vivere a Taranto con...
1: Sì, a 6 anni perché fino a quando mio padre è stato imbarcato io con le mie sorelle e mia mamma siamo rimasti in Calabria. Poi, quando papà ha avuto la sede definitiva a Taranto, siamo andati tutti lì, quindi ho frequentato tutte le scuole a Taranto.
0: E poi hai conosciuto il dottor Cosimo Buchicchio.
1: Esatto.
0: Era già dottore quando l'hai conosciuto?
1: L'ho conosciuto che si stava per laureare.
0: Quindi avete proprio...
1: A una settimana prima della laurea, Napoli.
0: Avete superato un sacco di traguardi insieme.
1: Sì, sì, sì.
0: E avete formato una bella... Ecco qua, la foto del vostro matrimonio, come siete belli,
1: sì,
0: mamma
1: siamo
0: mia.
1: Siamo a Cetraro, al San Michele di Cetraro, l'albergo sulla costa.
0: E ti sei, insomma, con lui unita in matrimonio, avete fatto 3 figli. 3 figli accolti con amore. Il primo è Vito, la seconda è Flora, un coltello.
1: Grazie.
0: La seconda è Flora e poi c'è Giulio.
1: Esatto.
0: E a Belvedere Marittimo dove sei nata? Quanto hai vissuto? Quanti anni?
1: 5-6 anni in realtà. Infatti ho ricordi senza mio padre perché lui era sempre imbarcato all'estero.
0: Però sei stata testimone anche di una grande rivoluzione. L'avvento della televisione.
1: Esatto.
0: Dove vi riunivate a vedere tutti quanti
1: la scena doppia.
0: Quanti sì, ricordi? Sì. Ecco qua.
1: La prima televisione del viale fu quella di
0: Eccovi
1: mio nonno.
0: Qua tutti.
1: E qui ricordi quando ci incontravamo l'estate, tutti i parenti da Roma.
0: Bene, intanto stendiamo i dischi perché dobbiamo andare a farcire questa bellissima pizza con l'impasto, la farcia che ha preparato il nostro chef.
2: Posso
0: secondo tua indicazione?
2: Un coltello, sì, per favore,
0: un altro coltello a te.
2: Grazie.
0: E la farina a te. Ecco qua, un altro poco di farina per stendere questa bellissima sfoglia. Faremo due dischi che poi saranno imbottiti con ogni ben di Dio proveniente proprio dalla Lucania. E mentre noi stendiamo e poi dopo dobbiamo farcire la nostra pizza rustica, vi volevo far vedere chi sta pensando la nostra Giuseppina da casa. Guarda un po' su quello schermo.
5: Ciao mamma, questa è la ricetta dei pancake che ti dedico per la colazione. Come ingredienti di cui abbiamo bisogno dobbiamo avere una banana che io ho precedentemente già schiacciato, un uovo, un cucchiaio di farina, un pizzico di bicarbonato, un goccio d'acqua se ne abbiamo bisogno per allungare l'impasto e un pochino di cannella. Uniamo l'uovo alla banana e andiamo a girare in maniera diciamo abbastanza veloce così da amalgamare bene l'impasto. Poi uniamo la farina. Io al momento ho utilizzato la farina zero, però possiamo utilizzare anche la farina d'avena integrale, che è un po' più light. Allunghiamo con un goccetto di acqua e uniamo un po' di cannella, se piace. A me piace molto la mattina. Ed infine andiamo ad unire il bicarbonato, che sostituiamo al lievito. Quando salgono le bolle andiamo a girare il nostro pancake. Diciamo che il tempo di cottura varia da 1 ai 2 minuti. I nostri pancake sono pronti e li andiamo a guarnire con del miele e dei frutti di bosco. E buona colazione, ciao mamma!
0: Che buoni i pancake di Flora, ma li fa sempre?
1: Sempre, sempre.
0: Ma lei dove vive?
1: Lei in questo momento in Calabria, a Belvedere, mentre io sto a Potenza e i ragazzi a Roma.
0: Siamo
1: tutti.
0: Però quando vi riunite mangiate questa pizza buonissima.
1: Sì.
0: Chef, grazie perché ci ha aiutato nel fare l'impasto,
2: sì,
0: che ora noi andiamo a mettere sul primo disco che nel frattempo abbiamo steso nella teglia, il secondo anche lo abbiamo steso, ed è un dolce tipico pasquale. Tu la
3: Luca,
0: sai fare?
6: Purtroppo no, è una cosa che non so fare, però guardando piano piano imparerò.
0: Non è difficile, oggi mamma ci ha fatto vedere molto bene come si fa.
6: Imparerò, prima o poi imparerò, per ora mangio, poi
0: certo,
6: imparo.
0: Bene, invece voi Sonia, Luigi, che pizza pasquale tipica, assomiglia un po' a quelle che si fanno anche da noi?
3: Esatto, io ho pensato al casatiello vostro, mi è venuto in mente il vostro
0: certo,
3: casatiello.
0: Qui c'è oltre a tutti i salumi lucani, c'è anche la toma, c'è parmigiano, pecorino, ricotta, uova sode, ogni ben di Dio. E allora continuiamo a riempire e ci sono altri dolci o pizze tipici pasquali, lucani, che tu sai fare molto bene, Giuseppina?
1: Allora c'è il dolce proprio fatto con la ricotta, lo zucchero e il limone e ovviamente l'esterno è pasta frolla. Però io preferisco fare il salato che il dolce.
0: Immagino.
1: E poi la scarcella tipica che ricordo quando ero bambina si faceva in Calabria con l'uovo sodo e poi a forma di treccia
0: che
1: si faceva il biscotto.
0: Ma la scarcella ricorda qualcosa di siciliano,
3: sì,
0: vero Sonia?
3: Sì, condura con l'uovo.
1: Sì, sì.
3: Che è questo biscotto esterno all'interno del quale c'è l'uovo che poi diventa sodo perché si cuoce in forno insieme alla pasta del biscotto.
0: Buonissimo. Allora, la bucherello in modo che non si gonfi durante la cottura,
1: certo,
0: e si cuocia bene anche l'interno, si sigillano bene i bordi e devo dire che è proprio un piatto che fa anche ricordare la tradizione. Questo è un piatto tipicamente un coltello.
2: E soprattutto è un piatto unico perché di una ricchezza.
0: In realtà a Pasqua lo mangiamo come antipasto, vero?
1: Mio figlio la divora.
0: Questo è solo l'inizio.
1: La divora, sì,
0: Vito ne mangia una intera solo per lui, infatti ne devi fare...
1: Ma io ne faccio due così grandi e durano neanche una settimana. Perché
0: Anche con la forchetta fai anche magari così, io lo faccio a casa mia, spennelliamo con l'uovo. Vai
1: buono, buono a sapersi, perché io bordi non li ho mai fatti, però non si cessa mai di imparare, guarda, come diceva Edoardo De Filippo.
0: A modo mio.
1: Gli esami non finiscono mai.
0: Mettiamo il tuorlo, soltanto tuorlo, vero?
1: Soltanto il tuorlo, che serve per lucidare e dare colore.
0: Quindi questo qui è un piatto lucano, però tu... sai fare anche tante cose.
1: Conserva un po' la tradizione calabrese.
0: Le cose che ti ha insegnato.
1: Lucana.
0: Nonna
1: e
0: Adelina,
1: pugliese,
0: che poi è una bisnonna.
1: Sì, nonna Adelina. Adelina è la nonna di mia madre.
0: E invece i nonni che sono nati ad Alessandria d'Egitto?
1: Sono i genitori di papà.
0: Un crogiolo di tradizione.
1: Sì, sì.
0: Sai fare piatti anche?
1: Parlavano in arabo, mia nonna parlava in arabo, tutti, la famiglia di papà, tutti poliglotta, non a caso poi io ho preso lingue.
0: Infatti tu insegni lingue, ma ti hanno insegnato qualche piatto arabo?
1: C'è un dolce particolare che sono dei biscotti bianchi che si fanno solo con lo zucchero e la farina.
0: Ah.
1: E non si mette lievito, non si mette nessun tipo di impasto.
0: Saranno mica i locum, chi lo sa?
1: No.
0: Vado a mettere nel forno, quanto tempo deve stare?
1: Circa 40 minuti, non di più. 180.
0: Bene.
1: 180.
0: Ho messo in forno perché dal forno è uscito il flan del nostro chef, che ora va ad impiattare decorandolo con questo gelato. Sono proprio curiosa di vedere e di assaggiare. Farete assaggiare anche al nostro Vito, cari assaggiatori?
3: Ovvio, cederemo anzi il pezzo più grande di flan.
0: Bene, intanto vado a prendere il gelato per il nostro chef. Dove lo trovo? In frigo?
2: In frigo.
0: Bene, corro subito, curiosissima di vedere com'è venuto. Si è rassodato,
2: anche
0: te lo porto?
2: Anche noi siamo curiosissimi di vedere come si è venuto.
0: È profumato alla menta.
2: Magia!
0: Come lo metterai su questo piatto?
2: Senza Hai detto bene, però. Come lo mettiamo?
0: Ah, questo è il lavoro che si fa anche quando devi fare gli ignudi o i malfatti.
2: Esatto.
0: È lavorare con due cucchiai, che è una cosa difficilissima.
1: Da chef.
0: Da chef.
2: E adesso?
0: Oh, che meraviglia, ci vuole proprio un applauso. Mamma mia, come sono ingolosita da quello che vedo in questo piatto, con la fogliolina di menta, ci sta proprio bene. E io direi adesso di chiedere a Giuseppina di svelare alle nostre amiche e ai nostri amici a casa qual è il prossimo piatto che preparerai per noi e con noi.
1: Beh, è la pasta lucana con i peperoni crusci, tipico, tipico lucano.
0: Il peperone crusco, hai detto la parola magica. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la pasta lucana con i peperoni crusci occorrono 400 g di trofie, 10 peperoni crusci essiccati, 150 g di olio extravergine di oliva, 200 g di mollica di pane e sale. E allora, Giuseppina, andiamo subito ai fornelli. Vieni pure al centro, il nostro chef ha già messo dell'olio nel pentolino. Non gli occorre altro olio, vero? Deve essere alto.
1: Sì, deve essere alto. Allora, la particolarità della cottura è questa. Intanto l'olio non deve bollire a temperature molto alte, perché altrimenti quando si mette il peperone diventa subito nero e si brucia. E non
0: va bene così?
1: Sì, va bene, va bene.
0: Abbiamo lì i peperoni che sono
1: sì.
0: I peperoni di Senise.
1: Peperoni di IGP, praticamente prodotti.
0: E hanno la forma, certo, fai vedere la forma di questo peperone.
1: Sì, sono dei cornetti praticamente.
0: E solo questi sono i peperoni cruschi. E poi non abbiamo dato le trofie per voi amiche e amici a casa, ma la nostra amica ci ha portato proprio
1: i strascinati, che sono proprio il formato tipico lucano.
0: Ma la cosa che io sto notando, chef, sento arrivare proprio delle esclamazioni di approvazione per il tuo flan di zucchine. Che mi dite? Lo sta assaggiando anche Vito. Che dici, Vito?
6: Molto buono, devo dire. Veramente buono.
0: Questa è una ricetta che mamma deve copiare, assolutamente.
1: Certo.
0: Che dite, assaggiatori?
3: Anch'io la copierò. È una ricetta da copiare, assolutamente.
0: Io ho già rubato, ho annotato nel mio quaderno di cucina.
4: il contrasto del freddo, del gelato con il tortino dà veramente una sensazione nuova.
0: Anche tu l'hai chiamato tortino, ma è flan, perché come vedi la patata, la

0: prata danno questa particolarità soffice, morbida del ripieno, e le zucchine e il gelato non è molto dolce, mi sembra, vero chef?
1: No.
0: Perché c'è solo il sapore
1: del latte condensato, che è quello che serve per non farlo ghiacciare, per mantenerlo cremoso.
0: Che dite, la temperatura dell'olio c'è? Perché bisogna
2: certo,
0: stare attenti.
2: 30, sì. Allora io direi di fare una prova solo con un peperone.
0: E ti serve qualcosa per calare
2: sì,
0: il peperone?
2: Una pinza per prendere il peperone, calarlo.
0: Ecco.
1: Benissimo.
0: Qui.
2: Quindi
0: allora
2: anche facciamo una prova. Allora la particolarità è questa. Il peperone deve restare pochi secondi. Ecco, deve gonfiarsi. Già si è gonfiato. Quindi si può già estrarre.
0: Bene.
2: Eccolo qua.
0: E allora
2: avrei bisogno di un contenitore per metterlo.
0: Eccolo.
1: Eccolo.
0: Noi continuiamo a friggere i nostri peperoni e ci vediamo tra poco qui, dopo la pubblicità, nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
3: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
4: Madre Teresa, un amore senza eguali. Domani in seconda serata.
5: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
6: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
10: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
11: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
12: Ripensi a quello che è successo?
13: Ho fatto delle cose orribili.
14: Ho messo una bomba in chiesa.
15: Una bomba?
16: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
17: E le dico che il nostro amore è davvero...
16: Una bomba!
17: Come?
16: Una bomba!
18: E vado qua. Stammi bene.
16: Ma cosa fa?
15: No, io non posso lasciarlo da solo.
4: Finale di stagione per la serie Canonico, questa sera in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo ai fornelli con la nostra amica Giuseppina Mancusi, calabrese d'origine ma adottata dalla Lucania, e il nostro chef la sta aiutando. Abbiamo fritto i peperoni cruschi e ora procediamo a sbriciolarli, giusto Giuseppina?
1: Esatto.
0: Intanto Vito, suo figlio, il mio collega, Vito Buchicchio, è al tavolo degli assaggiatori e sta provando la pizza rustica. Com'è?
2: È un'allegria continua mangiare questa pizza rustica.
0: La pizza lucana, fatta proprio con i salumi lucani, con la toma. Che dite, assaggiatori, vi piace?
3: Moltissimo, io mi sono ricordata d'averla mangiata a casa delle mie amiche, Antonella e Claudia, di Lavello, per cui provincia di Potenza. Ciao Claudia, ciao Antonella. E mi sono ricordata proprio assaggiando questo piatto, per cui garantisco che è proprio lucano, spettacolare.
4: È proprio lucano. Sì, i sapori dei salumi e dei formaggi lucani, veramente.
0: Ecco, una pizza pasquale, tipicamente pasquale.
1: Sentite,
0: sento lo spicciolare di questi peperoni
1: cruschi. Da croccante.
0: Da croccante, ecco che cosa significa.
1: E infatti, eccolo qua.
0: E bisogna stare attento, ci ha spiegato Giuseppina, che non diventino neri. Ma mi domando, ma poi se uno rimane troppo tempo nell'olio e diventa nero, che fate? Mica lo buttate?
1: È amaro. Alla fine è amaro. Sì, si può sempre mangiare, è commestibile, però è amaro. Una volta cotti i peperoni, devono essere messi nel congelatore perché lo shock termico mantiene ancora di più
0: la croccantezza.
1: Sì. Brava.
0: Quindi quelli li sbricioliamo perché poi andranno a guarnire, a insaporire il nostro piatto di pasta. Abbiamo gli strascinati,
1: allora,
0: che ci hai portato tu.
1: Potrei avere un po' di asciugatutto, grazie.
0: Ecco un po' di carta per asciugare le mani, perché si tingono anche un po' di rosso. E infatti bisogna stare attenti anche quando li si mangia. Poi va messo dell'olio in padella, giusto?
1: Sì. Allora bisogna usare lo stesso olio
0: nel quale abbiamo fritto i peperoni cruschi, che è olio d'oliva. Proprio per questo motivo,
1: Evo.
0: Perché poi in quell'olio...
1: Non molto olio.
0: E che
1: praticamente...
0: cosa succede? Questa cosa interessa particolarmente la mia amica Sonia.
1: Perché altrimenti la mollica, se c'è troppo olio, si imbeve.
0: Capito,
1: invece
0: Sonia?
1: Deve praticamente abbrustolirsi,
0: ecco,
1: il pane senza... già, ecco.
0: C'è e qui ti voglio. La mollica va atturrata come in Sicilia, anche
1: esatto,
0: in Lucania. C'è questa bellissima usanza.
3: Posso dire, okay, io invece prima tosto la mollica e alla fine aggiungo l'olio.
0: Ah, vedi,
3: no, invece... ognuno ha il proprio metodo.
0: Ognuno ha il proprio metodo.
1: No, invece in Lucania io sono di adozione, quindi seguo meramente quanto mi è stato consigliato.
0: Regione che vai, usanza che trovi.
1: Sì, perché praticamente il sapore dell'olio con i peperoni insaporisce la mollica e rende il piatto più gustoso.
0: E allora adesso, Giuseppina, io voglio dedicarti una frase che ho annotato qui sul mio libro di ricette e di frasi dedicate alle nostre ospiti. È una frase di San Filippo Neri, il santo della gioia, e dice: è la tristezza che ci fa chinare il capo e non ci permette di guardare il cielo. E tu, mi sembra di capire, e lo conferma anche Vito, tuo figlio, che la tristezza non sai che cosa sia.
1: No, io sono allegra per natura, infatti quando andavo alle scuole medie il professore di matematica mi diceva sempre: cuor contento il cielo aiuta, e io ho detto speriamo.
0: E il cielo ti ha aiutato anche a realizzare tutti i tuoi sogni, ti
1: certo,
0: sei laureata.
1: Una bella famiglia, sono orgogliosa dei miei figli, perché intanto sono di sani principi ed è la prima cosa che bisogna insegnare ai ragazzi.
0: E poi tu sei proprio un'insegnante, bravissima.
1: Certo, educatrice per eccellenza, e quindi
0: e
1: devo dare...
0: E insegni lingue.
1: Sì, inglese.
0: E hai insegnato qua, c'è una bellissima foto in cui sei con i tuoi...
1: Sì, questa
0: alunni.
1: È la mia dietro. Ultima sede, sì, la mia ultima sede, siamo a Brienza.
0: Ah, conosco
1: purtroppo
0: Brienza.
1: Ho fatto gli ultimi due anni viaggiando in itinere, mi sono fermata solo per 5 anni a Potenza perché ho viaggiato per tutta la Basilicata.
0: E, di tutti...
1: e qui praticamente, come vede, alle spalle c'era un mandala che avevo fatto fare ai ragazzi in occasione dello scoppio della guerra fra Ucraina e Russia.
0: Sì.
1: Quindi mandala, poi spiegherò cosa.
0: Per invocare un po' la pace, certo.
1: Sì.
0: E di tutti i posti in cui hai insegnato, qual è quello che hai più nel cuore?
1: Il liceo scientifico di Marsico Nuovo, dove le ragazze erano molto aperte a parlare con la docente, perché a me piace anche stabilire un rapporto

0: Senti, ce l'hai una frase, Giuseppina, che un po' contraddistingue il tuo operare, alla quale ricorri?
1: Sì, in realtà è vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.
0: Ecco.
1: Perché le vicissitudini ci sono sempre, le contrarietà in famiglia, sul lavoro, però basta guardare oltre e in realtà è quello che ho fatto, perché insomma la vita mi ha provato molto e quindi...
0: E tu hai sempre reagito?
1: Ho sempre reagito, ma supportata da una enorme fede, se bene, non ci fosse stata la fede dietro.
0: Allora, bicchiere mezzo pieno, questa è una regola che è bellissima per tutti, sì. Vedo che però è anche piena la pentola di acqua che bolle,
2: esatto.
0: Da riempire di
2: mezza piena,
0: strascinati.
2: Allora noi...
0: Caliamo la pasta,
1: sì, sì.
0: Ecco qui il nostro chef ti
2: grazie.
0: Aiuta. Caliamo gli strascinati che ci hai portato tu dalla Lucania e andiamo a vedere dove è andata la nostra Francesca oggi, che è sempre alla ricerca di nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Eccola lì, vediamo dov'è.
3: Buongiorno a tutti gli amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina sono a Roma, mi trovo alla Trattoria Talenti del Mare e qui con me c'è lo chef Luca Nigolì.
4: Buongiorno
3: Francesca. Buongiorno chef. Allora, siamo usciti dalla cucina?
4: Sì.
3: Perché questa sala è bellissima, mi piace molto.
4: È bella, sì, sì, sì.
3: E qui
4: bella,
3: che cosa prepariamo?
4: Oggi prepariamo un tiramisù, diciamo una nostra rivisitazione. Quindi procediamo, direi di procedere subito.
3: E così ci racconti,
4: sì.
3: Dai.
4: Mano a mano spieghiamo tutto. Questi sono, diciamo, dei savoiardi. È
3: sì.
4: Un pan di Spagna fatto proprio con la ricetta del savoiardo. Andremo a metterli qui dentro e verranno bagnate semplicemente con del caffè.
3: Sì.
4: Così.
3: Caffè, che può essere anche un caffè decaffeinato all'occorrenza,
4: sì.
3: Anche per i bambini?
4: Come no, come no. E questa è una panna sempre fatta al caffè,
3: sì.
4: Panna montata,
3: panna
4: caffè
3: montata.
4: E zucchero.
3: Bene.
4: Andiamo avanti con delle spugnette fatte al caffè.
3: Sì.
4: Per dare, diciamo, la parte un pochino croccante. E questa è una spuma, fatta semplicemente con gli ingredienti proprio del tiramisù. Mascarpone, tuorlo, uova e zucchero.
3: Ecco qui.
4: Così. E poi...
3: Manca un tocco?
4: E faccio finire a te.
3: È il mio?
4: Vai, vai, vai, vai.
3: Mamma mia, che privilegio questa mattina. Io metto un po' di cacao, com'è? Cacao amaro?
4: Cacao amaro, sì.
3: Quanto?
4: Sì.
3: Quanto? Dimmi, chef.
4: Vai, vai, vai. Copri...
3: Copriamo?
4: Perfetto, così.
3: Copriamo così?
4: È perfetto.
3: E voilà.
4: Eccoci qui.
3: E il vostro tiramisù
4: sì.
3: È fatto.
4: Così, fa semplice.
3: Grazie.
4: Semplice. Grazie,
3: grazie
4: a te,
3: Luca.
4: Francesca.
3: Allora, c'è un cucchiaino?
4: Vai.
3: No, c'è proprio un cucchiaio.
4: Vai, vai, vai.
3: Come faccio a non assaggiare? Beatrice, Fabio, buon appetito.
0: Come fa a non assaggiare la nostra Francesca?
5: Doveroso.
0: È doveroso, vero chef? Ma anche io voglio assaggiare la nostra buonissima pasta con la mudica, i peperoni cruschi. A che punto siamo? Abbiamo calato la pasta?
1: Allora, la pasta è pronta sicuramente. Adesso possiamo mescolare i peperoni cruschi alla mudica.
0: Li conoscevate i peperoni
1: cruschi,
0: voi amici?
6: Io sì, li ho mangiati con le uova fritte. Le uova fritte e sopra la granella di peperoni cruschi.
0: Bene, chef, aiuta la nostra amica, quindi aggiungiamo
1: certo.
0: Ancora.
1: Adesso possiamo scolare la pasta.
0: La pasta va direttamente nella padella in cui sempre abbiamo aggiunto un pochino di olio nel quale avevamo fritto i peperoni, quindi quell'olio super
1: certo.
0: Buono. Io lo conserverei anche per altre cose.
5: No.
0: Tipo...
1: Sì, ma infatti si può conservare e mettere anche sul baccalà. Baccalà adesso con i peperoni cruschi.
0: E, quindi... e poi i peperoni cruschi vanno lì, è come una sorta di tartufo lucano.
1: Brava,
0: vero?
1: Bravissima.
0: Detto bene?
1: Sì. È il tartufo lucano,
0: è un ingrediente
1: lucano, sì.
0: Proprio fondamentale nella cucina lucana.
1: È il fiore all'occhiello, sì, della Basilicata.
0: Alcuni quindi li hai sbriciolati, altri li hai aggiunti
1: sì.
0: A pezzetti più grandi, anche
1: certo.
0: Interi. Possiamo mettere nel piatto, per favore?
1: Di olio, certamente.
0: Impiattiamo perché i nostri assaggiatori
1: certo,
0: e anche Vito
1: impazienti.
0: Hanno l'acquolina in bocca. Siamo un po' impazienti, Giuseppina. Allora,
1: vediamo.
0: Quanti modi di mangiare il peperone crusco. Ma tu l'aiuti, Vito, mamma, a friggere?
7: Sicuramente, quando posso l'aiuto. Anche mia sorella, mio fratello mangia solo.
1: Tutti chef sono.
0: Giulio, quanti anni ha? Fratello Giulio.
7: 7 anni più piccolo di me.
0: Il fratellino
1: sì.
0: Piccolo. E quindi Flora è la figlia di mezzo. Siete
7: sì,
0: tre,
7: sì.
0: Vito, Flora e Giulio. Bene, il nostro piatto è pronto, decorato anche con i peperoni e siamo pronti allora a guardare tutto il riassunto dei procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare il flan di zucchine con burrata e gelato alla menta abbiamo grigliato le zucchine, le abbiamo usate per foderare i nostri stampini. Abbiamo aggiunto le patate lessate e ben schiacciate, abbiamo creato per ogni flan un cuore di burrata. Abbiamo infornato a 180 gradi per circa 15 minuti. Nel frattempo abbiamo messo in infusione sul fuoco la menta, abbiamo poi filtrato il succo e addensato con amido di mais setacciato. Abbiamo lasciato asciugare lo sciroppo per circa mezz'ora a fuoco basso. Poi abbiamo lasciato freddare. Nel frattempo abbiamo montato la panna ben ferma, l'abbiamo unita al latte condensato e allo sciroppo freddo. Abbiamo messo in freezer per almeno 2 ore. Abbiamo impiattato il flan con una quenelle di gelato alla menta e finito con una fogliolina di menta fresca. Per preparare la pizza rustica pasquale lucana abbiamo per prima cosa mescolato in una ciotola capiente tutti i nostri salumi tagliati a cubetti. Abbiamo unito il pecorino e il parmigiano grattugiati, la toma tagliata a cubetti, la ricotta, sale e pepe. Poi abbiamo aggiunto le uova sode tagliate a pezzetti e tenuto da parte. Nel frattempo abbiamo preparato l'impasto. Abbiamo messo la semola a fontana sulla spianatoia. Abbiamo aggiunto le uova, poca acqua, olio e lavorato bene fino a ottenere un panetto compatto. Lo abbiamo diviso in due, abbiamo steso i due dischi, uno lo abbiamo messo in una teglia di vetro, abbiamo distribuito bene la farcitura, richiuso con l'altro disco di pasta e sigillato bene i bordi. Abbiamo infine bucherellato con una forchetta la superficie e spennellato bene con tuorlo d'uovo. Abbiamo cotto in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Per preparare la pasta lucana con i peperoni cruschi abbiamo per prima cosa fritto i peperoni cruschi in olio d'oliva a temperatura non troppo alta. Li abbiamo immersi uno per volta con una pinza e lasciati solo qualche istante finché non si sono gonfiati. Poi li abbiamo tolti e scolati su carta fritti. Li abbiamo lasciati freddare e poi sbriciolati, avendo cura di lasciarne qualcuno intero per finire il piatto. Quindi abbiamo messo in una padella l'olio in cui avevano cotto i peperoni e ci abbiamo ripassato bene la mollica di pane. Abbiamo calato gli strascinati o trofie, abbiamo unito le briciole di peperoni cruschi al mollicato, abbiamo scolato la pasta nella padella e mantecato per qualche minuto. Abbiamo impiattato completando con i peperoni lasciati da parte. Ed ecco qui le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate davanti a me. C'è il flan di zucchine con burrata e gelato alla menta che ha fatto il nostro chef, buonissimo, l'hanno detto anche i nostri assaggiatori. E ci sono gli strascinati con il peperone crusco fatti dalla nostra amica Giuseppina Mancusi, un piatto tipico della Lucania, della Basilicata. E per finire un'altra bellissima ricetta, la pizza rustica lucana pasquale, bella ripiena, ah però... è intera qui davanti a me, quindi quella che stavate assaggiando prima, assaggiatori, era la seconda che la nostra amica Giuseppina aveva portato proprio per voi. Ma ora cosa state provando? Vito, sono gli strascinati?
7: Sono tornato a casa,
0: ecco.
7: Bellissimo, buonissimo.
0: Buonissimi, vero? Sono proprio come li fa mamma quando li fa per te e i tuoi fratelli.
7: Esattamente.
0: E per papà. E tu Sonia che dici?
6: Io sono rimasta senza parole.
0: E c'è
6: cui
0: pure la mudica.
6: Non posso commentare, sono quasi commossa.
0: Grazie, grazie.
6: Non scherzo.
0: E vedo che è anche molto felice il nostro Luigi.
2: Guarda, è veramente eccezionale. Oggi Lucania pura.
0: Ecco, Lucania pura. Io propongo di fare anche la polenta con il peperone crusco.
2: Si potrebbe fare abbrustolita insieme al peperone.
0: Sì. Mia figlia Maddalena li chiama peperoni etruschi, perché qualcuno ogni tanto si confonde. Bene, non finisce qui, cara Giuseppina, perché a questo punto della puntata il nostro chef ci stupisce con la sua esperienza, la sua fantasia e rielabora una ricetta del riciclo con ciò che ha avanzato da quello che abbiamo preparato prima. Andiamo a vedere, vieni con me ai fornelli, perché lì che sta, ai ai ai, oggi crostone di pane, cos'è?
5: Esatto, bruschettone, perché è rimasto ben poco da riciclare oggi, perché i piatti della nostra amica talmente ricchi che ci hanno dato dentro tutto,
0: sì,
5: e quindi
0: vedo.
5: Siamo riusciti a recuperare cosine, pane, a casa ne abbiamo sempre.
0: Per stavolta cui... lo stai tostando da entrambi i lati.
5: Esatto, per non friggere.
0: Non
5: oggi
0: friggere.
5: Siamo un pochino più light, come insomma.
0: E quindi fammi vedere. Allora. Ha preso il crostone, la burrata, peperone
5: crusco. Dai. Io penso che sia un abbinamento tra burrata e peperone crusco, qualcosa di

0: ricorda qualcosa?
1: Mi ricorda la mozzarella in carrozza che faceva la mia mamma, però era con il pane passato nell'uovo.
0: Infatti ce l'ha fatta anche altre volte, ma questa mi sembra più semplice, ma comunque
1: più light,
0: molto appetitosa.
1: Sicuramente
0: più light. Sicuramente
2: il peperone crusco andava comunque valorizzato per quello che è, e allora, quasi in purezza.
0: Cominciamo a dare subito un nome a questo piatto. Sonia, Luigi, che mi dite?

0: bastone ricco, certo, mi sa. Scusate. Ed ecco, guardate come trionfa. Oh, mamma mia. Mamma mia.
1: Io direi...
0: Allora, vorrei che lo dicesse Vito, il nome di questa ricetta.
2: Cruschetta.
0: La cruschetta.
3: Oh,
0: bravo. Bravo Vito. E con questa meravigliosa cruschetta che ancora fa crack crack, non vedo l'ora di assaggiarla. Saluto Giuseppina, grazie per essere stata con noi oggi, per aver cucinato e portato i prodotti tipici. Ciao assaggiatori, noi ci rivediamo. Vito, grazie, ci ritroviamo sulle tavole di un palcoscenico. Saluto il nostro chef Fabio Cinelli e tutti voi. Grazie, vi do appuntamento domani alla stessa ora qui su TV 2000 nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.
4: Arrivederci.
0: Ciao.
5: Ciao.

0: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
1: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
2: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
3: Cosa fa tuo padre?
1: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
0: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
1: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
4: Se non avessi l'amore, venerdì in prima serata.
5: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
4: Avanti, ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
5: Pensi che se ne siano andati? Sono appena arrivati.
6: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
5: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
4: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
7: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
6: Non voglio che tu te ne vada.
8: Qualcosa di inaspettato. Domani in prima serata.
9: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
10: Ripensi a quello che è successo?
11: Ho fatto delle cose orribili.
12: Ho messo una bomba in chiesa.
9: Una bomba?
13: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
14: E le dico che il nostro amore è davvero...
13: Una bomba! Come? Una bomba!
15: Io vado qua, stammi bene.
13: Ma cosa fa?
9: No, io non posso lasciarlo da solo.
8: Finale di stagione per la serie Canonico. Questa sera in prima serata.

0: Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la dottrina sociale della Chiesa non appare come un prontuario di principi e norme da applicare, ma un cammino di discernimento comunitario. Essa nasce dall'incontro tra la verità eterna del Vangelo e le domande della storia. Si lascia interrogare dai segni dei tempi, si alimenta del contributo delle scienze, delle culture e delle esperienze umane. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: E la concepite opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Per tutti i defunti, l'eterna gioia. Dona loro, Signore,
1: e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il Santo Padre, Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Da questa santa casa e dalle vostre case ci uniamo in preghiera per la recita dell'Angelus. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leo.

0: Nuovo scisma dei Levebriani, stamattina la messa di ordinazione di 4 vescovi senza mandato pontificio che fa scattare la scomunica automatica. Ieri l'appello di Papa Leone: non lacerare la tunica di Cristo. A Gaza è emergenza sanitaria, le parole del cardinale Pizzaballa accendono i riflettori sulle condizioni di vita di migliaia di palestinesi. Emigrazione volontaria in agenda, dice Netanyahu. Tregua dal caldo, oggi 21 bollini rossi, domani scenderanno a 2, allerta maltempo in 14 regioni. Record del riscaldamento oceanico a giugno, secondo Copernicus, acqua oltre i 20 gradi. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG2000. Dunque, in apertura la consacrazione dei vescovi Lefebriani, avvenuta questa mattina in Svizzera, atto compiuto senza mandato pontificio. A nulla dunque è valso l'ultimo appello del Papa di non lacerare la tunica di Cristo. Allora sentiamo la cronaca di Paolo Fucili e poi la storia di come si è arrivati a questo nuovo scisma con Nicola Ferrante.
1: Uno scisma mai visto prima in 2 millenni di storia della Chiesa.

0: diretta streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X con telecronaca multilingue, piccolo per numeri ma doloroso, atmosfera solenne a Decon in Svizzera, cuore della comunità ultratradizionalista che si è data così da sola oggi quattro nuovi vescovi. La processione d'ingresso dura quasi mezz'ora verso l'altare sotto un tendone all'aperto, così che tutti i presenti possano trovare posto. Omelia tenuta in francese dal superiore della fraternità, Don Davide Pagliarani.
1: Non ne sommes pas compris.
2: E per quale motivo non veniamo capiti?
1: Au fond, nous parlons deux langages différents.
2: Il problema è che noi parliamo due lingue diverse.
0: Noi parliamo la lingua della fede, della tradizione, dice altro, il linguaggio dell'inclusione, del dialogo, dell'accompagnamento. Poi difende con accenti ispirati la scelta fatta oggi, anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli. Noi vogliamo servire la Chiesa come una madre in difficoltà che soffre, a volte tradita, che ha bisogno e merita di essere amata. Una Chiesa però, se si intende quella cattolica, di cui non son più parte da oggi, né i due vescovi consacranti, né i vescovi novelli appena consacrati, due francesi, uno svizzero e uno statunitense. Il dicastero per la dottrina della fede li aveva avvertiti già il 13 maggio. Ordinare vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. A nulla è servito anche l'appello del Papa inviato in extremis per iscritto. Tornate sui vostri passi, lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità. Una lettera rimasta senza effetto ma non senza risposta. Si prenda tempo, ha chiesto Don Pagliarani al Papa, di valutare l'autenticità della nostra intenzione, ricucire la tunica di Cristo lacerata da forze e pressioni incompatibili con uno spirito autenticamente cattolico.
3: In principio fu Marcel Lefebvre, non un vescovo qualunque. Ha solo 42 anni quando Pio XII lo nomina vicario apostolico dell'Africa, dove resta 15 anni accrescendo il numero di cattolici. Ma quando torna in Europa, a Roma, è in corso il Concilio Vaticano II. Ed è allora che comincia lo strappo. Lefebvre è la voce di riferimento di quei padri conciliari critici verso il nuovo volto della Chiesa. Di quella svolta contestò tutto: la libertà religiosa, l'ecumenismo, la riforma liturgica e la collegialità episcopale. Per lui la Chiesa di Roma era diventata troppo modernista. Così nel 1970 fonda la Fraternità Sacerdotale di San Pio X, richiamando nel nome una fedeltà più spiccata alla tradizione. Poi nel 1988, proprio come oggi, le prime quattro ordinazioni episcopali senza mandato pontificio portano al primo scisma. Vano il vigoroso tentativo di San Giovanni Paolo II di farlo desistere. Solo nel 91, con la morte del fondatore, si apre un lento percorso di ricucitura che trova una svolta nel 2009 sotto il pontificato di Papa Benedetto, con la remissione della scomunica di 20 anni prima.
4: Ho deciso giorni fa di concedere la remissione della scomunica in cui erano incorsi i quattro vescovi ordinati nel 1988 da Monsignor Lefebvre senza mandato pontificio.
3: Ma evidentemente tanta paternità continua a non bastare.
5: Cambiamo argomento, andiamo in Venezuela, dove si continua a scavare mentre il porto di Guaira è diventato un cimitero a cielo aperto. Sono oltre 50.000 dispersi, quasi 2.000 le vittime. Antonella Mazza.
6: I venezuelani sperano ancora tra le macerie e con loro le squadre dei soccorritori arrivati da una trentina di paesi. A una settimana esatta dalle due forti scosse si cercano sopravvissuti. Ieri è stato ritrovato vivo un bimbo di 3 anni, il giorno precedente un 12enne. Quando ho estratto 9 persone l'ho fatto a mani nude, non sono un vigile del fuoco, racconta quest'uomo. Sta cercando i suoi familiari, dal terzo giorno ad oggi non è più riuscito a trovare nessuno vivo, ma la mia fede, dice, resta salda e continuerò a provarci. Intanto il numero dei morti è aumentato. Sono 1943, secondo dati ufficiali aggiornati. A La Guaira, la cittadina settentrionale sul mare, ceduta sotto le scosse, è stato allestito un obitorio a cielo aperto presso l'area portuale e sono stati aperti oltre 50 centri di assistenza per i senza casa. Quasi 16.000 persone hanno perso tutto in campo. Per gli aiuti anche la Chiesa italiana e la Caritas, ma per l'ONU il rischio sono le malattie, la carenza di cibo e acqua in un paese già provato da una lunga crisi economica e dall'incertezza politica. E la gente teme pure i saccheggi, sono numerosi. accuse, le denunce di furti e il governo incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per civili e militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Intanto cominciano a calare le scosse di assestamento e da ieri nella capitale a Caracas ha ripreso a funzionare l'intera rete metropolitana. Ma non c'è molta gente, dice questa passeggera, si sente parlare poco e sono tutti tristi.
5: Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono in Qatar oggi a Doha, colloqui indiretti per la tregua in Medio Oriente. Sul tavolo al centro la questione Hormuz. Sentiamo Marco Burini.
7: Un negoziato avariato, incagliato, declassato da entrambe le parti, con il regime iraniano che si sente forte e si tiene stretto Hormuz, Trump tentato di riprendere le armi, Netanyahu che non le ha mai deposte come Hezbollah e il Libano sfigurato come Gaza. Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan, mentre a casa loro i capi fanno la voce grossa. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Non sa cosa gli conviene di più, se placare la sua base elettorale che non vuole il conflitto o speculare sugli alti e bassi delle borse in tempi di guerra. Chi non fa una piega è Netanyahu, che dispensa le solite certezze. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9.000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. In realtà sarebbe una pulizia etnica, perché si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra.
5: E a Gaza è emergenza sanitaria. Le parole del cardinale Pizzaballa accendono i riflettori sulle condizioni di vita di migliaia di palestinesi. Sentiamo Maurizio Dischino.
8: È quotidiana la preoccupazione del cardinale Pier Battista Pizzaballa per la striscia di Gaza. Le città sono rase al suolo, riferisce il patriarca di Gerusalemme dei Latini. I topi mordono i bambini, i quali anziché andare a scuola giocano accanto alle fogne. La vita è sempre più sfidante per la popolazione, sostiene Emergency nella striscia dall'agosto 2024, dove garantisce 600 visite al giorno nelle cliniche di Al-Mawasi e Al-Karara.
9: L'acqua è sempre stato un problema cruciale nella striscia, poiché non è presente acqua dolce, non sono presenti fonti di acqua, non sono presenti fiumi all'interno della striscia e le falde acquifere sono contaminate dall'acqua salata del mare. Vediamo patologie gastroenteriche legate soprattutto al consumo di acqua e cibo contaminato e l'aumento delle temperature e la disidratazione ovviamente aggravano il quadro clinico. Vediamo sovrainfezione di lesioni cutanee causate dalla scarsa igiene personale e la scarsa possibilità di pulirsi con acqua pulita e vediamo poi numerose patologie infettive che aumentano molto frequentemente ovviamente con la vita di comunità e quindi col passaggio soprattutto nella popolazione più piccola. Ci sono tantissime discariche improvvisate all'interno della striscia in questo momento, con l'aumento delle temperature e l'aumento della spazzatura aumenta la proliferazione di insetti e roditori che vivono sostanzialmente a contatto con le persone all'interno dei campi.
5: Nuovo attacco ucraino questa mattina sulla Crimea, colpito l'aeroporto militare di Sakhi, già bersagliato il 24 giugno scorso. Il presidente Zelensky nel pomeriggio volerà a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. E, avrà modo così di incontrare il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, per discutere, ha detto, su come aumentare la pressione sulla Russia. La cronaca con il caso di Nessy Guerra, la donna italiana costretta al Cairo con la figlia perché è coinvolta in un caso giudiziario sull'affidamento della bambina con il marito egiziano. Oggi è stata portata in una stazione di polizia e poi rilasciata a seguito dell'intervento del ministro Tajani. Intanto la politica italiana discute di legge elettorale, l'opposizione annuncia ricorso alla Corte Costituzionale. Augusto Cantelli.
10: Ancora nessun accordo sulla legge elettorale e ora rischia di slittare l'iter parlamentare. Nel vertice a Via della Scrofa, sede di Fratelli d'Italia, gli esperti della materia dei partiti di maggioranza non trovano l'intesa su uno dei punti controversi della nuova legge. Lo Stabilicum riguarda la presenza o meno delle preferenze. Fratelli d'Italia e Noi Moderati sono per inserirle, contrari invece Forza Italia e Lega. Quindi si prende tempo prima di mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi, tradotti in seggi, 70 alla Camera e 35 al Senato. Le opposizioni invece sollevano dubbi di costituzionalità sulla nuova legge elettorale che a loro volta chiamano il Melonellum, in quanto ritengono che sarebbe l'arma utilizzata dalla Premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un Presidente della Repubblica di destra. Campo largo che invece rilancia anche sul nome della coalizione, si pensa ad Alleanza per la Costituzione.
5: Centinaia di candele hanno sfilato lungo le strade di Casalotti a Roma in ricordo della famiglia bangladese massacrata con un machete da un conoscente. Hanno attraversato il quartiere da Piazza Ormea alla casa in cui è avvenuta la strage. Famiglie intere si sono strette al dolore del figlio ventenne, unico superstite della strage, che ha perso genitori e una sorellina di 8 anni. Il killer ancora ricercato dalla polizia in fuga. Le temperature superficiali del mare a giugno hanno raggiunto livelli record. A lanciare l'allarme è l'Agenzia Europea per il Clima, Copernicus, che ha misurato temperature medie oltre i 20 gradi, il massimo riscaldamento oceanico mai registrato in questo periodo, si legge nel rapporto, che avrà conseguenze sugli ecosistemi marini. Si allenta gradualmente la morsa del caldo invece sull'Italia, oggi 21 città da bollino rosso, domani diventeranno 2 in arrivo temporali, sono 14 le regioni in allerta maltempo, ce ne parla Andrea Domaschio.
11: Da oggi sul nostro paese dovrebbe cominciare ad allentarsi la morsa del caldo torrido e afoso che ormai da una decina di giorni colpisce soprattutto il centro-nord Italia. Calano infatti a 21 le città col bollino rosso per le ondate di calore rispetto alle 25 di ieri e domani i capoluoghi a rischio dovrebbero essere soltanto 2. Su molte regioni sono infatti in arrivo temporali anche di forte intensità. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Trentino e Veneto. Il Ministero della Salute, intanto, contesta i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia per oggi una rivalutazione anche dei 5 decessi per colpi di calore segnalati ieri. E mentre è già polemica politica tra maggioranza e opposizione anche su questo argomento, la situazione è di certo peggiore in Spagna, dove in giugno i morti per il caldo sarebbero stati più di 1 migliaio.
5: Ulteriore svolta nell'inchiesta sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno scorso a San Giovanni Galermo nel Catanese, in cui rimasero feriti 3 minorenni. La polizia ha fermato 5 persone indagate per tentato omicidio, porto abusivo di armi e munizioni. Una 6ª persona accusata di essere stato il loro factotum dopo la sparatoria è stata invece fermata per favoreggiamento personale. Al via da oggi l'adesione automatica alla previdenza complementare, il secondo fondamentale pilastro per le prossime pensioni. Allora cosa cambia e come funzionano? Ce lo dice Giuseppe Caporaso.
12: Da oggi si cambia per la previdenza complementare il secondo e decisivo pilastro una volta andati in pensione. La novità più rilevante riguarda i lavoratori del settore privato di nuova assunzione. L'iscrizione al fondo pensione negoziale diventerà automatica salvo esplicita rinuncia entro 60 giorni e la facoltà di scegliere altre forme di previdenza complementare o lasciare il TFR in azienda. I fondi di previdenza sono monitorati da un'autorità come la Covip e controllati da un comitato formato da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese del settore. È possibile chiedere negli anni anticipazioni al fondo pensione per motivi sanitari o per l'acquisto di casa fino al 75% della posizione maturata o per altre esigenze fino al 30%. Attualmente gli iscritti sono oltre 10 milioni di lavoratori, pari al 40% della forza lavoro. Secondo le stime della Ragioneria dello Stato, il nuovo sistema potrebbe portare 100.000 adesioni pensioni aggiuntive ogni anno. Con un sistema pensionistico ormai sostanzialmente contributivo, il secondo pilastro dovrebbe garantire un assegno previdenziale adeguato. La riforma introduce anche formule flessibili nell'utilizzo del capitale maturato una volta in pensione, come le rendite temporanee. Infine, i vantaggi della previdenza complementare rispetto al TFR lasciati in azienda riguardano anche il fisco.
5: E chiudiamo con lo sport, perché oggi a Wimbledon Sinner torna in campo dopo il primo faticoso match contro Kecmanovic. Alle 14.30 affronterà il portoghese Borges, che ha già battuto una volta nel 2022. E con questo è tutto, adesso vi lascio a Terza Pagina e l'informazione invece torna puntuale alle 14.55. Grazie per averci seguito e buon pranzo.
13: Il bianco della Puane entra dalle finestre degli studi e illumina blocchi segnati dallo scalpello, tele attraversate da linee scure e ceramiche in attesa della cottura. Intorno vecchie officine tornano a vivere e spazi abbandonati trovano una nuova funzione, mentre la marmettola si fa pittura e gli scarti prendono forme nuove. Carrara Studi Aperti apre al pubblico 62 atelier tra il centro e le montagne, coinvolge oltre 200 artisti e trasforma la città in un grande laboratorio diffuso.
14: Siamo molto contenti e molto felici del lavoro che abbiamo fatto e soprattutto perché il nostro obiettivo è quello di poter dare della visibilità, del riconoscimento e una luce molto importante per tutto quello che riguarda la comunità artistica di Carrara e gli studi d'arte che hanno luogo a Carrara.
15: Oltre 60 studi d'arte, laboratori creativi, artistici verranno aperti, diventano visitabili, esplorabili, manipolabili, perché gli artisti regalano esperienze, quindi si può toccare con mano il nostro know-how. Per noi è una manifestazione importantissima che insieme a White Carrara e a CART, Festival di Carrara Città Creativa UNESCO, racconta proprio la nostra città nel suo essere più profondo e identitario.
13: Nei giorni di studi aperti, un ambiente solitamente privato diventa occasione di incontro con il pubblico e permette di raccontare anche il lungo processo che precede al risultato finale dentro una città che resta punto di riferimento internazionale per la scultura e sede di una comunità capace di superare le difficoltà anche economiche che stanno investendo il mercato dell'arte.
7: Alle Mille e una notte romana, Marco Lodoli aggiunge un nuovo capitolo con Un solo giorno, edito da Einaudi. Il protagonista è Scipione, che la mattina in cui deve recarsi all'università per discutere la sua tesi di laurea, tanto attesa in famiglia, incontra Cecilia, una ragazza angelo, come nel biblico racconto di Tobia. Con lei inizia un viaggio interiore, una fuga onirica dal mondo degli obblighi dell'esistenza.
16: Il lettore si chiede, ma stanno succedendo davvero queste cose, oppure invece è una deviazione un po' alla David Lynch, insomma, c'è cioè qualche cosa di strano, e alla fine tutto sarà chiaro, no? C'è questo, comunque c'è questa antitesi tra il mondo e il regno.
7: Una delle tappe del percorso dei due ragazzi è con uno strozzino che pesa sulle spalle di tanta gente. I due ragazzi faranno giustizia.
16: Scipione e Cecilia faranno giustizia, no? Almeno anche qui in modo letterario, in modo come sognato, quelle storie che ci inventiamo andando in motorino sul Lungotevere, ecco. Però ci sarà una giustizia e un tentativo anche da parte dell'usuraio di rifarsi, c'è un inseguimento, insomma c'è anche un elemento avventuroso, come succede spesso nei sogni.
7: Cecilia e Scipione arrivano ad un certo punto sulla riva del fiume Aniene, di fronte hanno un luna park abbandonato, è qui che diventa chiaro cos'è il regno. Ecco, cos'è?
16: Il regno è il luogo del sogno, del tempo che accelera, della bellezza, del luna park, del fiume, un posto dove avere un'altra vita, ecco. E invece il mondo è quello nel quale siamo tutti immersi e a volte in modo un po' infelice.

Mercoledì, brusco calo della pressione. In questa giornata aumenterà l'attività temporalesca su gran parte delle regioni. Attese grandinate importanti e forti raffiche di vento. Mercoledì, pressione in diminuzione. Dopo una mattinata afosa e calda e soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali forti su Appennini e zone vicine del settore adriatico. Mercoledì, l'alta pressione è prevalente. Giornata in prevalenza soleggiata con caldo estivo non eccessivo. Da segnalare qualche rovescio pomeridiano sugli Appennini.

0: solare molto particolare. Oggi parliamo d'amore. D'amore, innamorati di tutto il mondo, unitevi. Lo facciamo, perché è giusto che sia così, con il massimo esperto d'amore che si possa incontrare nella vita. Il massimo. Lui è un giornalista di eccezionale valore, è un conduttore televisivo, autore, fa la regia della sua esistenza con la massima attenzione all'esistenza degli altri, con una perizia che cresce anno per anno e chissà perché è sempre più giovane, è sempre più bellissimo ragazzo. Massimo Gramellini!
1: Quante bugie!
0: Te lo dovevo dire!
2: Grazie Paola!
0: Te lo dovevo
1: grazie
0: dire!
1: A tutti! Non credete neanche una parola di quello che ha detto.
0: Credete ai vostri occhi, guardate! Massimo Gramellini, proprio lui, grazie!
2: La TV allarga, come dicono, però adesso sì, effettivamente mi sono un po' ristretto.
0: No, ma sei sempre il bel ragazzo di sempre.
2: Allora, buongiorno a tutti!
0: Signori, averlo qui con noi è una fortuna. Grande. Poter dialogare con lui d'amore è una doppia fortuna. Terminata la puntata dell'Ora Solare, insomma, quando voi vorrete, correte in libreria. Longanesi ha avuto l'eccellente idea di pubblicare L'amore è il perché. E già dal titolo vi posso garantire, questo romanzo di Massimo Gramellini mantiene, come sempre, tutte le promesse. Ho detto bene?
2: Non lo so se hai detto
0: come
2: bene.
0: Non
2: nel senso che oggi parlare d'amore, non in questo programma che è un'isola felice, ma in generale parlare d'amore oggi è assolutamente anticonformista. Oggi è il tempo dell'odio, no? L'amore non funziona. Pensiamo che non funzioni.
0: Pensiamo.
2: E invece funziona, ma dirlo in questo momento suscita quasi reazioni così di sarcasmo. Io vedo che anche con gli amici mi guardano e dicono vabbè, sì, certo, hai ragione, sì, però non ci credono. Invece io ci credo e penso che nella vita di tutti lo abbiamo sperimentato, che quello che davvero, le volte che abbiamo costruito davvero qualcosa lo abbiamo fatto perché agivamo con amore,
0: con
2: sempre.
0: Amore.
2: L'odio non porta da nessuna parte.
0: Allora, guardate, questo libro, io continuo a dire, tutti i libri di Massimo Gramellini sono bellissimi, tutti. Questo libro è particolarmente bello. La frase chiamo in causa tua nonna, la tua nonna meravigliosa, la chiamo in causa perché... Perché dire l'amore è il perché.
2: Lei diceva appunto l'amore non ha un perché, no? E io tutta la vita mi sono detto perché l'amore non ha un perché? E la risposta è che l'amore è il perché, cioè è l'energia che tiene tutto l'universo. E quando noi ci mettiamo in sintonia con quell'energia, e che succede per esempio quando ci innamoriamo, ma anche in tanti altri momenti della nostra vita, pensiamo a tutte le esperienze anche di chi è andato in estasi, per esempio, che non è solo un'esperienza mistica, religiosa, è un'esperienza che può capitare davvero a chiunque, davanti a un panorama, davanti alla bellezza. Platone, che è spesso citato in questo libro, Platone proprio spiega questo, è il primo in Occidente a spiegare 5 secoli prima di Gesù, che poi naturalmente lo spiegherà da par suo ancora meglio, ma già Platone ti dice quando noi vediamo qualcosa che ha a che fare con la bellezza, dentro di noi succede qualche cosa che non riusciamo a capire cos'è, e quel qualcosa è che è come se ci ricordassimo del posto da cui veniamo. E questa è, secondo me, una definizione meravigliosa.
0: È
2: di
0: una
2: amore.
0: Definizione meravigliosa perché Massimo Gramellini dialogherà con Platone. Questo libro è di quei libri che hanno un unico, vero, grandissimo difetto. Tu l'hai iniziato che, per esempio, era mezzanotte e fino alle 2 di notte non vai a dormire perché lo devi finire. Poi lo riapri la mattina dopo e ricominci.
2: È come le serie TV che cominci a vedere una puntata e poi diceva vedo anche quella dopo.
0: Quella dopo. A proposito di TV. Allora, in altre parole, sulla 7 è il fortunatissimo programma Fortunati Noi, che ti seguiamo, che ti vede alla conduzione ideazione e creazione. E allora noi abbiamo pensato di agire con te attraverso le parole.
2: Bene.
0: Prendiamo Gramellini. Ecco, voi sapete che noi prendiamo...
2: proprio un cognome.
0: Il cognome bello, grande. Non solo parole, useremo...

0: anche dei verbi. Allora, io partirei dalla lettera G come giornalista, perché giornalista.
1: Ah, quindi una parola per ogni lettera.
0: Sì,
1: Ah,
0: questo è tutto
1: capito.
0: Sara Caciopo, tutto farina del sacco
1: Complimenti,
0: della
1: Sara.
0: mia autrice meravigliosa. Giornalista, lo volevi diventare fin da piccolo? Sì.
1: Sì, era il mio sogno da bambino. Poi, come spesso succede con i sogni dell'infanzia, li dimentichi. Ma sempre per tornare all'amore, quando un sogno davvero fa parte di te, una volta che l'hai lanciato fuori, lui poi va avanti. Tu te lo dimentichi, ma lui continua a lavorare. Bisogna sempre stare attenti quando esprimiamo un desiderio, perché poi si avverano. E a un certo punto, quando io proprio non ci pensavo più, stavo per laurearmi, mancavano pochi esami, la laurea in giurisprudenza, e mi è capitato per una serie di come dire, coincidenze diremmo, ma poi è come il serendipity, no? Cioè, cos'è coincidenza e cos'è invece un copione dove tutti gli elementi poi convergono. E mi sono ritrovato in una redazione a scrivere di sport, che all'epoca era l'unico modo per entrare ancora nei giornali. Adesso non ce ne sono più, ma adesso proprio è chiuso. Ma una volta c'era ancora quella piccola, così, scorciatoia per chi non aveva conoscenza, aderenza in quel mondo, per cominciare, e da lì sono partito
0: E
1: a
0: per
1: fare
0: nostra fortuna,
1: giornalista.
0: qualcuno a cui tu ti sia ispirato?
1: Beh, inizialmente, appunto, venendo dal giornalismo sportivo, il mio idolo era Gianni Brera, che è stato uno degli ultimi italiani,
0: Mamma mia,
1: credo,
0: mamma mia.
1: insieme a Paolo Villaggio. Sono gli
0: Sì.
1: unici due nomi di italiani dei tempi moderni che hanno inventato delle parole. Cioè, noi usiamo delle parole che non sappiamo di chi sono. Sono loro, Gianni Brera, contropiede, che è parola che noi usiamo spesso anche fuori dal calcio, non mi hai
0: Certo.
1: preso in contropiede. È una parola che ha inventato lui, per esempio. Così come Paolo Villaggio ha inventato una serie di espressioni che prima di lui nessuno usava. E sono dei geni,
0: Dei geni
1: geni.
0: assoluti. E per nostra fortuna il piccolo Massimo Gramellini voleva fare giornalista, poi il giovane ragazzo voleva fare giornalista e ha fatto il giornalista. E la vita è un rischio a volte, e quanti te ne proponi? La R di Gramellini è il rischio. Nel libro, L'amore è il perché, egli afferma: il rischio è bello, da quanto tempo non me lo dicevo più.
1: Eh sì,
0: Che cosa
1: è vero, noi
0: stupenda!
1: spesso cerchiamo di vivere in una zona di conforto,
0: Sì.
1: no? Però guarda, mi piace dirlo qui proprio perché è una cosa a cui rifletto spesso, no? Cioè, quando noi pensiamo al peccato originale, quando noi pensiamo alla grande caduta, no? Che cos'è in fondo? Noi stavamo in un luogo dove tutto era tranquillo, il paradiso terrestre, non succedeva niente, eravamo felici. Lì pensa all'amore di chi ci ha creato e ha detto: sapete che c'è adesso? Io vi creo una situazione in cui siete costretti invece per tornare qui dove state qua comodi, ma per tornarci dovete faticare. Io lo trovo una cosa meravigliosa. La vita è così. Se una vita senza rischio, senza fatica, a cosa serve? Cioè, ti faccio l'esempio del puzzle, no? Se tu mi dai un puzzle già tutto costruito, che divertimento, ma se tu mi devi sparpagliare, io immagino che il nostro così arrivo sulla terra sia questo, è come se Dio avesse sparpagliato le nostre caselle e noi dobbiamo rimetterle insieme con l'energia dell'amore. Questo è un messaggio che metti i brividi anche solo a pensarlo.
0: Io gli chiederò se valga sempre la pena rischiare in amore, ma glielo chiederò tra poco perché abbiamo chiuso e sigillato le porte dello studio. Massimo Gramellini non è uso scappare, ma nel caso volesse allontanarsi non può. Ci
1: Perché?
0: vediamo tra poco all'ora solare, grazie.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
6: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Allora, ho capito che rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere per paura di morire. Massimo Gramellini,
10: no, attenzione. Questo è Jim Morrison, non vorrei dire, è una citazione del grande cantante dei Doors, però è la verità. Cioè, io penso che ognuno di noi ha una corda dentro, sì, che sì, è la corda dell'amore e del dolore. Quando soffriamo troppo decidiamo di staccarla. Io l'ho fatto fin da bambino, quando ho perso la mamma ho detto no, io basta, non voglio più amare, perché amare è una cosa che porta solo sofferenza. E allora stacchi quella corda, solo che fai una scoperta, che la corda della sofferenza è identica alla corda dell'amore, è la stessa corda, quindi se tu rinunci a soffrire, rinunci anche ad amare. Quindi l'atto eroico che dobbiamo compiere ogni giorno è quello di riattaccare la corda, sapendo che il prezzo da pagare per amare è anche quello di poter soffrire, fa parte della nostra esperienza.
9: E allora signori, poiché il rischio dell'amore va corso, la R di Gramellini era rischio, chiedo al mio Alessandro Tresa, alla mia regia, questo audio, perché questa canzone ci vuole, il grandissimo Franco Battiato.
10: Allora, noi non ci siamo sentiti prima, no?
9: No,
10: tu sai che adesso io ho cominciato uno spettacolo teatrale e comincio proprio con la voce di Battiato che dice tutto l'universo obbedisce all'amore, che è una frase di una potenza inaudita, perché è la verità.
9: Che è assolutamente la verità ed è il motivo per cui noi questa canzone abbiamo scelto. Sapete che cosa fa anche Massimo Gramellini? Massimo Gramellini è postino del cuore.
10: Sì.
9: Leggendo tutte le lettere, tutte, con la cura e l'attenzione e la meticolosità che gli sono proprie, ogni settimana sul magazine 7, il Corriere della Sera, da 28 anni...
10: Sì, prima ho cominciato La Stampa, poi su Vanity Fair e adesso su 7, quindi sono 28 anni,
9: 28
10: anni dal marzo del 1998 che scrivo,
9: gioia,
10: che rispondo alla posta del cuore. Ricordo ancora gli inizi, ero un giovane giornalista cinico che scriveva di politica, quindi nelle prime risposte ero molto cinico, la gente smise di scrivermi. Poi, perché pensa, il primo mi scrisse un signore, dice, io ho una doppia vita, non ce la faccio più, guardi, io mi voglio buttare di sotto. Io gli risposi, spero per lei che abiti al pian terreno. Figurati, no? Da quel momento non mi scrisse più nessuno.
9: Il massimo della
10: cinico. Poi cosa è successo? Che d'estate, purtroppo quell'estate venne a mancare mio papà, io passai l'estate al suo capezzale e il giorno in cui della sua morte era anche il giorno della consegna della rubrica. Io, non avendo nessuna lettera nuova che mi era arrivata, né avendo voglia di scrivere, di chiedere magari a un amico di darmi una delle sue storie, raccontai la mia estate al capezzale di una persona che era arrivata alla fine dei suoi giorni, quella sofferenza, quella situazione che tutti
9: anche
10: noi
9: amore, no?
10: viviamo, no? Che un momento sta un po' meglio, speri che duri per sempre, un momento lo senti star peggio, allora speri che finisca subito. L'ultimo giorno passato insieme, il sole che tramonta sapendo che è l'ultimo sole che lui vedrà. E ho scritto questo nella lettera, firmandola, dicendo mi sono scritto da solo. E successe l'incredibile, cioè di colpo, da che non mi scriveva nessuno, di colpo cominciarono a scrivermi centinaia di persone, poi allora eravamo negli anni 90.
9: Me lo ricordo, pensa
10: che arrivarono delle persone che mi mandarono dei barattoli di marmellata, così dei cioccolatini, e poi però raccontavano finalmente le loro storie. E come mi scrisse un signore, anzi una signora, mi disse, lei è l'amico di carta, lo sconosciuto di cui mi fido. E per me quell'espressione, lo sconosciuto di cui mi fido, è rimasta la frase più bella che mi abbiano mai detto.
9: Pensate quando lo si conosce poi.
10: È perché spesso non ci fidiamo neanche dei conosciuti.
9: Quindi. No, ma insomma, io ho a casa chi lo conosce molto bene e che insomma gli vuole molto bene, non saprei neanche più contare da quanti anni.
10: Meglio non dirlo, perché ci conosciamo da tanto, diciamo.
9: Allora, Platone e Socrate, voi li trovate.
10: Arriviamo alla era di amore,
9: li trovate in questo libro che parla di amore, era questo che volevo dire, di Gramellini, del cognome Gramellini, ed è attraverso questi grandi, grandissimi filosofi, attraverso la tua filosofia di vita personale, che tu ci racconti, appunto, come l'amore vada vissuto tenendo presente che quella corda ci porterà anche dolore. Però Massimo, la tua stessa vita è l'attraversamento di tante situazioni diverse e tu l'hai fatto sempre con generosità verso i tuoi lettori. Io amore lo leggo così, anche come il tuo amore verso noi.
10: Ma
9: lettori.
10: Io penso sempre che la passione purifica tutto. Cioè, penso quando parliamo per esempio della scuola, no? Mi ricordo proprio ieri rileggevo una cosa che avevo scritto qualche anno fa, una storia meravigliosa di un professore anziano che viveva da solo e una sua ex allieva viene per caso a scoprirlo, sì, e unisce tutti i compagni di 40 anni prima, fanno una colletta per aiutarlo e poi non solo, questo è ancora poco, per andare a turno, lui credo viva in Veneto, per andare a turno a trovarlo e ogni weekend c'è uno di loro che va a trovare. Una storia pazzesca, e leggendo le interviste che uscirono all'epoca viene fuori che questo non era un professore molle, anzi era un professore molto duro, molto severo. E allora perché era così amato? Perché insegnava con amore. Cioè, li ha fatti innamorare del suo mestiere. Ecco, io penso che quello che oggi più manca in tutte le cose che facciamo è questo amore. Come dice Vasco Rossi, non devi vivere per amore, devi vivere con amore, che è una cosa diversa. Cioè, devi essere pervaso da quell'energia, devi crederci in quello che scrivi. Io questo libro l'ho scritto sapendo benissimo che andavo controcorrente, perché in questo momento, quando da Trump in giù hai della gente che ti dice io odio i miei avversari, l'unica maniera per farcela è odiare, rispondere colpo su colpo, arrabbiarti, incavolarti. Ecco, se questo è lo spirito del tempo, uno che parla d'amore appunto fa quasi pena, no? Eppure credetemi, i tempi dell'amore sono lunghi e lenti, alla fine vince sempre lui.
9: Allora, vabbè, non vi spiego niente del simposio di Platone, perché questo libro lo dovete leggere, perché è meraviglioso il modo in cui viene, esce fuori quest'idea.
10: Posso parlare di Padre Kolbe? Mi autorizzi? È una storia che c'è nel libro e che la dirò molto rapidamente, ma penso che spieghi l'amore meglio di ogni altra cosa. Se mi commuovo, scusatemi, ma ogni volta che la racconto è difficile rimanere così, rimanere lucidi. Allora, Padre Kolbe ve la faccio molto breve, è un sacerdote polacco che finisce ad Auschwitz e che si offre, incredibilmente, si offre lui come così, come capo espiatorio, chiamiamolo come così, come vittima, cioè al posto di un altro prigioniero che ha dei bambini e che dice: vi prego, non uccidete me, che ho dei figli piccoli. Dice, lui fa un passo avanti e dice: prendete me. E viene rinchiuso in un bunker della fame. Il bunker della fame era un luogo dove i nazisti mettevano delle persone e era molto semplice la morte. Non ti davano più né da bere né da mangiare, quindi morivi di stenti. E tutti gli altri condannati, erano 10, gli altri 9 muoiono. E padre Kolbe continua a pregare, pregare, meditare, pregare. E diventa sempre più magro, sempre più scheletrico, ma non muore. E la voce che ci sia questo santo dentro un bunker che non muore mai, fa il giro di Auschwitz, perché il telefono senza fili esisteva anche ad Auschwitz. A quel punto i nazisti decidono di accelerare la pratica e mandano il boia del campo a uccidere con una iniezione di acido fenico padre Kolbe. E i testimoni raccontano che quando il boia entra nel bunker, padre Kolbe si srotola la

0: manica della sua tutina, che ormai era ridotto, potete immaginare, a un moncherino, e scuote la testa e fa: mi dispiace. Pensate, un boia che vede il condannato a morte che ha compassione di lui, del boia, il mondo la rovescia, no? Mi dispiace tanto, sa, per lei, perché lei non ha capito niente della vita. Vede, lei mi odia, ma l'odio non costruisce niente. L'odio distrugge e basta. Solo l'amore crea. E gli dà il braccio e muore con questa luce intorno, con un sorriso. E insomma, ovviamente Padre Colbo è un santo, non è che possiamo tutti essere dei santi, ma quella frase che lui ha detto in punto di morte, provate a mettervi nei panni di un uomo che sta morendo, e quell'ultima frase che dice al suo boia è: solo l'amore crea. Lo sta dicendo a noi. Lo sta dicendo a noi per sempre questa frase. Solo l'amore crea. È la prima volta che questa frase è stata stampata in un libro, è nel Simposio di Platone. Platone proprio dice questo: solo l'amore crea. E dirlo oggi, in questa epoca dove vediamo le macerie, sì, di quello che crea l'odio, sì, perché sai, sì, sul breve, sì, periodo l'odio può anche funzionare, no? Ma sul lungo periodo
1: no. Non porta noi nulla. Amiamo dire, poiché la prossima lettera è la M, e sono io che non mi devo commuovere qui, la M è la M di mamma.
0: Vabbè.
1: E Massimo Gramellini sa fin da piccolo cosa voglia dire aver perso la figura più importante della nostra vita. È l'amore che vince. Anche quando tua madre non l'hai più, anche quando non la puoi più abbracciare, anche quando ti viene tolto ciò che di più importa, ciò che noi riconosciamo dal profumo.
0: Beh, sai, l'amore di una madre è un amore unico, si dice pure, no? Di mamma ce n'è una sola. E quella è la cosa con cui devi fare i conti, a qualunque età, perché quando perdi una madre, a me è toccato di consolare, fa quasi ridere, no? Che io ho perso la mamma a 9 anni, di consolare degli ottantenni che hanno perso la mamma di 100 anni, ma anche 80 anni soffrivano come dei bambini, come perché bambini. Quell'amore lì è un amore unico, perché è un amore incondizionato, e tu lo avverti, pensa da bambino, ancora di più, che non potrai mai più trovarlo in nessuno. Ed è un bene, perché non è che puoi sperare donna, la donna che amerai diventi una mamma. Per cui tu devi dire: io devo fare i conti con questa realtà. Per tutto il resto della mia vita non avrò quella cosa. È come uno che perde una gamba, perde un braccio. Non è che puoi rifare. Sì, potrò avere una protesi, ma non è... devo fare i conti.
1: Origine.
0: Allora hai due modi di reagire. O odiare tutti per quello che ti è successo, o al contrario cercare l'amore. Ovviamente c'è anche un terzo modo di reagire, che è quello che ho fatto io da bambino, quello che dicevo prima: staccare la corda, cercare di non provare più emozioni forti per non vivere più quel tipo. Cioè, io per me, per tanti anni, amare una persona significava correre il rischio che quella persona mi facesse soffrire. Quindi era meglio amare il meno possibile.
1: Ale, fermi tutti, signori, siamo arrivati
0: al punto.
1: non al punto, siamo arrivati alla E.
0: E
1: come educazione, da questo libro è nato uno spettacolo teatrale scritto insieme a Simona Sparaco Gramellini, che è la moglie di Massimo, alla quale mandiamo un bacio gigante. L'ora di educazione sentimentale. Abbiamo anche delle immagini. Vediamo le immagini di questo spettacolo. Hai debuttato a Torino, sì. Sei già stato a Genova.
0: Qui quando queste immagini, lo dico, ho la febbre a 39.
1: Ma Gramellini lavora anche con la febbre a 41. Febbre 4 maggio a Roma, 17 maggio a Bologna, 8 giugno a Milano, 13 luglio a Fiesole con la regia di Enrico Zaccheo. Educare all'amore, ma dobbiamo correre, insomma. Educare all'amore è un dovere. È un dovere dei genitori, è un dovere degli amici verso l'amico più restio a dire: ma io mi innamorerò, non mi innamorerò. È così, no?
0: Beh sì, è molto difficile. Intanto l'educazione è come sempre una questione di esempio, no?
1: Esatto.
0: Cioè parlare serve a nulla.
1: Eccolo qua.
0: Quindi l'idea mi è nata semplicemente perché, vedendo che si parlava nelle scuole di mettere questa ora di educazione sentimentale, però quando poi chiedevi anche ai politici: ma cosa ci mettereste voi in quest'ora?
1: Esatto.
0: Erano molto vaghi. Io qui provo in questo spettacolo a dire, che tra l'altro avviene anche davanti a una classe vera, nelle prime file ci sono gli studenti sempre di un liceo, a raccontare queste cose di cui stiamo parlando, cioè l'essenza dell'amore, spiegare in che cosa consiste, ecco, perché non lo sappiamo, spesso noi non sappiamo riconoscere i nostri sentimenti.
1: Allora, perché, e qui viene il verbo, perché leggersi

0: leggere quello che uno ha scritto. Leggersi dentro, la prima L di Gramellini, è un compito importantissimo per poter andare quantomeno a riallacciare quella corda che si è staccata, no?
1: Eh sì.
0: Leggersi, Massimo, tu l'hai fatto, lo fai, aiuti gli altri a farlo.
1: Io mi leggo e leggo tante lettere dei lettori a settimana e c'è un filo comune.
0: Ma tu sai leggerti dentro, sì.
1: Guarda,
0: l'hai imparato,
1: ho
0: dai.
1: Imparato, cioè, ancora adesso faccio tanti atti in automatico, senza. L'importante nella vita non è. Non crediate a quelli che vi dicono che dovete essere perfetti, la perfezione non esiste, per fortuna. Quello che conta è essere presenti, consapevoli. Cioè io, per esempio, non ci crederesti conoscendomi così, però io ho una mia indole profonda irosa, rabbiosa, e ho imparato a governarla. Come? Prendendone atto. Cioè non è che se mi viene uno scatto di rabbia lo controllo, lo lascio anche sfogare, ma cerco di esserne
0: Ma hai capito
1: consapevole.
0: di esserci
1: So,
0: caduto
1: e allora, man
0: dentro?
1: mano che lo diventi consapevole, quel problema che hai si riduce sempre di più. Questo è il
0: Perché
1: segreto,
0: l'amore
1: l'unico.
0: è il perché. L'altra L di Gramellini, i legami. I legami, io ripeto, è facilissimo. Chiunque abbia lavorato o lavori con Massimo Gramellini gli rimane amico per sempre. I legami sono importanti. Anche l'amicizia è una grande forma
1: È
0: d'amore,
1: la forma più importante di tutte, quella che dura per sempre. I legami sono fondamentali. Cioè, ho letto una statistica che dice che le statistiche servono a confermare l'acqua calda, la scoperta dell'acqua calda, ma è vero, ma ci rassicurano. E
0: sì.
1: dicono che le persone che vivono circondate da tante relazioni vivono più a lungo e meglio delle persone sole.
0: Certo,
1: Ma
0: perché.
1: va, verrebbe da dire. Però in realtà poi noi viviamo in un'epoca in cui siamo tutti connessi a un telefono, ma siamo tutti soli. Cioè, non
0: È
1: parliamo
0: vero.
1: più con le persone sedute vicino a noi perché siamo intenti a
0: Sì,
1: parlare
0: sì,
1: dentro il
0: sì.
1: telefono con qualcun altro. Invece quei legami fatti anche di fisicità, di contatto fisico. Io nel libro dico che Platone non era per nulla platonico. Platone era platoniano, ma non. E Platone diceva che si arriva
0: Vero.
1: all'amore anche attraverso i corpi, attraverso i sensi. Quest'idea che è purtroppo molto diffusa oggi, che io ricevo lettere di coppie giovani che non si sono mai viste, che stanno insieme sulla chat. Cioè, ci
0: Sì.
1: siamo lasciati, ma non vi siete mai neanche messi insieme. Cosa vi
0: Sì,
1: siete lasciati? Però
0: esatto. I
1: succede.
0: legami
1: I legami sono fatti
0: sono
1: anche di
0: questi.
1: odori, di contatti.
0: Sono fatti anche di persone che uso un verbo romano che comincia sempre per I, perché siamo alla I di Gramellini, che intruppano.
1: Ah,
0: Nel
1: che
0: senso,
1: bello.
0: intruppare su qualcuno vuol dire
1: Irrompere.
0: irrompere nella vita di qualcuno, proprio inciampare su qualcuno. Ed è fisica questa cosa. E se è fisica, potevamo non averla qui. Simona, sparaco!
1: No,
0: Perché lei,
2: amica d'oro, ciao Stellina,
0: grazie.
2: Grazie
0: grazie a te. Lei, all'apertura di una.
1: le sorprese, ma
0: Queste sono le
1: caramba,
0: sorprese,
1: caramba.
0: tu credevi?
1: Sì.
0: Tu credevi, caro dottor Gramellini, e qua anche noi però si lavora alle tue
1: Bello che mi
0: spalle,
1: ha accompagnato lei qui
0: Sì,
1: oggi. Mi ha detto: ciao, ciao,
0: certo.
1: ci vediamo più tardi stasera. Era tutto
3: Ah, ci ha detto, ma vuoi venire? Io no, no, no,
0: No,
3: no,
0: no, no, no, no.
3: figurati.
0: Irrompere, Simona, ben arrivata innanzitutto e
3: Grazie,
0: grazie di questa
3: grazie.
0: irruzione.
3: Grazie a
1: Ho
3: voi.
1: detto cose sbagliate?
3: No, hai detto tutto giusto.
1: Beh,
0: Comunque,
1: esageriamo,
0: tu
1: scusi.
0: sei arrivata irrompendo nella vita di Massimo,
1: Sì.
0: proprio fisicamente,
3: Sì, io
0: e
3: sono
0: poi.
3: anche caduta con il primo appuntamento, oltre a essere arrivata, sono caduta con i tacchi e sono sdraiata sulla hall dell'albergo, tutti ridevano. E lui ha detto che io mi sono alzata, che ero ancora sexy, pur essendo caduta così.
0: Perfettamente
1: Era come
0: ragione.
1: Marilyn Monroe, diciamo.
0: Perfettamente ragione. Attenzione.
1: L'autoironia.
0: Ma oltretutto ella ha anche la grande dote dell'autoironia. Allora, il simposio sull'amore, che insomma produce questo libro, L'amore e il perché, trova in questo divano di fronte a me la risposta a tutto, perché non so per quanto tempo vi siate cercati senza sapere che vi steste cercando, però Massimo, l'amore è il perché, ce l'hai seduto alla tua
1: Guarda,
0: sinistra.
1: non so cosa sia la N,
0: Arriviamo alla N, non ti
1: ma
0: preoccupare.
1: secondo me non lo dico. Allora, io
0: Sì,
1: ho
0: sì,
1: una
0: sì, sì.
1: parola con la N che vorrei
0: Sì.
1: dire.
0: Quale?
1: Navigatore.
0: Noi abbiamo scelto ancora un'altra,
1: Perché no?
0: navigatore.
1: Questo lo può spiegartelo
0: Ah,
1: Simona.
0: perché
3: Perché è una mia
0: navigatore?
3: idea. Io penso che ognuno di noi ha il suo navigatore sentimentale e chiaramente la meta, quella diciamo finale, è l'amore della vita. Non tutti riescono a trovarlo subito, non tutti lo trovano, però metti quella meta lì e ogni tanto ti fa
0: Bella cosa.
3: ricalcolo. Magari

0: si è intruppato in uno sbagliato, ricalcolo, ricalcolo, e poi alla fine io e lui, se guardiamo i nostri navigatori sentimentali, ci potevamo incontrare solo quando ci siamo incontrati, perché prima non saremmo stati pronti.
1: La N di navigatore è questo, Massimo.
2: Sì, è la destinazione raggiunta, che purtroppo può esistere anche più di una persona giusta, ma il problema è che deve arrivare nel momento giusto. Forse se io e lei ci fossimo incontrati 2 anni prima, non ci saremmo neanche

0: detto dopo 28 anni, mi devi credere, di Posta del Cuore, che c'è una cosa sola che tiene insieme le coppie, la capacità di costruire un noi. Cioè, a fianco di due io, che non devono assolutamente soffocarsi l'uno con l'altro, ma devono rimanere, i due io, però devono creare una terza entità, che si chiama noi, ed è l'unione delle due, non c'è niente con i figli, quello è un'altra cosa ancora. Proprio è una terza entità della coppia, che va alimentata ogni giorno, perché è un sacrificio, una fatica. Amare è anche una fatica.
1: Amare è qualcosa di faticoso. Amarsi, cito sempre da questo meraviglioso libro, non significa usare entrambi le stesse parole, ma condividere lo stesso alfabeto.
0: Che bello, io non ho memoria, per cui scrivo le cose e mi dimentico di averle scritte.
1: Ma non ti preoccupare, quelle te le ricordo io, questa scusami. È mia, cioè. Ho fatto notte per leggere tutto. E stamattina ho ricominciato a leggere il libro. La nostra N,
0: eccola,
1: per la Gramellini, era nascita. E se questo vi fa pensare immediatamente a Tommaso, un bambino ormai...
2: Sette anni l'altro giorno.
1: C'è anche Diego però, attenzione, sì, questi due fratellini... Che hanno deciso
0: che
1: di
0: ne
1: volersi...
0: ha ancora di più ed è diventato altissimo.
1: Esatto, di volersi un bene matto. No, vi prego, guardateli in questa fotografia.
0: Sì, qui non ha...
1: Nascita, io la leggo, leggendo il tuo libro, come cambiamento. Allora, Socrate ti dice nel libro, è inutile cercare di cambiare una persona che ti fa male. È inutile cercare di cambiare una persona che ti fa del male. Lo risottolineo, devi prima cambiare tu, perché appena cambi, quella persona non ti piace più.
0: Sì. È così.
1: È così.
0: Secondo me è così.
1: Questo è nascere, no?
0: L'amore è uno specchio, noi inevitabilmente ci rispecchiamo nella persona che in quel momento ci attrae e nessuno ti salva la vita, nel senso che se tu sei in un momento caotico della tua esistenza e speri che una persona ti cambi la vita, non succederà mai. Incontrare una persona che anche lei è nel caos oppure è bloccata, è successo a tutti noi. Sì. Quando siamo in una situazione da cui non riusciamo a uscire, chi incontriamo? Una persona che sta dentro una situazione da cui non riesce a uscire. Non esiste quello che ti tira fuori, sei tu che ti salvi da solo e a quel punto incontri la persona giusta.
1: Senti, ma tutte le mattine si rinasce, no? Qual è la prima cosa stupendamente bella che tu pensi quando la vedi?
0: Tutte le mattine?
1: Sì.
0: Che è bellissima anche senza trucco ed è, io la vedo sempre più giovane, per cui passano...
1: Hai perfettamente ragione.
0: Dopo 10 anni sembra sempre più...
1: E invece Simona, la cosa che tu pensi...
0: Ma chi me l'ha fatto fare? No,
1: la prima cosa che
0: io penserei al posto suo.
2: No. Guarda che io prima, mentre lo ascoltavo dietro le quinte, mi sono ricordata di una frase che gli ha detto un suo lettore, no? A proposito della Posta del Cuore, gli ha detto: sei uno sconosciuto di cui mi fido. Beh, io ti voglio dire, ti dichiaro così per la prima volta pubblicamente, che tu più ti conosco, più io mi fido di te. E più sono innamorata di te.
1: Vabbè.
0: Parte il figlio di te di Giovanotti.
1: Allora, signore, sapete cosa conclude la storia di Pretty Woman? Che cosa ci insegna? Questo lo dice Platone. Vabbè, ma cosa succede dopo che lui ha scalato la torre e ha salvato lei? Che lei salva lui, perché questa è la verità. Dico bene?
0: Quello è un mito moderno meraviglioso.
1: Ragazze, dico benissimo, ovviamente. Signori, alla I noi abbiamo scelto infinito. Il per sempre delle favole non significa fine alla fine, ma è qua, sento parole, senza fine. Questa è una grande differenza.
0: Eh sì, perché l'eternità è fuori dal tempo e dallo spazio, non vuol dire per sempre. Quando noi diciamo per sempre, lo immaginiamo con il nostro cervello basato sugli orari, no? Noi pensiamo per sempre vuol dire per 1000, 10.000 anni, no, è un altro luogo, è un altro tempo, sei fuori dallo spazio e dal tempo, è difficile da capire, no? Nonostante Platone lo spieghi con parole molto chiare,
1: e
0: Gesù abbia
1: pure
0: fatto le parabole, alla fine ci dobbiamo arrivare dentro di noi, l'eternità è qualcosa che sta in un altro tempo, come nel Mago di Oz, Over the Rainbow.
1: Allora,
0: al di là,
1: signori, faccio entrare Mary Veloce, questa meravigliosa signora che entra nella nostra... Che ha una storia che è eccezionale. E chiedo però a Simona Sparaco, perché sapete, ho seduti davanti a me due persone che quando mettono mano a carta e penna per scrivere fanno meraviglie, ciascuna dei propri libri. Insemprare, verbo coniato da Dante durante il viaggio Nel paradiso, bellissimo, Simona, in sembrare, verbo che noi troviamo in questo libro che evidentemente è dedicato a te, anche se la dedica è molto...

0: molto lunga all'inizio. Che cos'è insemprare, Simona? Spiegamelo tu.
1: Ma secondo me trovare quella condizione che è fuori dal tempo e fuori dalla dimensione umana e che si avvicina alla beatitudine, cioè la puoi trovare anche se ci riesci su questa terra, in questo mondo,
0: Sì.
1: però appunto è qualcosa di divino, cioè è una condizione che ti arriva dall'amore che effettivamente è l'infusione divina.
2: Abbiamo iniziato dicendo quella cosa sul paradiso terrestre, è proprio la chiusura del cerchio. Secondo
1: Sì.
2: me l'amore, se adesso mi viene così, sentendo, è tornare là da dove vieni. È tutto lì. Quello, non riesco a immaginare una definizione diversa.
0: Massimo Gremellini, evidentemente Simona Sparacora l'aveva trovata. Chi lo sa, magari un giorno sono passati accanto di spalle in un aeroporto e non sapevano che sarebbero arrivati qui ad amarsi per tutta la vita, perché l'amore è il perché. Allora noi chiediamo a questa donna che ha una storia che vi racconto tra un attimo, che cosa dedichiamo
1: Almeno tu nell'universo.
0: Almeno tu
2: Mamma mia.
0: nell'universo.
2: Mamma mia.

0: Grazie dottoressa. L'amore è il perché. Massimo Granellini è la ragione del suo perché. Simona Sparaco.
1: Grazie.
0: Grazie infinite.
2: Grazie a voi.
0: Grazie infinite. Ci fermiamo solo per un attimo, ma Mary Veloce rimane lì sul palco, ha tanto da raccontarci. Siete liberi ora, abbiamo aperto le porte dello studio.
3: Ah, possiamo aperto le gabbie.
0: Ci vediamo tra un istante.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Ladro in fuga!
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
4: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
5: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
6: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.

0: E se voi pensate, Mary Veloce, brava, brava, brava, brava, bravissima tesoro, brava. È arrivata ieri sera, che era quasi notte, guidando lei la macchina. E se pensate che abbiamo invitato questa meravigliosa donna in qualità di splendida pianista, che cosa ci hai suonato, Mary?
1: Un estratto del valzer, di uno dei valzer di Mel Bonis, un artista francese dell'Ottocento.
0: Sì, è che la sua vita sia tra le note, come leggete, pianista e infermiera. Perché questa meravigliosa donna riesce a far convivere parallelamente una vita di grandi passioni e amori, perché quello per il pianoforte è un grande amore, e anche quello per curare le persone è un grande amore. Partiamo dall'inizio, Mary?
1: Partiamo dall'inizio.
0: Allora, una bambina che sa fare tutto, che ama la musica, c'è un motivo anche, perché insomma in casa...
1: Sì, in casa c'era già mia mamma che comunque studiacchiava, aveva suonato, studiato, quindi amava comunque molto il pianoforte.
0: E a 12 anni si esibisce nel suo primo concerto, 12 anni,
1: Sì, perché me lo ricordo ancora.
0: Come andò?
1: Andò molto bene, perché comunque quando si è bambini non hai filtri, non pensi a niente, pensi solo a quello che stai facendo in quel momento e basta.
0: Allora, a 10 anni Mary viene iscritta dalla mamma, giustamente, al conservatorio. Il conservatorio è l'accademia di chi voglia imparare musica. Però la musica non era la sola cosa che le riuscisse bene. Cioè, per lei fare il doppio salto mortale a ginnastica artistica partecipando a gare nazionali era all'ordine del giorno. Cioè, tu eri anche una ginnasta.
1: Ero anche una ginnasta. Amavo la ginnastica artistica. Ho iniziato che avevo 4 anni, quindi ero in palestra praticamente sempre.
0: Ma se sei in palestra...
1: Quando non ero in palestra ero al pianoforte, quando non ero al pianoforte ero a scuola.
0: In una donna sola, lo possiamo garantire. Guardate, è una scoperta continua. Allora, la musica ad un certo punto, tu arrivi a più o meno 16 anni, correggimi Mary, perché io mi sono appassionata tantissimo alla tua storia. La musica ad un certo punto si interrompe nella tua vita ed è un'interruzione brutta, difficile, è una scelta difficile da prendere, però tu la prendi questa
1: molto
0: scelta.
1: Brutta.
0: Perché?
1: Sì. Allora, la prendo perché in realtà sono cresciuta in una famiglia difficile, non con mancanza di amore, però con una disabilità grave in casa, perché io ho un fratello autistico grave e quindi sono cresciuta sempre con questa difficoltà proprio mia nello stare ferma, nello stare comunque in qualche modo. E poi perché comunque ero stata, diciamo, tra virgolette, trasferita al Conservatorio di Milano, proprio perché vedevano che era una ragazzina, insomma, che funzionava, si dice così, un po' in musica. E quindi mi sono trovata, va bene, sempre con mia zia, ero a Milano, però in una città grande, diversa dalla mia, io sono di Ravenna, quindi è una città piccola, con un carico di lavoro musicale enorme.

0: Anche perché comunque tutti mi volevano far suonare tutto e poi io non stavo proprio benissimo. E quindi
1: Quindi hai deciso di dare
0: era un
1: uno
0: periodo sì difficile. Mi sono
1: stop.
0: proprio svegliata una mattina e ho detto basta.
1: Allora, la mamma così appassionata di musica, si ammala di SLA ed è uno dei primi casi diagnosticati in Italia. E questa ragazza che vedete nelle vostre case, questa donna eccezionale, decide in quel momento o intorno a quel momento per un passo importante della propria vita.
0: Sì,
1: Cioè,
0: di
1: curare,
0: curare.
1: avere cura.
0: In realtà sì, ho detto, mo, che facciamo? E quindi ho pensato proprio che fare l'infermiera potesse essere una soluzione a, insomma, tante sofferenze familiari e anche mie, chiaramente, però in quel momento sentivo che la musica era proprio lontana e quindi ho deciso di fare l'infermiera,
1: Studiando
0: studiando.
1: da infermiera, andando. Volando oltreoceano, andando a New York a specializzarsi come posso dire, in una medicina che ogni paese ha la propria, insomma, in un mondo molto, molto duro e molto difficile, e molto tanto
0: Sì, è
1: difficile,
0: molto diverso.
1: e molto diverso. E tu vai, quindi ti specializzi anche nella lingua, in tutto quello che si
0: Sì,
1: possa.
0: diciamo che la imparo proprio sul campo, perché
1: Esatto.
0: allora negli anni 90 non era proprio tutto
1: Non era.
0: strutturato come adesso,
1: No.
0: arrivavi e ti arrangiavi un po'.
1: Allora, è un film
0: È un
1: questo,
0: film,
1: torna
0: sì.
1: nella sua terra, quindi proprio l'Emilia-Romagna, Ravenna è Romagna, vero?
0: Ravenna e Romagna, sì.
1: È Romagna, però lavorerà all'ospedale maggiore di Bologna, un grandissimo ospedale, e poi a Ravenna in oncologia. In tutto questo il tuo papà subisce un ictus.
0: Prima un ictus, sì. E
1: Sopporta, diciamo così, prima un ictus e poi un
0: poi dopo un tumore.
1: tumore, e tu torni e
0: Sì.
1: dici: infermiera sono,
0: Sì,
1: reparto di oncologia.
0: praticamente se proprio la devo dire esatta, mio papà quando mi è venuto a trovare negli Stati Uniti tornando ha avuto un ictus proprio in aereo e quindi io sono dovuta rientrare per questo
1: Sì.
0: motivo e poi subito dopo ho avuto appunto questo tumore ai polmoni e quindi insomma dopo mi sembrava molto difficile poter tornare via per cui ho proseguito nella mia terra.
1: E non è tutto. Ci sono una è di là. Bella. Ma bella la figlia Anna. È bella che
0: Ma
1: tu.
0: non è però non è merito mio, questo è merito del papà. Sono
1: Quindi è la prima cosa sbagliata detta dalla nostra ospite. E la vedete in camice, non sono a carnevale. Dice: mamma, a carnevale mi vesto come te. No,
0: No.
1: perché Anna si sta laureando in medicina.
0: Medicina, sì.
1: In medicina, è bella pure quando fa la linguaccia. E c'è anche Raffaele. Ciao Anna. C'è anche Raffaele, tuo figlio. Tu cresci.
0: Adesso è un po' più grande, però.
1: Sì, devo dire, però, signore, qua c'è il commento, qui io ho il commento del coro qua dietro. Insomma,
0: È bello,
1: eccolo
0: tanto
1: qua,
0: bello anche lui.
1: guardate, ecco che succede. Che se il lavoro di infermiera tu con i tuoi figli devi lasciarlo per poi riprenderlo e fare l'infermiera in oncologia, Mary, che difficoltà, non solo tecnica.
0: È difficile, è già difficile fare l'infermiere,
1: Sì.
0: però l'oncologico, il paziente oncologico è più difficile. Però è anche tanto, diciamo, per un infermiere, e parlo sempre per un infermiere, un medico, è comunque tanto bello poter fare questo tipo di lavoro perché dà tanto.
1: Ci mettete tanto amore, vero?
0: Sì, tanto impegno, tanto amore, tanta roba.
1: Allora, nel momento in cui lei si ferma, che cosa fa? Voi che cosa fate? No, vi fermate e giustamente uno. Prima Massimo Gerbellini parlava di riannodare la corda, di riallacciare la corda. 25 anni prima aveva lasciato il conservatorio. Viene riammessa al conservatorio, studia 6 anni, consegue doppia laurea triennale e magistrale con 110 e lode.
0: È vero. Più che altro la mia difficoltà non è stata tanto quella di laurearmi, ma di farlo mentre facevo i turni con i bambini piccoli, perché comunque io non ho mai smesso di.

0: di lavorare, cioè nel senso che io mi sono. E quindi per me quella è stata la difficoltà, però è vero e a volte ci penso, delle volte dico anch'io, ma infatti mi chiamavano Wonder. Le mie amiche.
1: Mi chiamavano, ma questo, lei ha tolto il costume di Wonder Woman, quella che corre così, dietro l'angolo. Come mi chiamavano? Tu sei Wonder Woman. Lo sei. Cioè, 6 anni al conservatorio hai recuperato...
0: Ne ho recuperati tanti. È stato difficile comunque, nel senso che...
1: Parecchio. Non è stato così.
0: Adesso ci penso, mi sembra tutto normale, tutto così scontato. In realtà, insomma, è stato un periodo veramente dove...
1: Qual è il tuo segreto, Mary?
0: Il mio segreto è che io di natura sono una persona molto determinata, sicuramente. Cioè, se mi metto in testa una cosa, comunque cerco di arrivare al dunque, non mi lascio sopraffare dagli eventi esterni. E questa è una cosa, infatti, che mi ha colpito molto quando prima il Gramellini diceva, parlava, no, non vi dovete preoccupare se qualcuno non vi ama o desiderare che la persona cambi, no? Io questa cosa la vivo con l'ambiente, non mi preoccupo mai di cosa c'è nel mio ambiente, mi preoccupo di quello che posso fare io e l'energia è su quello, quindi...
1: L'ambiente, signori, allora, non c'è il tempo, sono 48 secondi, 48 secondi, signori, è arrivata una cartolina dalla dottoressa Giorgia Ciammetti che ha qualcosa da dire su questa donna, guardiamo subito, no, dobbiamo trovarlo il tempo, dai.
2: Forse non ti aspettavi questo videomessaggio e volevo lasciarti un pensiero per questa occasione. Noi ci siamo conosciute qualche anno fa quando sei stata trasferita in Torino e siamo subito entrate in sintonia. Di te penso che sei una donna molto attiva, tanto impegnata, un'infermiera sempre disponibile, meticolosa, hai un sorriso per tutti, dai tuoi racconti so che sei una mamma splendida con i tuoi ragazzi. E poi hai questa grande passione che è la musica e grazie a te mi sono avvicinata all'ascolto della musica classica. Ti seguo sempre con grande interesse e piacere e continuerò a seguirti nei tuoi concerti. Ciao, un abbraccio.
1: Grazie dottoressa Ciammetti, questo dicono di te. Allora signori, contro ogni assenza di tempo, contro ogni mancanza di tempo, tanto voi ormai sono 8 anni che mi conoscete, andiamo, vieni Mary, vieni con me, già che ti chiami veloce, pure di cognome,
0: esatto.
1: Vieni, allora, composizionata qua. Concludiamo dicendo che lei fa concerti da camera per i pazienti oncologici, Mary suona in ospedale e fa della sua arte cura. Andiamo.

0: abbiamo finito. Mary Veloce, è stato un onore conoscerti.
1: Grazie.
0: Un onore, grazie signori, questa è l'ora solare.
1: Lo so, non si fa, ma dovevo.

0: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
1: Ripensi a quello che è successo?
2: Ho fatto delle cose orribili.
3: Ho messo una bomba in chiesa.
0: Una bomba?
4: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
5: E le dico che il nostro amore è davvero...
4: Una bomba! Come? Una bomba!
6: Io vado, papà. Stammi bene.
4: Ma cosa fa?
0: No, io non posso lasciarlo da solo.
7: Finale di stagione per la serie Canonico, questa sera in prima serata. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
10: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima.
13: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
15: Il buongiorno ti darò.
16: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate. Estate, te best.
17: Da quando ho scoperto l'inespecialist dance potrei scalare l'Everest.
18: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
19: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
18: E ora si cambia marcia.
19: Lean Specialist, speciali per te.

Buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000, le notizie. Si è consumato lo scisma dopo che stamani le Lefebvriani e De Coni in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la scomunica late sentenze. Una celebrazione alla presenza di migliaia di fedeli, trasmessa in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, omelia tenuta in francese dal superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani. Ancora ieri l'appello di Papa Leone: fermatevi, lacerare la tunica inconsuntile di Cristo è un peccato di estrema gravità. Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, salvati dalle macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi. Secondo l'ONU ora il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse cominciano a calare, ma la gente teme per i saccheggi e per gli atti di sciacallaggio. Riprendono oggi a Doha i colloqui indiretti tra rappresentanti statunitensi e iraniani, presenti mediatori di Qatar e Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove si stima che ci siano decine di mine, la rimozione delle quali richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Il presidente ucraino Zelensky a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa si parla di come aumentare la pressione sulla Russia e del ruolo del vecchio continente nel processo di pace. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione in Essi Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani, che spera di riportare presto in Italia la donna. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre. Aumenta dell'1,6% nel primo trimestre 2026 il reddito disponibile delle famiglie, lo dice l'Istat, precisando che la propensione al risparmio è stata pari all'8%, un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Nello stesso periodo la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, un aumento di 0,3 punti. Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni sull'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Come previsto dalla legge di bilancio, per i nuovi assunti scatterà un meccanismo di adesione automatica. Il lavoratore avrà comunque 60 giorni di tempo per rinunciare all'adesione automatica, scegliendo se aderire espressamente a una diversa forma pensionistica complementare oppure mantenere il TFR in azienda. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2. In arrivo temporali che fanno scattare però l'allerta arancione in Lombardia per maltempo. Intanto Copernicus registra a giugno un record del riscaldamento oceanico. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024, sempre a giugno. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18:30.

Mercoledì, brusco calo della pressione. In questa giornata aumenterà l'attività temporalesca su gran parte delle regioni. Attese grandinate importanti e forti raffiche di vento. Giovedì, pressione in lento aumento. Giornata con una mattinata localmente temporalesca, soprattutto in Romagna. Successivamente migliorerà, soleggiato sul resto dei settori. Mercoledì, pressione in diminuzione. Dopo una mattinata afosa e calda e soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali forti su Appennini e zone vicine del settore adriatico. Giovedì, passaggio perturbato. In questa giornata ci saranno numerosi temporali con grandinate che interesseranno gran parte delle regioni. Temperature in diminuzione. Mercoledì, l'alta pressione è prevalente. Giornata in prevalenza soleggiata con caldo estivo.

Attivo non eccessivo. Da segnalare qualche rovescio pomeridiano sugli Appennini. Giovedì, pressione in diminuzione. Giornata che trascorrerà con un graduale peggioramento del tempo con temporali in Campania e Basilicata, meno probabili altrove. Caldo estivo.

0: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
3: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
7: Vedi anche tu.
8: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
9: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
8: Eh sì,
9: ma questa è speciale.
8: È la granita siciliana senso freddo.
9: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
8: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
9: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.

0: Vicino alla croce di Gesù stava sua madre. Gesù misericordioso, muori per noi sulla croce e accanto a te rimane tua madre, colei che ti ha portato nel suo grembo quando veniva al mondo, ora ti accompagna nell'ora della tua morte. Non si allontana, non perde la fede, rimane accanto a te. Nel suo atteggiamento si rivela una fiducia e un amore che non cedono davanti alla sofferenza. Maria crede che si compia il disegno della salvezza. Non risponde all'odio, ma rimane con te nell'amore. Per questo è nostra madre, madre che ci conduce al tuo cuore e ci insegna a rimanere sotto la croce. Gesù, in quest'ora della tua agonia, insegnaci a guardare più in profondità, insegnaci ad accogliere la tua volontà e a unire la nostra vita alla tua offerta. Donaci un cuore capace di fedeltà, anche nel tempo della prova e della sofferenza. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di amore per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga e lo guidi nella sua missione. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché non rifiutino il dono della tua grazia. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in essa forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su voi tutti che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi e dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Quante volte avete sentito dire che la frutta consumata a fine pasto potrebbe farci male, potrebbe rendere più difficile la digestione, che lo zucchero di canna è migliore di quello bianco raffinato, che gli alimenti industriali che hanno meno calorie, meno zuccheri, meno grassi possono essere consumati quasi senza limite e che eliminare i carboidrati dalla nostra dieta quotidiana darebbe una sferzata al metabolismo, consentendo un dimagramento più rapido, più semplice e più sano. Bene, attenzione, perché molte di queste informazioni e molte informazioni in campo alimentare non sono attendibili e questo comporta anche dei rischi. Allora vogliamo affrontare questo tema con l'aiuto dei nostri ospiti che sono qui in studio. Saluto la dottoressa Laura Rossi, nutrizionista, direttrice del reparto alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa Rossi, benvenuta.
1: Grazie.
0: E ritroviamo Agostino Macri, esperto di sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale dei Consumatori, anche professore di ispezione degli alimenti, analisi e dei rischi al campus biomedico di Roma. Macri, bentornato a Siamo Noi.
2: Grazie.
0: Allora, io parto da lei, dottoressa Rossi, perché l'Istituto Superiore di Sanità ha deciso di effettuare un sondaggio con un campione di circa 4.000 persone attraverso i vostri canali social, un titolo molto efficace, Bufale nel piatto, per valutare il livello delle nostre competenze, la nostra conoscenza in campo alimentare, e lo avete fatto ponendo 5 domande specifiche. Allora, quali sono queste domande e quali sono state le risposte?
1: Allora, diciamo, il titolo non è merito nostro, ma dell'ufficio stampa che ci ha aiutato. Dunque, l'idea è stata quella, in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza Alimentare, di appunto, diciamo, un mesetto prima abbiamo lanciato questo sondaggio che ha trattato quelle che sono le fake news un po' più comuni. Il glutine fa male a tutti, lo zucchero di canna è uguale allo è migliore dello zucchero bianco, oppure la frutta dopo i pasti, oppure la questione dell'eliminazione dei carboidrati, oppure la questione dell'eliminazione totale di un alimento per dimagrire. Ecco, quello che è venuto fuori è che gli italiani ne sanno. Naturalmente,
0: quindi c'è un buon livello di alfabetizzazione alimentare.
1: Sì, alla fine le risposte alla maggior parte delle domande sono state, le risposte corrette sono state più del 70%, che è una percentuale abbastanza elevata. Naturalmente è ovvio che se noi analizziamo, cioè non è che sono tutti gli italiani che rispondono, affronta questi temi magari un pochino ne sa. Quello che veramente ci ha sorpreso è stata la risposta sul glutine. Cioè non ci aspettavamo, è stata quella che ha avuto minor quantitativo di risposte positive.
0: La domanda precisa qual era rispetto
1: alla domanda precisa era se il glutine fa male a tutti e se è bene che chiunque lo elimini dalla propria alimentazione.
0: E qui avete riscontrato che quasi tutti ritenevano davano una risposta positiva.
1: Sì, dicevano sì, eliminiamolo, che è curioso perché il glutine non è un tossico. Non fa male.
0: Ricordiamo che cos'è esattamente il glutine, perché lo nominiamo costantemente ormai.
1: Sì, il glutine è una proteina del grano, è una proteina presente in tutti i derivati del grano, quindi nel pane, nella pasta, ed è la responsabile poi di molte delle qualità di questo prodotto. Tenga presente che la lievitazione non avviene se non c'è il glutine, serve proprio a far lievitare il pane, insieme con ovviamente il lievito. Quindi diciamo, un prodotto senza glutine è un prodotto che
0: perde delle qualità.
1: Sì, è un prodotto che ha una consistenza, un sapore, completamente diversi, diciamo, da quello che noi ci immaginiamo.
0: Ecco, risposte come questa, che vi ha sicuramente sorpreso, non abbinato alla celiachia, ma ritenuto, insomma, in qualche modo dannoso per tutti, vi hanno indotto a portare avanti una campagna per diffondere una giusta consapevolezza alimentare, corredata anche da un decalogo di cui dopo parleremo.
1: Sì.
0: Proprio per orientarsi in quello che ormai è un mare magnum di informazioni online.
1: Allora, la questione della cattiva informazione alimentare non nasce oggi, diciamo, è abbastanza... Sì. Noi siamo abituati alle fake news in nutrizione, ben prima delle fake news sul Covid. In qualche modo l'istituto che già lavorava su questi aspetti, il portale IS Salute, sì, in qualche, che in questo momento anche in ristrutturazione, sarà, sarà presto lanciato il nuovo, ha tutta una sezione legata alle fake news, in particolare alle fake news alimentari. L'altra cosa che stiamo facendo, proprio Bufale nel piatto, sta diventando una, un appuntamento mensile nel quale mandiamo ogni 5 del mese un piccolo reel che serve a contrastare una delle fake news un po' del momento.
2: Insomma, ci stiamo organizzando, sì, armando contro le fake, sì, e la disinformazione. Macri, poi torneremo su questo tema. Diverso tempo fa, insieme a Eugenio Del Toma, voi avete scritto un libro che resta una bussola importante, L'alimentazione equilibrata, in cui già questo tema della disinformazione si poneva. Secondo lei, perché sono così tante, proprio come consistenza numerica, le informazioni false proprio sul cibo, e che cosa veicola la velocità della diffusione?
3: Dunque, il problema è che dietro il cibo ci sono dei grossi interessi. Quindi diffondere una fake news può in qualche modo facilitare una la vendita di un prodotto piuttosto che un altro. Ricordiamo tanti anni fa, non so se ricordate, c'era il rosso antico, una sì, bevanda alcolica che conteneva dentro un colorante, l'E123, se non ricordo male.
2: Tra i più dannosi per la salute.
3: E quindi venne fatta una grossa campagna che alla fine portò alla scomparsa di queste... Cioè la gente non beveva più prodotti rossi, bevande rosse, perché contenevano questa sostanza che poi si è rivelata non essere...
2: Ah, io ricordo che invece era considerata...
3: Sì, comunque ecco, ci sono una serie di... non so, per esempio, quando ci sono delle pubblicità che si beve di prendere le bevande... le bevande...
2: Che reintroducono i sali minerali.
3: Quelli con sale minerale, oppure soprattutto... le bevande alternative al latte, no? Queste bevande, sì, alla soia, sì, alla mia, e c'è
2: avena,
3: scritto, e c'è scritto senza colesterolo, oppure se, per forza è senza colesterolo perché è vegetale il colesterolo, certo, e certo, quindi tutte queste cose che vengono fatte proprio per, magari per facilitare un prodotto piuttosto che un altro. Ed è abbastanza diffuso anche, per esempio, qui lì parlava dello zucchero di canna, sì, lo zucchero, ecco. Anche lì bisognerebbe che la gente sappia che lo zucchero è tutto di canna, soltanto una piccola parte di zucchero che viene prodotto in Italia da barbabietola, ma
2: sempre
3: è veramente
2: meno,
3: molto
2: abbiamo
3: poco,
2: dedicato una puntata a questo tema.
3: E che lo zucchero di canna, quello, certo, che noi, è uno zucchero impuro.
2: Vabbè, lì interviene la raffinazione, ma poi ne parleremo. Ci ha fatto comunque comprendere che una delle ragioni per cui, insomma, sono veloci a diffondersi tante di queste false credenze ha a che fare con interessi corposi. Noi di fatto, come mediterranei, siamo avvantaggiati da una bussola che abbiamo a disposizione, che è proprio la dieta mediterranea, che punta alla stagionalità dei prodotti, alle distanze accorciate della filiera. E a questo riguardo io voglio raggiungere la nostra Marta Manzo, che è in compagnia di ospiti che siete tra l'altro abituati a vedere anche qui in studio. Siamo noi. Marta, a te.
4: Gabriella, buon pomeriggio. Assolutamente sì, io sono arrivata qui al mercato di Coldiretti, siamo al Circo Massimo, c'è la nostra agri-chef Ilaria Marino e c'è Lorenzo Bazzana, il nostro esperto economico di Coldiretti. E mentre Ilaria sta cominciando a preparare una ricetta per noi, ma non vi sveliamo ancora niente, io vorrei parlare proprio con Lorenzo Bazzana tra poco della campagna che Coldiretti sta portando avanti da molti anni, che si chiama Stop Fake a Tavola. È una campagna appunto che vuole sfatare quelli che sono i miti e le bufale soprattutto dell'alimentazione, che vengono spesso tra l'altro portati avanti purtroppo sui social. Tra poco parliamo di questo e vi raccontiamo il piatto che sta per preparare Ilaria, che è una insalata di orzo. Ne parliamo tra poco, Gabriella.
2: Sì, e adesso noi andiamo in pubblicità, torneremo da voi e tra pochissimo torneremo naturalmente anche in studio.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oreal Professionnel.
2: Ladro in fuga!
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
4: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
5: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Ben rientrati in studio con noi, siamo noi? E ci stiamo occupando di fake, di falsi miti, di credenze fin troppo diffuse in fatto di alimentazione, che poi a seguirle insomma non si è immune da rischi. E allora io approfitto della presenza dei nostri ospiti qui, della dottoressa Rossi dell'Istituto Superiore di Sanità, per tornare a alcuni punti che abbiamo accennato. Io almeno l'ho fatto in apertura quando dicevo, per esempio, che è molto diffusa la credenza secondo cui consumare frutta al termine di un pasto può non farci bene o comunque può intralciare e rallentare troppo la digestione. Fermentare, di lì poi...
11: Questa è una strana situazione nella quale quello che era una strategia, un consiglio, cioè dire per evitare di mangiare cibi troppo calorici, anticipa la frutta invece di metterla a fine pasto. Cominci con la frutta, si riempie un po' la pancia di questo alimento che è poco calorico e quindi c'è poi poco spazio per pane, pasta, eccetera. È stata, diciamo, tradotta in la frutta a fine pasto fa male. Ma no, la frutta, a parte che la frutta è uno di quegli alimenti che non ci fa male mai, anzi, normalmente più ne mangiamo e meglio è. Ma a fine pasto magari ci aiuta anche un po' a sgrassare la bocca, ci soddisfa la sensazione
10: possiamo
11: di dolce.
10: Possiamo sostituire un dolce.
11: Esatto, ci soddisfa la sensazione di dolce con qualcosa appunto che ha un profilo nutrizionale
10: interessante.
11: Molto buono. Però ecco, un consiglio è stato tradotto in la frutta a fine pasto.
10: In un'informazione di fatto scorretta.
11: Sì.
10: Ci diceva prima Macri dello zucchero. Anche questo è interessante, perché devo dire che insomma questa è una delle idee che ho avuto io fino a poco tempo fa. Cioè che lo zucchero di canna, però non lo zucchero di canna di per sé proveniente dalla canna, ma quello non raffinato,
11: quello
10: sia da preferire marrone a quello bianco. Perché i processi di raffinazione insomma renderebbero quel prodotto, questa era un po' l'idea, mi corregga se sbaglio, troppo industriale, ne altererebbe le qualità.
11: Allora,
10: da dove arriva questa credenza,
11: allora,
10: se non è
11: lo zucchero, come ha detto il collega un attimo fa, lo zucchero è zucchero e sia esso di scuro, sia esso chiaro, non c'è nessuna differenza dal punto di vista nutrizionale, è un alimento che va tenuto sotto controllo, perché se ne mangiamo troppo, prendiamo peso, sale la glicemia, eccetera. Non è un veleno però, perché chiamare un alimento un veleno è una... È un'aberrazione, nel
10: ma
11: senso
10: perché
11: che...
10: marrone è meglio che bianco?
11: Allora,
10: da dove arriva questa?
11: Non si capisce, diciamo, la mia idea...
10: Cioè il discorso
11: che...
10: del processo attraverso cui viene raffinato?
11: Che... No, l'idea che sia marrone ricorda un po' l'integrale, che è una cosa positiva. Quello è marrone perché semplicemente ci sono dei residui della lavorazione della melassa. Poi abbiamo sviluppato questa idiosincrasia nei confronti di tutto quello che è industriale e dimenticandoci però che il processo industriale è controllato. Quindi diciamo non necessariamente un prodotto lavorato industrialmente è un prodotto fatto male.
10: Quindi da un punto di vista nutrizionale
11: sono uguali, sono uguali. Identici.
10: Ma qui a proposito identici. Appunto anche qui di credenze, di falsi miti, noi siamo circondati da diversi suggerimenti in tema di diete iperproteiche. Forse queste diete rispetto a 8 anni fa, 7 anni fa un po' di slancio l'hanno perso, però di fatto intorno a noi ci sono ovunque prodotti iperproteici. A chi giovano e a chi potrebbero nuocere?
2: Dunque, questi prodotti iperproteici potrebbero essere utili per le persone che fanno sport, che si muovono molto, eccetera, e quelle che, diciamo, che vogliono assumere meno calorie, però indubbiamente ci sono degli effetti negativi. Prima parliamo degli effetti negativi sulla salute, perché un eccesso di proteine sicuramente a lungo andare danneggia i reni e quindi ci sono delle situazioni piuttosto gravi che si verificano.
10: C'era una dieta molto famosa che ha fatto veramente degli sfracelli, ha provocato. Lasciamola da parte.
2: Libia. Però effettivamente anche perché insomma anche nelle palestre e gli istruttori raccomandano queste diete ricche di calorie, di proteine, che però poi andiamo a vedere cosa sono queste proteine, perché poi le proteine non sono altro sostanzialmente che la proteina del latte, la caseina, e la proteina dell'uovo, l'albumina. Cioè praticamente vengono prese queste proteine e vengono miscelate e poi si mettono dappertutto, perché si fa anche la pasta iperproteica, la pasta iperproteica la fanno aggiungendo glutine, estraendo glutine dall'altra parte e aggiungendolo nell'uovo. E poi l'acqua. L'acqua iperproteica, queste sono cose veramente incredibili, però ci sono e sono diffuse sul mercato, e non da poco tempo, da parecchi anni che già esistono queste soluzioni, questa acqua proteica.
10: Che insomma solo a dirlo viene già da sorridere, però sono molto popolari, soprattutto tra i più giovani, tra i nostri figli.
2: Vengono utilizzate da molte persone, con dei pericoli che non si possono sottovalutare.
10: E lei stava dicendo anche il
2: Bisognerebbe che le persone che fanno questa dieta iperproteica si vadano a controllare l'acido urico con una certa frequenza.
10: E qui abbiamo già dato un'indicazione, parlavamo anche appunto di sovraffaticamento dei reni che è connesso. Allora io torno in una cucina che insomma posso definire proprio sana, per eccellenza mi verrebbe da aggiungere. Marta, a te.
12: Gabriella, sono stata subito bacchettata da Ilaria Marino che mi ha detto non sono più agri-chef, sono cuoca contadina e io correggo prontamente. Torno però da Lorenzo Bazzana mentre lei continua a lavorare. Stavamo parlando appunto di questa campagna dello Stop Fake News a questo punto a tavola. Voi avete negli anni anche scelto diciamo le 10 bufale più in vigore a questo punto e tra queste ne possiamo scegliere qualcuna, Lorenzo?
13: Sì, beh, quella che appunto ritiene che il latte non sia un alimento per gli adulti, perché appunto sarebbe soltanto un alimento per i bambini, quando sono migliaia di anni che appunto consumiamo latte, abbiamo addirittura sviluppato degli enzimi per scindere quella che è la molecola dello zucchero del latte, oppure situazioni come quella appunto dell'ananas, che sarebbe un prodotto che permette di far sciogliere i grassi. Oppure situazioni, non so, come quella del Kamut, che è considerato un grano antico, mentre invece è semplicemente un marchio commerciale registrato.
12: C'è una categoria che sono poi i carboidrati, un po' il pane, pasta, che viene spesso demonizzata.
13: Beh, viene demonizzata perché viene considerata appunto assolutamente da abolire, da evitare, perché è fonte di grasso, di ingrassamento, di aumento di peso, mentre invece i carboidrati servono funzionalmente per poter muoverci, vivere, sviluppare la nostra attività fisica. Quindi assolutamente, ovviamente, come in tutte le cose, ci vuole modo, ci vuole una quantità adeguata e ci vogliono poi anche dei mix di queste sostanze, carboidrati, proteine, grassi, in modo tale da avere un equilibrio alimentare adeguato.
12: E ci vuole una grande cultura, ed è questo stiamo per parlare tra poco, una dieta equilibrata da dove comincia?
13: Beh, una dieta equilibrata comincia dalla rotazione degli alimenti, nel senso che non ci dobbiamo fossilizzare su un alimento solo, non dobbiamo credere di aver trovato la panacea a tutti i mali, ma è da

0: un mix di tanti alimenti differenti. Noi abbiamo una grande biodiversità sulle tavole italiane e questa biodiversità deve essere valorizzata. Quindi frutta di tutti i tipi, ortaggi di tutti i tipi e poi fonti proteiche diversificate, fonti di carboidrati diversificate e via discorrendo.
1: E chi le diversifica se non Ilaria Marino, che sta cucinando per noi? Ilaria, che stiamo preparando?
2: Infatti, avevi già detto, avevi già svelato il segreto, un'insalata di orzo. E mi riaggancio a quello che ha detto Lorenzo, che anzi ringrazio, perché il diversificare fa parte della nostra filosofia di Cuochi Contadini. Noi non abbiamo ricette con cosa ci metto dentro, con quel che abbiamo, quindi anche una cucina sostenibile, un antispreco, e soprattutto seguendo la stagione. Quindi l'orzo, l'insalata di orzo è una base. Oggi io la vado a condire, per esempio, con delle carote, poi ci metto un po' di formaggio, quindi
1: proteine. C'è il latte, attenzione. È una bufala però.
2: È stagione di pomodori e qui sto saltando in padella delle zucchine con i peperoni.
1: Non da ultimo io ho visto una rucola, rucola importantissima. Perché è importante?
2: È il primo ingrediente che io vado a fare, perché faccio un pesto per condire di rucola, che lo sapevi che è ricchissima di potassio?
1: Più di quel frutto che noi non possiamo nominare. Brava. Che è la banana.
2: Bravissima.
1: E va bene, signori, noi andiamo avanti con la ricetta. Ilaria adesso ci frulla appunto la rughetta e la rucola. Tra poco assembliamo. Io ringrazio intanto Lorenzo Bazzana. Vi aspettiamo qui per sistemare la ricetta.
3: Grazie, salutiamo anche noi Lorenzo Bazzana. Dottoressa Rossi, rapidamente, prima di andare in pubblicità, due cose. Una, la mia curiosità, sentendo dell'ananas che non scioglierebbe i grassi, però io sapevo che c'è una sostanza, non so se è un enzima, che aiuta, facilita la digestione, quindi le chiedo se è una falsa credenza, se effettivamente è così. La seconda è l'idea diffusissima che i prodotti industriali che contengono dichiaratamente meno calorie, meno grassi, meno zuccheri, si possono mangiare in abbondanza, perché poi insomma hanno questo minore quantitativo già presente.
4: Allora, sì e no. Allora, sì, l'ananas contiene la bromelina, sì, che è una sostanza appunto che serve per esempio a intenerire la carne ed è utilizzata nella medicina tradizionale tropicale perché è un antinfiammatorio. Si fanno proprio in pacchi.
3: Quindi
4: diciamo,
3: ha delle proprietà positive.
4: Sì, ha delle proprietà. E è anche un po' diuretica. I prodotti industriali cosiddetti light, i light hanno per legge il 30% in meno di calorie normalmente, o zuccheri e grassi, rispetto al prodotto tradizionale, quindi se noi ne mangiamo pochi possono essere un aiuto, però che cosa succede? Che noi tendiamo a compensare, quindi diciamo è light, quindi ne mangio quanto ne voglio, quindi quel 30% me lo perdo.
3: Allora, sì,
4: con la quantità.
3: L'effetto positivo, esatto, non esiste. Esatto. Allora, io vado in pubblicità, poi torno anche da lei. Macri, a tra pochissimo.

0: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
1: Ripensi a quello che è successo?
2: Ho fatto delle cose orribili.
3: Ho messo una bomba in chiesa.
0: Una bomba?
4: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
5: E le dico che il nostro amore è davvero...
4: Una bomba! Come? Una bomba!
6: E vado qua, stammi bene.
4: Ma cosa fa?
0: No, io non posso lasciarlo da solo.
7: Finale di stagione per la serie Canonico, questa sera in prima serata.
8: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
10: Ultima ora, ladro in fuga!
11: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
13: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita.

0: C'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Eccoci rientrati in studio, siamo noi e torniamo a parlare di corretta alimentazione, ma anche di come si contrasta la diffusione di notizie fake, la disinformazione in ambito, che è molto pervasiva, in ambito alimentare. Innanzitutto con la consapevolezza che nasce insomma dalla conoscenza, le fonti sempre certe, autorevoli, ma insomma molte di queste informazioni magari viaggiano anche sull'onda dell'emotività, sono legate al desiderio per esempio di essere in forma ad ogni costo, di dimagrire. Mi ha colpito però una cosa che lei ha detto in preparazione di questa puntata alla nostra redazione, cioè parlando di una alfabetizzazione molto scarsa nostra, di italiani, per quanto concerne la conservazione degli alimenti. Lei ha fatto anche degli esempi che magari può tornare a condividere su alcuni dolci che contengono uova, creme, sul pesce, poi la tendenza non diffusissima, ma ci sono stati anche casi insomma importanti di intossicazione a consumare il latte crudo. Ecco, certo. Ci dica un po'.
5: Allora, noi tutti siamo preoccupati della contaminazione chimica degli alimenti, gli additivi, gli adiossine, eccetera, però in realtà se andiamo a vedere quali sono i danni provocati dagli alimenti, sono le tossinfezioni alimentari. Le tossinfezioni alimentari che in Europa, dichiarate, noi siamo circa 500 milioni, abbiamo gente che si ammala ogni anno, ma dichiara seriamente di tossinfezione, sono circa 300.000. Quindi noi abbiamo un problema serio della contaminazione microbica degli alimenti, che dà origine sia a delle malattie vere e proprie con la listeriosi, la salmonellosi, sì, e altre malattie del genere, sia con le tossine prodotte, la più grave è il butulino. Sì. Tutto questo dipende dal fatto che noi non sappiamo, cioè non sappiamo.
4: Facciamo degli esempi, così intanto siamo anche di servizio.
5: Un esempio, fare la verdura sott'olio in casa. Se uno fa la verdura sott'olio in casa e non acidifica di questo prodotto, il rischio fortissimo è che si sviluppi un butulino, e se sviluppa la tossina butulinica si muore. Non si scherza su questo. Questo è un esempio. Un'altra cosa, facciamo il tiramisù. Il tiramisù che si fa con l'uovo fresco, sì, con mascarpone, eccetera. Se quando è fatto noi non lo mettiamo immediatamente in frigorifero e non lo conserviamo e lo lasciamo a temperatura ambiente, cioè, Questo tiramisù può diventare molto pericoloso, perché si possono sviluppare alcuni batteri patogeni.
4: Ma questa contaminazione in quanto tempo si può verificare?
5: Questa qui, in poche ore, non dico 10 minuti, un quarto d'ora, ma nello spazio di 2-3 ore si possono sviluppare queste. L'altra cosa, il latte crudo, che è un ottimo prodotto, che non si può assolutamente. Però il latte crudo, se noi lo andiamo a prendere di questi distributori, in questo, sì, periodo, andiamo a prendere da un distributore, sì, questo latte crudo, lo mettiamo nella nostra bella bottiglia, poi lo mettiamo cioè, per portarla a casa magari lo mettiamo nel cofano della macchina, sì, che so, 40 gradi. Ecco. Quando arriva a casa questo

0: latte, ci arriva da solo per tutti i batteri che c'è dentro, quindi bisogna cercare.
1: Questo vale anche per la spesa che facciamo, perché
0: Questo
1: tutti noi
0: magari
1: andiamo al supermercato, andiamo nel negozio con
0: quando
1: un altro
0: facciamo la
1: supermercato
0: spesa cerchiamo di portare per materiali deperibili, forse
1: subito a
0: se è
1: casa.
0: possibile mettiamoli in una borsa termica. Quando arriviamo a casa mettiamoli in frigorifero, separiamo in frigorifero gli alimenti potenzialmente, la frutta e la verdura dalla carne o dal pesce, cioè tutte queste cose. Noi
1: Grazie.
0: dobbiamo cercare di. E sono delle regole elementari che l'Istituto
1: I
0: Superiore di Sanità,
1: rischi
0: tra
1: sono
0: l'altro.
1: tanti ed è facile incorrere in questi rischi. Lei è stato molto chiaro, la ringrazio, Macri. Allora, se c'è un luogo, insomma, dove ci sentiamo un po' sicuro è quello in cui si trova Marta Mangio, accanto a chi si è meritato il titolo con tutto ciò che comporta questa definizione di cuoca contadina, Ilaria Marino.
2: Gabriella, sì, stiamo finendo di frullare da un pochino oggettivamente il appunto pesto di rucola che abbiamo preparato per questo orzo di cui vi stiamo raccontando. Ilaria, mi stavi dicendo prima, lo ribadiamo di nuovo, questo orzo non deve essere necessariamente orzo, può essere anche un altro cereale.
3: Assolutamente, può essere farro, può essere riso, è una base, può essere pure della pasta fredda, che è una base che noi andiamo a condire e abbiamo detto fa caldo, tanto caldo. E quindi con verdure di stagione.
2: E quindi rughetta intanto sullo sfondo e poi.
3: La rughetta va benissimo, abbiamo detto che è ricca di potassio, ma ti stavo raccontando di stagione. Quindi, se noi la vogliamo fare questo piatto in un altro periodo dell'anno dove la rughetta non c'è in natura, noi ce la prepariamo e ce la conserviamo. Perché tutto quello che io adesso vado ad aggiungere, che sono carote a crudo, va bene? Formaggio, ma le verdure soprattutto, quindi abbiamo detto pomodori. Poi zucchine e peperoni vanno bene se le sono fatte in questa stagione perché le ho raccolte in questa stagione. Se io faccio un piatto del genere, facciamo conto a dicembre e utilizzo peperoni che trovo a dicembre, mi devo porre una domanda.
2: Perché abbiamo i peperoni a dicembre, per esempio.
3: Oh, e allora, volendo si trovano, ma ci facciamo la domanda, saranno quelli buoni? Quindi è vero che il peperone fa bene, però fa bene nel suo periodo.
2: Quindi bisognerebbe scegliere delle verdure che sono al top in quel momento, è il loro momento, è il loro periodo e noi stiamo
3: Poi,
2: comprando.
3: questo tipo di insalate seguono anche la tradizione, perché per esempio al nord avranno dei prodotti più tipici, al sud insomma, chi vuole mettere capperi, anche da paese a territorio, no? Perché la cucina racconta anche il territorio, proprio la cultura, la storia.
2: E c'è un alimento che ci unisce un po' a tutti, o non è un alimento, forse è un ingrediente. L'olio, il nostro
3: È la
2: grasso,
3: mia
2: il grasso
3: firma,
2: buono,
3: è
2: la
3: la
2: firma.
3: firma, sì, perché il grasso va mangiato assolutamente, noi non dobbiamo toglierlo, l'importante è la qualità e la quantità. Quindi
2: Facciamo un
3: vado
2: giro.
3: un giro.
2: Cerco di non interferire. Eccolo qua, il giro d'olio. Intanto che stiamo finendo di mischiare, mi racconti, noi abbiamo preparato intanto, Ilaria ha preparato, qualcosa ho fatto anch'io però, delle cose in più e sono rispettivamente un'insalata, cetrioli.
3: Cetrioli, cocomero con un po' di mozzarella di bufala
2: E poi a fianco
3: e
2: delle
3: ovviamente un filo
2: melanzane.
3: d'olio, è condita, è un'insalata. A fianco abbiamo delle melanzane grigliate, gratinate con pangrattato, pecorino e spezie. Le spezie non mancano mai, le nostre erbette che teniamo sul balcone, sull'orto.

0: Sweet con la linea Gabriella.
1: Grazie, grazie, grazie anche a Ilaria Marino. Naturalmente, dottoressa Rossi, abbiamo detto del sondaggio che avete realizzato, di quello che vi ha consentito di valutare, da cui è nata una campagna piuttosto articolata di informazione, ma anche un decalogo per orientarsi in questo mare vasto di informazioni e per contrastare le fake. Ci dà alcuni punti che ritiene i più importanti, i principali da tenere a mente del decalogo?
2: Allora, almeno, me ne vengono in mente almeno tre.
1: Sì.
2: Il primo,
1: ci rispiega anche.
2: Sì, la valutazione delle fonti. No, qualcuno ha detto che la scienza non è democratica. In qualche modo è vero. Cioè, non è che tutti hanno la stessa, come dire, la stessa valenza quando parlano. Il ricercatore normalmente, o insomma, il medico, insomma, che viene da struttura pubblica è noioso, non è un influencer.
1: Quindi competenza della fonte.
2: Competenza e fonte, okay. Diciamo, no? Io che vengo da un'istituzione non posso dire quello che voglio, devo attenermi a delle regole.
1: Il parere dell'esperto conta, secondo punto.
2: Un po' di sano scetticismo ci deve stare.
1: Coltiviamo il dubbio.
2: Coltiviamo il dubbio, ma evitiamo di considerare, di pensare che tutto sia una manipolazione. Cioè è facile, come dire, dietro la tastiera dire c'è Big Pharma, c'è... No, non è così, impariamo a
1: anche
2: capire...
1: Anche qui approfondiamo, distinguiamo.
2: Approfondiamo, cerchiamo
1: terzo
2: di
1: elemento, secondo lei, allora, particolarmente
2: l'elemento
1: rilevante.
2: Forse più semplice da trasmettere, il linguaggio. Un linguaggio miracoloso, perderai i chili che non hai mai, come non hai mai, sei mai stato, i medici non guadagneranno più, i nutrizionisti dovranno chiudere gli studi. Ecco, quando il linguaggio è di questo tipo, anche un po' messianico,
1: quello che non vogliono farti sapere,
2: o anche messianico, i veleni, l'oscurità, cioè, ecco, in questo caso è meglio diffidare.
1: Io vi ringrazio per averci accompagnato oggi in questa riflessione. Siamo tutti un po' più consapevoli, dunque grazie, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì, siamo in questo studio sempre intorno alle 15:15.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
3: Lo vedi anche tu.
4: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
5: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
4: Eh sì,
5: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
4: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
4: Freddo, eh?
5: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
6: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola.

0: Edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
3: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera.

0: la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
1: Buonasera, benvenuti a Chiesa Viva, benvenuta Marinella Perroni, biblista. Marinella, abbiamo sentito parole dette da Papa Leone al termine dell'udienza di mercoledì scorso. Da oggi e per tutto il mese di luglio non ci sono udienze, il Papa ha un po' ridotto alcuni impegni e proprio mercoledì scorso ci invitava a dare valore alle vacanze. Allora io ti chiedo un po' qual è il... Intanto va fatta un po' la distinzione tra vacanze e riposo, ma soprattutto però mi interessa capire il senso cristiano del riposo e i fondamenti anche biblici.
2: Allora, credo che la distinzione tra vacanze e riposo sia molto importante. Il riposo è l'alternanza con il lavoro e è diventato una, come posso dire, un modo per scandire il tempo e quindi che determina le nostre vite. Io quando rifletto su questo ho una piccola fissazione e è vedere quante cose una tradizione religiosa importante come quella ebraica e poi come quella cristiana hanno lasciato alla storia degli esseri umani, del mondo, quella secolare, quella laica. Il riposo è una, le vacanze, la distinzione tra tempo di lavoro e tempo di riposo è per esempio un lascito che queste tradizioni religiose hanno fatto. Poi è chiaro che la vita, la mentalità secolare lo declina a suo modo, no? Quindi il Papa ci ha messo un tempo in cui bisogna andare a messa un po' più tranquillamente, va bene, ma per sé le vacanze, la parola vacanza non ha un significato di per sé religioso.
1: La parola riposo
2: teologico.
1: Sì.
2: La parola riposo sì, perché è radicata nella tradizione biblica. Ma allora dobbiamo entrare in tutto un altro ordine di significati, no? Perché noi vediamo il riposo dalla prima pagina della Bibbia, dal primo racconto della Genesi.
1: Dalla creazione.
2: Dalla creazione, il primo racconto della creazione, quello appunto in cui l'elemento tempo è più importante, quello che fu sera e fu mattina, primo giorno. Cioè la scansione del tempo è presentata come un elemento religiosamente importante. E Dio non si dice che crea il tempo, ma lo domina, cioè dà al tempo una scansione per cui il primo giorno è una cosa, il secondo giorno un'altra. È molto, molto bella quella come immagine, no? Poi alla fine
1: si riposa.
2: Si riposa. Il settimo giorno si riposa. E anche questo fa parte proprio della lettura religiosa, no? Religiosa nel senso biblico, nel senso della tradizione ebraica, del tempo.
1: Perché si riposa? Perché uno immagina che appunto appartiene al limite umano la necessità di riposare perché si è stanchi.
2: Sì,
1: è più strano.
2: Io adesso forse noi siamo abituati a dare dei significati, forse amplificarli un po', però mi sembra che nel racconto della Genesi cioè Dio cessò da ogni suo lavoro, la creazione è presentata come un lavoro, no? Da parte di Dio, cessò da ogni suo lavoro e si riposò. Benedisse il settimo giorno e il settimo giorno diventa, cioè quella, per questo dico prende un significato più che religioso, teologico, no? Diventa la condizione di possibilità per saper considerare la creazione nel modo giusto, nel modo teologicamente corretto, per saperla vivere, cioè nel momento in cui io mi astengo
1: dal fare,
2: dal manipolarla, dall'entrarci dentro con, per carità, tutta la forza creativa che Dio ci ha messo, ma che è anche quella umana, no? Dei sei giorni. Il settimo giorno diventa veramente la condizione di possibilità per guardarla, per contemplarla e per benedirla, cioè per rendersi conto del valore che ha. Quindi questo riposo non è, vabbè, cioè, siamo stanchi, facciamoci una pennichella. No, no.

0: non è in questo senso, ma è perché le cose prendano il loro vero significato, che non sta nell'essere, come posso dire, da parte degli esseri umani, nell'essere a disposizione, no? Ma prendono il vero significato quando c'è un'astensione, un'astinenza, un fermarsi, perché allora si scopre la benedizione, cioè si scopre la gratitudine, si scopre il riconoscimento e anche si cessa di essere onnipotenti, di smettere di pensare di essere onnipotenti.
1: Quindi il riposo è un po', se capisco, poi riferito a noi il passaggio dall'azione alla contemplazione.
0: Esatto, e alla benedizione, cioè al riconoscimento, perché la contemplazione da sola potrebbe essere anche un po' narcisistica, no? No, invece è il riconoscimento di quanto tutto è bello, di quanto tutto era buono, no? Dio, la Genesi dice...
1: Questo in Genesi, nella nostra vita uno si ferma, guarda quello che è successo, che ha contribuito a far succedere, non necessariamente benedice, potrebbe anche un po' maledire.
0: Certo, certo. Allora
1: cioè, dire male.
0: Allora, certo, no, ma benedire o dire male, certo. Allora però si apre tutto un altro discorso, no? Ed è poi quello del secondo racconto della creazione, della Genesi, cioè la riflessione sul male, perché... Sì, sì, d'accordo. E Dio vide che tutto era molto buono, buonissimo. E quindi apre alla benedizione. E poi vediamo questo cosa significa nella prassi di vita di Israele, perché il sabato ha un significato da questo punto di vista molto importante. Ma poi c'è il secondo racconto della creazione, in cui la drammatizzazione non è molto più forte e poi arriva a... capitolo terzo, che è quello poi su purtroppo continuiamo a chiamarlo peccato, ma insomma su la maledizione. Ma come, tutto era tanto buono e poi arriviamo alla maledizione? Il ciclo va letto tutto insieme, no? Perché è vero, perché non può esistere solo la benedizione, è chiaro, perché non esiste soltanto la possibilità di vedere che tutto era buono. Cioè, voglio dire, andiamo in Venezuela e forse in questo momento dire
1: Dio vede che la terra è buona,
0: che la terra è buona,
1: insomma, ha tremato violentemente, ecco, ha ucciso,
0: c'è un po' di difficoltà. Quindi se noi leggiamo però tutto il ciclo insieme, no? Tu giustamente dici, beh, benedizione, ma c'è pure la maledizione, è vero, perché poi ci si rende conto che Non è vero che la creazione è tutta sotto controllo, 6+1, lavoro, riposo, contemplazione, Dio vide che tutto era molto buono e poi benedizione. No, c'è anche il risvolto, c'è anche un altro modo, no? Per fortuna e non a caso la tradizione ebraica ha conservato questi due racconti e li ha messi uno dopo l'altro, perché uno senza l'altro sarebbe monco, no? Allora, il primo racconto è pensato all'interno di una situazione di normatività, no? 6 giorni si lavora, un giorno si riposa. Il sabato non è solo giorno di riposo, è di astensione dal lavoro, per la tradizione biblica e poi quella ebraica, è giorno veramente di astensione dal lavoro, perché è giorno in cui si riconosce che qualcuno è più importante e più forte di noi. E no, non siamo solo noi a entrare e manipolare.
1: Ma il riposo e il senso religioso, nel nostro caso, della domenica come giorno del Signore?
0: Allora... Beh, noi veniamo da un ceppo che è quello giudaico, in cui dopo l'esilio scandire il tempo liturgico, il tempo della vita poi, tra 6 giorni si lavora e un giorno assolutamente non si fa niente, ma sul serio, cioè lo Shabbat, perché è momento in cui, forse quello che diceva il Papa, anche si riconoscono i rapporti familiari, si riconosce la positività della vita, si benedice, no? È il giorno in cui si ringrazia e si benedice. Benissimo.

0: Questo è
1: c'è una falena in
0: sì, ci sta facendo compagnia, va bene. E Israele lo ha questo formalizzato, ritualizzato appunto in una distribuzione del tempo 6+1, il settimo, e poi il settimo giorno, poi il settimo anno, poi il 49esimo anno, il 7x7, il giubileo, cioè scandire il tempo sempre sapendo che una parte ci appartiene, ma che una parte non ci appartiene e ci ricorda che quando diciamo che l'altra parte ci appartiene dobbiamo forse prendere un po' le distanze. Questo è sicuramente un che ancora continua nella tradizione ebraica, lo Shabbat, dal venerdì sera al tramonto al sabato sera al tramonto, è il momento dell'astensione, del riconoscere che prima di me viene Dio, prima di noi viene Dio, che la creazione è di Dio. Quindi, semplifico, ma è così, insomma. Bene, questo noi l'abbiamo poi, il cristianesimo nasce dal ceppo giudaico. Beh, ci dovevamo inventare almeno un'altra festa. Poi sono venuti i musulmani e ci hanno messo il venerdì, quindi gli ebrei il sabato, noi la domenica e i musulmani il venerdì. Perché c'è la stessa idea in fondo, radicata nella fede, nell'unico Dio, che ecco, c'è un momento in cui noi dobbiamo frenare, dobbiamo stoppare. No? Allora, per i musulmani è il venerdì, per gli ebrei è il sabato, per noi è la domenica, che ha preso il significato però del giorno del Signore, nel senso del giorno in cui ricordiamo la risurrezione di Cristo. Il dies dominico è proprio perché si ricorda, e allora prende tutto un altro spessore teologico, un altro significato teologico, no? Perché è per noi è celebrativo del fatto della forza della vita contro la morte, e quindi della salvezza contro il peccato, di tutto, diciamo, tutte le antinomie vengono tenute a bada, dicendo però la vittoria sta in mano
1: al Signore, alla risurrezione. Andiamo a riprendere un po' il racconto della Genesi, cui hai fatto riferimento, lo sentiamo dalla bocca di Papa Leone.
2: Secondo la legge ebraica, nel settimo giorno non si deve lavorare. Infatti, dopo 6 giorni di creazione, Dio si riposò. Ora anche il Figlio, dopo aver completato la sua opera di salvezza, riposa. Non perché è stanco, ma perché ha terminato il suo lavoro. Non perché si è arreso, ma perché ha amato fino in fondo. Non c'è più nulla da aggiungere. Questo riposo è il sigillo dell'opera compiuta, è la conferma che ciò che doveva essere fatto è stato davvero portato a termine. È un riposo pieno della presenza nascosta del Signore. Noi facciamo fatica a fermarci e a riposare. Viviamo come se la vita non fosse mai abbastanza. Corriamo per produrre, per dimostrare, per non perdere terreno. Ma il Vangelo ci insegna che saperci fermare è un gesto di fiducia che dobbiamo imparare a compiere. Il Sabato Santo ci invita a scoprire che la vita non dipende sempre da ciò che facciamo, ma anche da come sappiamo congedarci da quanto abbiamo potuto fare. Così anche il nostro tempo inutile, quello delle pause, dei vuoti, dei momenti sterili, può diventare grembo di risurrezione. Ogni tempo sospeso può diventare tempo di grazia se lo offriamo a Dio. A volte cerchiamo risposte rapide, soluzioni immediate, ma Dio lavora nel profondo, nel tempo lento della fiducia.

0: Forse dalle parole del Papa abbiamo altri spunti per cogliere la differenza tra vacanza e riposo. Il riposo ha tutta una dimensione interiore, mi pare.
1: Sì, allora, lui ha detto molte cose che possiamo sottolineare, no? Primo che il sabato per Israele diventa una norma, e è interessante perché diventa una norma nel momento dell'esilio, cioè nel momento in cui si deve cercare di sostenere la fede, perché siamo nella la deportazione, la perdita di qualsiasi identità in fondo, no? Il rischio di perdere l'identità. E allora l'istituzione del sabato come festa ufficiale, per cui non è soltanto, come posso dire, una teoria, no? È importante che la vita sia divi si divida tra fatica e riposo. No, no, no, è importante che tutto si fermi per dare lodi a Dio. Ecco, lì forse in quello che dice il Papa un pochino mancava questo aspetto, che io invece sottolineerei, non è soltanto cessare il lavoro, no? E riposarsi dalla fatica. Non è possibile capire il senso del lavoro che io ho fatto i 6 giorni se non lo riconduco a Dio il settimo giorno, se non vedo il suo significato di fronte a Dio. Chiaro che questo non può essere un discorso tra lavoro e ferie, non, questo è un discorso profondo di saper distribuire la propria capacità di attività tra il fare e il contemplare quello che si è fatto e il benedire Dio perché si è stati in grado di farlo. Quindi è molto più articolata la cosa. Per Israele diventa poi una forma liturgica, una scansione che garantisce che questa rapporto con la vita, col creato, con gli altri, sia normato e tenuto a bada dal fatto che il sabato non si fa niente. Io ricordo quando stavo in Israele, il sabato era impressionante. Poi magari c'erano anche quelli che se andavi in macchina ti tiravano le pietre perché non potevi nemmeno andare in macchina, non potevi fare niente. Poi ci sono tutte le variazioni nel modo di capire questo. Poi c'è certamente tutti gli aspetti collaterali, no? Che sono nel momento in cui io sospendo la mia attività, ho più tempo per le relazioni, ho tempo per fare del bene, ho tempo per andare in
0: Mi
1: sinagoga, in
0: pare di
1: catechesi.
0: poter dire che noi, molti di noi, fanno tante vacanze, ma quasi nessuno si riposa
1: No, ma
0: davvero.
1: è cambiato completamente. Per me adesso il discorso è molto serio. Io su questo sono convinta quando si dice la crisi di fede che accompagna o connota il nostro tempo, è perché proprio è cambiato il senso del tempo. Noi non abbiamo più una scansione del tempo regolata da una motivazione religiosa. Noi abbiamo una scansione del tempo regolata da 2 cose. Se sto in una ditta, in un'azienda, eccetera,
0: Devo
1: quando mi danno le
0: produrre.
1: ferie, se le ferie dice, ma perché vai in ferie ad agosto? Perché l'azienda chiude ad agosto, punto. Non è che dice, ma no, perché così contemplo, no? E poi abbiamo, e questo si è sviluppato molto con la società del benessere, dei consumi, la nostra poi, di
0: Sì.
1: una piccola frazione di mondo, ma insomma, la nostra vita che è la società, la possibilità proprio di godere,
0: Insomma,
1: viaggiare,
0: potremmo dire di consumare in qualche modo.
1: di consumare anche però nel senso buono
0: Sì,
1: del
0: no, no,
1: termine,
0: no, ma
1: non
0: nessuno vuole parlare male
1: necessariamente.
0: delle vacanze, diciamo,
1: Ecco,
0: per
1: no,
0: carità.
1: quindi significa che è diventato un altro tempo in cui fare qualche cosa. E quindi noi oggi dovremmo avere una scansione del tempo tra tempo del lavoro, tempo del riposo e tempo di
0: Però
1: Dio.
0: forse anche noi, da un punto di vista di teologia, pensiero religioso, dovremmo un po' recuperare questo valore, perché a me pare che tutto sommato nel nostro racconto di ciò che è la fede tendiamo a valorizzare molto di più comunque l'aspetto del sacrificio, della fatica, tornando a Genesi, più al valore di guadagnarsi il pane col sudore della fronte, no? Anziché di avere del tempo sospeso, come diceva Papa
1: Leone. Sì, però il discorso è, se noi cominciamo, ma credo che sono cambiamenti che chiedono poi molto tempo, a pensare il tempo tripartito o con tre qualità diverse, il tempo del lavoro, della produzione, eccetera, il tempo del riposo che assolutamente, come posso dire, si combina con quello della produzione per una sanità mentale e fisica, benissimo, e il tempo di Dio, allora qui dovremmo cominciare a pensare non tanto o soltanto a dire dai va che quando stai al mare la messa forse ci puoi andare. A dedicare un tempo molto più serio a Dio, cioè nel nostro anno o nella nostra settimana o nel nostro mese, io adesso non lo so, ma ci dovrebbe essere questa tripartizione che è assolutamente tra lavoro, ferie, impegnate nel fare quello che mi è possibile, mi viene dato.
0: Ma perché fai, come dire, anche questa ripartizione in maniera così netta? Noi in qualche modo non viviamo la relazione con Dio anche
1: tutti
0: nel lavoro,
1: tutti i giorni, su questo,
0: anche appunto
1: non ci sfugge, Gennaro, da questo. Dio è una cosa seria, non è una cosa, Dio è una realtà molto seria. E sì, dice, ma io prego sempre, è vero, però è meglio avere dei tempi di preghiera
0: che sono differenti anche dal riposo.
1: Certo, anche perché poi c'è il discorso della partecipazione comunitaria, che vuol dire lo Shabbat, il sabato, quando diventa una celebrazione, non è soltanto il tempo in cui si mangia meglio, si sta con la famiglia e si dà più tempo ai ragazzini, ma si va al tempio, si va in sinagoga. Cioè, voglio dire, diventa un tempo in cui a Dio si riserva, no, spalmato sempre, perché Dio io me lo porto sempre dentro, Dio, tutti quelli che dicono no, io non pratico, ma io Dio ce l'ho dentro. Sì, insomma, è un contenitore un po' piccolo per avere Dio dentro, Dio va tenuto fuori e va rispettato e in qualche modo ci si deve rapportare come Dio, sia singolarmente che comunitariamente.
0: Senti, a proposito di tempo, il tempo della trasmissione è finito. Non so se adesso c'è un po' di tempo di riposo. Io ti ringrazio tanto, Marinella, e noi ci diamo appuntamento a domani, come sempre alle 17:30. Buona serata.
1: Vabbè, ce la siamo goduta. Ce la siamo goduta. Sì.

0: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
1: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
2: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
3: Cosa fa tuo padre?
1: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
0: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
1: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
4: Se non avessi l'amore, venerdì in prima serata.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto

0: malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
3: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
4: Ultima.
5: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
6: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
5: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
6: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
5: Star Comodi. Il benessere italiano a casa tua.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per le vittime del terremoto in Venezuela e per quanti sono impegnati nei soccorsi. Accendono questa sera un cielo alla Vergine Immacolata, la signora Asaro Giacoma, il signor Stanghillini Francesco, le famiglie Serra, Olivieri, Secchi, i signori Mazzei, Michele e Angela, don Enrico Porcedda, la signora Zamuner Anna Maria, la signora Pozzi Stefania, ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela,

come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Sono presenti questa sera qui con noi a pregare Sua Eccellenza Monsignor Giorgio Ferretti, Arcivescovo di Foggia Bovino, e Sua Eccellenza Monsignor Guido Gallese, Vescovo di Alessandria. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo scende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
6: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
6: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
2: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Amen.

Dio solo, ma tu puoi. Dio solo può dare la fede, ma tu puoi dare la tua testimonianza. Dio solo può dare la speranza, ma tu puoi portare la fiducia ai fratelli e alle sorelle. Dio solo può dare l'amore, ma tu puoi insegnare all'altro ad amare. Dio solo può dare la pace, ma tu puoi portare l'unione. Dio solo può dare la forza, ma tu puoi sostenere un fratello.

0: fratello e una sorella scoraggiati. Dio solo è la via, ma tu puoi indicarla agli altri. Dio solo è la luce, ma tu puoi farla balenare agli occhi di tutti. Dio solo è la vita, ma tu puoi comunicare agli altri il desiderio di vivere. Dio solo può fare ciò che sembra impossibile, ma tu potrai fare il tuo possibile. Dio basta a se stesso, ma Egli preferisce contare su di te. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette,
2: il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nessun passo indietro, i lefebvriani ordinano quattro vescovi e si allontanano da Roma. Cade nel vuoto l'accorato appello di Leone XIV a non compiere l'atto scismatico. Venezuela in ginocchio, si aggrava il bilancio delle vittime del sisma. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, aumenta il rischio di epidemia. Almeno 5 morti e diversi feriti ad Anversa, in Belgio, per un vasto incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani. Allertati i residenti della zona per l'intensa colonna di fumo, ancora non accertate le cause del rogo. Rilasciata in Egitto dopo una notte in carcere la cittadina italiana Nessy Guerra, consegnata alle autorità egiziane una richiesta di grazia dopo la condanna per adulterio inflitta alla donna. Oratori contro il degrado urbano, accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo per la riqualificazione e la creazione di spazi sportivi, previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro da destinare alle periferie. Buonasera, bentrovati a seguire il TG2000. In primo piano dunque il nuovo scisma che si è verificato con i lefebvriani. Un nuovo strappo con l'ordinazione di quattro vescovi avvenuta questa mattina in Svizzera senza il mandato pontificio. Sentiamo Paolo Fucili.
1: Ultratradizionalisti su tanti fronti, anzitutto dottrina e liturgia, moderni e al passo coi tempi nell'usare la tecnologia del comunicare, sono i seguaci di Monsignor Lefebvre che a 35 anni dalla morte ancora fa parlare di sé. È uno strano scisma in diretta streaming, comunque doloroso, questo inferto oggi alla Chiesa da Eikon in Svizzera, cuore pulsante della fraternità sacerdotale San Pio X, cioè le piccole ma ferventi comunità lefebvriane sparse nel mondo che hanno deciso da sole di darsi quattro vescovi ordinandoli senza mandato del Papa con un rito lungo più di 4 ore e così come li aveva ammoniti invano il dicastero per la dottrina della fede, sia i consacranti che i consacrati hanno compiuto un atto scismatico con conseguente scomunica, come già 38 anni fa. Atmosfera solenne, sotto il tendone allestito all'aperto per accogliere i tanti presenti. Parla in francese con accenti ispirati e lunghe pause ad affetto il superiore Don Davide Pagliarani. Dio ci chiede il sacrificio, dice di essere trattati come ribelli, ma noi vogliamo servire la Chiesa.

0: Come una madre in difficoltà, sofferente, sofferenza evidente anche in quanto scritto ieri dal Papa alla fraternità, lacerare la tunica inconsutile di Cristo, dice Leone, è un peccato di estrema gravità. La nostra intenzione autentica, ha risposto Don Pagliarani con ostinata freddezza, è ricucire quella tunica lacerata da forze e pressioni incompatibili, a suo dire, con uno spirito autenticamente cattolico.
1: Dallo strappo di Monsignor Lefebvre alle ordinazioni episcopali di oggi, nonostante i tentativi di ricomporre lo scisma. Ma come si è arrivati fino a questo punto? Ce lo dice Nicola Ferrante.
2: Scismatici come 38 anni fa, allora come ora, quattro vescovi ricevettero l'ordinazione senza mandato pontificio, facendo scattare la scomunica automatica. E da scomunicato morì il vescovo consacrante Marcel Lefebvre, fondatore nel 1970 della Fraternità Sacerdotale di San Pio X, che già nel nome intendeva richiamare maggiore fedeltà alla tradizione. Durante il Vaticano II Lefebvre fu il riferimento di quei padri conciliari critici verso il nuovo volto della Chiesa e contestò tutto, dall'ecumenismo alla riforma liturgica fino alla collegialità episcopale. Invano San Giovanni Paolo II nell'88 lo supplicò con una lettera come oggi Leone di non procedere alle consacrazioni episcopali. Invano in epoca recente Francesco ha riconosciuto validi anche per i cattolici i due sacramenti celebrati dai lefebvriani, confessioni e matrimoni. E invano prima di lui nel 2009 il gesto di paternità di Benedetto.
3: Ho deciso ciò nei fatti concedere la remissione della scomunica in cui erano incorsi i quattro vescovi ordinati nel 1988 da Monsignor Lefebvre senza mandato pontificio.
2: Due di quei vescovi, allora ordinati, scomunicati e poi perdonati, sono stati oggi celebranti del rito di consacrazione dei quattro nuovi vescovi, tradendo così la benevolenza della Santa Sede.
4: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa. E c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica, il Concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i lefebvriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il Concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non possono ignorare le conseguenze che ci sono.
1: La crisi tra Iran e Stati Uniti. Sono ripresi oggi a Doha, in Qatar, i colloqui indiretti tra i rappresentanti dei due paesi. Ci riferisce Massimiliano Cocchi.
5: Gli incontri in corso sono positivi. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene. Mentre si imbarca sul nuovo Air Force One, l'aereo da oltre 400 milioni di dollari donato dall'emiro del Qatar, Donald Trump spiega ai giornalisti che ora, dopo aver colpito duro, i rapporti con l'Iran sono molto buoni. Nel nuovo round di colloqui in corso a Doha, in Qatar, però, i negoziatori di Washington e quelli di Teheran si parlano solo attraverso la mediazione del Qatar e del Pakistan. Niente colloqui diretti. Sarebbero stati creati gruppi di lavoro per affrontare i 14 punti del memorandum d'intesa che devono essere ora negoziati nel dettaglio, a cominciare dal futuro dello stretto di Hormuz. Teheran vuole mantenere il transito gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha presentato una proposta per gestire lo stretto assieme all'Iran, prevedendo il pagamento di un pedaggio volontario che dovrebbe coprire i servizi di navigazione, sicurezza e ambientali. Ma a minacciare il negoziato è ancora una volta quello che accade sul fronte libanese. Netanyahu ha ribadito che Israele non lascerà il sud del Libano, mentre il ministro della difesa, Israel Katz, ha dichiarato che l'Ayatollah Khamenei è un condannato a morte. I termini del memorandum d'intesa di Islamabad sono chiarissimi e di dominio pubblico. Il presidente degli Stati Uniti tenga bada i suoi cagnolini di Tel Aviv, è stata la risposta via social del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
1: Rimane drammatica la situazione nella striscia di Gaza. Netanyahu rilancia lancia la cosiddetta emigrazione volontaria. In realtà il suo piano per svuotare i territori occupati

0: occupati. Il servizio di Antonio Soviero.
1: Niente di buono attende gli abitanti di Gaza. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, intervistato da una TV di destra, afferma che l'emigrazione volontaria dei palestinesi rimane all'ordine del giorno e i contatti con i paesi ospitanti proseguono. Dichiarazioni che riaccendono le critiche di pulizia etnica. Rispetto al tema degli insediamenti ebraici illegali nel territorio palestinese, Netanyahu fa capire che continueranno. Pochi giorni fa aveva affermato che non c'era spazio per due stati tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo. Sul piano umanitario, l'esercito di Gerusalemme continua a bombardare e uccidere presunti affiliati di Hamas. Con i palestinesi stremati da condizioni di vita disumane, mancano cibo, medicine, acqua potabile, ripari sicuri, con gli aiuti in gran parte bloccati e usati come arma di guerra. Ma niente di buono attende anche il sud del Libano. A Netanyahu, che dichiara «rimarremo nella zona cuscinetto finché sarà necessario», replica il suo ministro estremista della difesa, Katz, l'esercito israeliano rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il 27 ottobre si terranno le elezioni parlamentari in Israele e la destra radicale al governo farà di tutto per vincerle sulla pelle di palestinesi e libanesi.
0: Il conflitto russo-ucraino. Il presidente Zelensky ha partecipato a Dublino alla cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione è stata fatta sventolare anche la bandiera ucraina. Al centro dei colloqui con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio europeo Costa, il ruolo del vecchio continente nel processo di pace e l'aumento della pressione europea sulla Russia. Il disastroso terremoto che ha devastato il Venezuela, dalle ultime stime risultano 2.000 vittime accertate. Ci dice tutto Leonardo Possati.
2: Il silenzio regna tra le macerie di La Guaira. Il bilancio ufficiale parla di quasi 2.000 vittime e oltre 10.000 feriti, ma le Nazioni Unite temono che i dispersi siano almeno 50.000. Tra i cumuli di cemento si scava nella consapevolezza che trovare qualcuno vivo dopo 7 giorni è quasi impossibile. Milioni di persone vivono per strada in sistemazioni di fortuna, come racconta Natalie Salas, la cui casa in un complesso di edilizia popolare alle porte di Caracas è inagibile.
3: No, che questo momento fu molto orribile per noi.
4: Fin dal primo giorno dormiamo fuori, abbiamo paura di tornare nei nostri appartamenti. Il mio è al 12° piano. È davvero molto triste. È stato un momento assolutamente orribile.
2: A poco servono le rassicurazioni degli ingegneri e della protezione civile che attestano la sicurezza degli edifici. Ovunque regnano macerie e disperazione, ognuno si dà da fare come può. Luis gestisce un piccolo chiosco di cibo per strada. Dobbiamo sostenerci a vicenda. È triste vedere persone perdere la vita in quel modo. Sono andato alla Guaira per dare una mano e ho visto molte persone morte. Dobbiamo ringraziare Dio di essere ancora vivi. Mentre le scosse sembrano diminuire, esplode la crisi umanitaria. Nel paese manca tutto, 500.000 di persone sono senza casa né cibo. Negli ospedali medici e infermieri, con stipendi inferiori a $1 al mese, affrontano turni massacranti. Non mancano poi le tensioni sociali. Il governo minaccia fino a 8 anni di carcere per chiunque saccheggi le abitazioni abbandonate o gli aiuti. Dopo che 4 agenti di polizia sono stati arrestati a Katialamar mentre tentavano di sottrarre sacchi di dollari dalle macerie.
0: In Italia ora con la pagina politica. Il ministro della Difesa Crosetto ha risposto alla Camera alle interrogazioni sull'uso delle basi italiane nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Augusto Cantelmi.
5: Sono stati 518 i voli dalle basi americane in Italia a partire dal 29 febbraio del 2026. Il ministro della Difesa Crosetto, nel rispondere alle domande dei deputati, torna sulla vicenda che è stata causa dello scontro tra Meloni e Trump. Dalle basi di Sigonella e Aviano, aggiunge Crosetto, non sono decollati voli per attività cinetiche. Più di un volo invece è stato negato.
6: Sarà relazionato. Non c'è nulla di cui il governo debba vergognarsi. Semmai deve vergognarsi chi ha strumentalizzato questi 513 voti ed è alleato con chi ne ha autorizzati 790 allora in quel periodo. Di cui parleremo.
5: Le opposizioni chiedono di più e vogliono conoscere nel dettaglio il compito dei singoli voli autorizzati.
7: Cos'è l'attività cinetica? Non cinetica, ma possiamo dire ad esempio che un aeroplano che trasporta benzina e che in aria...

0: rifornisce di carburante i caccia che poi vanno a bombardare, non partecipano a una guerra.
1: Questioni di politica estera che si intrecciano con temi di politica interna al centro del dibattito sempre, la legge elettorale, nessun accordo nella maggioranza sul nodo preferenze, mentre il testo dello Stabilicum torna in aula alla Camera il 14 luglio.
2: Aumenta dell'1,6% nel primo trimestre di quest'anno il reddito disponibile delle famiglie. Lo dice l'Istat, precisando che la propensione al risparmio è stata pari all'8%, in lieve aumento rispetto al trimestre precedente. Nello stesso periodo la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali. L'Italia nella morsa del caldo torrido, oggi 21 città da bollino rosso, anche se sono in arrivo le piogge. E intanto si corre ai ripari per preservare un ghiacciaio del Trentino dalla calura estiva. I servizi di Marino Galdiero e Antonella Mazza Teruel.
3: Una tregua breve, ma pur sempre una tregua, quella che ci attende nelle prossime ore con l'arrivo di aria fredda di origine atlantica che trasformerà l'umidità evaporata in pioggia. In Lombardia e Piemonte hanno già fatto il loro ingresso temporali e grandinate. La morsa del caldo si è allentata. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, per domani saranno solo 2. Da oggi e fino a domenica le temperature caleranno, l'afa perderà forza, con un movimento che coinvolgerà prima il nord e poi anche il centro e le regioni del sud. L'attenuazione del caldo sarà temporanea, tuttavia sarà benvenuta e lascerà tirare un sospiro di sollievo. Le ondate di calore intenso che abbiamo vissuto in queste due ultime settimane non rientrano in un abituale comportamento climatico. L'estate torrida è un segnale chiaro. A confermare lo scenario peggiore, i rilevamenti di Copernicus, il programma di monitoraggio della Terra dell'Unione Europea, che ha registrato temperature record nei mari nel mondo con una media lo scorso 21 giugno di 21 gradi. Il mare bolle e in particolare il Mediterraneo, che è un bacino d'acqua chiuso. Temperature così basse, scrive Copernicus, hanno conseguenze sugli andamenti climatici e sugli ecosistemi marini. I mari, in altre parole, non riescono più a raffreddare la Terra.
4: In primavera mettiamo i teli per coprire il ghiacciaio con il gatto delle nevi, con il suo apposito attrezzo, srotoliamo i teli, poi li cuciamo uno ad uno fino a che non copriamo tutta la parte del ghiacciaio.
5: Con l'arrivo del caldo ha bisogno di coprirsi il Presena, come tutti i ghiacciai, anche quello trentino a quasi 3.000 metri d'altezza nella Val di Sole sta progressivamente arretrando e nel tentativo di preservarne il manto nevoso gli operai lo rivestono ormai da una ventina d'anni ogni estate con enormi teli di materiale geotessile.
4: Normalmente si parla per l'autunno di alcuni metri, 4-5 metri di neve salvata.
5: La grande coperta da 110.000 metri quadrati che avvolgerà il Presena fino al prossimo settembre è in grado, secondo uno studio dell'Università Statale di Milano, di riflettere il 52% delle radiazioni solari. Significa che i teli di protezione rallentano il ritiro del ghiacciaio, ma non sono la soluzione per questa preziosa risorsa idrica.
6: Il ghiacciaio è destinato comunque a soffrire, perché sebbene i teli possono garantirne la superficie, un altro discorso è quello invece dello spessore.
5: Ai piedi del Presena intanto turisti con zaino in spalla si fermano al laghetto, con gli impianti di risalita raggiungono il ghiacciaio, testimonianza della grande guerra nei primi del Novecento, e dove da metà del secolo scorso fino al 2000 si sciava tutto l'anno, ora invece le piste chiudono a maggio e da allora inizia il lavoro di rivestimento, durato più di un mese e appena terminato.
2: Un incendio favorito dalle temperature elevate ha interessato la zona di Melilli nel Siracusano. Il fronte delle fiamme ha raggiunto anche le aree limitrofe alla sede universitaria. Le squadre di soccorso hanno operato inoltre a difesa delle abitazioni presenti nella zona con l'obiettivo di garantire la sicurezza delle persone. E ad Anversa, in Belgio, è andato a fuoco un palazzo di 10 piani. Il bilancio provvisorio è di 5 morti e diversi feriti. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
7: Hanno cercato a lungo una via di fuga, hanno provato anche a calarsi dai balconi, ma l'incendio era arrivato troppo in alto. Qualcuno coraggioso, o meglio temerario, è riuscito a saltare da un balcone a una finestra,

0: aiutato da altri impavidi, salvandosi poi attraverso le scale non ancora invase dal fumo. È successo ad Antwerp, in Belgio, più nota come Anversa, dove un grattacielo residenziale con oltre 200 abitanti è bruciato a lungo dalla prima mattinata. L'incendio è scoppiato nel basamento, dove ci sono le strutture tecniche, ma è subito salito in alto. Le cause sono ancora sconosciute, forse un problema negli impianti. Decine feriti e gli intossicati, 5 le vittime per ora, ma i vigili del fuoco stanno ancora cercando nell'edificio i tanti dispersi, oltre a spegnere qualche resta dei focolai di fiamme. L'edificio è stato completamente evacuato, ha spiegato Barry de Klerk, portavoce dei vigili del fuoco di Anversa. Le immagini filmate dai residenti della zona e circolate sui social mostrano una densa coltre di fumo nero e alcune persone affacciate ai balconi alla disperata ricerca di aria pulita da respirare o per trovare un modo per scappare.
1: Ora il caso di Nessy Guerra, la donna italiana accusata di adulterio in Egitto. Abbiamo chiesto la grazia presidenziale, ha spiegato il ministro Tajani. Il servizio di Alessio Orlandi, vediamo.
2: Dopo ore passate insieme alla figlia in commissariato, Nessy Guerra questa mattina è stata rilasciata ed è potuta tornare nella sua abitazione. La 27enne italiana, bloccata in Egitto a causa di un contenzioso legale con l'ex marito per l'affidamento della figlia, era stata prelevata alle 3 di notte, ora italiana. A giustificare il fermo, secondo la polizia, un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Hamouda, avrebbe diritto di vedere la bambina. La situazione si è poi sbloccata con l'intervento della Farnesina, che ha ringraziato le autorità egiziane per la collaborazione. Per Nessy Guerra abbiamo chiesto la grazia presidenziale, ha fatto poi sapere il ministro degli esteri italiani durante il question time alla Camera. La donna, infatti, dopo la denuncia del marito per adulterio, è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi di carcere in Egitto. Si aspetta ora la pronuncia della Cassazione, a cui la 27enne sanremese ha fatto ricorso. A sua volta, Tamer Hamouda è stato condannato in via definitiva dal Tribunale di Genova per maltrattamenti, stalking, lesioni e truffa nei confronti di un'altra donna. A inizio giugno, invece, l'ex marito di Guerra è finito in manette e poi è stato rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. Continuiamo a lavorare per riportare al più presto in Italia Nessy Guerra e sua figlia, l'assicurazione del ministro Tajani.
1: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sulla morte assistita. Preoccupati i vescovi. È una scelta da cui dipenderà il futuro della nostra società. Cesare Cavoni.
3: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sul suicidio assistito con 295 voti a favore e 232 contrari dopo la bocciatura del Senato a gennaio. Il testo è stato molto controverso in Francia e ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza di fine vita. È stato modificato più volte rispetto alla prima versione. I critici sono divisi, per alcuni è stato annacquato durante l'iter, mentre altri lo ritengono ancora troppo permissivo. La proposta di legge riconosce un diritto all'aiuto a morire per gli adulti affetti da malattie gravi e in fase avanzata o terminale. Il voto finale si avrà però il 15 luglio prossimo. Una modifica importante del testo finale è l'esclusione della sola sofferenza psicologica dai criteri di accesso alla morte assistita. Solo i pazienti fisicamente impossibilitati ad autosomministrarsi la sostanza potranno chiedere che sia un medico o un infermiere a farlo al loro posto. I pazienti dovranno avere più di 18 anni ed essere cittadini francesi o residenti nel paese. La proposta è avversata da numerose associazioni professionali del mondo ospedaliero e da un vasto fronte di associazioni. Lunedì la conferenza episcopale francese aveva lanciato un nuovo avvertimento. Da questa scelta dipenderà per una parte significativa il modello futuro della nostra società.
1: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera all'espulsione di almeno 350.000 haitiani. Gli immigrati dell'isola caraibica sono in fermento e denunciano che la decisione viola i diritti umani. Ci riferisce Marco Burini.
4: Finalmente potrà sbarazzarsi degli haitiani che mangiano i cani. Così Trump nell'ultima campagna elettorale denigrava, disumanizzava le persone migrate negli Stati Uniti dal paese dei Caraibi, piagato da miseria, fame e criminalità. Poi, appena tornato alla Casa Bianca, ha revocato lo status di protezione temporanea per chi viene da Haiti e Siria. E qualche giorno fa la Corte Suprema, a maggioranza di giudici conservatori, alcuni nominati da lui, gli ha dato ragione. Quindi via libera all'espulsione che potrebbe riguardare almeno 350.000 persone. Nessuna compassione per questa gente fuggita dall'inferno. Anzi, Haiti è un posto sicuro, ha avuto il fegato di dire Stephen Miller, il consigliere di Trump, un fanatico suprematista. Ha ispirato a lui le innumerevoli campagne anti-migranti. Dalla Florida all'Ohio, passando per New York, le comunità haitiane sono in fermento. C'è spavento e rabbia. Sono pronta per la deportazione, ma non smetterò mai di denunciare a gran voce questa ingiustizia, dice l'attivista Farah Larrieux, per la quale la revoca della protezione, duramente criticata anche dai vescovi statunitensi, viola i diritti umani. Non è una questione di immigrazione, ma razziale. È un peccato che proprio mentre festeggiamo il 250esimo anniversario della nazione, sottolinea Farah, questo paese stia perdendo i propri valori.
1: Torniamo in Italia. Ha sottoscritto un accordo tra la CEI e il governo per riqualificare gli oratori nelle aree disagiate. Ce ne parla Elena Seno.
5: Promuovere la realizzazione e la riqualificazione di spazi dedicati allo sport negli oratori delle aree urbane che presentano maggiori fragilità sociali ed educative. A questo punta il protocollo d'intesa sottoscritto oggi tra il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinal Matteo Zuppi. 50 milioni di euro le risorse a disposizione con un bando che sarà pubblicato entro il prossimo mese. Con l'intesa si vogliono definire le modalità di cooperazione per gli interventi alle infrastrutture sportive degli oratori presenti nelle zone più degradate. I beneficiari contribuiranno con una quota minima di cofinanziamento pari al 15%. Ed è prevista anche l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra gli uffici del Ministro per lo Sport e la CEI, il tutto con l'obiettivo di valorizzare gli oratori, presidi educativi, riconoscendo il loro ruolo strategico per il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile. Per il cardinale Zuppi, investire negli impianti sportivi degli oratori, soprattutto nelle periferie, significa offrire nuove opportunità di crescita e ricucire anche le fratture delle nostre città nel solco di un impegno continuo delle comunità ecclesiali.
1: A Milano una grande mostra a Palazzo Reale ripercorre l'itinerario artistico di Mario Raciti, celebrando il legame profondo tra l'artista e la sua città. Vi portiamo in visita, guidati da Andrea Domaschio.
6: Il bianco dell'assenza, non dell'illuminazione. Il bianco spaesante, tutto da scrivere, non rasserenante spazio di risposte esistenziali. Questo è il filo conduttore dominante del lungo itinerario artistico di Mario Raciti, iniziato oltre 70 anni fa a Milano. Un artista che ancora sente di avere qualcosa da dire al pubblico, soprattutto ai giovani.
7: E allora vorremmo rinnovare questo messaggio, rinnovare e nello stesso tempo non lo possiamo perché non siamo aderenti a qualche cosa, perché è la storia sempre che determina i fattori che nascono anche nel campo estetico. Io lavoro, come dire, per i giovani, amo molto i giovani, vorrei che i giovani prendessero qualche cosa e la portassero al sole, in certo senso.
6: Al lungo e affascinante percorso artistico di Mario Raciti, Palazzo Reale dedica fino al prossimo 20 settembre una ricca antologica a ingresso gratuito. La rassegna, che fa parte del progetto dedicato dal Comune Ambrosiano ai maestri di Milano, è stata curata da Luca Pietro Nicoletti.
8: Racconta intanto una grande fedeltà alla pittura, per cui è l'idea che intanto che la pittura non sia mai passata di moda e che sia uno strumento perfetto per raccontare anche l'inquietudine dell'uomo moderno. 70 anni di pittura significa attraversare un lungo tratto del Novecento e anche un Novecento in cui i mezzi tradizionali sono stati anche insidiati e sono stati anche un po' talvolta messi da parte.
1: Ora è il momento della consueta breve pausa, il telegiornale riprenderà tra pochissimo, vi aspettiamo qui.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
11: iniziare la giornata con un po' di freschezza. Prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder fetta al latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
12: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
13: Ultima ora, ladro in fuga!
14: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
15: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile?

0: con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
2: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
3: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Pare di fuca, ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Vedi anche tu.
10: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
11: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
10: Eh sì,
11: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
10: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
11: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
10: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
12: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
13: Eccoci di nuovo al telegiornale con una notizia di sport, tennis. Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon sul centrale. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges in 3 set. E termina qui il TG2000. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Ora vi lascio al meteo, poi alla diretta della Santa Messa. Il prossimo telegiornale sarà alle 20:45. Buon proseguimento di serata e a più tardi.

Mercoledì, brusco calo della pressione. In questa giornata aumenterà l'attività temporalesca su gran parte delle regioni. Attese grandinate importanti e forti raffiche di vento. Giovedì, pressione in lento aumento. Giornata con una mattinata localmente temporalesca, soprattutto in Romagna. Successivamente migliorerà, soleggiato sul resto dei settori. Mercoledì, pressione in diminuzione. Dopo una mattinata afosa e calda e soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali forti su Appennini e zone vicine del settore adriatico. Giovedì, passaggio perturbato. In questa giornata ci saranno numerosi temporali con grandinate che interesseranno gran parte delle regioni. Temperature in diminuzione. Mercoledì, l'alta pressione è prevalente. Giornata in prevalenza soleggiata con caldo estivo non eccessivo. Da segnalare qualche rovescio pomeridiano sugli Appennini. Giovedì, pressione in diminuzione. Giornata che trascorrerà con un graduale peggioramento del tempo con temporali in Campania e Basilicata, meno probabili altrove. Caldo estivo.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina.

un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Mi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
2: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
1: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, tè

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

0: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male, se volete vivere. E solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi, come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte. E le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque, scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
0: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
1: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Se avessi fame, non te lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti

Per sua volontà, il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come una primizia delle sue creature.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, la prima lettura riferisce il monito perentorio del profeta Amos: cercate il bene e non il male, se volete vivere. La vita è solo nel bene, il male produce morte e perdizione. La parola del profeta è parola di Dio, è parola che parla oggi come ieri. Chi vuole vivere deve abitare nel bene di Dio. Chi cerca invece la via del male sceglie la tenebra del peccato. Potremmo parafrasare le parole del profeta dicendo: cercate la pace e non la guerra se volete vivere. Nella pace c'è la vera vita. La guerra invece porta con sé morte, vittime innocenti, paura, vergogna e distruzione. Papa Leone lo sta gridando con la forza del profeta: no alla guerra, non dobbiamo abituarci alla guerra. Il profeta Amos riferisce poi la riluttanza di Dio verso chi opera e progetta il male, ma nello stesso tempo presenta doni e olocausti. Io, dice il Signore, respingo le vostre feste, non gradisco le vostre riunioni. Preghiamo il Signore attraverso il cuore immacolato e addolorato di Maria, che a Siracusa

versato lacrime umane, affinché la parola di Dio, annunciata dal profeta Amos, proclamata dal magistero di Papa Leone, raggiunga i cuori induriti di chi arma la guerra mettendo in pericolo la vita dei figli di Dio. Già Papa Francesco aveva pregato con l'atto di affidamento al cuore immacolato di Maria, dicendo: «Il tuo pianto, o madre, smuova i cuori induriti, le lacrime che per noi ha versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro paese. Il tuo cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell'umanità ferita e scartata». All'inizio dell'ultimo concistoro straordinario, Papa Leone ha detto che la guerra non è degna dell'uomo e non sarà mai benedetta da Dio. Dio ha dato un dono straordinario all'uomo, una forza che lo mette nella condizione di scegliere per il bene. «Cercate il bene e non il male, se volete vivere», dice il profeta. Papa Leone ricorda a tutti che è possibile e doveroso scegliere per la pace. «Il Creatore», ha detto Papa Leone, «ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie». Anche noi oggi, invitati a scegliere per il bene, per la vita, per la pace, per l'incontro, per la promozione umana, per il rispetto dell'altro. Ciascuno di noi può e deve scegliere per il bene. Dio ci ha dato intelligenza, ci ha dato volontà e nello spirito di Gesù, morto e risorto, ci dà la forza di vincere il male col bene. Il Vangelo che abbiamo ascoltato racconta l'episodio di Gesù che libera due uomini dalla possessione diabolica. Gesù vince il male, operando il grande miracolo della liberazione dal maligno. Ma i gadareni lo invitano ad allontanarsi dalla città. È triste constatare che per i gadareni sia più importante una mandria di porci e non la salvezza di due uomini, e per questo chiedono a Gesù di andare via. Questo è il dramma della libertà umana, che può dire no al bene di Dio, preferendo l'oppressione del maligno. Perché per qualcuno i porci valgono più delle persone. Comprendiamo allora l'attualità dell'invito del profeta Amos: odiate il male e amate il bene. Le lacrime della Madonna ci donino la grazia di rimanere sempre uniti a Gesù, che è il bene, ogni bene, il sommo bene. Sia lodato Gesù Cristo.

Preghiamo, preghiamo fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi uniti con gioia a questo immenso coro, cantiamo insieme.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da far parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente a Gesù, preghiamo dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: Vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché unite a Te nell'amore portiamo frutti che rimangono per sempre. Per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché Tu riconforti, i nostri corpi perché Tu riguarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti le Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le Tue lacrime alle nostre, affinché il Tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi Ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle Tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.

Buonasera, bentrovati. Un'altra puntata di In Cammino. Oggi torniamo a parlare di giovani, di chiesa, di volontariato, dei tanti progetti rivolti proprio alle generazioni più giovani da parte della Caritas. Dopo la sigla.

0: Insieme ai più giovani si può costruire un'esperienza diversa del fare Caritas, ripensare un quartiere, vivere una comunità insieme a chi l'abiterà e ne sarà protagonista. Proveremo a parlare di questo questa sera e appunto, come dicevo in apertura, parleremo di giovani, di chiesa, di volontariato e dei tanti progetti della Caritas. È un racconto che facciamo insieme a Maria Franca Posa. Ben trovata Maria Franca.
1: Buonasera a tutti.
0: Responsabile dell'area minori di Caritas Roma e collegato da Lodi, diamo il ben tornato a Luca Servidati. Ben trovato Luca.

0: Grazie Enrico dell'invito di nuovo.
1: Grazie a te, membro dell'equipe nazionale di Young Caritas, questo progetto di Caritas italiana di cui torneremo a raccontare. Ma veniamo a Roma, perché insomma, siamo partiti un po' da un'iniziativa che in questi mesi è stata portata avanti qui da Caritas Roma, una Caritas che attiva i giovani sui territori, una sfida diventata più difficile nel tempo, è difficile coinvolgere i giovani per in qualche modo far restituire loro dignità, innanzitutto a se stessi, ma anche un po' di bellezza al territorio.
2: Forse, forse, però sicuramente è una sfida che in questi anni ci ha sempre accompagnati. In questo momento, in questi anni, abbiamo vissuto l'esperienza in un quartiere periferico di Roma, il Tiburtino Terzo, che è stato raccontato da Pasolini nei suoi romanzi, e molte delle storie dei ragazzi di vita sono proprio ambientate in quel luogo. E noi abbiamo abitato questo luogo mettendoci in ascolto di quelli che erano i bisogni dei ragazzi, delle loro famiglie, delle comunità, delle scuole che lo abitavano. E così è nato un centro di aggregazione giovanile, uno dei tanti poi che anche la città di Roma ha, e promosso dalla Caritas, però all'interno di un polo più ampio che è dedicato al beato Don Pino Puglisi, che tanto ha speso anche fino a sacrificare la sua vita proprio per creare opportunità diverse e per strappare i giovani alla criminalità. Abbiamo creato tutta una serie di esperienze perché quello che ci piace è pensare che questo luogo non sia solo un luogo in cui i ragazzi possono essere tutelati e accompagnati nella loro crescita, ma è proprio uno spazio di incontro, di scambio anche attraverso esperienze diverse che i ragazzi portano con sé, perché accogliamo all'interno di questo servizio sia ragazzi che vivono le sfide aggiuntive della migrazione, sia ragazzi di seconda o di prima generazione arrivati in Italia con le loro famiglie, ma anche i ragazzi del territorio, tanti giovani volontari anche che arrivano dalle scuole del territorio, insieme ad adulti competenti, i loro professori, i nostri educatori. Quindi una piccola comunità che ha, diciamo, l'obiettivo e anche in sé porta la sfida di creare anche opportunità diverse
1: Certo.
2: che possano mettere in
1: Interessante che in
2: dialogo.
1: questo racconto vengono fuori dimensioni diverse anche, no? Dell'operato, della missione della Caritas. Spesso raccontiamo le prime accoglienze, raccontiamo i centri d'ascolto, parrocchiali, e invece qui c'è anche un racconto, un'attenzione, una vicinanza appunto all'area minori, no? Di cui tu ti occupi, che spesso magari è un po' nascosta rispetto alle attività che vengono fatte, ma che in realtà sono un po' il collante tra tante iniziative che magari partono da quei centri d'ascolto, così.
2: Esatto. Sono partite da lontano perché poi noi nella città di Roma siamo dal 1988, proprio nella stazione Termini, dove i giovani transitanti erano accolti in un piccolo centro per capire quali erano i loro bisogni. Adesso il lavoro è altro, quindi non solo, diciamo, il sostegno allo studio, l'insegnamento della lingua italiana per i giovani migranti, ma soprattutto e anche le attività musicali e le attività di rap che vengono svolte, i laboratori artistici, la redazione del carotata, la serigrafia. Diciamo che sono tutti strumenti, sono tutte occasioni per sviluppare invece quello che forse è un ascolto più profondo delle
1: Certo.
2: problematiche dei giovani, no? Quindi noi utilizziamo poi, come l'educazione pedagogica ci insegna, tutto quello che è a nostra disposizione, ma per arrivare e far sì anche che i giovani scoprano i loro talenti, le loro risorse attraverso queste
1: Certo.
2: opportunità.
1: E tra l'altro questa sera ne racconteremo un paio, quello dell'arte, della bellezza con l'iniziativa di Caritas Arte, poi hai citato Carotata, il giornale dei giovani di Caritas Roma, diciamo così, poi insomma ci arriveremo. Andiamo da Luca Servidati, Young Caritas, in una puntata, qualche mese fa avevamo raccontato questa iniziativa, ti chiedo 20 secondi per...

0: modo ricapitolare il perché di questo progetto e poi poter provare a capire chi sono i giovani. Qui Maria Franca Posa ce ne ha raccontati alcuni beneficiari che poi diventano protagonisti di diverse esperienze e anche i giovani di Young Caritas magari portano avanti in ascolto del territorio delle nuove iniziative che magari insomma sembrano particolari ma che in realtà sono frutto veramente di una rete, di un collante che fanno una comunità ancora più importante in quel territorio. Luca.
1: Beh, Young Caritas nasce in una cornice europea e con un ritorno in cuffia.
0: Ok, proviamo di risolverlo. Vediamo. Prova a parlare.
1: Ok, beh, Young Caritas ancora, vabbè, provo lo stesso. Young Caritas nasce in un contesto europeo prima del 2020 per cercare di rendere la Caritas un luogo sempre più dei giovani e per i giovani. Dal 2020 Caritas Italiana ha accolto questo input europeo, ma allo stesso tempo anche dal basso, cioè dai territori, e attraverso un processo di discernimento si è arrivati a rendere Young Caritas una delle proposte per i giovani, con i giovani di Caritas Italiana, attraverso un orientamento che è dato dalle quelle quattro stelle polari che adesso state vedendo. È sicuramente non tanto un luogo fisico, anche se poi nei territori lo è, ma è uno spazio temporale, diciamo, uno spazio in cui poter ritornare a rendere protagonisti quelli che spesso e volentieri vengono considerati i giovani o beneficiari o semplicemente forze fresche per rimpiazzare in alcuni posti o volontari o operatori. Quindi è un luogo in cui poter accogliere, come si diceva prima, non solo i loro bisogni, ma soprattutto anche i loro desideri per tornare a renderli veramente protagonisti.
0: Proviamo Luca a fare un esempio di un'attività concreta in un luogo dove sai che c'è un'iniziativa che è portata avanti da Young Caritas, scusi, per far capire anche a chi ci ascolta poi come avviene questa contaminazione di idee che poi diventa operatività.
1: Ma ve ne cito semplicemente due, una dalla Caritas di Firenze, Young Caritas Firenze, in cui hanno inaugurato un book club che si intitola Le Copertine, in cui semplicemente i giovani si ritrovano in un luogo che è stato messo a loro disposizione. Qui ritorna ancora l'idea dei luoghi fisici, ma anche temporali, in cui potersi ritrovare, in cui si scambiano idee sui libri che hanno letto. Una cosa molto semplice, ma è la cosa di cui avevano effettivamente bisogno in quel momento, è la risposta in quel momento dell'istituzione, in cui si sono sentiti a casa loro, a Caritas, per poter proporre una cosa di questo genere. Un altro esempio è quello della Young Caritas Pavia, in cui hanno ristrutturato un luogo che è stato reso, come dire, bello, disponibile per i giovani, all'interno dei quali hanno allestito una piccola regia per registrare dei podcast in cui invitano persone di ogni genere, in cui le fanno sedere su un divano e iniziano a fargli delle domande. E anche questa è l'idea di rendere la Caritas un luogo sempre più dei giovani per i giovani.
0: E questo un po', Maria Franca Posa, è quello che state facendo anche con lo spazio Polo della Carità ad Opinio Puglisi, un luogo per i giovani gestito, se vogliamo, anche dall'entusiasmo dei più giovani.
2: Sicuramente, il protagonismo dei giovani e l'ascolto dei giovani sono delle dimensioni a cui facciamo molta attenzione e su questo investiamo molte energie perché appunto non dobbiamo pensare solamente ai luoghi in cui i giovani possono essere, ripeto, sostenuti nello studio, nelle attività formative, ma anche proprio degli spazi in cui possono parlare di sé, possono raccontarsi fra di loro e possono anche pensare di avere un ruolo attivo nella nostra società e di non avere anche quelle relazioni virtuali che troppo spesso ormai anche noi adulti
0: Quantomeno non
2: siamo
0: solo
2: abituati
0: quelle,
2: ad
0: certo.
2: avere, non solo quelle. Quindi uno spazio fisico in cui noi li invitiamo a venire a trovarci o a venire a incontrarsi al di là di ogni iniziativa. Le iniziative sono tante e sono, se vogliamo, anche dei pretesti, non solo delle occasioni di formazione, ma anche dei pretesti per permettere a loro di vivere esperienze diverse, perché noi vogliamo offrire delle esperienze concrete, anche l'attività sportiva, abbiamo un'attività sportiva, un centro di pallavolo, calcetto, polisportivo, ecco. Cioè,
0: ci fermiamo solo un attimo, poi torneremo a raccontare di un bel progetto con Al Centro i Giovani, l'esperienza di Caritas Art, immaginare e costruire lo spazio, un laboratorio a cura dell'artista Edoardo Tresoldi, che con i giovani hanno costruito qualcosa di bello per il loro spazio, il loro quartiere, la loro comunità, dopo la pubblicità.

0: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oreal Professionnel.
1: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan Pulito Profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
4: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
5: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi, mica male, no?
6: Cimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
7: Ultima ora, ladro in fuga.
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
9: Protagonisti di tanti progetti della Caritas, oggi stiamo raccontando un paio di esperienze. Quella che vi vogliamo proporre adesso è della Caritas di Roma. Ne stiamo parlando insieme a Maria Franca Posa, responsabile dell'area minori di Caritas Roma, insieme anche a Luca Servidati dell'equipe nazionale di Young Caritas, questo progetto di Caritas italiana. Dicevamo, l'esperienza di Caritas Art il 21 novembre scorso. Edoardo Tresoldi, un grande artista, i ragazzi hanno raccontato l'esperienza del laboratorio presso il Polo della Carità Don Pino Puglisi, presentando l'opera realizzata durante il percorso che hanno fatto insieme. Vediamo.
10: Ci troviamo al centro Polo Puglisi della Caritas e nello specifico siamo all'interno del progetto ArtBeat, il cuore della periferia. È un progetto che tenta di rilanciare la presenza Caritas in particolare nel mondo dei ragazzi e con la mediazione delle esperienze artistiche più varie, tra cui quelle appunto che chiamiamo urban art, quindi di arti legate alla street art e all'installazione artistica che appunto abbiamo curato insieme a in questo laboratorio con Edoardo Tresoldi.
11: L'idea per il laboratorio è stata quella di proporre ai ragazzi un percorso di 6 lezioni in cui attraversavamo lo sviluppo di un progetto per la realizzazione di un'installazione da mettere nello spazio della casa famiglia. In questo percorso abbiamo fatto una parte più teorica di immaginazione rispetto a quello che poteva essere l'installazione, e poi buona parte del tempo ho seguito i ragazzi nella costruzione di dei moduli che avevo inizialmente predisegnato io, ma che i ragazzi poi hanno costruito esattamente come faccio poi con le mie installazioni, quelle principali.
12: È stato molto interessante, abbiamo potuto esplorare diverse tecniche, tra cui appunto quella dell'installazione che ho qua, e abbiamo usato diversi macchinari molto proprio professionali, come le anellatrici o comunque macchinari che si usano in cantiere per tagliare la rete metallica, che abbiamo usato per fare questi parallelepipedi che abbiamo usato come moduli per l'installazione.
13: A me è piaciuto particolarmente tagliare la rete, che è stato un po' il mio forte, e poi sicuramente cucirla, visto che l'ultimo giorno avevamo tutti i pezzi da assemblare.
14: Sì, mi piace molto perché abbiamo lavorato 7 lezioni. Io ho cucito il ferro insieme agli altri ragazzi.
15: Lavorare tutti insieme è stato fantastico. Io penso che veramente si dà poca fiducia ai giovani, e invece questi ragazzi se la sono meritata tutta. Abbiamo usato proprio attrezzi, strumenti anche comunque per la loro età non facili da gestire, e loro l'hanno gestito perfettamente.
11: È stata la prima volta che ho lavorato con dei ragazzi di 16 anni. Sono stato veramente felice di vedere come si sono dimostrati energici e veramente coinvolti nelle cose che ho proposto.
13: Vedere l'assemblato fa un certo effetto, posso ritenere l'opera mia, è stata una vera soddisfazione.
9: Maria Franca Posa, chi sono quei giovani che si sono lasciati coinvolgere?
16: Sono ragazzi del territorio che provengono sia dalle famiglie, sia dalle case famiglia e sia dalle scuole. Abbiamo visto nello spazio più ampio dove erano riunite, c'erano circa 60 persone, erano professori, educatori, nonni, tutte persone che volevano un po' capire cosa facevamo, cosa abbiamo fatto in quegli incontri. E questo è lo spazio,
9: certo,
16: del
9: Vorrei un commento da parte di Luca rispetto a quello che stiamo vedendo ancora in questo momento. Insomma, la Caritas che si rende sempre più spazio aperto ai giovani, alla creatività, al loro essere protagonisti?
17: Ma innanzitutto complimenti per il progetto, ma io mi sono appuntato una frase di quel giovane con gli occhiali che a un certo punto dice, mentre parlava di quello che ha fatto, e detto, questo è il mio forte, quello era il mio forte, e poi nel secondo pezzo dice in una frase, secondo me, dice il centro del progetto, dice questa è opera mia, lo diceva con orgoglio, e forse è quella fiducia di cui parlava Chiara, quell'operatrice, che è stata rimessa al centro in questo, penso, rapporto intergenerazionale che proprio grazie all'arte è potuto emergere. Cioè la famosa definizione di Paul Klee, che insomma ritorna sempre, no, quando si parla di arte, rendere visibile l'invisibile. Qua forse si è reso visibile qualcosa, e le parole di quel ragazzo secondo me l'hanno esplicitato.
9: Luca, ma lo
17: Lui
9: chiedo
17: era un protagonista.
9: Te lo chiedo anche per l'esperienza che hai con Young Caritas, ma come cambiano poi le comunità, le classi, le scuole dopo esperienze aggregative come queste?
17: Ma innanzitutto una cosa, io dico sempre questa cosa qua, i giovani non sono più abituati, una volta che gli si pone davanti un foglio bianco, a scrivere di loro, a sentirsi a proprio agio nello scrivere. Di solito restituiscono il foglio bianco e l'istituzione dice, beh, allora non hanno niente da dire, allora vabbè, offriamo noi il servizio, e offrono la risposta ancora prima di aver ascoltato la domanda e i bisogni. In questo caso quello che accade dopo queste esperienze è che i giovani ricominciano a scrivere su quel foglio bianco la storia della loro vita.

0: Quindi
1: Questa è la forza
0: inizia un bel
1: primaria.
0: racconto, diciamo, un racconto di apertura, di condivisione, Maria Franca Posa, e il racconto e la condivisione è anche al centro del vostro giornale. Caro Tata, giunge sempre qualcosa di Roma,
2: Di
0: scusa, di
2: nuovo.
0: nuovo, non ho letto Caritas Roma.

0: Insomma, le sfide anche che ogni giorno tanti ragazzi, sia quelli che vengono da lontano, ma sia quelli che vivono a Roma da tanto tempo, devono affrontare nella loro esistenza. Ma ci parlano anche di tanti sogni che vogliono realizzare. E quello che è importante è che trovino degli adulti che possano ascoltarli e possano far sì che questi sogni possano
1: prendere
0: trovare una
1: forma.
0: loro
1: Chi era Tata?
0: forma.
1: Caro Tata, chi è?
0: Era un antico romano nato più o meno nel 1700 che ha fatto tanto per i ragazzi abbandonati della città di Roma e noi l'abbiamo intitolato a lui perché nel periodo di Covid appunto abbiamo dato voce trovando nello strumento delle lettere dei ragazzi che ci scrivevano nei servizi di accoglienza proprio per permettere loro di poter dire qualcosa, di poterci comunicare quello che stavano vivendo e che sicuramente non era facile, come ben sappiamo, la pandemia poi ha attraversato e attraversa ancora le storie di tanti ragazzi, perché è stato un momento in cui lo scambio non era più possibile, la bellezza di essere in relazione non era più possibile e questo tanto ha.
1: Vi ringrazio per la vostra disponibilità a raccontare di questi progetti. Se volete andare a sfogliare Caro Tata, giunge sempre qualcosa di nuovo, basta andare sul sito di Caritas Roma e cercare appunto il PDF consultabile online. È una bellissima rivista con tante storie che arrivano dai nostri quartieri. Allora, grazie a Maria Franca Posa di Caritas Roma e grazie a Luca Servidati dell'equipe nazionale di Young Caritas, di Caritas Italiana. Buona
0: Grazie.
1: serata, grazie per essere stati
0: Grazie a
1: con noi.
0: voi.
1: Noi torniamo domani sera, come sempre, un altro appuntamento di In Cammino a partire dalle 19:30. A presto e grazie.

0: Direi che è arrivato il momento di fare il colore. Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca. Si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. Da oggi arricchito con microcheratina per capelli due volte più forti. Nuovo Excellence Nude.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
4: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
3: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica. E si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame. Perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Sale di foca, sale di foca.

0: mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima. Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
2: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita. Il buongiorno ti darò.
3: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
5: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
6: È tutto un po' ovattato.
7: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: È un'altra cosa.
3: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
10: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oreal Professionnel.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse, se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti, e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia, Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo, Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo, Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo, Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola,

0: nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta. Chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Lo dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro,

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria gli educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno solo paura, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo, e la stagione continua, e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva: è ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora: vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi, e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità! E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: «Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso». Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre
0: del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per
0: noi. Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele, specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per
0: noi. Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile, santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi,
1: prega
0: Regina dei profeti.

0: profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia, Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà. C'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no, e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore, per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino a Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
3: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
2: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
3: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
2: Da oggi arricchito con microcheratina.
3: Per capelli due volte più forti.
2: Nuovo Excellence Nude.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Ma vedi anche tu.
10: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
11: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
10: Eh sì,
11: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
10: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
11: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
10: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
12: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
13: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
14: E vederli dal mare.
13: Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
15: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oreal Professionnel.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia,

0: ordinati senza il mandato del Papa quattro vescovi della comunità lefebriana, un atto scismatico con conseguente scomunica, come già avvenne 38 anni fa il cardinale Parolin. È un atto che ferisce profondamente l'unità della Chiesa, ma spero che si possa riprendere il dialogo e trovare una soluzione. Si aggrava il bilancio delle vittime del sisma che ha colpito il Venezuela. 2.295 vittime, 11.000 feriti. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie. Gruppi di medici italiani prestano soccorso a centinaia di persone. Siamo venuti per aiutare un paese in ginocchio, dicono i sanitari. Dopo due settimane di caldo torrido arrivano temporali e grandinate che abbassano le temperature ma provocano anche tanti danni. Fiumi a rischio esondazione in Lombardia, nubifragio a Torino e provincia. Accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo per la riqualificazione e la creazione di spazi sportivi all'interno degli oratori. L'accordo prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro destinato prioritariamente alle aree periferiche per contrastare il disagio giovanile e promuovere l'inclusione. Un cordiale saluto dal TG2000, buonasera. In apertura di giornale, quindi, lo strappo dei lefebriani che hanno ordinato quattro vescovi senza il mandato del Papa, provocando così uno scisma con la Chiesa di Roma. Sentiamo Paolo Fucili, a seguire la dichiarazione del cardinale segretario di Stato Parolin.
1: Atmosfera solenne per quasi cinque ore di celebrazioni a Decon, fra le montagne della Svizzera. Gli ordinandi vescovi camminano in processione sul prato verso l'altare sotto un tendone. La diretta TV in streaming rilancia le immagini in tutto il mondo con commento e traduzione in varie lingue. Uno scisma mai visto prima in due millenni si è consumato stamattina così, messa con ordinazioni episcopali della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Si chiamano così le comunità ultratradizionaliste lefebriane sparse nel mondo. I loro quattro nuovi pastori sono due francesi, uno svizzero, uno statunitense, tutti ordinati però senza mandato pontificio, cioè l'assenso del Papa, compiendo un atto scismatico con annessa scomunica in automatico. I numeri sono piccoli, neanche un milione di fedeli sul miliardo e passa di cattolici del mondo. La frattura però è dolorosa perché riporta l'orologio della storia al primo scisma lefebriano di 38 anni fa, ai tempi di Wojtyła, con protagonista l'ormai anziano ma combattivo Monsignor Lefebvre in persona, fondatore della fraternità. Le contestazioni a Roma sono sempre le stesse, su dottrina e liturgia in particolare, dopo le innovazioni del Concilio Vaticano II. Lacerare la tunica di Cristo, rammentava loro ancora ieri Papa Leone, è un peccato di estrema gravità. E Dio, dice con ostinato orgoglio Don Pagliarani, superiore della fraternità, che ci chiede il sacrificio di essere trattati come ribelli.
2: Voglio esprimere un grande dolore perché, parlando dell'unità della Chiesa, un atto del genere ferisce profondamente l'unità della Chiesa. Evidentemente questo è un atto di per sé scismatico, perché noi sappiamo che le ordinazioni episcopali senza il mandato pontificio rompono l'unità della Chiesa e sono sottoposte anche a delle sanzioni molto, molto precise, appunto, che sono fondamentalmente la scomunica. Adesso io non so i tempi e i modi con cui questa scomunica verrà irrogata. La mia speranza, è che, nonostante quanto è avvenuto oggi, si possa riprendere il dialogo, e si possa arrivare davvero a trovare anche qui una soluzione. Il punto fondamentale poi è quello del concilio, cioè accettare o meno il Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II è una pietra miliare nella storia della Chiesa, che va accettato e va, diciamo, implementato nella giusta maniera.
0: La crisi tra Stati Uniti e Iran, sono ripresi a Doha, in Qatar, i colloqui indiretti tra i rappresentanti dei due paesi. Nodo centrale è lo stretto di Hormuz.

0: Vediamo.
1: Un primo risultato sarebbe stato raggiunto. Stati Uniti ed Iran, secondo quanto riportato da media arabi, avrebbero trovato l'accordo per sbloccare 3 miliardi di dollari di beni iraniani, ossigeno puro per il regime che già prima della guerra doveva fare conti con una gravissima crisi economica. A Doha, le delegazioni di Washington e Teheran non si parlano direttamente, ma solo attraverso i mediatori, Qatar e Pakistan. Sul tavolo anche la gestione dello stretto di Hormuz. L'Iran vorrebbe mantenere il transito gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha presentato una proposta che prevede il pagamento di un pedaggio volontario per coprire i servizi di navigazione, di sicurezza e ambientali. Donald Trump si è detto soddisfatto dell'andamento dei negoziati. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ha dichiarato, ma a minacciare i colloqui ci sono le tensioni legate al fronte libanese. Netanyahu ha ribadito che Israele non lascerà il sud del Libano. L'integrità territoriale libanese è uno dei pilastri del memorandum d'intesa, senza il quale non ci sarebbero questi negoziati di pace, ha ricordato però il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi.
0: Dopo il servizio di Massimiliano Cocchi andiamo nella striscia di Gaza, sempre drammatica la situazione, Netanyahu rilancia il suo piano per svuotare i territori occupati che chiama emigrazione volontaria, ci riferisce Antonio Soviero.
2: Le ultime notizie raccontano di 3 palestinesi ammazzati da droni israeliani a nord di Gaza. Nella striscia prosegue l'occupazione delle forze di Gerusalemme. Lo ribadisce il ministro estremista della difesa Katz. L'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. E Netanyahu, in un'intervista a una TV di destra, dichiara l'emigrazione volontaria dei palestinesi da Gaza rimane all'ordine del giorno, riaccendendo in questo modo le critiche relative alla pulizia etnica. E anche sugli insediamenti ebraici illegali nel territorio palestinese il premier israeliano fa capire che continueranno. Sul piano umanitario i palestinesi sono stremati da condizioni di vita disumane. Mancano cibo, medicine, acqua potabile, ripari sicuri, con gli aiuti in gran parte bloccati e usati come arma di guerra. Sul fronte libanese Netanyahu ordina all'esercito di non fermarsi, andando contro l'accordo firmato con Libano e il memorandum tra Stati Uniti e Iran.
0: Si aggrava il bilancio del sisma che ha colpito il Venezuela. Milioni di persone vivono per strada in totale precarietà. A soccorrere la popolazione anche alcune equip di medici italiani. Sentiamo Leonardo Possati.
3: A una settimana dal devastante terremoto in Venezuela il silenzio regna tra le macerie di La Guaira. Il bilancio ufficiale è di quasi 2.000 vittime e oltre 10.000 feriti, ma si temono almeno 50.000 dispersi a 7 giorni dal sisma. Le speranze di trovare sopravvissuti sono quasi nulle. Milioni di persone vivono per strada in sistemazione di fortuna, mentre la solidarietà cerca di arginare la disperazione, esplode la crisi umanitaria, manca tutto e gli ospedali sono al collasso. Sul campo anche equip mediche italiane.
4: E abbiamo avuto abbastanza accessi nella mattinata, di cui la maggior parte sono bambini o anziani, bambini con patologie respiratorie e anziani con patologie croniche.
3: In prima linea negli ambulatori allestiti alla Guaira per stare vicino alla popolazione.
5: Qui abbiamo aperto un punto di primo soccorso per la popolazione e gestendo sia urgenze che soprattutto le esigenze di terapie continuative della popolazione che ovviamente in questo momento a seguito del terremoto non ha più un contatto con la propria rete sanitaria locale.
3: Cresce intanto la tensione sociale, il governo ha annunciato fino a 8 anni di carcere per gli sciacalli dopo l'arresto di 4 poliziotti sorpresi a rubare tra le macerie.
0: Violenti piogge, forte vento e grandine spazzano via il caldo torrido dei giorni scorsi, ma non mancano i danni e i disagi in varie zone del nostro paese. Marino Galdiero.
6: È arrivato il maltempo con temporali e grandinate che provocano danni ma anche un abbassamento del termometro che scenderà di diversi gradi. Dopo 2 settimane di caldo torrido, la perturbazione di origine atlantica ci consegna una breve tregua. Le conseguenze sono però già visibili al nord. Qui siamo a Fidenza, in provincia di Parma, dove un tetto di lamiera è stato scoperchiato dal forte vento.
7: Forte, temporali, acqua e tombe aria. A tomba d'aria, d'altronde.
6: Oh. In questo caso, come in altri, si registrano solo danni e non vittime. In Lombardia, nel Gallaratese, le raffiche di vento hanno provocato

0: la caduta di un albero sopra un'auto.
1: Si è alzato all'improvviso, quando si è alzato siamo scesi per spostare la macchina, ma è crollato appena probabilmente è partito il vento.
0: Un altro albero è caduto a Milano, molti gli interventi dei vigili del fuoco che hanno ricevuto 250 chiamate sotto osservazione.

0: Un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sull'abitato di Torino e su numerose località della provincia. Alberi caduti e un tappeto elastico sbalzato da un balcone è piombato su un'auto di passaggio. La conducente è rimasta illesa.
1: Tragedia ad Anversa in Belgio. Un condominio di 10 piani ha preso fuoco, provocando almeno 5 morti e numerosi feriti. Ci dice tutto Luigi Ferraiuolo.
2: Per lunghe ore è stato un inferno di cemento. In tanti hanno cercato una via di fuga, hanno provato anche a calarsi dai balconi, ma l'incendio era arrivato troppo in alto. Qualcuno coraggioso, meglio temerario, è riuscito a saltare da un balcone a una finestra, aiutato da altri impavidi, salvandosi poi attraverso le scale non ancora invase dal fumo. 16 feriti e gli intossicati, nessuno più in pericolo di vita, 5 le vittime. È successo ad Antwerpen in Belgio, più nota come Anversa, dove un grattacielo residenziale con oltre 200 abitanti è bruciato dalla mattina. Anche il re del Belgio, Filippo, si è recato sul posto per esprimere la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. «Sono stata fortunata», dice la signora Heren, «ho sentito subito fuoco, ho aperto la porta e sono scappata per le scale immediatamente. L'ascensore era già bloccato». L'incendio è scoppiato nel sottoscala, dove ci sono le strutture tecniche, ma è subito salito in alto. Le cause sono ancora sconosciute. L'edificio è stato completamente evacuato, ha spiegato il sindaco di Anversa, Els van Doesburg. L'intero edificio e il grattacielo accanto sono stati evacuati, per un totale di oltre 260 persone.
1: La vicenda di Nessy Guerra, la cittadina italiana bloccata da mesi in Egitto e condannata per adulterio. La nostra ambasciata al Cairo ha chiesto per lei la grazia presidenziale. Gli ultimi aggiornamenti da Alessio Orlandi.
3: Continueremo a lavorare con determinazione e riservatezza per tutelare la dignità e i diritti delle nostre due connazionali e per riportarle in Italia il più presto possibile.
4: Così il ministro degli esteri Tajani alla Camera, dopo che nella notte la 27enne italiana Nessy Guerra e sua figlia sono state prelevate dalla loro casa di Hurghada e portate in commissariato. A giustificare il fermo, secondo la polizia egiziana, un provvedimento per consentire al padre, Tamer Hamouda, di vedere la bambina. La situazione si è poi risolta con l'intervento della Farnesina. La donna da mesi è bloccata in Egitto a causa di un contenzioso legale con l'ex marito per l'affidamento della figlia. Nessy Guerra, dopo la denuncia di quest'ultimo per adulterio, è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi di carcere in Egitto. Per lei, in attesa della Cassazione, la nostra ambasciata al Cairo ha chiesto la grazia presidenziale. A sua volta, Tamer Hamouda è stato condannato in via definitiva dal Tribunale di Genova per diversi reati nei confronti di un'altra donna. A inizio giugno, l'ex marito di Guerra è stato anche arrestato e poi subito rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada.
1: Nella Repubblica Democratica del Congo continua l'emergenza dell'epidemia di Ebola. Sono oltre 1.300 i casi confermati e circa 400 i decessi. Sentiamo Maurizio Di Schino.
5: Gli operatori sanitari della Repubblica Democratica del Congo sono sempre più attenti nel seppellire in modo sicuro e dignitoso le persone morte a causa dell'Ebola. I riti funebri infatti sono momenti esposti alla trasmissione del virus poiché il corpo di una vittima di Ebola è estremamente contagioso. Nonostante le precauzioni sono in aumento i dati della 17ª epidemia di Ebola causata dal nuovo ceppo Bundibugyo e decretata il 15 maggio scorso. Secondo il Ministero congolese della Sanità Pubblica, dell'igiene e del welfare sociale sono 3 le province orientali ufficialmente colpite dall'Ebola: Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. Stando all'ultimo bollettino medico diffuso oggi, dal 15 maggio sono 1.333 i casi confermati, tra i quali 399 decessi, 609 le persone in isolamento. L'epicentro è nella provincia di Ituri, 1.214 casi su 1.333 finora accertati. Il virus sta colpendo anche gli operatori sanitari. 78 i contagiati, di cui 18 deceduti. Si parla anche del caso di una persona infetta che ha portato l'Ebola dalla provincia dell'Ituri alla provincia nord-orientale congolese dell'Alto Welé. In Uganda 20 casi confermati, tra cui 2 decessi. La regione africana interessata dall'epidemia di Ebola è intenso crocevia di commercio e transito ed è segnata da guerre per il potere e l'accaparramento dei minerali. Difficile dunque contenere la diffusione del virus.
1: Al via da oggi l'adesione automatica alla previdenza complementare dei nuovi assunti nel settore privato. Il TFR confluirà automaticamente nel fondo pensione. Ci dice tutto Giuseppe Caporaso.
0: 1° luglio si cambia per la previdenza compensativa.

0: Complementare, cioè quel secondo e fondamentale pilastro una volta andati in pensione. La novità più importante riguarda i lavoratori del settore privato di nuova assunzione. L'iscrizione al fondo pensione negoziale diventerà automatica, salvo un'esplicita rinuncia entro 60 giorni da parte del lavoratore, che potrà scegliere altre forme di previdenza complementare o lasciare il suo TFR in azienda. I fondi di previdenza sono da sempre sotto il controllo di un'autorità indipendente, la COVIP. L'iscrizione consente negli anni di chiedere anticipazioni al fondo pensione per motivi sanitari o per l'acquisto di casa fino al 75% della posizione maturata o per altre esigenze fino al 30%. Le adesioni finora sono arrivate a circa 10 milioni di lavoratori, pari al 40% della forza lavoro italiana. Con un sistema pensionistico ormai di fatto contributivo, il secondo pilastro investe i contributi per garantire all'ex lavoratore un assegno previdenziale adeguato. La riforma introduce anche formule più flessibili nella possibilità di utilizzare il capitale maturato una volta in pensione, come la rendita temporanea e non più solo la rendita vitalizia tradizionale. Infine, diversi vantaggi fiscali della previdenza complementare rispetto al TFR lasciato in azienda, con una tassazione decisamente più conveniente e la possibilità di dedurre ogni anno i versamenti fino a 5.300 euro.
1: Accordo tra CEI e Governo per la riqualificazione degli oratori nelle aree periferiche al fine di contrastare il disagio giovanile e promuovere l'inclusione. Ce ne parla Elena Seno.
2: Mentre molti oratori sono in piena attività estiva, arriva una notizia che riguarda questi presidi educativi. Un protocollo d'intesa sottoscritto dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e dal presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi, per promuovere la realizzazione e la riqualificazione di spazi dedicati allo sport negli oratori delle aree urbane che presentano maggiori fragilità. 50 milioni di euro le risorse in un bando che verrà pubblicato entro il prossimo mese. Con l'intesa si vogliono definire le modalità di cooperazione per gli interventi agli impianti sportivi e di gioco degli oratori delle zone più degradate. I beneficiari contribuiranno con una quota minima di cofinanziamento pari al 15%, ed è prevista anche l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra gli uffici del Ministro per lo Sport e la CEI, una collaborazione per valorizzare gli oratori, riconoscendo il loro ruolo strategico per il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa. Per il cardinal Zuppi la firma dell'intesa rappresenta un ulteriore segno di attenzione verso i giovani, in particolare quelli più esposti al disagio.
1: L'errore agli esami di maturità è sempre dietro l'angolo e anche quest'anno gli studenti hanno regalato varie sviste che hanno strappato un sorriso anche alle commissioni più severe. Alessandra Camarca.
3: Per gli studenti impegnati nell'esame di

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani.
1: Prega per noi.
0: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani.
1: Prega per noi.
0: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani.
1: Prega per noi.

0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, gli splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore
1: e diamo grazie a Dio.
3: Particolare. Oggi parliamo d'amore. D'amore. Innamorati di tutto il mondo, unitevi. Lo facciamo, perché è giusto che sia così, con il massimo esperto d'amore che si possa incontrare nella vita. Il massimo. Lui è un giornalista di eccezionale valore, è un conduttore televisivo, autore, fa la regia della sua esistenza con la massima attenzione all'esistenza degli altri, con una perizia che cresce anno per anno e chissà perché è sempre più giovane, è sempre più bellissimo ragazzo. Massimo Gramellini!
4: Quante bugie! Quante bugie!
3: Te lo dovevo dire!
4: Grazie Paola!
3: Te lo dovevo
4: grazie
3: dire!
4: A tutti! Non credete neanche una parola di quello
3: no,
4: che ha detto.
3: Credete ai vostri occhi, guardate! Massimo Gramellini, no, ma proprio lui, grazie!
4: La TV allarga, come dicono, però adesso sì, effettivamente mi sono un po' ristretto.
3: No, ma sei sempre il bel ragazzo di sempre.
4: Allora, buongiorno a tutti.
3: Signori, averlo qui con noi è una fortuna. Grande. Poter dialogare con lui d'amore è una doppia fortuna. Terminata la puntata dell'Ora Solare, insomma, quando voi vorrete, correte in libreria. Longanesi ha avuto l'eccellente idea di pubblicare L'amore è il perché. E già dal titolo vi posso garantire questo romanzo di Massimo Gramellini mantiene, come sempre, tutte le promesse. Ho detto bene?
4: Non lo so se hai detto
3: come
4: bene.
3: Nel senso
4: che oggi parlare d'amore, non in questo programma che è un'isola felice, ma in generale parlare d'amore oggi è assolutamente anticonformista. Oggi è il tempo dell'odio, no? L'amore non funziona. Pensiamo che non funzioni.
3: Pensiamo.
4: E invece funziona, ma dirlo in questo momento suscita quasi reazioni così di sarcasmo. Io vedo che anche con gli amici mi guardano e dicono vabbè, sì, certo, hai ragione, sì, però non ci credono. Invece io ci credo e penso che nella vita di tutti lo abbiamo sperimentato, che quello che davvero, le volte che abbiamo costruito davvero qualcosa lo abbiamo fatto perché agivamo con amore,
3: con
4: sempre.
3: Amore.
4: L'odio non porta da nessuna parte.
3: Allora, guardate, questo libro, io continuo a dire, tutti i libri di Massimo Gramellini sono bellissimi, tutti. Questo libro è particolarmente bello. La frase, chiamo in causa tua nonna, la tua nonna meravigliosa, la chiamo in causa perché... Perché dire l'amore è il perché.
4: Lei diceva appunto l'amore non ha un perché, no? E io tutta la vita mi sono detto perché l'amore non ha un perché? E la risposta è che l'amore è il perché, cioè è l'energia che tiene tutto l'universo. E quando noi ci mettiamo in sintonia con quell'energia, il che succede per esempio quando ci innamoriamo, ma certo, anche in tanti altri momenti della nostra vita. Pensiamo a tutte le esperienze anche di chi è andato in estasi, per esempio, ma, che non è solo un'esperienza mistica, religiosa, è un'esperienza che può capitare davvero a chiunque, davanti a un panorama, davanti alla bellezza. Platone, che è spesso citato in questo libro, sì, Platone proprio spiega questo, è il primo in Occidente a spiegare 5 secoli prima di Gesù, che poi naturalmente lo spiegherà da par suo ancora meglio, ma già Platone ti dice: quando noi vediamo qualcosa che ha a che fare con la bellezza, dentro di noi succede qualche cosa che non riusciamo a capire cos'è, e quel qualcosa è che è come se ci ricordassimo del posto da cui veniamo. E questa è, secondo me, una definizione meravigliosa.
3: È una definizione meravigliosa perché Massimo Granellini dialogherà con Platone. Questo libro è di quei libri che hanno un unico, vero, grandissimo difetto. Tu l'hai iniziato che, per esempio, era mezzanotte e fino alle 2 di notte non vai a dormire perché lo devi finire. Poi lo riapri la mattina dopo e ricominci.
4: È come le serie TV, che cominci a vedere una puntata e poi dici, vado anche quella dopo.
3: Quella dopo. A proposito di TV. Allora, in altre parole, sulla 7 è il fortunatissimo programma Fortunati Noi, che ti seguiamo, che ti vede alla conduzione di Azione e Creazione. E allora noi abbiamo pensato di agire con te attraverso le parole.
4: Bene.
3: Prendiamo Granellini, ecco, voi sapete che noi prendiamo...
4: Ecco, proprio un cognome.
3: Il cognome bello, bello, grande, grande, non solo parole, useremo anche dei verbi. Allora, io partirei dalla lettera G come giornalista, perché giornalista...
4: Ah, quindi una parola per ogni lettera.
3: Sì, questo è tutto Sara Cacioppo, tutto farina del sacco della
4: Sara,
3: mia autrice meravigliosa. Giornalista, lo volevi diventare fin da piccolo, sì?
4: Sì, era il mio sogno da bambino, poi come spesso succede con i sogni dell'infanzia, li dimentichi, ma sempre per tornare all'amore, quando un sogno davvero fa parte di te, una volta che l'hai lanciato fuori, lui poi va avanti, tu te lo dimentichi, ma lui continua a lavorare. Bisogna sempre stare attenti quando esprimiamo un desiderio, perché poi si avverano. E a un certo punto, quando io proprio non ci pensavo più, stavo per laurearmi, mancavano pochi esami, la laurea in giurisprudenza, e mi è capitato per una serie di coincidenze, diremmo, ma poi è come il serendipity, no? Cioè, cos'è coincidenza e cos'è invece un copione dove tutti gli elementi poi convergono, e mi sono ritrovato in una redazione a scrivere di sport, che all'epoca era l'unico modo per entrare ancora nei giornali. Adesso non ce ne sono più, ma adesso proprio è chiuso, ma una volta c'era ancora quella piccola così scorciatoia per chi non aveva conoscenza, aderenza in quel mondo, per cominciare, e da lì sono partito.
3: E per nostra fortuna, qualcuno a cui tu ti sia ispirato?
4: Beh, inizialmente, appunto, venendo dal giornalismo sportivo, il mio idolo era Gianni Brera, che è stato uno degli ultimi italiani, credo, insieme a Paolo Villaggio, sono gli unici due nomi di italiani dei tempi moderni che hanno inventato delle parole. Cioè, noi usiamo delle parole che non sappiamo di chi sono loro. Gianni Brera, contropiede, che è parola che noi usiamo spesso anche fuori dal calcio, certo, non mi hai preso in contropiede, è una parola che ha inventato lui, per esempio. Così come Paolo Villaggio ha inventato una serie di espressioni che prima di lui nessuno usava. E sono dei geni.
3: Dei geni assoluti. E per nostra fortuna il piccolo Massimo Granellini voleva fare il giornalista, poi il giovane ragazzo voleva fare il giornalista e ha fatto il giornalista. E la vita è un rischio a volte, e quanti te ne proponi. La R di Granellini è il rischio. Nel libro L'amore è il perché, egli afferma: il rischio è bello, da quanto tempo non me lo dicevo più. Che cosa
4: è stupenda. Vero, noi spesso cerchiamo di vivere in una zona di conforto, no? Però, guarda, mi piace dirlo qui, proprio perché è una cosa a cui rifletto spesso.

0: No? Cioè, quando noi pensiamo al peccato originale, quando noi pensiamo alla grande caduta, no? Che cos'è in fondo? Noi stavamo in un luogo dove tutto era tranquillo, il paradiso terrestre, non succedeva niente, eravamo felici. Lì pensa all'amore di chi ci ha creato e ha detto: sapete che c'è adesso? Io vi creo una situazione in cui siete costretti invece per tornare qui dove state qua comodi, ma per tornarci dovete faticare. Io lo trovo una cosa meravigliosa. La vita è così. Se una vita senza rischio, senza fatica, a cosa serve? Cioè, ti faccio l'esempio del puzzle, no? Se tu mi dai un puzzle già tutto costruito, che divertimento può? Ma se tu mi devi sparpagliare, ecco, io immagino che la nostra così, arrivo sulla Terra sia questo. È come se Dio avesse sparpagliato le nostre caselle e noi dobbiamo rimetterle insieme con l'energia dell'amore. Questo è un messaggio che metti i brividi anche solo a pensarlo.
1: Io gli chiederò se valga sempre la pena rischiare in amore, ma glielo chiederò tra poco perché abbiamo chiuso e sigillato le porte dello studio. Massimo Grabellini non è uso scappare, ma nel caso volesse allontanarsi non può. Ci
0: Perché?
1: vediamo tra poco all'ora solare, grazie.
2: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
1: Allora, ho capito che rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere per paura di morire. Massimo Grabellini,
0: no, attenzione. Questo è Jim Morrison, non vorrei dire. È una citazione del grande cantante dei Doors, però è la verità. Cioè, io penso che ognuno di noi ha una corda dentro,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è la corda dell'amore e del dolore. Quando soffriamo troppo, decidiamo di staccarla. Io l'ho fatto fin da bambino, quando ho perso la mamma, ho detto: no, no, io basta, io non voglio più amare, perché amare è una cosa che porta solo sofferenza. E allora stacchi quella corda, solo che fai una scoperta, che la corda della sofferenza è identica alla corda dell'amore, è la stessa corda, quindi se tu rinunci a soffrire, rinunci anche ad amare. Quindi l'atto eroico che dobbiamo compiere ogni giorno è quello di riattaccare la corda, sapendo che il prezzo da pagare per amare è anche quello di poter soffrire, fa parte della nostra esperienza.
1: E allora, signori, poiché il rischio dell'amore va corso, la R di Grabellini era rischio, chiedo al mio Alessandro Tresa, alla mia regia, questo audio, perché questa canzone ci vuole, il grandissimo Franco Battiato.
0: Allora, noi non ci siamo sentiti prima, no?
1: No,
0: tu sai che adesso
1: niente.
0: Io ho cominciato uno spettacolo teatrale e comincio proprio con la voce di Battiato che dice: tutto l'universo ubbidisce all'amore, che è una frase di una potenza inaudita, perché è la verità.
1: Che è assolutamente la verità ed è il motivo per cui noi questa canzone abbiamo scelto. Sapete che cosa fa anche Massimo Grabellini? Massimo Grabellini è postino del cuore.
0: Sì.
1: Leggendo tutte le lettere, tutte, con la cura e l'attenzione e la meticolosità che gli sono proprie, ogni settimana sul magazine 7, il Corriere della Sera, da 28 anni...
0: Sì, prima ho cominciato la Stampa, poi su Vanity,
1: sì,
0: Fair e adesso su 7, quindi sono 28 anni,
1: 28
0: da, dal
1: anni
0: marzo del 1998 che scrivo,
1: gioia,
0: che rispondo alla posta del cuore. Ricordo ancora gli inizi, ero un giovane giornalista cinico che scriveva di politica, quindi nelle prime risposte ero molto cinico, la gente smise di scrivermi. Poi, perché pensa, il primo mi scrisse un signore, dice: io ho una doppia vita, non ce la faccio più, guardi, io mi voglio buttare di sotto. Io gli risposi: spero per lei che abiti al pian terreno. Figurati, no? Da quel momento non mi scrisse più nessuno, un cinico. Poi cosa è successo? Che d'estate, purtroppo quell'estate venne a mancare mio papà, io passai l'estate al suo capezzale e il giorno in cui della sua morte era anche il giorno della consegna della rubrica. Io, non avendo nessuna lettera nuova che mi era arrivata, né avendo voglia di scrivere, di chiedere magari a un amico di darmi una delle sue storie, raccontai la mia estate al capezzale.

0: pensare di una persona che era arrivata alla fine dei suoi giorni, quella sofferenza, quella situazione che tutti
1: anche
0: noi
1: amore, no?
0: viviamo, no? Che un momento sta un po' meglio, speri che duri per sempre, un momento lo senti star peggio, allora speri che finisca subito. L'ultimo giorno passato insieme, il sole che tramonta sapendo che è l'ultimo sole che lui vedrà. E ho scritto questo nella lettera, firmandola, dicendo mi sono scritto da solo. E successe l'incredibile, cioè di colpo, da che non mi scriveva nessuno, di colpo cominciarono a scrivermi centinaia di persone, poi allora
1: Massimo,
0: eravamo negli anni 90.
1: Me lo ricordo, pensa
0: che arrivarono delle persone che mi mandarono dei barattoli di marmellata, così dei cioccolatini, e poi però raccontavano finalmente le loro storie. E come mi scrisse una signora mi disse: lei è l'amico di carta, lo sconosciuto di cui mi fido. E per me quell'espressione, lo sconosciuto di cui mi fido, è rimasta la frase più bella che mi abbiano mai detto.
1: Pensate quando lo si conosce poi.
0: È perché spesso non ci fidiamo neanche dei conosciuti.
1: Quindi. No, ma insomma, io ho a casa chi lo conosce molto bene e che insomma gli vuole molto bene, non saprei neanche più contare da quanti anni.
0: Meglio non dirlo, perché ci conosciamo da tanto, diciamo.
1: Allora, Platone e Socrate, voi li trovate.
0: Era
1: di amore, arriviamo alla di amore. Li trovate in questo libro che parla di amore, era questo che volevo dire, di Gramellini, del cognome Gramellini, ed è attraverso questi grandissimi filosofi, attraverso la tua filosofia di vita personale, che tu ci racconti appunto come l'amore vada vissuto tenendo presente che quella corda ci porterà anche dolore. Però Massimo, la tua stessa vita è l'attraversamento di tante situazioni diverse, e tu l'hai fatto sempre con generosità verso i tuoi lettori. Io amore lo leggo così, anche come il tuo amore verso noi lettori.
0: Io penso sempre che la passione purifica tutto, cioè penso quando parliamo per esempio della scuola, no? Mi ricordo proprio ieri rileggevo una cosa che avevo scritto qualche anno fa, una storia meravigliosa di un professore anziano che viveva da solo, e una sua ex allieva viene per caso a scoprirlo, sì, e unisce tutti i compagni di 40 anni prima, fanno una colletta per aiutarlo, e poi non solo, questo è ancora poco, per andare a turno, lui credo viva in Veneto, per andare a turno a trovarlo, e ogni weekend c'è uno di loro che va a trovarlo. Una storia pazzesca. E leggendo le interviste che uscirono all'epoca, viene fuori che questo non era un professore molle, anzi, era un professore molto duro, molto severo. E allora perché era così amato? Perché insegnava con amore. Cioè, li ha fatti innamorare del suo mestiere. Ecco, io penso che quello che oggi più manca in tutte le cose che facciamo è questo amore. Come dice Vasco Rossi, non devi vivere per amore, devi vivere con amore, che è una cosa diversa. Cioè, devi essere pervaso da quell'energia, devi crederci in quello che scrivi. Io questo libro l'ho scritto sapendo benissimo che andavo controcorrente, perché in questo momento, quando da Trump in giù hai della gente che ti dice io odio i miei avversari, l'unica maniera per farcela è odiare, rispondere colpo su colpo, arrabbiarti, incavolarti. Ecco, se questo è lo spirito del tempo, uno che parla d'amore appunto fa quasi pena, no? Eppure, credetemi, i tempi dell'amore sono lunghi e lenti, alla fine vince sempre lui.
1: Lui, allora, non vi spiego niente del simposio di Platone, perché questo libro lo dovete leggere, perché è meraviglioso il modo in cui viene, esce fuori quest'idea.
0: Posso parlare di Padre Kolbe? Mi autorizzi? È una storia che c'è nel libro e che dirò molto rapidamente, ma penso che spieghi l'amore meglio di ogni altra cosa. Se mi commuovo, scusatemi, ma ogni volta che la racconto è difficile rimanere così, rimanere lucidi. Allora, Padre Kolbe ve la faccio molto breve, è un sacerdote polacco che finisce ad Auschwitz e che si offre, incredibilmente, si offre lui come capo espiatorio, chiamiamolo così, come vittima. Cioè, al posto di un altro prigioniero che ha dei bambini e che dice vi prego non uccidete me che ho dei figli piccoli, dice, lui fa un passo avanti e dice prendete me, e viene rinchiuso in un bunker della fame. Il bunker della fame era un luogo dove i nazisti mettevano delle persone, e era molto semplice la morte, non ti davano più né da bere né da mangiare, quindi morivi di stenti. E tutti gli altri condannati, erano 10, gli altri 9 muoiono, e Padre Kolbe continua a pregare, meditare, pregare, e diventa sempre più magro, sempre più scheletrico, ma non muore. E la voce che ci sia questo santo dentro un bunker che non muore mai, fa il giro di Auschwitz, perché il telefono senza fili esisteva anche ad Auschwitz. A quel punto i nazisti decidono di accelerare la pratica e mandano il boia del campo a uccidere con una iniezione di acido fenico padre Kolbe. E i testimoni raccontano che quando il boia entra nel bunker, padre Kolbe si srotola la manica della sua tutina, che ormai era ridotto, potete immaginare, un moncherino, e scuote la testa e fa: mi dispiace. Pensate, un boia che vede il condannato a morte che ha compassione di lui, del boia, il mondo alla rovescia, no? Mi dispiace tanto, sa, per lei, perché lei non ha capito niente della vita. Vede, lei mi odia, ma l'odio non costruisce niente. L'odio distrugge e basta. Solo l'amore crea. E gli dà il braccio e muore con questa luce intorno, con un sorriso. E insomma, ovviamente padre Kolbe è un santo, non è che possiamo tutti essere dei santi, ma quella frase che lui ha detto in punto di morte, provate a mettervi nei panni di un uomo che sta morendo, e quell'ultima frase che dice al suo boia è: solo l'amore crea. Lo sta dicendo a noi. Lo sta dicendo a noi per sempre questa frase: solo l'amore crea. E la prima volta che questa frase è stata stampata in un libro è nel Simposio di Platone. Platone proprio dice questo: solo l'amore crea. E dirlo oggi, in questa epoca dove vediamo le macerie, sì, di quello che crea l'odio, sì, perché sai, sì, sul breve, sì, periodo l'odio può anche funzionare, no? Ma sul lungo periodo
1: no. Non porta noi nulla. Amiamo dire, poiché la prossima lettera è la M, e sono io che non mi devo commuovere qui, la M di mamma.
0: Vabbè.
1: E Massimo Carmellini sa fin da piccolo cosa voglia dire aver perso la figura più importante della nostra vita. È l'amore che vince, anche quando tua madre non l'hai più, anche quando non la puoi più abbracciare, anche quando ti viene tolto ciò che di più importa, ciò che noi riconosciamo dal profumo.
0: Beh, sai, l'amore di una madre è un amore unico, si dice pure, no? Di mamma ce n'è una sola. E quella è la cosa con cui devi fare i conti, a qualunque età, perché quando perdi una madre, a me è toccato di consolare, fa quasi ridere, no? Che io ho perso la mamma a 9 anni, di consolare degli ottantenni che hanno perso la mamma di 100 anni, ma anche 80 anni soffrivano come dei bambini,
1: perché
0: quell'amore lì è un amore unico, perché è un amore incondizionato, e tu lo avverti, pensa da bambino, ancora di più, che non potrai mai più trovarlo in nessuno. Ed è un bene, perché non è che puoi sperare che una donna, la donna che amerai diventi una mamma. Per cui tu devi dire: io devo fare i conti con questa realtà, per tutto il resto della mia vita non avrò quella cosa. È come uno che perde una gamba, perde un braccio, non è che io puoi rifare, sì, potrò avere una protesi, ma non
1: sì,
0: è.
1: Ma non
0: devo fare
1: il
0: i conti.
1: Origine.
0: Allora hai due modi di reagire: o odiare tutti per quello che ti è successo, o al contrario cercare l'amore. Ovviamente c'è anche un terzo modo di reagire, che è quello che ho fatto io da bambino, quello che dicevo prima: staccare la corda, cercare di non provare più emozioni forti per non vivere più quel tipo. Cioè io, per me, per tanti anni, amare una persona significava correre il rischio che quella persona mi facesse soffrire. Quindi era meglio amare il meno possibile.
1: Ale, fermi tutti, signori, siamo arrivati
0: al punto.
1: No, non al punto, siamo arrivati alla E.
0: E
1: come educazione, da questo libro è nato uno spettacolo teatrale scritto insieme a Simona Sparaco Gramellini, che è la moglie di Massimo, alla quale mandiamo un bacio gigante. L'ora di educazione sentimentale. Abbiamo anche delle immagini. Vediamo le immagini di questo spettacolo. Hai debuttato a Torino,
0: sì.
1: Sei già stato a Genova. Le
0: no,
1: prossime
0: Genova, sì, sì. E qui quando queste immagini ho la febbre a 39.
1: Ma Gramellini lavora
0: la febbre
1: anche
0: dell'amore.
1: Con la febbre a 41.
0: Febbre
1: 4
0: dell'amore.
1: Maggio a Roma, 17 maggio a Bologna, 8 giugno a Milano, 13 luglio a Fiesole con la regia di Enrico Zaccheo. Educare all'amore, ma dobbiamo correre, insomma. Educare all'amore è un dovere. È un dovere dei genitori, è un dovere degli amici verso l'amico più restio a dire: ma io mi innamorerò, non mi innamorerò. È così, no?
0: Beh sì, è molto difficile. Intanto l'educazione è come sempre una questione di esempio, no?
1: Esatto.
0: Cioè parlare serve
1: Eccolo
0: a nulla.
1: Qua.
0: Eccolo qua.
1: Eccolo.
0: Quindi L'idea mi è nata semplicemente perché, vedendo che si parlava nelle scuole di mettere questa ora di educazione sentimentale, però quando poi chiedevi anche ai politici: ma cosa ci mettereste voi in quest'ora?
1: Esatto.
0: Erano molto vaghi. Io qui provo in questo spettacolo a dire quel che, tra l'altro, avviene anche davanti a una classe vera, nelle prime file ci sono degli studenti sempre di un liceo, a raccontare queste cose di cui stiamo parlando, cioè l'essenza dell'amore, spiegare in che cosa consiste, perché non lo sappiamo, spesso noi non sappiamo riconoscere i nostri sentimenti.
1: Allora, perché, e qui viene il verbo, perché leggersi, non leggere quello che uno ha scritto, leggersi dentro, la prima L di Gramellini, è un compito importantissimo per poter andare quantomeno a riallacciare quella corda che si è staccata, no?
0: Sì.
1: Leggersi, Massimo, tu l'hai fatto, lo fai, aiuti gli altri a farlo.
0: Io mi leggo e leggo tante lettere dei lettori la settimana c'è un filo comune.
1: Ma tu sai leggerti dentro, sì. Guarda, l'hai imparato,
0: ho
1: dai.
0: Imparato, cioè, ancora adesso faccio tanti atti in automatico, senza. L'importante nella vita non è. Non crediate a quelli che vi dicono che dovete essere perfetti, la perfezione non esiste, per fortuna. Quello che conta è essere presenti, consapevoli. Cioè io, per esempio, non ci crederesti conoscendomi così, però io ho una mia indole profonda irosa, rabbiosa, e ho imparato a governarla. Come? Prendendone atto. Cioè non è che se mi viene uno scatto di rabbia lo controllo, lo lascio anche sfogare, ma cerco di esserne consapevole.
1: Ma hai capito di esserci caduto dentro.
0: E allora, man mano che lo diventi consapevole, quel problema che hai si riduce sempre di più.
1: Perché
0: questo è il segreto.
1: L'amore è il perché. L'altra L di Gramellini, i legami. I legami, io ripeto, facilissimo. Chiunque abbia lavorato o lavori con Massimo Gramellini gli rimane amico per sempre. I legami sono importanti, anche l'amicizia è una grande forma d'amore, no?
0: È la forma più importante di tutte, quella che dura per sempre. I legami sono fondamentali, cioè ho letto una statistica che dice le statistiche servono a confermare l'acqua calda, la scoperta dell'acqua calda, ma è vero, ma ci rassicurano e dicono le persone che vivono circondate da tante relazioni vivono più a lungo e meglio delle persone sole.
1: Certo, perché...
0: Ma va, verrebbe da dire. Però in realtà poi noi viviamo in un'epoca in cui siamo tutti connessi a un telefono, ma siamo tutti soli. Cioè, non parliamo più con le persone sedute vicino a noi perché siamo intenti a parlare dentro il telefono con qualcun altro. Invece quei legami fatti anche di fisicità, di contatto fisico. Io nel libro dico che Platone non era per nulla platonico. Platone era platoniano, ma non... E Platone diceva che si arriva all'amore anche attraverso i corpi, attraverso i sensi. Quest'idea che è purtroppo molto diffusa oggi, che io ricevo lettere di coppie giovani che non si sono mai viste, che stanno insieme sulla chat. Cioè, ci siamo lasciati, ma non vi siete mai neanche messi insieme. Cosa vi siete lasciati?
1: Sì,
0: però
1: esatto.
0: Succede.
1: I legami
0: sono fatti
1: sono
0: anche
1: questi.
0: Di odori, di contatti.
1: Sono fatti anche di persone che, uso un verbo romano che comincia sempre per I, perché siamo alla I di Gramellini, che intruppano. Nel senso, intruppare su qualcuno vuol dire irrompere nella vita di qualcuno, proprio inciampare su qualcuno. Ed è fisica questa cosa. E se è fisica... Potevamo non averla qui. Simona, Sparaco!
0: No.
1: Perché lei... perché
0: molto
1: lei...
0: Vicino.
2: Amica d'oro, ciao Stellina, grazie a te.
1: Lei ha l'apertura di una...
0: Le sorprese, ma
1: queste
0: caramba,
1: sono le sorprese.
0: Caramba.
1: Tu credevi?
0: Sì.
1: Tu credevi? Caro dottor Gramellini, e qua anche noi però si lavora alle tue spalle.
0: Lui che mi ha accompagnato lei qui oggi. Mi ha detto, ciao, ciao, ci vediamo più tardi stasera.
3: Ma vuoi venire? Io No.
1: Irrompere, Simona, ben arrivata innanzitutto.
3: Grazie.
1: Grazie di questa irruzione.
3: Grazie a
0: ho
3: voi.
0: Ho detto cose sbagliate?
3: No, hai detto tutto giusto.
1: Comunque tu sei arrivata irrompendo nella vita... Di Massimo, proprio fisicamente.
3: Sì, io sono anche caduta con il primo appuntamento, oltre a essere arrivata, sono caduta con i tacchi e sono sdraiata sulla hall dell'albergo, tutti ridevano. E lui ha detto che io mi sono alzata che ero ancora sexy, pur essendo caduta così.
0: Come Marilyn Monroe, diciamo.
1: Perfettamente ragione, attenzione.
0: L'autoironia.
1: Ma oltretutto ella ha anche la grande... dote dell'autoironia. Allora, il simposio sull'amore che insomma produce questo libro L'amore e il perché trova in questo divano di fronte a me la risposta a tutto, perché non so per quanto tempo vi siate cercati senza sapere che vi steste cercando, Però, Massimo, l'amore è il perché ce l'hai seduto alla tua sinistra.
0: Guarda, non so cosa sia la N.
1: Arriviamo alla N, non ti preoccupare.
0: Secondo me, non lo dico, allora, io ho una parola con la N che vorrei dire.
1: Quale?
0: Navigatore.
1: Noi abbiamo scelto ancora un'altra.

0: Perché,
1: perché
0: no? Questo lo può spiegartelo Simone.
2: Perché navigatore?
3: Perché è una mia idea. Io penso che ognuno di noi ha il suo navigatore sentimentale. E chiaramente la meta, quella diciamo finale, è l'amore della vita. Non tutti riescono a trovarlo subito, non tutti lo trovano, però metti quella meta lì e ogni tanto ti fa ricalcolo, magari sei intruppato in uno sbagliato, ricalcolo, ricalcolo, e poi alla fine io e lui, se guardiamo i nostri